0: di oggi che sento di prendere, di fare mia, e cioè quella di riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia, soprattutto con i genitori della mia classe, ma anche in generale, dove penso che oggi, come dire, sia più difficile. E quindi questo per me è uno degli obiettivi di quest'anno, riuscire a far comprendere anche la collaborazione che si può instaurare tra casa scuola e scuola casa, ecco, quindi questa è
1: Beh,
0: una
1: sì.
0: delle responsabilità che oltre ai bambini così piccoli, perché mi era rimasto molto impresso quello che mi avevano detto una volta a colloquio, che i genitori effettivamente ci affidano quello che è il loro prezioso più, è il loro dono, il loro gioiello più prezioso, e quindi noi poi dobbiamo averne cura e accoglierli.
1: Ecco, ma rispetto al passato, forse l'intervento dei genitori su quello che è il percorso scolastico dei loro figli è diventato molto più forte, lo sentite di più, a volte magari addirittura un po' eccessivo per così avere il controllo di quello che succede ai loro figli, oppure si riesce a costruire una bella solidarietà con i genitori?
0: Dipende sempre dai casi. Io in generale l'esperienza che ho avuto l'anno scorso è stata molto positiva anche quest'anno per i brevi momenti in cui ho incontrato i genitori, perché appunto poi si creano diversi momenti all'inizio dell'anno, prima dell'anno, e poi dopo qualche settimana si organizza ancora una riunione con i genitori in modo da spiegare ancora con più chiarezza quali, tra virgolette, sono le aspettative, che cosa succede all'interno di una scuola elementare. Quindi, ritornando poi all'esperienza che ho avuto l'anno scorso, c'è sicuramente, quello che ho percepito io, molta più consapevolezza da parte del genitore, e quindi anche più curiosità. Quindi cosa succede in classe? Perché affrontate quel tema? Perché invece non arrivate ancora ad affrontare quell'altro tema? Quindi secondo me proprio quello che aiuta, quello che mi ha aiutata è essere sincera, e a volte dire anche: beh, forse in questo cao ho sbagliato.
1: Quindi la capacità di rimettersi in discussione, insomma, ma
0: Assolutamente, sì.
1: sarò sta più che i bambini, tra l'altro, arrivano a scuola, affrontano la scuola con esperienze, bisogni e strumenti molto diversi rispetto al passato. E alla scuola e a voi insegnanti vengono affidate sempre più responsabilità educative. Ecco, che cosa le sembra più difficile da gestire? Quali le competenze o le attenzioni serve, sente anche di dover sviluppare maggiormente come insegnante?
0: Penso che rispetto magari alla scuola che ho vissuto anch'io, dove era più concentrata al sapere insegnare le diverse discipline, penso che oggigiorno ci osservi maggiormente il bambino e si adatti maggiormente anche il programma, la modalità di insegnamento al bambino. Ci si concentri anche maggiormente su queste famose competenze trasversali, che quindi non è più solo insegno matematica, ma è come insegno matematica, e soprattutto come mi possono aiutare, quali sono le competenze che hanno già i bambini. Quindi partiamo da lì, da quello che sanno già i bambini, e riusciamo a costruire insieme un programma. Un insegnamento su misura per loro. E forse questa è rimanere sempre in ascolto, vigile, è tra le sfide, nel senso che chiaramente, come tutti gli esseri umani, dopo diverse ore siamo portati poi alla stanchezza e magari a non ascoltare, non riuscire ad ascoltare veramente tutti. Quindi io mi auguro quest'anno veramente di riuscire mettere al centro i bisogni e le competenze dei bambini.
1: Ecco, come ci sta spiegando, in qualche modo sono aumentate, no, le competenze necessarie, anche si guarda in modo diverso gli allievi nella propria scuola. Io, avendo avuto dei figli alle elementari, mi chiedevo come facessero le maestre o i maestri a resistere un giorno intero con, 15-20 ragazzi e dover insegnare loro a leggere, a scrivere. Insomma, è un momento molto delicato, no, per quanto riguarda la carriera scolastica dei bambini. Ce la fate? Avete abbastanza risorse? Avete abbastanza sostegno? Avete la possibilità di formarvi? Oppure c'è qualcosa che, al di là poi dell'atteggiamento di ciascuno e dell'entusiasmo di ciascuno e ciascuna, si sentirebbe di dire che magari manca o che a cui bisognerebbe fare più attenzione per sostenere il vostro lavoro?
0: Ah, non voglio nascondere che il carico è grande, perché rispetto magari a quello che erano sempre, cioè, ripenso chiaramente a quando ero più piccola io, quindi era forse i canali di comunicazione erano anche più semplici. Invece oggigiorno siamo, come me, ci siamo anche portati a gestire le mail e altri aspetti che tante volte non sono visibili, e tra questi ci sono anche le diverse formazioni che in questo caso appunto la città di Lugano offre proprio al suo personale. Quindi c'è una vasta scelta, e ci sono anche dei corsi obbligatori che aiutano poi a gestire le diverse situazioni in ambito didattico, ma anche in ambito interdisciplinare, ma proprio per arrivare a sostenere tutti i bambini, anche i bambini che hanno delle difficoltà, perché è di quelle che parliamo, e riuscire a fare poi, adesso faccio un passettino più avanti, però riuscire sempre a fare un passo indietro e dire ok, arrivano dei bambini che hanno delle difficoltà, e riuscire a capire anche il contesto da dove arriva e come accoglierli. Quindi il lavoro è tanto, manca qualcosa, manca, non lo so, in questo momento ho sentito, riprendendo un po' quelle che sono le impressioni anche di amici e amiche, cioè è molto in discussione anche questa lunga pausa che si fa durante l'estate, quindi parlavamo proprio anche delle strutture. Quindi ci sono delle strutture che chiaramente sono più nuove, ci sono delle strutture che invece hanno ormai qualche anno e hanno bisogno una spolverata, hanno bisogno un aiuto in più, però non mi sento di dire che manca qualcosa.
1: E come è iniziato? Io,
0: finisco solo, certo, di dire che io per il momento, quando ho sentito di avere delle difficoltà, ho sempre trovato dall'altra parte una porta aperta e soprattutto anche una rete, quindi quella dei colleghi, dei colleghi anche che hanno più anni di esperienza, e questo è stato veramente, ma anche una chiacchiera, ecco, al di là del consiglio o del materiale pratico, anche una chiacchiera, un confronto nel dirci ma anche tu hai passato, ti è successo, come l'hai gestita, anche per scambiare proprio delle idee.
1: E quindi rapporto, no, anche con colleghi e colleghe. Ma per finire, Sara Ostapiuk, come è iniziato il suo anno, com'è la sua classe di primini, sono vivaci?
0: sono vivaci, come sono tutti i bambini, quindi è bello vedere dei sorrisi, ci sono già state anche le prime lacrime, tutto dovuto alle forti emozioni che stanno vivendo, e che spesso mi sento di dire che noi adulti non dobbiamo sottovalutare, quindi riuscire a rimetterci nei panni del bambino e pensare ok, questo per lui è un momento molto, molto grande, è un momento di cambiamenti, quindi come posso aiutarlo, come posso sostenerlo. Quindi ecco, la mia prima elementare è una bella classe, vivace, però hanno voglia di fare e già chiedono: ma quando è che

Nel luglio del 1668 a Vienna venne allestita una grandiosa festa teatrale intitolata Il Pomo d'Oro, con le musiche di Antonio Cesti sul libretto di Francesco Sbarra. L'opera era stata pensata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con Margherita Teresa, l'infanta di Spagna, in un nuovo teatro appositamente costruito, ma per diversi motivi la sua rappresentazione venne posticipata e fu eseguita per i festeggiamenti del compleanno e dell'onomastico dell'imperatrice. Si tratta certamente dello spettacolo più sontuoso e complesso dell'epoca e i suoi cinque atti, preceduti da un prologo, vennero distribuiti in due giornate, data la lunga durata. Immaginate che nel libretto figurano quasi 50 personaggi e non so quanti cambi di scena e costumi siano stati impegnati per rappresentarla. Il libretto è in italiano, ma colui che lo tradusse in tedesco affermò che fino ad allora non si era mai vista una cosa del genere e che non si sarebbe poi mai più vista. Per fortuna questa profezia è stata smentita e dopo oltre 350 anni la festa teatrale è tornata a incantare il pubblico del Festival di Musica Antica di Innsbruck nella prima metà di agosto, grazie alla ricostruzione musicale fatta da Ottavio Dantone del terzo e quinto atto incompleti nell'unica fonte, che è un manoscritto conservato a Modena. Sulla base del resto dell'opera, ossia prologo, primo, secondo e quinto atto completi, conservati in un manoscritto a Vienna, Dantone, utilizzando esclusivamente musiche prese in prestito da altre opere di Cesti, ha compiuto il miracolo artistico-musicale che ha consentito di ascoltarla nella sua totalità, nell'esecuzione dell'Accademia Bizantina, come culmine della 50ª edizione del Festival. Nel prologo sono presenti personaggi che in parte rappresentano i territori imperiali asburgici e comunque le nazioni, unite nell'intonare le lodi verso la corte austriaca. Tutti cantano i seguenti versi: Godiamo noi regni che degni ne siamo, godiamo che il fato benigno n'ha dato di stirpe sia augusta sotto l'ombra posar clemente e giusta. E poi in successione si sentono le voci di Spagna, Germania, Sardegna, Boemia, Ungheria, Imperio, Italia, America.

Quelle che abbiamo appena ascoltato sono soltanto una parte delle voci dei 20 interpreti del Pomodoro, che in realtà vestono i panni di più di un personaggio nel corso dello svolgimento delle vicende che attraversano i 5 atti. Se non vado errato, abbiamo ascoltato Ione Martinez, La Spagna, e poi nel corso dell'Opera Venere, Balázs Bán, Stato patrimoniale di Germania, più tardi Bacco, Shira Pachornik, Sardegna e poi Pallade, Paul Figuier, Boemia e poi Ganimede ed Elemento del Fuoco, Giacomo Nanni, Imperio e poi Giove e Eolo, Mauro Borgioni, Ungheria e successivamente Paride ed Euro, Margherita Sala, Italia e poi Mercurio e Alceste, e Alberto Allegrezza, America e poi Filaura, personaggio buffo insieme a quello di Momo, interpretato da Rocco Cavalluzzi. Ed entrambi molto presenti in scena. Dunque, riassumere le complesse vicende, gli intrecci amorosi e non del libretto è praticamente impossibile, ma naturalmente al centro della storia c'è il giudizio di Paride, che dopo la promessa di Venere abbandona la sua consorte Ennone. E nella terza scena del secondo atto il troiano pregusta i piaceri dei sensi una volta attraversati i mari.

Nella sesta scena del quarto atto del Pomodoro, Venere appare nella sua stella per mostrare tutto il suo potere.

Ma come narra il mito del giudizio di Paride, il pomo d'oro è conteso tra Venere, Pallade e Giunone, che nel quinto atto si lamenta non solo ovviamente di Paride, ma anche di Giove e Nettuno, colpevoli di non averla aiutata.

Questa è soltanto una piccola parte della magnifica esecuzione della festa teatrale di Antonio Cesti, il Pomo d'Oro, che è stata messa in scena nel Teatro regionale tirolese di Innsbruck per la 50ª edizione del Festival di Musica Antica della città austriaca, con la affascinante e divertente regia di Fabio Ceresa e gli splendidi costumi di Giuseppe Palella. Per fortuna l'opera è stata registrata e verrà in seguito pubblicata in forma di CD e di DVD, consentendo a un pubblico più vasto di godere di questo evento unico e difficilmente ripetibile date le sue eccezionali dimensioni. La magistrale ricostruzione e concertazione musicale di Ottavio D'Antone ha messo in risalto la qualità artistica di Antonio Cesti, che è uno dei più importanti compositori del Seicento. E il festival ha realizzato quella che era ritenuta un'impresa impossibile, un'opera ineseguibile, che per fortuna è tornata a risplendere in tutta la sua bellezza. Credo che si possa considerare l'evento musicale più importante del 2026, anche se l'anno non si è ancora concluso. Ma come in tutto il teatro musicale del Seicento, si arriva naturalmente al lieto fine, in questo caso del quinto atto. Quando, dopo aver risolto la questione della disputa tra Giunone, Pallade e Venere per aggiudicarsi il pomo d'oro, tutti i protagonisti vissero felici e contenti, perché c'è ancora chi più delle tre dee meritava l'ambito oggetto del desiderio, l'imperatrice. Ma il regista ne ha attualizzato le fattezze, trasformandola nella immagine dell'Europa, che tra parentesi ha certamente molto bisogno di essere incoraggiata in questi tempi tragici. Così il coro finale canta Sì, giubiliamo, godiamo, mentre Pallade, Venere e Giunone pacificate accettano la soluzione proposta da Giove e gli dèi, dopo averne combinate di tutti i colori per scombussolare e interferire con gli amori e gli umori di uomini e donne, cantano Si rassereni il ciel, si illustri il mondo. Un caro saluto da Paolo Scarnecchia.

0: questa roba non ha bisogno della prova del giorno dopo. Si sente a 3 chilometri che ti tratti bene, che compri genere di prima qualità e che in cucina ci sai fare, donna.
1: Vorrei che la sentisse una certa persona.
0: Che persona?
1: Un tipo di mia conoscenza, che non fa che lamentarsi del vitto di questa casa.
0: Oh, ti riferisci a quella specie di cadavere in libero uscita, per caso?
1: Il signor Augusto, prego. Ha un nome, lui.
0: Beh, almeno quello.
1: È stato un celebre avvocato, lui.
0: Muoiono anche quelli lì, non soltanto gli operai. 2 più 2 fa 4.
2: Un gioco di pazienza, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35. E su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi è martedì e, come siamo soliti fare di martedì, vogliamo dedicare questa nostra puntata ad un artista svizzero. E oggi tocca, grazie alle scelte musicali di Elisa Nembrini, a Elena Winkelmann. Si tratta di una compositrice, ma anche di una violinista, che noi impareremo a conoscere lungo tutta questa puntata di Concerto.ch. Vogliamo iniziare da un estratto da un suo trio per violino, violoncello e pianoforte. Questo nuovo trio per pianoforte è in omaggio a Joseph Haydn. Elementi della sua musica ricompaiono sotto forma di riferimenti umoristici e giochi di parole. In particolare pensiamo a elementi dal trio in mi maggiore di Joseph Haydn. Il primo movimento è un pomposo grave, un riferimento al fatto che il fratello della moglie di Haydn era un ecclesiastico che veniva regolarmente con i suoi fratelli a banchettare a casa del compositore, cosa che infastidiva molto Haydn. Noi da questo trio per violino, violoncello e pianoforte dal titolo Threesome in a Haydn di Elena Winkelmann vogliamo ascoltare il primo movimento Xantippe and the Holy Brothers, che vede come protagonisti il trio Gaspar,

Abbiamo appena ascoltato da Threesome in Haydn di Helena Winkelmann per violino, violoncello e pianoforte il primo movimento Zantippe and the Holy Brothers. Si tratta di un estratto da un disco del 2026 uscito per Chandos Classics con il trio Gaspar, Jonjan Hillias Kadesh a violino, Vasti Hunter violoncello e Nicolas Rimmer al pianoforte. E noi proseguiamo ancora ascoltando Helena Winkelmann nel suo ruolo di compositrice e lo vogliamo fare con un brano dal titolo Minimal Minima. Si tratta di un brano composto su incarico della Tessanda Valmüstair, ovvero un mulino per tessere a mano. La più vecchia fabbrica di tessitura della Svizzera in Valmüstair aveva appunto chiesto a Helena Winkelmann di scrivere un'opera che integrava il ritmo regolare dei telai, un'opera davvero interessante e affascinante, quello che poi ne è risultata. Oggigiorno tessere è un mestiere molto industrializzato. Ci sono solo poche aziende che offrono tessuti fatti a mano con i telai. Una di queste aziende è proprio la Tessanda Valmüstair, e la direttrice di questa fabbrica, Maya Repele, ha avviato qualche anno fa un progetto musicale che avrebbe dovuto sfruttare i ritmi dei telai. La fondazione Tessanda ha affidato così il compito alla compositrice Helena Winkelmann, l'incarico per un'opera che doveva mettere in musica la natura della Valmüstair con i suoi abitanti e il ritmo dei telai, quasi intrecciando queste due cose. Nel progetto dal nome In die Zeit gewoben, l'arte del tessere dà la mano all'arte del suono. Helena Winkelmann ha così creato quest'opera Minimal Minima, una sorta di musica minimalista, come si evince dal titolo, che integra il ritmo monotono e ripetitivo dei telai. Per scrivere quest'opera ha trascorso diverse settimane in Valmüstair per sentire l'atmosfera della vallata e per assorbirla nella sua opera. Allora noi vogliamo ascoltare Minimal Minima da un concerto del 3 luglio 2022, tenutosi al Cluster Scheune di Münster. Si tratta di un estratto dal Tessanda Music Project, come abbiamo potuto appena sentire. Lo ascoltiamo questo brano con l'ensemble Kugelförmigkeit diretto da Francesca Gazza.

Sì.

Abbiamo ascoltato Minimal Minima di Elena Winkelmann, un estratto dal concerto del 3 luglio 2022 a Münsteyr, un concerto del progetto Tessanda Musikprojekt con l'ensemble Kugelförmigkeit e la direzione di Francesca Gazza. Noi ora proseguiamo, ma lasciamo Elena Winkelmann compositrice e passiamo a Elena Winkelmann violinista e direttrice, con un estratto dal concerto brandenburghese numero 5 Bach Werkverzeichnis 1050, l'allegro finale di Johann Sebastian Bach, con la camerata variabile diretta da Elena Winkelmann anche al violino.

Abbiamo ascoltato la Camerata Variabile diretta da Elena Winkelmann, anche al violino, con un estratto del concerto brandenburghese numero 5 di Johann Sebastian Bach, Allegro Finale. Si trattava di una registrazione del concerto del 10 maggio 2018 al Bachfest Schaffhausen. E noi proseguiamo con un altro estratto da quello stesso concerto e restiamo sempre su Johann Sebastian Bach e sui suoi concerti brandenburghesi. Abbiamo sentito che Elena Winkelmann era qui alla testa della Camerata Variabile e uno degli aspetti più importanti del percorso artistico proprio di Elena Winkelmann è il suo lavoro con la Camerata Variabile Basel, ensemble del quale è violinista dal 2000 e direttrice artistica dal 2010. Ascoltiamo adesso un estratto dal concerto brandeburghese numero 4 in sol maggiore, Bach Werke Verzeih nicht 1049 di Johann Sebastian Bach, nell'interpretazione della Camerata Variabile diretta da Elena Winkelmann.

Abbiamo ascoltato il concerto brandenburghese numero 4 in sol maggiore Bachwerk Verzeichnis 1049 di Johann Sebastian Bach con la Camerata Variabile diretta da Elena Winkelmann, un estratto dal concerto del maggio 2018 al Bachfest di Schaffhausen. L'attività di Elena Winkelmann come compositrice si è sviluppata parallelamente a quella di violinista. Dopo un periodo dedicato in modo particolare agli studi di composizione tra il 2003 e il 2008, la musicista basilese ha dato vita a un linguaggio personale che ama mettere in relazione elementi apparentemente lontani tra loro. Lei stessa ha descritto questo processo come il tentativo di unire ciò che a prima vista sembra incompatibile, creando nuovi incontri tra stili, materiali e tradizioni sonore. Le sue opere sono state commissionate da istituzioni e festival prestigiosi e sono state eseguite da ensemble importanti. Prima di tornare al Bachfest di Schaffhausen del 2018 vale la pena ricordare che l'esperienza di violinista occupa un posto centrale nella sua attività creativa. Davvero una musicista poliedrica, compositrice, interprete e direttrice. Da giovanissima fece parte della Gustav Mahler Junger Orchester, esperienza che le permise di lavorare sotto la direzione di Claudio Abbado. Più tardi fu tra i membri fondatori della Lucern Festival Orchestra e negli anni ha collaborato con numerosi musicisti di primo piano, da Patricia Kopaczynskaya a Kim Kashkashian, da Thomas de Menga a Garth Knox. Questa continua frequentazione del repertorio e degli interpreti alimenta direttamente il suo lavoro di compositrice. Anche il brano che ascolteremo nasce da questa capacità di dialogare con la tradizione, guardando però verso nuove possibilità espressive. Noi vogliamo ascoltare dal concerto per due flauti dritti e orchestra d'archi di Elena Winkelmann il Rondò, qui con la Camerata Variabile guidata dalla compositrice stessa.

Abbiamo ascoltato il rondò dal concerto per due flauti, dritti e orchestra d'archi di Elena Winkelmann con la Camerata Variabile guidata dalla compositrice stessa Elena Winkelmann. E con questo ascolto si chiude qui anche la nostra puntata di oggi. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: È il momento del nostro approfondimento quotidiano e do il buongiorno a Cristina Artoni che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Mattia, un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Iniziamo con una citazione. Concedetevi una fuga in un'elegante oasi nel deserto di Ovnat, un tranquillo villaggio immerso tra i paesaggi mozzafiato del Mar Morto. Il nostro alloggio bilocale offre un rifugio tranquillo per coppie o famiglie in cerca di avventura e relax. Immergetevi nei panorami mozzafiato delle scogliere del deserto, della Giudea e del Mar Morto, dal vostro patio privato dotato di un barbecue per le serate sotto le stelle. Il prezzo per notte è di 97 euro. Questo è solo uno delle centinaia di annunci che si possono trovare sulla piattaforma Airbnb di alloggi tutto comfort nei territori palestinesi occupati della Cisgiordania, insediamenti totalmente illegali anche secondo il diritto internazionale.
0: E a raccogliere questo lato da marketing turistico, potremmo dire spregiudicato, è stato Federico Vespignani, fotografo, che nel suo nuovo progetto ha pubblicato oltre 300 annunci nel libro Nice Rooms with Beautiful Views, cioè camere accoglienti con splendida vista, uscito per Debatable Publishing. Nice Rooms è il secondo capitolo di una ricerca iconografica che Vespignani porta avanti dal 2023, che punta a raccontare i conflitti dal punto di vista delle piattaforme e sul ruolo che gioca l'architettura e l'urbanistica nei processi di occupazione. Questi sono i temi dunque del nostro approfondimento di oggi. Abbiamo tre ospiti e do il benvenuto prima di tutto a Federico Vespignani. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Lei è fotografo e ricercatore, grazie a lei per essere con noi, oltre al libro che citavamo poco fa nel 2024 pubblicato Short Term but Long Term, un archivio di profili Tinder di soldati israeliani dell'esercito israeliano a Gaza. E poi c'è con noi Catherine Cornet, buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
0: Lei è giornalista, ricercatrice, arabista specializzata in cultura e politica del Medio Oriente, insegna storia del Medio Oriente e espressioni politiche dell'Islam all'American University of Rome e a Sciences Po a Parigi, collabora con Internazionale, con numerose testate giornalistiche e televisive francesi. E infine con noi Francesco Chiodelli, buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno a voi.
0: Lei è professore di geografia economica e politica all'Università di Torino, recentemente autore del libro Città in guerra, punti di geopolitica urbana, di cui abbiamo parlato anche qui ad Alphaville, edito da Bollati Boringhieri.
1: Federico Vespignani, dobbiamo ovviamente iniziare con lei. Prima di tutto, come è partita l'idea di questo libro e come lo ha realizzato? Ci racconti?
2: Tutto nasce, credo, sostanzialmente da un metodo, appunto, come mi ha sottolineato, di fare ricerca iconografica, che è praticamente un processo di raccolta e selezione di immagini che prende appunto in esame le piattaforme che usiamo quotidianamente per la condivisione di contenuti. Credo che personalmente tutto ciò per me sia iniziato mentre stavo lavorando a un progetto in Honduras sugli effetti della deforestazione dovuta al narcotraffico. E in quest'area era interessante notare che i cartelli della droga disboscavano fasce di foresta per creare delle piste di atterraggio illegali. E un giorno, mentre parlavo con un comandante dell'esercito honduregno che era incaricato appunto di contrastare l'attività dei cartelli, gli ho chiesto come facessero a monitorare l'attività di questi gruppi. E mi ha rivelato che la maggior parte del lavoro di intelligence veniva effettuato con delle immagini satellitari open source. E questo è stato molto rivelatorio per me, perché io alla fine sono riuscito a creare una mappatura dell'attività dei narcotrafficanti a Honduras, semplicemente sapendo dove guardare. Ed è questo un po' il fulcro di questa ricerca, anche sugli Airbnb in Cisgiordania, che alla fine questo metodo di fare ricerca ti permette di dare un valore politico alle tecnologie che usiamo quotidianamente, perché alla fine i social media, le immagini satellitari e anche piattaforme come Airbnb alla fine non sono neutrali, ma sono uno specchio della nostra società e quindi sono il prodotto di determinati contesti storici e politici e quindi di conseguenza amplificano dinamiche di discriminazione e dominazione.
0: Ecco, il suo lavoro è molto forte perché effettivamente ci sono le fotografie di questi annunci, dunque questi appartamenti, questi luoghi messi a disposizione dei turisti con queste fotografie molto belle, però si immagina, si respira la presenza in qualche modo di uno spettro, no? Di quelli che c'erano in precedenza. Però una curiosità, Vespignani, come ha fatto a capire che quegli annunci erano di appartamenti appartenuti precedentemente a famiglie palestinesi e poi in qualche modo sottratti loro?
2: È stato sostanzialmente un lavoro di mappatura, e anche questo, tutto questo lavoro è stato effettuato da remoto, e quindi è stato semplicemente un lavoro di consultazione degli archivi pubblici per capire dove erano originariamente gli insediamenti delle comunità palestinesi e di come sistematicamente i coloni israeliani abbiano occupato queste cose e questi luoghi. E Airbnb rende tutto il lavoro molto più fluido, perché alla fine la piattaforma include le mappe e geolocalizza gran parte di questi appartamenti.
1: Catherine Cornet, questi annunci, dicevamo, riguardano alloggi che si trovano in territori palestinesi occupati. Tra poco torneremo ovviamente sulla situazione attuale in Cisgiordania, ma di quali aree precise parliamo? Che storia hanno vissuto le famiglie espropriate dalle proprie case e terre in queste zone?
3: Allora, tutte queste zone ovviamente quindi ci sono stati sfollamenti di palestinesi, ma anche tutta la zona intorno al Mar Morto, che appartiene all'area C, le tre zone divise dalle accordi di Oslo. Questa zona del Mar Morto sono stati particolarmente colpiti le comunità beduine, che hanno anche nell'ordine della visibilità dei palestinesi sono forse quelli meno visibili e che hanno sofferto negli ultimi tre anni di cambiamenti giganti. Penso per esempio alla comunità beduina di Ras El Auja, che nel gennaio di quest'anno è stato totalmente cancellata e dove la maggior parte delle famiglie sono oggi sfollate intorno a Gerico, non sapendo bene dove mettere anche gli animali, perché sono comunità che si occupano di bestiami, quindi le bestiami sono stati anche loro sparsi da tutte le parti. La situazione della Cisgiordania è una situazione dove c'è un'escalation della guerra di Gaza, con meno visibilità, visto il genocidio, la violenza che sta succedendo da Gaza, ma che è altrettanto preoccupante. Basta pensare che sabato scorso Netanyahu, il primo ministro Netanyahu stesso, ha cominciato a condannare gli atti criminali dei coloni che agiscono in queste zone per cacciare e fare una nuova tavola rasa di questa regione.
0: Quindi una situazione che va avanti da molti anni, che ha provocato l'espropriazione di molte famiglie, se ne è parlato anche recentemente proprio riguardo alla Cisgiordania, l'attacco di coloni israeliani a insediamenti palestinesi, a case palestinesi, famiglie intere che sono state cacciate da casa loro. Vespignani, Federico Vespignani, anzi no, vorrei ora anche coinvolgere Francesco Chiodelli, perché lei ha anche pubblicato il libro Gerusalemme contesa, dimensioni urbane di un conflitto. Lavora sulle questioni abitative, su spazi informali e illegali. Che effetto le fa questo lavoro di Vespignani e quali riflessioni suscita in lei la presenza di questi appartamenti Airbnb precedentemente appartenuti a famiglie palestinesi?
4: Beh, direi che è uno splendido lavoro che dà forma visiva e forse avvicina anche alla quotidianità di molte persone diciamo così, le pratiche di tutti i giorni che si vivono nei territori palestinesi occupati, perché quello che dobbiamo tenere presente è che se questo processo di diffusione su Airbnb degli alloggi dentro i territori occupati è recente, quello che noi vediamo in Cisgiordania non è affatto un processo recente. La colonizzazione israeliana della Cisgiordania è un processo che ha ormai diversi decenni e che si potrebbe descrivere con tre aggettivi: è un processo strategico, lineare e capillare, nel senso che è un processo che va avanti da decenni, ha interessato ormai gran parte della Cisgiordania e in particolare dell'area C, ed è un processo massivo. Giusto per darvi alcuni dati per far capire quello di cui stiamo parlando di circa 750.000 israeliani che vivono in un territorio occupato illegalmente, di cui 500.000 al di fuori di Gerusalemme Est. E queste persone vivono all'incirca dentro 500 insediamenti. Che cosa sono gli insediamenti? Sono a volte dei paesi, a volte dei villaggi, a volte delle vere e proprie città con fabbriche, servizi pubblici, c'è addirittura un'università pubblica dentro un insediamento israeliano. 150 di queste città sono più consistenti. C'è invece una parte che viene solitamente chiamata outpost. Che cosa sono gli autos e perché sono rilevanti per quello che stiamo dicendo? Gli autos sono piccoli agglomerati di case, solitamente in zone agricole, fondate nottetempo da gruppi di coloni estremisti. Ora, questi outpost che nascono illegali anche secondo il governo israeliano, ma che poi vengono tollerati, di fatto sostenuti e poi regolarizzati dallo stesso governo, sono quelli che si sono moltiplicati di più negli ultimi anni e sono quelli da cui proviene gran parte della violenza dei coloni. Solo per darvi un ultimo dato, esistono oggi circa 400 outpost in Cisgiordania. Più di 250 di questi sono stati fondati dopo il 7 ottobre del 2022, quindi mentre il mondo guardava a Gaza, Israele ha fatto essenzialmente quello che ha voluto in Cisgiordania, accelerando il processo di colonizzazione ed affidandolo alle frangi più estremiste e più violente, che fanno quello di cui oggi noi tutti ci rendiamo conto.
1: Federico Vespignani, appunto parliamo di insediamenti illegali e di colonie, ma questi annunci con descrizioni di LIAC e di case vacanze, che ruolo hanno nell'occupazione?
2: Una delle cose che ho notato subito iniziando questo lavoro è stato appunto il linguaggio che veniva usato per descrivere queste abitazioni, che è molto surreale se uno va a considerare appunto il contesto di occupazione militare esistente. Idon Arica, il coautore della prefazione del libro, giustamente aveva identificato questo fenomeno all'interno del cosiddetto cottage core, che è una sorta di estetica che rende romantica, idealizza un certo tipo di vita rurale. Ed è un linguaggio che all'interno di questi insediamenti rende in qualche modo questa segregazione in qualche modo gradevole. Ed è interessante perché su Airbnb alla fine un weekend fuori porta è venduto come un luogo che prevede l'esclusione sistematica della popolazione palestinese. E quindi credo che la logica un po' perversa all'interno di questo fenomeno si può identificare in una sorta di fenomeno per cui alla fine più persone si sentono a casa in una colonia e meno viene percepita come tale. Ed è una dinamica, credo, che può essere molto simile a quella di un film horror per certi aspetti.
0: Insomma, una normalizzazione, diciamo, anche attraverso questi strumenti come...

0: Ed è una cosa fondamentale da capire e che è sentito molto fortemente nel mondo palestinese, questa ingiustizia dei social media, in particolare di certi social media, in particolare con tutto il gruppo di Meta, Facebook, Instagram in primis, che censurano e cancellano le parole palestinesi. A livello quotidiano ci sono tantissime organizzazioni che si occupano di tracciare questa situazione. Abbiamo visto durante la guerra a Gaza, per esempio, persone utilizzare degli asterischi, degli piccoli, degli piccoli arrangiamenti per provare a postare i loro contenuti. Io conosco tantissimi giornalisti e intellettuali palestinesi che hanno visto i loro account chiusi semplicemente da parte di Meta. Intanto, per esempio, la piattaforma TikTok gestita dai cinesi lascia molto più spazio ai palestinesi. Quindi c'è, a livello di questi social network, c'è anche una guerra digitale in corso e Airbnb, come Meta, fanno parte di questo avamposto digitale per, come diceva lei, rappresentare una normalità e anche dare voglia a altri coloni di venire, perché lì c'è anche questa cosa forte di rendere l'operazione di colonizzazione gradevole. Devono richiamare persone che vengono in Israele per ragioni ovviamente di numeri. Quindi trovo che sia un lavoro super importante, perché quasi quasi non c'è più bisogno solo di andare a vedere queste piattaforme, queste espressioni ci danno le chiavi loro delle loro cose. Tanto vale il successo in Siria e oggi, per esempio, certi account che hanno parlato sono utilizzati nei tribunali internazionali, e sappiamo bene che i criminali di guerra di Gaza stanno cominciando a ricevere anche loro delle chiamate nei tribunali per via del loro post. Quindi è un altro tipo di guerra, un altro tipo di guerra digitale che si sta svolgendo di modo molto, molto forte.
1: Francesco Chiodelli, potremmo parlare in questo caso, nel caso degli annunci Airbnb nei territori occupati della Cisgiordania, come una specie di gentrificazione di guerra? Sappiamo che in tante città occidentali gli affitti brevi di piattaforme come Airbnb, eccetera, producono questo fenomeno della gentrificazione, quindi la sostituzione dei precedenti abitanti con il turismo di massa, eccetera. In questo caso potrebbe essere un fenomeno simile all'interno di un contesto di guerra.
2: Allusivo è sicuramente un termine che può essere utilizzato proprio per raccontare la sostituzione di una popolazione con un'altra. C'è un punto che va sottolineato in questa che lei ha chiamato gentrificazione di guerra. È un punto fondamentale, ossia che questa sostituzione non avviene secondo meccanismi di mercato tipici della gentrificazione, ma avviene secondo meccanismi che sono meccanismi dell'occupazione militare. Come lei diceva, queste piattaforme non sono solo uno strumento di propaganda perché normalizzano. È anche molto interessante, guardando le fotografie, vedere che occultano completamente. Occultano che cosa? Occultano innanzitutto il carattere illegale di queste nuove costruzioni, che sono tra l'altro vettori di violenza e oppressione. Dall'altra, occulta completamente la presenza della popolazione palestinese. Quindi è non solo un'operazione di sostituzione, ma anche un'operazione di cancellazione. Da questo punto di vista, una piattaforma come Airbnb gioca un ruolo ulteriore. Non è solo la costruzione di una nuova narrazione, ma è anche una vera e propria infrastruttura della colonizzazione. In che senso? Airbnb permette di estrarre valore dai territori occupati, allo stesso modo, per esempio, attraverso cui le aziende israeliane coltivano i datteri nella Valle del Giordano. Quindi diviene una parte integrante dell'operazione di colonizzazione. Tra l'altro, sfogliando le bellissime foto di questo eccezionale libro, una cosa che colpisce è che quasi tutte queste case hanno delle splendide piscine con vista. Airbnb in questo modo non solo permette di estrarre valore, ma legittima anche il consumo di risorse. In un territorio estremamente arido, le risorse vengono consumate, spesso sono risorse che sono sottratte con la violenza alla popolazione palestinese. Quindi parliamo di un processo che è sì di sostituzione della popolazione, ma avviene dentro un'infrastruttura, in questo caso digitale,

0: è quella che, attraverso cui in questo caso l'occupazione, ma anche la colonizzazione, prende forma nella quotidianità.
1: Ecco, Catherine Cornet parlava di una nuova guerra digitale. Federico Vespignani, lei racconta anche che i coloni israeliani caricano nelle descrizioni di questi appunto annunci il paesaggio di simbolismi religiosi, annunciano la vista di un panorama biblico. Ci fa degli esempi?
2: Ah sì, è un altro di questi fenomeni super inquietanti. E, beh, i più classici appunto sottolineano come le camere da letto si estendano su questa biblica vista sui monti della Giudea. O me ne veniva in mente uno in particolare in questo insediamento che si chiama Itamar, in cui descrivono la vista dal salotto sul monte Ebal, che è questo monte che si erge di fronte a questo insediamento, come in un luogo, sto parafrasando, in cui il Signore tuo Dio ti ha portato in questa terra per possederla. Ed è tutto questo è particolarmente rivelatorio, e credo che anche in qualche modo sia rivelatorio l'architettura in cui si sono sviluppati questi settlement che nascono sulle alture delle colline, in una posizione visiva di dominio del paesaggio e delle comunità palestinesi che sono di solito sviluppate nelle vallate sottostanti. Ed alla fine ancora più paradossale, perché tutto ciò che rende il paesaggio così biblico, gli ulivi, i frutteti, le coltivazioni a terrazzamento, le case di pietra, è reso tale dai palestinesi, cioè dalle stesse persone che i coloni vorrebbero dislocare e eliminare.
3: Quindi tutti i paradossi, insomma, dell'occupazione in un contesto di guerra e di mercato, insieme, quello che emerge anche, no, da questo suo lavoro, Vespignani. Ma ci piacerebbe parlare anche del suo altro lavoro che ha preceduto quello da cui abbiamo preso spunto oggi. E il suo progetto precedente si intitolava Short Term But Long Term, una raccolta di profili Tinder, l'applicazione per incontri di soldati israeliani dell'IDF a Gaza. Cosa è emerso da questa raccolta in particolare?
2: Sì, è appunto un progetto appunto che raccoglie centinaia di immagini di questi profili mentre posano in questa Gaza rasa al suolo e nelle case dei civili palestinesi. E ciò che credo che è più immediato, che si evince in maniera più immediata da queste immagini, sia il livello di militarizzazione della società israeliana in questo momento storico. Perché in questi profili si vedono questi ragazzi che hanno dai 18 ai 30 anni, mentre cercano appunto relazioni a breve e lungo termine. Ed è tutto questo viene venduto in un contesto in cui stai radendo al suolo una città. E quindi tutto questo è così rivelatorio perché tutto questo è il presupposto per iniziare una conversazione, organizzare un primo appuntamento. Questo in sostanza.
1: Catherine Cornet, cosa ci racconta, insomma, questa raccolta di profili Tinder di soldati israeliani dell'IDF a Gaza?
4: L'ho trovato una cosa così tanto scioccante per noi che siamo fuori da un mondo militarizzato, ma c'è questa mascolinità incredibile, questo pensiero che un uomo dentro le macerie sta dentro una casa distrutta con le poltrone delle famiglie può avere qualcosa di sensuale. E lì si vede credo, una gioventù che è materializzata dai due sensi, perché ricordiamo che penso per esempio all'organizzazione Breaking the Silence in Israele, di tutti questi militari, che soldati che fanno queste foto su Tinder e sono molto fieri di avere distrutto una casa, di giocare nella stanza di un bambino che forse è stato ucciso subito dopo che la bomba è caduta, però che poi soffrono di traumi di guerra molto forti, se lo sappiamo. Questa è una situazione che è totalmente cancellata anche nella società israeliana, però che esce sempre di più, soprattutto dagli ebrei americani, quelli che hanno servito nei militari. E credo che vediamo in diretta questa questa trappola dei social network, dove le persone sono già in realtà in trauma, perché non è possibile umanamente pensare di essere, avere una qualsiasi sensualità, un sex appeal in mezzo a delle macerie. Quindi mette tanto disagio, è super importante anche farlo vedere, perché ovviamente non è una cosa che tutti i giorni noi non andiamo sul Tinder italiano per guardare, e invece a me il disagio che mi mette è vedere appunto delle persone che vedo avere una situazione di post-trauma subito, e vedo anche lì, ed è molto visibile, l'orrore che possono vivere i palestinesi con le loro case distrutte in questo modo.
3: E sì, c'è anche da chiedersi come sia possibile che qualcuno in qualche modo venga attratto, no, da queste fotografie su Tinder per iniziare, esatto, con questa persona una relazione. Sono le 12:27, noi ci fermiamo qui, non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, Federico Vespignani, autore del libro da cui è partito il nostro approfondimento, Nice Rooms with Beautiful Views, uscito per Datable Publishing. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
4: Grazie. Buon
2: lavoro.
3: Grazie anche a Francesco Chiodelli, professore di geografia economica e politica all'Università di Torino, e grazie anche a lei, Catherine Cornet, giornalista e ricercatrice arabista specializzata in cultura e politica del Medio Oriente. A presto, arrivederci.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, a presto.
4: Grazie mille. Arrivederci.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

guardali, lustrati è quasi sera. Meravigliosi avanzi di balera. Stanchi dal risulta speciale.

perfidi, quei tempi a riordasseli. Tipici, con quei colletti esotici. Guardali, si muovan senza sforzo. Ridano.

occhi diritti, bustata di grissini, si stirano su una vita che ormai ha dato tutto, si scoprano intenti con quel sorriso asciutto.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto. Siete in compagnia di Andrea Fazioli e lo sarete fino, suona come una minaccia ma spero che non sia così, e lo sarete fino alle 9:30 di stamattina, fino alle 9 poi ci sarà come sempre la puntata quotidiana di Laser, ma le 9 sono ancora molto lontane. E come sempre, come sa chi ci segue ogni mattina, nella prima parte della nostra trasmissione fino alle 7 non ci saranno altre voci, non ci saranno ancora interviste, ma ci occuperemo della rassegna stampa e sfoglieremo insieme i quotidiani. E cominciamo come sempre a dare uno sguardo alla prima pagina dei quotidiani della Svizzera italiana, e poi un brano musicale e poi leggeremo qualche estratto dagli editoriali. Peraltro oggi i quotidiani della Svizzera italiana e gli editoriali, i titoli scusate dei quotidiani della Svizzera italiana e i due editoriali sono sullo stesso argomento. La notizia del giorno nel Canton Ticino, leggo i titoli così si chiarisce subito. Il governo Azzali via subito, questo è il titolo sul Corriere. Si legge nel sommario: la procura ha aperto un'inchiesta per reati sessuali nei confronti del ministro e l'esecutivo lo ha invitato a rendere immediate le dimissioni. La richiesta è stata declinata, ministro tra virgolette, perché si tratta appunto di un consigliere di Stato tecnicamente. Si aggrava dunque sempre più la crisi istituzionale in Ticino. Il governo Azzali via subito è il titolo e l'editoriale firmato da Gianni Reghinetti, signor Zali, qualcosa è andato davvero storto, editoriale nel quale Reghinetti si rivolge proprio a Zali, l'editoriale approfondisce la notizia del giorno. Sulla regione il titolo è Zali inchiesta per reati sessuali, il CDS, il Consiglio di Stato, lasci ora. Il direttore del Il Dipartimento del Territorio non ha dato seguito alla richiesta corale di governo e forze politiche, si legge poi nella didascalia sotto la fotografia che ritrae proprio Zali. L'editoriale è del direttore Daniel Ritzer e si intitola Una voragine senza fine. E questi dunque i titoli principali e gli editoriali. Sul Corriere del Ticino poi c'è anche un titolo in taglio medio: il Ticino fatica a trattenere i giovani. I dati dicono che vengono confermati gli interrogativi sul futuro demografico del cantone, che mantiene il saldo positivo solo grazie agli arrivi dall'estero. Ogni anno il Ticino perde circa 500 residenti fra i 25 e i 35 anni, persone che si trasferiscono nel resto della Svizzera. E se il saldo migratorio di questa fascia d'età continua a essere positivo, lo si deve esclusivamente agli arrivi internazionali, in particolare dall'Italia. Questa è la notizia in taglio medio. E poi in taglio basso c'è un commento di Giovanni Barone Adesi sul miraggio della crescita europea. L'Unione Europea scrive: pur continuando a perdere peso nell'economia globale, resta un mercato molto importante con notevoli risorse umane e tecnologiche. Il suo potenziale però non riesce a trasformarsi in crescita economica, oggi dipendente da industrie nelle quali l'Europa non è in grado di competere con Stati Uniti e Cina. E ancora più preoccupante, secondo Barone Adesi, è il fatto che spesso le nuove aziende europee in queste industrie trovano necessario trasferirsi negli Stati Uniti per prosperare. Il problema principale, secondo Barone Adesi, è che la crescita economica europea è bloccata da molti vincoli regolamentari, fiscali e politici. Questa dunque è la prima del Corriere sulla regione, a parte il titolo principale e l'editoriale dedicato, come abbiamo visto, a Zali, c'è un intervento del filosofo Nicola Emery che parla del colonialismo di insediamento, cioè con riferimento alla situazione in Medio Oriente, fra Israele, Gaza, Cisgiordania, cioè il fatto di organizzare e dominare lo spazio al fine di allargare e normalizzare l'occupazione. Complementare alla potenza di fuoco dell'esercito israeliano, eventi più lenti e meno spettacolari come la costruzione di strade, tunnel, muri e nuovi modelli urbanistici compiono il medesimo lavoro, scrive Nicola Emery. Questo è un altro pezzo che parte sulla prima della regione, dove poi ci sono degli altri titoli che parlano anche delle notizie di cronaca interna, Per esempio il fatto che a Bellinzona ci siano 5 partiti compatti in difesa della fortezza, PLR, PS, Centro, Lega, invitano a non votare di pancia e ribadiscono che se il 27 settembre passerà il referendum, il progetto di rilancio da 19 milioni decadrà completamente. E poi si parla anche dello sport, dove si dice che dopo la tribolata passata stagione in Leventina per l'Ambripiotta, per l'hockey su ghiaccio, è una sorta di anno zero. Vogliamo tornare a vincere, dicono i responsabili, ma per farlo occorre cambiare mentalità e avere pazienza. Ecco, uno sguardo panoramico sulle prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana. Fra poco leggeremo qualche estratto dai due editoriali.

Sono le 6:10, state ascoltando Verde Aurora, ve lo ricordo, casomai non lo sapeste, con Andrea Fazioli, e in particolare abbiamo ascoltato un brano dal The New Orleans album del 1990 della Dirty Dozen Brass Band, Me Like It Like That, il titolo del brano, e abbiamo visto prima i titoli sui quotidiani della Svizzera italiana, qualche estratto degli editoriali. I titoli, lo ricordo, sono entrambi sulla crisi istituzionale in Ticino. Il governo a Zali, via subito, è il titolo sul Corriere del Ticino. Zali, inchiesta per reati sessuali, il Consiglio di Stato lasci ora, è il titolo invece su la Regione. C'è da dire che anche i due editoriali sono sullo stesso argomento, quindi leggo qualche estratto, ma insomma avete capito di che si tratta. Gianni Reghinetti sul Corriere del Ticino rivolge una sorta di lettera aperta a Claudio Zali. Signor Zali, qualcosa è davvero andato storto, è il titolo. Premesso che la presunzione di innocenza va riconosciuta a chiunque, ci permetta, egregio quasi ex consigliere di Stato Claudio Zali, di provare ribrezzo per il nuovo procedimento penale che la concerne. Potrebbe essere appunto una ingiusta persecuzione, dice, ma potrebbe esserci davvero del marcio. E le ipotesi di reato atti sessuali con persone incapaci di discernimento e o sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza sono pesanti. A fine luglio, nel giorno dell'annuncio delle sue dimissioni, per la fine del mese appena iniziato, affermando che sarebbe rimasto solo il tempo necessario a completare alcuni lavori in corso e a evadere delle pendenze, così ha annunciato, insomma, la sua partenza. Qualcosa ci fa pensare che questa nebulosa di impegni istituzionali, che lei reputa di essere il solo in grado di svolgere, possa passare in mano a uno dei suoi quattro colleghi immediatamente, senza che lo Stato, l'amministrazione e il Consiglio di Stato subiscano un tracollo. Per anni, abilmente, facendo leva sulle umane debolezze di alcune delle donne al centro delle vicende che stanno emergendo in queste settimane, è riuscito a farsi passare per vittima, scrive Reghinetti, ma il giocattolo si è rotto. Certamente esiste la sfera pubblica e quella privata e quella intima, ma che non ci si inventi alibi per tacere quando bisogna parlare. Per favore, se ne vada, lo faccia, se ha ancora un minimo di dignità e di senso dello Stato. Questo l'editoriale molto duro, come avete sentito, di Reghinetti. È duro anche Daniel Ritzer, che parla sulla Regione di una voragine senza fine e di un nuovo penoso capitolo di una voragine, appunto, che ogni volta si scopre essere più profonda. L'emergere della notizia riguardante la seconda inchiesta in ordine cronologico a carico di Claudio Zali per presunti reati legati alla sfera sessuale ha spinto gli altri quattro membri del governo a chiedere al collega di rendere immediate le sue dimissioni. La prima inchiesta, ricorda Ritzer, riguarda la famigerata riunione indetta dal ministro per esigere la scarcerazione del 14enne figlio di una sua conoscente, allora detenuto alla Farera, riunione per la quale risulta tuttora indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Non esiste, ricorda Ritzer, un meccanismo formale che consenta all'esecutivo di destituire uno dei suoi membri. Il governo potrebbe al massimo togliergli ogni competenza relativa al dipartimento che dirige e poi attendere la fine di settembre per una sua uscita definitiva. Fatto sta che rischia così di cristallizzarsi nell'opinione pubblica un'immagine che vede il collegio governativo succube della volontà altrui, scrive Ritzer. È quasi un ostaggio della cocciutaggine di Zali. In realtà il Consiglio di Stato, questo Consiglio di Stato, ha contribuito in maniera decisiva, tramite la sua passività camuffata da rigore istituzionale, a finire intrappolato in questa sorta di vicolo cieco. Conclude Ritzer, i famosi punti fermi evocati soltanto questo lunedì dalla Presidente Carobbio andavano fissati e comunicati tempo fa, tanto tempo fa.

Lagrimas Negras, un bolero, uno dei grandi classici di Omar Aportuondo, che è una voce storica della canzone cubana. E questa registrazione risale al 1974. Lagrimas Negras è un brano classico di Miguel Matamoros. Proseguiamo nella nostra rassegna stampa e leggiamo un editoriale, l'editoriale di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera. Buccini si chiede proprio all'inizio del suo pezzo quanto è largo il perimetro delle provocazioni russe di quest'ultimo periodo e fino a che punto la storia può essere compresa da chi la sta vivendo. Buccini cita poi un analista del New York Times che ha sostenuto di recente che la Seconda Guerra Mondiale non fu semplicemente l'esito dell'aggressione nazista alla Polonia nel 1939, fu piuttosto la ricaduta di una serie di crisi regionali che si erano accumulate e avevano avuto principio con l'invasione giapponese della Manciuria nel 1931. Eravamo già nel baratro, commenta Buccini, e non l'avevamo capito. È interessante l'idea della somma di crisi regionali, qualcosa che ci suona purtroppo familiare, commenta Buccini. Contemplando i conflitti aperti oggi in Europa orientale e Medio Oriente e quelli possibili, Taiwan, Kaliningrad, nel quadro di disordine globale esasperato dall'erratica presidenza di Donald Trump. Ma ancora più dovrebbe preoccuparci per un'altra similitudine. L'aggressività di Tokyo non fu punita. L'aggressività di Tokyo in Manciuria nel 1931, la Società delle Nazioni, l'ONU di allora, la condannò, ma non impose contromisure efficaci. E questo, approfondisce Buccini, questo fa sì che il fatto ebbe tanto peso, fu il primo collasso del sistema di sicurezza mondiale nato dopo il Trattato di Versailles. Saltato il tappo, Mussolini in Etiopia e Hitler in Austria e poi in Cecoslovacchia avrebbero replicato. Non ci ricorda qualcosa? Chiede Buccini. Putin l'ha fatta franca annettendosi illegalmente la Crimea nel 2014, ne ha tratto l'incoraggiamento per proseguire sulla medesima via e nel 2022 ha aggredito l'Ucraina sulla

larga scala, spacciando la guerra per un'operazione militare speciale. Se la passa liscia di nuovo e prende il Donbass intero, chi fermerà i suoi ulteriori tentativi di espansione, o quelli di Xi Jinping nel mare cinese meridionale, o la follia del nordcoreano Kim Jong-un? Una potente corrente di analisi vede gli attuali protagonisti della scena geopolitica quasi sonnambuli, come i governanti europei nel 1913, l'anno che precedette la Prima Guerra Mondiale. Buccini cita poi un altro politologo, Robert Kaplan, noto per il suo pessimismo, e infatti la visione di Kaplan è più che pessimista. Secondo Kaplan siamo ingabbiati in una Weimar globale. Proietta questo politologo il tracollo della Repubblica Liberale, che sfociò nell'ascesa di Hitler, dentro questo nostro disordine mondializzato nel quale siamo ormai un'unica comunità avviluppata in uno stesso tormento poliforme per effetto della tecnologia. Ogni conflitto ne innesca un altro, come in un domino. Naturalmente, commenta Buccini, c'è del vero e del fuorviante in entrambe le prospettive. Che le guerre vadano saldandosi è evidente già a una semplice scrollata di internet. E poi Buccini fa l'elenco di tutte le guerre che stanno diventando sempre più calde e sempre più gravi. La buona notizia è, dopo tutta questa ondata di pessimismo, sembrava difficile vedere una via d'uscita, la buona notizia è una buona notizia relativa naturalmente, perché la situazione è grave, e comunque nel confronto con il passato, scrive Buccini, è la resistenza dell'Ucraina. L'Europa continentale del 39-40 crollò in un baleno davanti ai nazisti. Il rovescio è che tutti si aspettano ormai da Putin qualcosa di più grave e definitivo. Mi impiccheranno, avrebbe detto il dittatore ai suoi, in caso di sconfitta o di non vittoria in Donbass. E tuttavia la sua gente è stanca. Secondo il centro Levada, il 57% dei russi descrive la situazione come tesa, un eufemismo dietro cui si cela il crollo dell'economia e il calo di fiducia nel leader. Tra ottobre e novembre, negli Stati Uniti e in Israele, ci saranno due consultazioni elettorali, da cui, scrive Buccini, potrebbe uscire un profilo più razionale e moderato del nostro Occidente. L'editorialista del Corriere della Sera conclude con questa osservazione: la storia può essere specchio, ma anche freno, e possiamo cambiarne l'esito.

Le Barry Sisters con un classico della tradizione ebraica, Havana Gila, nella storica interpretazione del 1959 di queste sorelle Barry, Minnie e Clara Bagelman, nate nel Bronx a New York da genitori ebrei ashkenaziti. Fra le notizie che rimbalzano sulla prima pagina dei quotidiani italiani, praticamente di tutti i quotidiani italiani, c'è quella della morte di Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, la comunità che era una delle comunità, insomma, religiose più importanti, più incidenti nella spiritualità contemporanea, punto di riferimento dell'ecumenismo. Il fondatore di questa comunità, Enzo Bianchi, anche autore di numerosi libri, è morto a 83 anni. E ci sono in particolare due editoriali su questo argomento che, come detto, appunto è ricordato in ogni quotidiano. Alessandro Zaccuri ne parla su Il Sole 24 Ore e ricorda che Enzo Bianchi ripeteva spesso la parola idolatria, e nella Bibbia diceva: il contrario della fede non è l'incredulità, né tantomeno l'ateismo. A sfidare la gloria dell'Altissimo è il culto impuro che si riserva agli idoli, il vitello d'oro che il popolo di Israele costruisce con le sue mani, imitando i simulacri dei pagani, oppure gli idola della modernità, di cui Francis Bacon fornisce nel Novum Organum un elenco ancora attuale. Per rinunciare agli idoli e affidarsi unicamente al Dio della Scrittura, all'età di 22 anni Enzo Bianchi si era ritirato nella cascina di Bose, nelle campagne del Biellese. Decise di intraprendere il suo eremitaggio l'8 dicembre del 1965, nello stesso giorno in cui si chiuse il concilio, e i primi compagni arriveranno nel 68. In breve tempo la comunità prese l'assetto che ancora oggi conosciamo, oltre che ecumenica e maschile e femminile insieme, dedita al lavoro manuale e all'approfondimento culturale, come dimostra anche il fatto della fondazione di una casa editrice. E poi Zaccuri ricorda che nel 2022, fra le varie pubblicazioni guidate da Bose oppure di opere proprio scritte da Bose, uscì la nuova traduzione della Bibbia progettata da Bianchi, scusate, non da Bose, progettata da Enzo Bianchi e curata da Mario Cucca e Federico Giuntoli e Ludwig Monti. E proprio Enzo Bianchi nella prefazione scriveva che oggi possiamo dire che la Bibbia è la biblioteca che non divide, non separa, non apre a fondamentalismi, chiede l'affermazione della diversità, della pluralità e dunque del dialogo, perché essa è strutturalmente dialogica. Il resto, appunto, commenta Zaccuri, è idolatria. Ne parla anche Massimo Recalcati sulla Repubblica. Recalcati dice che è stata la cifra più radicale del cristianesimo di Enzo Bianchi è stata il fatto di accogliere con gioia la vita in tutte le sue forme. È l'insegnamento fondamentale di Gesù che egli ha voluto ereditare e trasmettere. Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Il ragionamento di Bianchi porta diritto alla questione che più lo premeva: cosa resta del cristianesimo quando gli togliamo la rassicurazione di un Dio collocato al di là della vita, separato dalla storia e dalle contraddizioni dell'esistenza? Mentre la critica atea della religione, quella di Freud in primis, la descrive come una fuga paurosa di fronte alle asperità della vita, il monaco Enzo entra dalla porta della fede nel cuore della storia. Egli si colloca sulla scia del luterano Dietrich Bonhoeffer. Gesù non è venuto a chiederci di aderire a una nuova religione, ma di aderire alla vita. Se il verbo entra nella carne, allora è la carne il luogo nel quale la questione di Dio diventa la questione dell'uomo. E anche Recalcati ricorda quando con le proprie mani il giovane Enzo pose la prima pietra del monastero di Bose nel lontano 1965, senza nessuna garanzia o istituzione intorno a sé. E si fatica oggi a ricordare il tempo della fondazione di quello che poi è diventato uno dei luoghi più alti della spiritualità cristiana del nostro tempo, che ha radunato intorno a sé un popolo di fedeli e di laici, di persone semplici ed intellettuali, che ha reso possibile un dialogo interreligioso e intercristiano di straordinaria importanza, che ha seminato e custodito la cultura cristiana. E così conclude il suo commento su La Repubblica, Massimo Recalcati.

0: Wayne Shorter amava dire che i musicisti jazz non smettono mai di scriversi lettere, solo che al posto della carta usano le note. Bourbon Street segue questo filo, con sei chitarristi che ne omaggiano altrettanti. Da Joe Pass, che dedica un intero disco a Django Reinhardt, a Pat Martino che incontra Wes Montgomery, o ancora Pat Metheny che celebra James Taylor, e Julian Lage che racconta in musica il chitarrista Ry Cooder. E infine Joel Harrison gioca sull'omonimia per omaggiare George Harrison. E Nels Klein suona un pezzo scritto per Jim Hall. La mia chitarra piange dolcemente, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, oggi alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, cronaca cantonale in primo piano, perché oggi si deciderà la fine della carriera politica del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi Claudio Zali. Ieri, dopo la notizia dell'apertura di un ulteriore procedimento penale nei suoi confronti, il governo ticinese ha chiesto le sue dimissioni immediate, ma lui ha rifiutato, ce ne parla Alessandro Broggini.
3: Questa mattina il Consiglio di Stato si riunirà nuovamente dopo l'incontro straordinario di ieri pomeriggio, durante il quale il governo ha chiesto a Claudio Zali di abbandonare la carica immediatamente, senza attendere i termini di fine settembre già concordati nelle scorse settimane. Il consigliere di Stato leghista ha rifiutato. Se la sua posizione non dovesse cambiare, il Consiglio di Stato, che non ha facoltà di destituire un collega di governo, ha già annunciato che oggi gli toglierà la conduzione del Dipartimento del Territorio. In altre parole, Zali resterebbe in carica senza alcun potere per i prossimi 28 giorni. Zali, infatti, aveva già annunciato di voler lasciare il Consiglio di Stato e metter fine alla sua carriera politica durante il mese di luglio, con effetto il 30 settembre. L'inchiesta aperta nei suoi confronti per reati contro l'integrità sessuale, di cui si è saputo ieri, si somma a quella già nota in cui Zali risulta indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il cosiddetto caso Zali era emerso dopo che una donna aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la registrazione di telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato incitare violenza su una loro conoscente, la stessa donna poi rinvenuta morta nel lago Amelide il 23 luglio scorso.
2: E a proposito di politica cantonale, ieri sera a Sant'Antonino c'è stata l'assemblea della sezione ticinese dell'UDC. I membri del partito hanno approvato il progetto di un centrodestra unito con la Lega dei Ticinesi, preannunciato qualche giorno fa dal presidente cantonale ad interim Marco Chiesa. Chiesa, al quale abbiamo chiesto se la cronaca di queste ultime settimane per quanto riguarda sia le denunce per la mancata comunicazione tempestiva delle entrate finanziarie della Lega, sia per il caso Zali, non rischino di rendere in salita la nascita proprio di un centrodestra unito su delle Alpi.
4: Non possiamo guardare all'oggi, dobbiamo guardare alla prospettiva futura, e in questo senso si è espressa la base dell'UDC. Abbiamo dei pilastri, dei mattoni che servono a costruire questa casa, e adesso ci tocca condividerli, e vogliamo condividerli con la Lega dei Ticinesi. Il Canton Ticino, a parte Ginevra, è forse l'unico cantone che non ha un centrodestra coeso, e questo lo si sentono anche nelle decisioni, appunto, a livello parlamentare di Consiglio di Stato.
2: Le autorità argoviesi forniranno oggi maggiori dettagli sulla sparatoria avvenuta domenica a margine di un rave party ad Arau, dove una ragazza 22enne morta e altre 5 persone sono rimaste ferite. In manette, ricordiamo, è finito un 43enne svizzero, al momento ritenuto essere l'unico responsabile del grave fatto di sangue. L'inchiesta in corso dovrà chiarire se nella sparatoria siano coinvolte altre persone e soprattutto il movente del gesto. Dall'estero, le forze armate statunitensi sono tornate a colpire nella notte obiettivi soprattutto militari in Iran, una nuova prova di forza che questa volta ha preso di mira due navi, alcune città portuali e l'isola di Gemsh nello stretto di Hormuz. Pronta la risposta iraniana, che ha sferrato a sua volta attacchi contro obiettivi americani in Iraq, Giordania, Bahrain e Kuwait, dove è entrata in azione la contraerea. Proseguono le ricerche delle persone disperse a causa delle inondazioni che hanno colpito la regione montuosa al confine tra Nepal e Tibet. L'ultimo bilancio, ancora provvisorio, fa stato di oltre un migliaio di morti accertati, più di 4.500 dispersi e 10.000 persone tratte in salvo. Sarà processato Tyler Robinson, l'uomo che uccise nel 2025 l'attivista conservatore statunitense di destra Charlie Kirk durante un comizio in un campus universitario nello stato dello Utah. Lo ha stabilito il giudice che si occupa del caso, dopo una lunga udienza durante la quale ha stabilito pure che sarà possibile richiedere una pena di morte per il 23enne autore del delitto. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature ad alta quota. A seguire le notizie sportive con Paolo Laurenti.
5: Lo sport.
6: Il Lugano ha trovato l'attaccante che cercava dalla Basilea, il club bianconero prelevato in prestito con diritto di riscatto il 29enne Albian Ajeti, che porta in dote 60 gol in 176 partite in Super League. Campionato svizzero che ha dato il via ieri sera alla sesta giornata, apertasi con l'ennesima goleada dello Young Boys, 4-2 in casa dello Zurigo, con grande protagonista Fasnacht, autore di una tripletta. Bernesi che hanno scavalcato momentaneamente in la classifica, il Lugano che ha giocato però due partite in meno. Stasera la giornata prosegue con Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo. Tennis, non ci sono più svizzeri agli US Open. Al primo turno è stata infatti eliminata a sorpresa anche Belinda Bencic. L'elvetica, dopo aver vinto il primo set a 6-4, si è fatta rimontare dall'argentina Putintseva, che al termine di un match durato quasi 3 ore ha fatto suoi gli altri due set per 7-5 e 6-3. Era dal 2018 che Bencic non veniva eliminata al primo turno degli US Open. Infine il ciclismo, con sempre lo spagnolo Massi in maglia rossa di leader, alla Vuelta va in scena l'11ª tappa, la Cartagena Lorca di 154 km.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Happy Birthday in Jail, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, Happy Birthday in Jail, buon compleanno in prigione, un brano del gruppo dei Tall Tall Trees, del cantante e polistrumentista Mike Savino. Sono le 6.43, proseguiamo la nostra rassegna stampa e in particolare diamo uno sguardo alle notizie delle pagine culturali sui quotidiani della Svizzera italiana. Facciamo una carrellata e segnalo sul Corriere del Ticino in particolare un articolo che poi si ritrova, lo vedremo in maniera simile anche sulla Regione, e cioè la presentazione dell'edizione numero 35 del FIT, il Festival del Teatro e della Scena Contemporanea, che dal 29 settembre all'11 ottobre porterà a Lugano artisti di 13 paesi. E questo è un pezzo di Mauro Rossi. Poi c'è un pezzo di Angela Mollisi sul fatto che dal Max Museo di Chiasso alle Gallerie di Locarno e Lugano il premio Giovani Artisti 2026 accompagna 34 promesse e le loro opere in un percorso espositivo e al centro il tema pulcritudo, cioè il tema della bellezza interpretato attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Queste le due notizie principali sul Corriere del Ticino per quanto riguarda la cultura. In particolare leggo un estratto dell'articolo di Mauro Rossi sul FIT. La stagione teatrale del LAC si apre ufficialmente da qualche anno con il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, che non solo da oltre 6 lustri porta in Ticino le creazioni più interessanti della scena teatrale e performativa contemporanea svizzera internazionale, ma, come ha sottolineato il direttore artistico delle arti performative del Centro Culturale Luganese Carmelo Rifici, è stato fondamentale nel creare il pubblico del LAC, che ha sviluppato quella sensibilità che permette oggi a Lugano di essere uno dei palcoscenici più interessanti della scena contemporanea. La storia è impazzita e la velocità con cui viaggia questa pazzia è imprevedibile, ha detto la direttrice del festival Paola Tripoli, e il teatro sembra, insieme a pochi altri sopravvissuti, essere diventato il luogo in cui mostrare la realtà, nonostante dovrebbe essere il luogo della sua antitesi. Ed è questo il pensiero alla base della programmazione di quest'anno, che mira a offrire una lettura diversa e più vera della realtà contemporanea. A inaugurarle sarà martedì 29 e mercoledì 30 settembre al Teatro Studio dell'AC la ticinese di origine messicana Raissa Avilés con Maybe a Concert, un concerto performativo apparentemente pop ma che in realtà interroga le possibilità di autonomia artistica e personale all'interno di sistemi segnati da compromessi e contraddizioni. Così Mauro Rossi sul Corriere del Ticino. Dicevo che, visto che c'è stata la presentazione ufficiale del FIT, anche la Regione gli dedica ampio spazio con un articolo di Ivo Silvestro, Il teatro che si fa memoria del presente. L'altro articolo culturale della Regione è invece dedicato al Festival di Venezia, e poi ci sono degli articoli, c'è uno sulla morte di Enzo Bianchi, fondatore di Bose, di cui abbiamo parlato prima, e poi altro ancora. Naturalmente poi si trovano spunti anche nelle pagine interne, spunti culturali, per esempio segnalo che nella pagina di Bellinzona e Valli della Regione si dà la notizia che rivive dopo il restauro la via storica, l'antichissima mulattiera che porta al monastero di Claro, cordone ombelicale che nei secoli ha unito il paese di Claro e il monastero. L'importanza di una strada è testimoniata dal suo inserimento nell'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, e molte figure storiche hanno percorso questa mulattiera, fra cui San Carlo Borromeo, e ora è stata restaurata e verrà inaugurata il 12 settembre. Ma ci sono appunto degli spunti anche nelle pagine di cronaca, ma le pagine di cultura sulla Regione sono dedicate al FIT e alla mostra di Venezia, con un articolo di Stefano Piri, il quale nota che negli ultimi anni si è spesso osservato con sprezzo o ammirazione, a seconda del pulpito, che la mostra del cinema di Venezia era diventata una sorta di anticamera balneare degli Oscar. I divi arrivavano, facevano qualche fotografia e poi partivano. E l'ormai eterno direttore Alberto Barbera
ha detto che non è colpa di Venezia se il cinema americano è in crisi e che se quest'anno mancano le star d'oltreoceano vorrà dire che torneranno l'anno prossimo. Si ha invece la sensazione che Hollywood, proverbialmente umorale, abbia sbollito la cotta per i festival europei. Non che a Venezia, comunque, dice Piri, manchino i nomi di richiamo, anche se non ci sono le grandissime star quest'anno, quelle che attirano il pubblico, quelle hollywoodiane. E poi dice che il programma dei prossimi 10 giorni può sembrare una retrospettiva venuta dal prossimo futuro. Fa notizia il grande ritorno di Nanni Moretti, poi c'è Werner Herzog con un film ispirato alla storia vera di 2 gemelli inglesi. Un festival molto infodemico, aggiunge Piri. L'autopsia del sistema mediatico comincia subito con Ink di Danny Boyle, con Jack O'Connell, e poi c'è Prime Time, l'esordio alla finzione del documentarista Lance Oppenheim. E poi sai, presente in spirito Bernardo Bertolucci, Guadagnino gli dedica un documentario di 7 ore, Joie de Vivre, mentre Andrea Pallaoro ha realizzato e porta in concorso la sua ultima sceneggiatura, di Echo Chamber. Ben 5 gli italiani in concorso, oltre a Moretti e Pallaoro, Marco Becchis, Edoardo De Angelis. E poi in altre sezioni ci sono La città dei vivi, La ragazza con la Leica, perché Edoardo De Angelis è Con il fuoco che ti porti dentro, è un film tratto da un romanzo italiano, non il solo, perché appunto in altre sezioni ci sono La città dei vivi, La ragazza con la Leica. Poi ci sono Paolo Strippoli con L'estranea, e poi ci sono molto attesi dall'Asia il giapponese Kor-eda e soprattutto il coreano Lee Chang-dong, che torna con Possible Love 8 anni dopo il cult Burning. E poi via via altre presenze, quindi non ci sono le star hollywoodiane, ma è un festival nel quale non mancano i film interessanti, secondo Stefano Piri, che ne parla, lo ricordo, su La Regione.

Un grande classico di Renato Carosone, uno dei suoi grandi successi nel 1958, Tuvo fa l'americano. Sul Corriere della Sera si parla nel corsivo del giorno di un argomento di grande impatto sociale e culturale, e se ne parla spessissimo peraltro sui quotidiani, l'intelligenza artificiale, ma il punto di vista di Daniele Manca è interessante perché prende spunto da un fatto recente. La settimana scorsa oltre 1300 manager e scienziati attivi nelle maggiori società di intelligenza artificiale hanno chiesto ai governi e segnatamente al governo americano di rallentare sullo sviluppo di questa tecnologia, la cui rivoluzione si sta sottovalutando. Non in termini di allarme, i giornali, il web, i social sono pieni di grida, ma si sta sottovalutando in azioni concrete. Si tratta di alcune delle menti e delle persone più attive del settore che mettono in guardia dai recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale, quella cosiddetta agentica, cioè in grado di usare, pianificare, decidere e agire per raggiungere determinati obiettivi, facendo in modo di avere sempre meno bisogno dell'intervento umano. Daniele Manca osserva che l'atto europeo per l'intelligenza artificiale si pone sostanzialmente lo stesso obiettivo della lettera. E conosciamo già tutti i lamenti sull'Europa lenta e burocratica, ma si è detto per inciso, scrive, vista la conoscenza così diffusa dei difetti dell'Unione, ci si aspetterebbe dai critici azioni concrete, non solo lamenti. Ma tornando all'atto europeo sull'intelligenza artificiale, la domanda è: avendo gli stessi scopi di quello che scrivono i manager della lettera, invece di fare appelli generici, perché non iniziano a collaborare con l'Europa? In realtà sta avvenendo l'esatto contrario. Nel momento in cui l'Unione Europea ha varato l'AI Act, tutte le aziende si sono affrettate a chiedere rinvii e diluizioni, per esempio nella definizione e classifica dei rischi che sono alla base della legislazione, con il risultato che mentre i protagonisti dell'intelligenza artificiale chiedono un più stretto e forte coordinamento per controllare l'evoluzione di questa tecnologia, all'Europa unica, l'Europa Unita, che è l'unica grande organizzazione che ci ha provato, si chiede di fermarsi o di rallentare. Insomma, la domanda di Daniele Manca è esplicita sul Corriere della Sera: perché le menti dell'intelligenza artificiale ci mettono in guardia dalla loro creatura, ma poi alla fine le aziende dell'intelligenza artificiale rifiutano i limiti posti dall'Unione Europea?

0: Abbiamo ascoltato Mensa Bambini Proletari di Montesanto dall'album Hotel de l'Univers pubblicato l'anno scorso da Enzo Moscato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Zali se ne deve andare subito, governo e partiti unanimi dopo la scoperta che il consigliere di Stato leghista è indagato per reati sessuali. Oggi attese decisioni dal governo. La Lega è sotto pressione anche per questioni finanziarie. L'amministrazione federale l'ha denunciata per non avere presentato i conti. Lo abbiamo fatto a luglio, è la replica del coordinatore. È stata la Russia. Il governo tedesco accusa Mosca di aver orchestrato il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia e annuncia misure di ritorsione. Per il tennis, male Bencic agli US Open, eliminata al primo turno. Per il calcio, il Lugano ha trovato il suo nuovo attaccante, è l'ex nazionale Aieti, in arrivo dal Basilea. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature ad alta quota.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 7:05, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e abbiamo appena ascoltato il primo brano di questa nostra seconda ora di trasmissione, Les Bourgeois, uno storico successo di Jacques Brel registrato nel 1962, un brano nel quale il cantautore francese esercita la sua critica corrosiva nei confronti del pensiero dei benpensanti borghesi della sua epoca, ma poi i benpensanti sono gli stessi in ogni epoca. E fra poco la nostra corrispondenza, prima ascoltiamo un brano, una collaborazione fra la cantante sudafricana Melanie Scholz e il contrabbassista Joe Scanser, tratto dall'album Kindred, uscito nel 2022.

0: Questa era la voce della cantante sudafricana Melanie Scholtz ed era il contrabbasso di Joas Kansar. Intanto sono le 7:10. Dopo la prima ora della nostra trasmissione, che è dedicata interamente alla rassegna stampa e quindi vede presente solo la mia voce, insieme naturalmente alle voci virtuali di tutti i giornalisti di cui leggo gli articoli, dopo la prima ora comincia la seconda parte di Verde Aurora con una serie di interviste e di approfondimenti. Il primo è la nostra corrispondenza. E oggi andiamo a Roma per parlare dell'Anomalie Circus Fest, la sperimentazione in periferia. E lo facciamo con Gianluca Diana. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Stiamo parlando di una rassegna internazionale di circo contemporaneo, musica e teatro di strada, che giunge al suo 20° anno di programmazione e sarà in scena a Roma, appunto, dal 4 al 13 settembre nel quartiere di Torre Maura. Gianluca Diana, dal titolo sembra di capire che si tratti di un festival che volutamente si situa lontano dal centro città. Puoi dirci qualcosa di più?
1: Quanto dici corrisponde esattamente a verità. Infatti, Anomalie Circus Fest, sin dalla prima edizione del 2007, si muove volutamente nella periferia di Roma ed è questa l'anomalia che viene evocata nel nome della rassegna, che in particolare da diversi anni agisce all'interno di quello che è il Municipio 6. Per aiutare la comprensione di chi ci ascolta, bisogna ricordare che la città di Roma è divisa in 15 aree amministrative chiamate per l'appunto municipi. Il sesto, che è orientato verso il lato est della capitale, è uno dei più estesi con i suoi 113 km quadrati, per inciso, è quasi equivalente ai 117 della città di Napoli. Oltre le dimensioni ragguardevoli, però, a far la differenza sono alcuni dati statistici. Storicamente è il municipio con la maggior percentuale di popolazione tra 0 e 14 anni ed in contemporanea anche quello con il reddito medio più basso dell'intera città. Il sesto municipio è un luogo dove, da una parte, si incontrano forti difficoltà date da illegalità e piazze di spaccio, mentre dall'altra si trova un notevole attivismo culturale che agisce direttamente sul tessuto sociale e da diversi anni. In tale contesto, Anomalie Circus Fest è una delle realtà principali, in quanto lavorano da tempo sulla fruibilità dell'arte in periferia, convinti che sia importante portare bellezza e stupore in quartieri dove usualmente non se ne trova, cercando in questo modo di arrivare a contrastare criminalità e degrado. L'edizione del 2026 si svolge sulla collina che sovrasta il Parco delle Canapiglie a Torre Maura, che va rammentato essere un quartiere operaio e popolare e ricco di storie culturali e sociali di vario genere. Ognuna di queste, a suo modo, è iconografica nel male e nel bene dell'intera periferia romana.
0: E in effetti anche il tipo di arti, il circo, la musica, il teatro di strada, sono arti che aiutano a situarsi, a collocarsi in periferia. Siamo forse, si potrebbe dire, alla periferia delle arti, ma anche nel senso buono, sono arti che da sempre sono popolari. E in che modo il festival, forte di questa capacità di proposta artistica, si mette in relazione con il territorio?
1: Lo hanno fatto adottando un modus operandi che nel tempo ha cercato di costruire relazioni con gli abitanti ed il territorio al centro della pianificazione artistica. L'obiettivo ben chiaro del festival è quello di crescere assieme alle comunità a cui si rivolgono anno dopo anno. In tal senso l'inclusività è la principale linea guida. Attivamente significa che la totalità degli spettacoli è gratuita per i residenti dell'intero sesto municipio, condizione che ad esempio permette alla cittadinanza delle case popolari che si trovano direttamente davanti al Parco delle Canapiglie di usufruire del festival senza barriere economiche come e quando vogliono, oltre a non percepirlo come un corpo estraneo poggiato nel proprio territorio. Inoltre va sottolineato che la proposta artistica di spettacoli in buona parte senza parole, mi riferisco ad esibizioni di clown, teatro fisico e di strada, come accennavi anche tu, musica, giocoleria e le varie arti acrobatiche, permettono a chiunque di assistere. Questo significa che anche chi non è completamente a proprio agio con la lingua italiana, ad esempio le persone migranti che fanno parte delle varie comunità, sia del quartiere che del municipio, possano godere di uno o qualsiasi dei tanti spettacoli che sono presenti in cartellone. Non va poi dimenticato che un peso notevole nella programmazione di Anomalie riguarda il coinvolgimento diretto delle famiglie di Torre Maura. Questo avviene perché ci sono diversi laboratori artistici che sono dedicati direttamente al mondo bambino e quello adolescente. Tra questi, ad esempio, spicca un progetto radiofonico collegato ad un'emittente locale che muta forma e, proprio in occasione del festival, diviene Radio Anomalia.
0: Ecco, a questo punto, visto che

0: poco prima della mezzanotte, grazie al lavoro delle oltre 30 compagnie teatrali presenti, in buona parte, tra l'altro, costituiti da una serie di artiste che rendono estremamente vivace quello che viene portato on stage. Ci saranno artisti ed artisti italiani e non solo, situazione questa che consolida il profilo internazionale di Anomalie. Da non perdere è la giornata di venerdì 4 settembre, che vede l'esibizione per la prima volta a Roma della compagnia spagnola di Ximena Cavalletti, che presenta BOBAS, acronimo in spagnolo di Banda Orquestal Benéfica de Actos Sepulcrales, ovvero uno spettacolo che racconta in modo visionario e alquanto grottesco le vicende comiche di un gruppo musicale che attende di suonare ad un funerale che in realtà non avverrà mai. È un'esibizione che si muove questa tra teatro fisico, clown e musica, e sono le medesime coordinate che riguardano, ad esempio, la Capitanessa de Romolan, che vede protagonisti i trampoli e l'energia dell'attrice Elisa Spanò il giorno successivo, il 5 di settembre, dove è opportuno segnalare anche la presenza di Alessandro Maderni con il suo lavoro Billy the Chicken Show, uno spettacolo di nuovo circo e acrobatica comica. Di gran valore è anche l'anteprima nazionale, il giorno venerdì 11 di settembre, di NeoSync, a cura del collettivo FLAN. Si tratta di una particolare esibizione multimediale dove si fondono acrobatica, verticalismo e i suoni del beatbox che arrivano direttamente dalla tradizione del rap. La qualità non manca neanche nel giorno successivo, il 12 settembre, dove è importante dare luce a quella che è la seconda anteprima romana di matrice spagnola, grazie alla compagnia di clown La Buffa, che presenta un lavoro che indaga con una spiccata ironia la relazione tra sorelle. Nella stessa giornata, sarà poi sul palco Clown in Libertà, firmato dai tre componenti della compagnia Parmense Teatro Necessario, che è fresca vincitrice di un prestigioso premio al Festival Off di Avignone. All'interno del ricco cartellone, questi sono sicuramente gli spettacoli di maggiore interesse che ci sembrava opportuno segnalare.
1: E allora ricordiamo anche le date per chi si trovasse a Roma o volesse passare proprio appositamente dal quartiere di Torre Maura in quei giorni. Il festival Anomalie Circus Fest si terrà dal 4 al 13 settembre. E grazie Gianluca Diana per averci parlato, per averci fatto scoprire questa realtà. Grazie mille e alla prossima. Buona giornata.
0: A te e a chi ci sta ascoltando. Buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Abbiamo ascoltato il clarinetto della israeliana Anat Cohen che duettava con l'altro clarinetto di Paquito de Rivera. Insieme a loro il pianista Jason Lindner, il batterista Daniel Friedman e il bassista Joe Martin. E questo ci ha portato al momento della nostra agenda. E oggi vi presenteremo qualche appuntamento, conferenze, musica, cinema e anche un mercato del libro usato. Ce n'è per tutti.
1: L'agenda.
0: Cominciamo dalla musica classica con l'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Emmanuel Tchekhnavorian, che presenterà pagine di Beethoven e di Dvorak nell'ambito di Classic Ascona a Locarno, nella chiesa di San Francesco, alle ore 20. Presento un paio di conferenze. Autodeterminazione fino alla fine della vita, una relazione di Ernesto Streit nella sede Atte di Locarno alle 14.30. Felice Varini in conversazione con Barbara Paltenghi Maracrida e Marco Franciolli, un incontro in cui vengono presentate le idee, le esperienze e le intuizioni che hanno accompagnato il lavoro di Varini negli ultimi decenni, a Lugano nella Hall del Lac alle ore 18. Per quanto riguarda il cinema, segnalo un appuntamento del Coop Open Air Cinema Lugano al Lido alle ore 21, Pecore sotto coperture, film di Irlanda Regno Unito del 2026 di Kyle Balda. E infine segnalo a Bellinzona il 30° mercatino del libro usato Mercalibro. In occasione dell'anniversario ci sarà musica e poi animazioni e presentazioni letterarie a Bellinzona in piazza Buffi a partire dalle ore 11 di stamattina.

0: Charlot c'è chi fa, chi studia e chi discute di cinema, teatro, opera lirica, serie TV, musical, stand-up comedy e tutto quello che fa spettacolo. A volte facendoli dialogare insieme, altre sfruttando quello che i linguaggi più moderni insegnano a quelli tradizionali. Un'ora per scoprire, riflettere e interrogarsi sul mondo dello spettacolo e le sue prospettive. Charlot, da sabato 5 settembre alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Zali se ne deve andare subito. Governo e partiti unanimi dopo la scoperta che il consigliere di Stato leghista è indagato per reati sessuali. Oggi attese decisioni dal governo. E la Lega è sotto pressione anche per questioni finanziarie. L'amministrazione federale l'ha denunciata per non aver presentato i conti. Noi lo abbiamo fatto in tempo, la replica del coordinatore. È stata la Russia. Il governo tedesco accusa Mosca di aver orchestrato il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia e annuncia misure di ritorsione. Per il tennis, male, molto male Bencic agli US Open, eliminata al primo turno. Per il calcio, il Lugano ha trovato il suo nuovo attaccante e l'ex nazionale Aieti in arrivo dal Basilea. In apertura dunque questa mattina gli aggiornamenti sul caso Zali. In sintesi, ieri è emersa una nuova denuncia contro il consigliere di Stato leghista, una denuncia per reati sessuali. Il governo e i partiti chiedono che se ne vada immediatamente e non aspetti il 30 settembre. Ieri sera Zali ancora non aveva risposto a queste sollecitazioni. Alessandro Briggini in studio con me stamattina, ci sono novità?
4: No, perentorio. Questa mattina il governo però si riunirà nuovamente. Ieri, dopo una seduta straordinaria convocata appena preso dalla stampa la notizia del nuovo procedimento aperto contro Zali, il Consiglio di Stato ha già fatto sapere che gli toglierà la conduzione del suo dipartimento. In altre parole, se Zali non dovesse cambiare opinione, resterebbe in carica senza alcun potere per i prossimi 28 giorni. Il governo ha annunciato che convocherà la stampa in giornata. Intanto l'UDC Piero Marchesi, che è il primo subentrante sulla lista, ieri sera ha fatto sapere di essere pronto a entrare in carica anche immediatamente. Sentiamolo.
5: Farò quello che è nell'interesse del cantone, dunque se sarà necessario entrare prima mi organizzerò per farlo. Bisogna assolutamente fare qualche cosa perché questa situazione fa del male alle istituzioni, fa del male al paese e spero che con la collega e con i colleghi saremo capaci di raggiungere questo obiettivo.
3: Alessandro, adesso ti chiedo una cosa non facile, ti chiedo di riassumere i termini della questione, soprattutto dal punto di vista penale. Cosa è emerso ieri?
4: Allora, ieri si è saputo che la procura ticinese ha aperto un nuovo procedimento contro Zali per reati contro l'integrità sessuale, che Zali è già stato sentito come testimone e che la notizia è emersa perché la procura è stata spinta, diciamo così, a darne comunicazione all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio per la pressione esercitata dalla stampa, in particolare in questo caso da domande poste pubblicamente dalla regione. Altrimenti non sappiamo quando il Consiglio di Stato, così come i partiti e l'opinione pubblica, ne sarebbero venuti a conoscenza. Il nuovo procedimento si somma a un altro procedimento penale aperto nei confronti di Zali per abuso di autorità e tentata coazione. Tutto questo dopo che una donna di 52 anni aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la registrazione di telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato incitare violenza su una loro conoscente. E la stessa donna, la stessa 52enne, è poi la stessa che è stata rinvenuta morta nel lago Amelide qualche settimana dopo.
3: Senti, veniamo all'ultima inchiesta aperta. Si parla di reati contro l'integrità sessuale, in particolare, questo emerge anche dagli articoli di stampa odierna, si parla di violazione degli articoli 191 e 193 del codice penale. Che articoli sono?
4: Allora, sono articoli di legge che puniscono abusi commessi contro persone vulnerabili o per le quali o la vittima manifesta una forma di dipendenza da chi commette gli abusi. Il 191 punisce chi approfitta di una persona incapace di discernere, cioè che non è in grado di capire il valore di quel che sta subendo, oppure che non può resistere, ad esempio per ubriachezza o per le sue condizioni fisiche o mentali. Il 193 invece entra in gioco quando si sfrutta lo stato di bisogno di una persona, oppure si sfruttano rapporti come ad esempio quelli di lavoro. e le pene previste sono pesanti, possono arrivare sino a 10 anni di carcere.
3: Allora, questa è la cronaca delle ultime ore, alcune precisazioni con Alessandro Broggini, ma il caso Zali è iniziato ormai diversi mesi fa, è un periodo in cui sono successe davvero tante cose, ce le riassume Marcello Ierace.
6: È il 9 giugno 2026. Claudio Zali riunisce nel suo ufficio la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa e i vertici delle carceri ticinesi. Il tema della discussione è un ragazzo di 14 anni, figlio di una conoscente di Zali. Il giovane è detenuto alla Farera e il consigliere di Stato ne chiede la scarcerazione e il ricollocamento in una struttura più adeguata.
7: Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
6: 13 luglio 2026, su un profilo anonimo Instagram vengono pubblicati 2 file audio. Si sentono le voci di un uomo e di una donna. L'uomo è Claudio Zali, la donna è una sua conoscente. La donna si lamenta di sentirsi tormentata da un'altra persona, un'altra donna. Il consiglio di Zali è lapidario. Riempila di botte, io l'ho già pestata, dice. Centro, PLR e PS chiedono chiarimenti. Zali minaccia denunce per violazione della sfera privata. 23 luglio 2026, Claudio Zali viene indagato dalla procura per abuso di autorità e tentata coazione nell'ambito del caso del 14enne alla Farera. Nello stesso giorno si viene a conoscenza anche di una mail del luglio 2020. In piena pandemia Zali scrive al presidente del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero Paolo Sanvido, chiede l'assunzione di una sua conoscente. La donna è la stessa degli audio su Instagram. Il governo ticinese organizza una riunione straordinaria durante la quale viene tolta a Zali la conduzione politica di magistratura e polizia. 29 luglio 2026, Claudio Zali annuncia le dimissioni dal governo di cui è presidente. Chiede però di restare in carica fino alla fine di settembre. La presidenza viene assunta da Marina Carobbio.
8: Si tratta di una situazione molto difficile che sta vivendo il cantone e che, va detto, stiamo vivendo anche noi come consiglieri di Stato da diversi giorni. Abbiamo fatto 3 sedute di governo che ci ha portato ad approfondire le tematiche che erano uscite pubblicamente e a prendere delle decisioni che io reputo delle decisioni importanti.
6: 18 agosto 2026, il cadavere di una donna viene rinvenuto nelle acque del Ceresio a Melide. È una 52enne del Luganese, è la stessa donna che aveva diffuso in rete gli audio di Claudio Zali. 1 settembre 2026 viene aperto un procedimento penale contro Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. Il governo chiede le sue immediate dimissioni. Lui non dà seguito alla richiesta. Il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, rilascia questa dichiarazione.
9: Il governo ha espresso una posizione chiara. Ora aspetta Claudio Zali valutare, alla luce del nuovo quadro, se vi siano ancora le condizioni per rimanere in carica fino alla fine di settembre. È una riflessione che deve compiere con un senso di responsabilità e nell'interesse delle istituzioni e del movimento.
3: Vedremo quali saranno le novità in giornata. Intanto, restando alla Lega dei Ticinesi, segnalo che il partito è stato segnalato per possibili violazioni della legge sui diritti politici. La denuncia arriva dal Controllo federale delle finanze, che lunedì ha pubblicato le entrate dei partiti rappresentati in Parlamento svizzero. Il partito ticinese risponde alle accuse. I dati sono stati inviati in tempo a Berna. Ci riassumo il tutto, Laura Dick.
10: Campagne elettorali, votazioni popolari, supporto ai partiti. I finanziamenti a livello federale devono essere dichiarati e questo ai sensi delle norme sulla trasparenza in vigore dal 2022. Lunedì il Controllo federale delle finanze ha pubblicato i dati sulle entrate dei partiti per il 2025. All'appello mancava solo la Lega dei Ticinesi. Ieri, su sollecitazione dell'agenzia stampa Keystone ATS, il Ministero Pubblico ticinese ha confermato che è stata depositata una denuncia per mancata presentazione o dichiarazione errata delle entrate, una segnalazione fatta contro il partito dal Controllo federale delle finanze, che non fornisce ulteriori dettagli. Da parte sua, la Lega dei Ticinesi afferma che il partito ha trasmesso, come ogni anno, tutte le informazioni richieste a Berna nel mese di luglio. Il coordinatore senatore Daniele Piccaluga ha già dichiarato di voler chiedere spiegazioni all'autorità federale sul perché questi dati non siano stati pubblicati. Le circostanze della vicenda sono dunque attualmente oggetto di verifiche da più parti.
3: Aggiungiamo anche che ieri sera c'è stata l'assemblea dell'UDC sezione Ticino. I membri si sono riuniti a Sant'Antonino, dove hanno approvato il progetto di un centrodestra congiunto con la Lega dei Ticinesi, proposta dalla direttiva del partito e preannunciata qualche giorno fa dal presidente cantonale Marco Chiesa. Questa casa comune, come è stata definita, dovrebbe vedere la luce nei prossimi anni e servirà a portare avanti progetti e idee comuni. Ma di fronte agli attuali problemi, dal caso Zali alla denuncia, l'abbiamo appena sentita, per i conti non presentati, la Lega non rischia di essere una zavorra per l'UDC? Questa è la domanda che abbiamo girato appunto a Marco Chiesa.
11: Non possiamo guardare all'oggi, dobbiamo guardare alla prospettiva futura, e in questo senso si è espressa la base dell'UDC. Abbiamo dei pilastri, dei mattoni che servono a costruire questa casa e adesso ci tocca condividerli, e vogliamo condividerli con la Lega dei Ticinesi. Il Canton Ticino, a parte Ginevra, è forse l'unico cantone che non ha un centrodestra coeso, e questo lo si sentono anche nelle decisioni appunto a livello parlamentare di Consiglio di Stato.
3: Marco Chiesa, presidente dell'UDC. E per concludere con l'attualità regionale, vi segnalo che riapre stasera la strada della Valle Calanca, anche se solo parzialmente. Si potrà circolare a partire dalle 18 con alcune limitazioni. La circolazione sarà possibile su una sola corsia, solo di giorno, e comporterà brevi tempi di attesa. Queste le parole utilizzate dall'ufficio tecnico dei Grigioni. Andiamo all'attualità estera, con la notizia in primo piano, che è quella che il governo tedesco ha accusato ufficialmente la Russia di essere responsabile del fallito attacco con droni carichi di esplosivo contro alcuni aerei cargo all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. In segno di protesta, Berlino ha annunciato una serie di rappresaglie e di sanzioni contro Mosca. Sentiamo Walter Raue.
12: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen.
13: Le indagini condotte dalla polizia, i materiali utilizzati e le informazioni raccolte dai nostri servizi segreti confermano la responsabilità della Russia per il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia.
12: Versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
13: In una conferenza straordinaria tenuta ieri sera a Berlino, il ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt ha confermato ufficialmente quanto molti sospettavano già da tempo. I droni contenenti esplosivo scoperti lo scorso 4 agosto a Lipsia, in prossimità di un aereo cargo ucraino e di un velivolo della DHL, sono stati costruiti e pilotati dai servizi segreti russi. Un episodio che ha posto la guerra ibrida condotta già da anni dalla Russia contro la Germania e altri paesi della NATO in una nuova pericolosa dimensione. E il governo tedesco questa volta non è rimasto a guardare, ma ha reagito con rappresaglie dure alla nuova sfida lanciata dal Cremlino.
12: Das russische Generalkonsulat in Bonn.
13: Abbiamo ordinato la chiusura del consolato russo a Bonn entro il 18 settembre e la chiusura anche del centro culturale russo a Berlino. Aggiungeremo una serie di cittadini russi alla lista delle persone sanzionate dall'UE e limiteremo i visti d'ingresso in Germania per cittadini russi, ha annunciato il ministro degli esteri Johann Wadephul. Sono misure insolitamente dure quelle prese dalla Germania contro le crescenti provocazioni del Cremlino. Non siamo in guerra con la Russia, ha ribadito il ministro tedesco degli interni, mettendo però in chiaro che Berlino non è più intenzionata a tollerare gli attacchi ibridi al suo paese.
3: Aggiungiamo che Vladimir Putin ha definito le misure punitive tedesche un grave errore e il presidente russo ha fatto in particolare riferimento alle prossime campagne elettorali in Germania. C'è una personalità ucraina, di cui abbiamo parlato spesso nelle scorse settimane, che ha provocato un botta e risposta tra Italia e Russia. È Mikhailo Fedorov, ex ministro della difesa di Kiev, esperto di nuove tecnologie e di droni, che è stato nominato da Roma consigliere strategico a titolo gratuito per il Ministero della Difesa italiana. Una scelta che ha provocato le reazioni di Mosca. I dettagli con la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
14: L'incarico è stato ufficializzato venerdì scorso, ma il botta e risposta tra Mosca e Roma è cominciato solo ieri, con Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, a definire ridicola la scelta di Roma, aggiungendo che se Gianni Rodari fosse vivo scriverebbe una favola satirica su questa decisione. Sul fronte opposto, il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato che l'Italia prende decisioni pensando a Roma e non a Mosca, a Kiev o a Washington. A monte del diverbio c'è appunto la nomina di Mikhail Fedorov, giovane ex ministro ucraino della difesa, come consulente per la difesa, consulente non retribuito, come è stato specificato, scelto per trasferire in Italia le competenze maturate durante la guerra in Ucraina. In particolare Fedorov, che non si trasferirà in Italia e non coprirà ruoli organici nell'amministrazione italiana, interverrà su alcuni fronti strategici come i droni e i sistemi senza pilota e l'adozione di software avanzati per le guerre contemporanee. Tanto basta per ottenere la reazione stizzita di Mosca e di qualche aderente del movimento Futuro Nazionale che fa capo a Roberto Vannacci. Il nome di Fedorov è legato alla trasformazione digitale dell'Ucraina negli anni della presidenza Zelensky, prima nella pubblica amministrazione, poi direttamente sul campo di battaglia. Lo scorso mese di luglio è stato rimosso dal suo incarico proprio da Zelensky dopo solo 6 mesi alla guida del Ministero della Difesa. Dietro la rimozione sono emerse forti frizioni interne.
3: Un'ultima notizia prima di chiudere. Seconda ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran in 3 giorni. Ieri sera gli Stati Uniti hanno condotto bombardamenti più ampi ed estesi contro obiettivi legati al gruppo militare dei Pasdaran, lo ha comunicato proprio il comando centrale americano, ed è stata una rappresaglia ad attacchi contro navi e forze militari statunitensi nella regione. Teheran da parte sua ha denunciato vittime civili, oltre una decina e una cinquantina di feriti. Tutti partecipavano a un matrimonio. Questa è l'ultima notizia, buona giornata a tutti e a tutte.
15: Lo sport.
16: Il Lugano ha trovato l'attaccante che cercava dalla Basilea al club bianconero, prelevato in prestito con diritto di riscatto il 29enne Albian Ajeti, che porta in dote 60 gol in 176 partite in Super League. Campionato svizzero che ha dato il via ieri sera alla 6ª giornata, apertasi con l'ennesima goleada dello Young Boys. 4-2 in casa dello Zurigo con grande protagonista Fasnacht, autore di una tripletta. Bernesi, che hanno scavalcato momentaneamente in testa alla classifica, il Lugano che ha giocato però 2 partite in meno. Stasera la giornata prosegue con Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo. Tennis, non ci sono più svizzeri agli US Open. Al primo turno è stata infatti eliminata a sorpresa anche Belinda Bencic. L'elvetica, dopo aver vinto il primo set a 6-4, si è fatta rimontare dall'argentina Putintseva, che al termine di un match durato quasi 3 ore ha fatto suoi gli altri 2 set per 7-5 e 6-3. Era dal 2018 che Bencic non veniva eliminata al primo turno degli US Open. Infine il ciclismo, con sempre lo spagnolo Massi in maglia rossa di leader, alla Vuelta va in scena l'undicesima tappa, la Cartagena Lorca di 154 chilometri.
1: La meteo.
17: Oggi sarà una giornata di sole, ma specialmente a nord è possibile che passino nel cielo delle nuvole, a tratti anche dei banchi di nuvole estese. Temperature massime a nord 30 gradi, a sud intorno ai 27. Domani giovedì in tutto il paese in generale soleggiato e caldo, temperature minime a sud 18 gradi, a nord 13, massime a sud 30 gradi, a nord 27.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Nel 2013 uscì l'album Dalla in Jazz, un'antologia che raccoglie celebri canzoni di Lucio Dalla affidate a interpreti jazz. Ascoltiamo il DJ, cantante e produttore scozzese Nick the Nightfly, all'anagrafe Malcolm McDonald Charlton. Nick the Nightfly è comunque il nome di battaglia, ascoltiamolo che interpreta la canzone Vita.

A Hard Day's Night, un classico di John Lennon, da Keely Smith Sings the John Lennon-Paul McCartney Songbook, un album del 1964 della cantante statunitense Keely Smith. E ora ascoltiamo il pianoforte di Conall Foulkes.

0: Zalli se ne deve andare subito. Governo e partiti unanimi dopo la scoperta che il consigliere di Stato leghista è indagato per reati sessuali. Oggi attese le decisioni del governo. Marchesi pronto a subentrare immediatamente. Gli apprendisti iniziano a lavorare con grosse lacune di base, lo denunciano gli imprenditori che minacciano di non assumere più i giovani. È stata la Russia, il governo tedesco accusa Mosca di aver orchestrato il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia e annuncia misure di ritorsione. Oggi è prevista una giornata di sole a sud delle Alpi, con qualche nuvola invece a nord delle Alpi, soprattutto in alta quota.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

un bel dì, vicino anche il Portiocchi, che arriva una macchina, che viene giù a me, che domanda, ehi, mamma mia, sei a lei, sta facendo, sta facendo

0: conosce?
1: Sì, Toscano è il sud, Alessio! Il sud è il Toscano, compagno mio è il Toscano! Mi sono camminato la macchina! È bella questa macchina, sono questa la macchina, mi sono, signore!
0: Cosa sta la macchina, barbone? Dimmi la strada per andare di Toscano piuttosto, se la conosci!
1: No, il compagno mio è il Toscano, che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina!
0: Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, forte! Sono mai stato sulla macchina io! Bella questa macchina!
1: Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato in Toscano!

0: E aiuta a cominciare la mattinata con una certa energia, la voce di Iannacci, sempre funambolica, con uno dei suoi grandi classici, il Portave Scarpe de Tennis. Il Portave Scarpe de Tennis è un brano già del 1964, pensate, e che pure è fresco e spumeggiante, dall'album del 64, La Milano di Enzo Iannacci. Sono le 8:06, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli, un momento di rassegna stampa. Oggi sfogliamo insieme il settimanale Azione e lo facciamo con il direttore Carlo Silini. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Azione è un settimanale che ha una lunga tradizione e ha anche un modo di fare giornalismo nel senso buono all'antica, cioè moderno sul pezzo d'attualità, e però ha il piacere di prendersi il tempo di riflettere sulle cose, sul mondo, e di stabilire anche un rapporto di fiducia con i collaboratori e le collaboratrici, tanto che vanta delle collaborazioni pluriennale e dei rapporti che sono andati consolidandosi nel tempo. In particolare vogliamo oggi ricordare, perché sono presenti in due diverse maniere su questo numero di Azione, due figure di collaboratrici di Azione che negli anni hanno saputo accompagnare chi legge il giornale settimana dopo settimana con la loro verve e con la loro presenza sempre attiva, sempre dinamica, sempre curiosa.
1: Sì, diciamo che omaggiamo questa volta due grandi signore di Azione, una che ci ha lasciato l'altra settimana, Luciana Caglio, che è anche stata direttrice di Azione, la prima direttrice donna di un media in Ticino, e l'altra invece è un saluto che facciamo cordialmente a Silvia Vegetti Finzi, che si è accomiata dai lettori della Stanza del Dialogo, una rubrica che ha tenuto per 20 anni, perché ha 87 anni, saggiamente dice: bene, forse è il momento di deporre anche la penna. Quindi sono queste due figure che proponiamo anche all'attenzione e alla riflessione dei nostri lettori.
0: Una viene ricordata innanzitutto nell'editoriale, Luciana Caglio.
1: Sì, Luciana Caglio per noi è imprescindibile come figura. Parlavi di collaborazioni pluriennali, qui direi pluridecennali, perché lei ha iniziato a lavorare in Azione negli anni 60 con Vinicio Salati e poi ha preso il suo posto proprio come direttrice del settimanale nel 75. Una cosa che ha caratterizzato la sua guida di Azione è di avere introdotto una forte componente femminile, perché con lei lavoravano Carla Baroni, Rossana Cardani, Florinda Balli, Silvia Piazza, Monica Puffi, a cui poi si sono aggiunte nuove redattrici. Questa è una cifra che è rimasta. Azione, a parte me, oggi è composta solo da redattrici e devo dire, Luciana Caglio non lo faceva per questioni ideologiche, anche se possiamo considerarla una precorritrice delle tesi della difesa della parità di genere. Ecco, lei dobbiamo ricordarla per questo, dobbiamo ricordarla perché ha introdotto sotto la sua guida di Azione anche delle firme, diciamo, notevoli a livello ticinese: Eros Costantini, Giovanni Orelli, Sergio Iacomella, Aldo Fraccaroli, oppure anche dalla vicina penisola, io ricordo Fulco Pratesi e Giovanni Arpino, per esempio. Lei è un esempio di giornalismo senza fronzoli, è una che diceva veramente quello che pensava, con un certo piglio addirittura sdegnoso, come lo definisce a volte Enrico Morresi, e appunto segna la storia non solo di Azione ma del giornalismo ticinese come prima figura femminile, prima donna a diventare direttrice di un media nel nostro cantone. Io penso, l'ho incontrata, le ho parlato, ne parlo nell'editoriale, di aver incontrato una donna che ha attraversato quasi un secolo della nostra storia senza perdere la curiosità di capire e il coraggio di dire quello che pensava.
0: Questa è la prima delle due figure di cui vogliamo parlare, la trovate rievocata nell'editoriale. Anche il fatto di fare memoria e quindi di non limitarsi all'attualità, ma di rintracciare anche la storia di una collaborazione è significativo, e così come è significativo il fatto di sottolineare i momenti importanti, ed è un momento importante quello di Silvia Vegetti Finzi, che appunto prende commiato, e proprio prendendosi il tempo di farlo, da chi la legge.
1: Sì, esattamente, qui c'è un'intervista di Barbara Manzoni dove si percepisce anche la commozione di Barbara, insomma della nostra redazione, nel dirle ciao, nel dirle avanti, ma senza la sua penna prestigiosa. Lei 20 anni fa aveva creato questa rubrica, la stanza del dialogo, che consentiva ai lettori di mandare un po' i loro dubbi personali, relazionali, amorosi a questa saggia signora esperta di psicologia, che ha scritto moltissimi libri, che ha una storia anche di famiglia. Suo padre era un ebreo, lei da bimba è scampata alle persecuzioni antiebraiche grazie al cognome materno. Ha scritto moltissimi libri, ma soprattutto noi la ricordiamo, noi della redazione, per un rapporto personale anomalo, per il VIP che era. Dobbiamo considerare che Silvia Vegetti Finzi è un grande nome anche in Italia, e però si preoccupava sempre di chiedere come stavano i figli, come andava in famiglia, come si stava. Ecco, una persona realmente attenta ai bisogni degli altri, e in questa intervista che vi consiglio di leggere c'è una cosa commovente, c'è che lei a 87 anni ci dice: io che cosa vi lascio come messaggio ai lettori, idealmente a tutti quelli che vedranno questo articolo? Vuole lasciare un messaggio di fiducia e di speranza. Non so quanto ne abbiamo bisogno in un momento come questo.
0: E certamente, anche perché poi se la fiducia, che è uno slancio, l'ottimismo, la speranza è uno slancio giovanile di per sé, viene da una vecchia signora, come l'abbiamo definita, è una gioventù vera, una gioventù che è stata conquistata, non è soltanto un riflesso, quindi è qualcosa che può dare fiducia anche a noi. Grazie Carlo Silini per averci presentato questi due articoli, che trovate, lo ricordo, sul numero di questa settimana di Azione. Grazie mille, buona giornata e alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

Abbiamo ascoltato un brano con le voci di Antonio Carlos e Joe Caffi, che sono un duo musicale.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18. Maria Rosaria Valentini, buongiorno, benvenuta anche oggi. Maria Rosaria Valentini, mi sente?
2: Sì.
1: Ecco, non si sentiva, ecco.
2: Allora ripeto i miei saluti, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Allora, oggi vogliamo parlare di un anniversario, non è una cifra tonda. Il 31 agosto del 1997 morì in un tragico incidente d'auto Lady Diana Spencer, che come principessa della famiglia reale inglese era amata e raccontata, era mostrata dai mezzi di comunicazione in ogni modo, era al centro dell'attenzione globale. Non è un anniversario a cifra tonda, ma si torna a parlare dell'argomento anche perché il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, ha annunciato l'uscita di un libro in cui racconterà la sua verità. E questo ci dà l'occasione, Maria Rosaria Valentini, per tornare a riflettere sull'eco mediatica che sembra non finire mai di questa figura che veramente ha colpito l'immaginario collettivo.
2: Eh sì, in effetti non finisce mai, perché di lei parliamo ancora e ci interroghiamo sulla sua vita, ma soprattutto sulla sua fine e sulla sua fiaba che definirei amara. E resta limpida l'immagine di questa donna particolare che ha scavalcato un po' tutti i protocolli, le etichette di corte per alla fine avvicinarsi alla gente. E forse ci colpisce proprio per questo, perché è stata una ribelle, direi una ribelle atipica, coraggiosa e fragile allo stesso tempo. È stata coraggiosa perché non ha temuto di mostrare tutte e due queste sue facce, tant'è che a un certo punto in pubblico ha parlato delle sue sofferenze, della sua situazione intima, addirittura dei disturbi fisici, ma anche dei disturbi dell'anima, quindi ha fatto riferimento all'anoressia, alla depressione postpartum, ha parlato della solitudine e attraverso questi ragionamenti attorno a se stessa si è veramente avvicinata al popolo ed è diventata vicina a tutti noi.
1: E il fatto che abbia, a partire dalla sua fragilità, ha trovato il coraggio poi di mostrarsi per quello che era, la comune un po' con i temi che stiamo affrontando in queste conversazioni. La fragilità, appunto, è il coraggio. E in fondo si può dire che in questo sia stata in anticipo sui tempi. Viveva in tempi in cui la tensione mediatica non era ancora estrema come oggi.

0: prima della pervasività delle reti sociali, eppure lei si trovò al centro di una continua attenzione e in qualche modo seppe fare fronte a tutto questo. Fra l'altro, e poi anche la sua morte è legata all'estrema attenzione mediatica che la inseguiva ovunque.
1: Sì, era molto paparazzata, come si dice, era molto inseguita e molto seguita. E diciamo che il suo intuito, il suo linguaggio minimo, no? Che esprimeva anche attraverso lo sguardo, per esempio, no? Lo sguardo di Diana è presente ancora oggi, ce lo ricordiamo tutti, uno sguardo schivo, obliquo direi, e tuttavia molto attento, ha catturato la simpatia di tante persone ed è entrato in dialogo con le persone. Attraverso questo sguardo lei ha trasmesso tutta la sua delicatezza e in un certo senso è stata capace di imbastire un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso che veicolava attraverso il corpo. Il suo linguaggio del corpo è stato molto importante. Per esempio, quando incontrava la gente era in grado di toccare le persone. Questo a noi potrebbe sembrare un dettaglio irrilevante, ma per una persona che appartiene a una corte, quindi a un rango, diciamo, nobile, è uno scavallamento importante, no? Abbracciare le persone, abbassarsi addirittura per parlare con i bambini e quindi portarsi allo stesso livello per guardarli negli occhi. Questo è anche un atteggiamento molto molto importante. Se ci riflettiamo anche nella relazione tra genitori e figli, questo avvicinamento l'abbiamo guadagnato nel corso di tanti tanti anni. I genitori di qualche decennio fa difficilmente si abbassavano per parlare con i propri figli. Oggi lo facciamo comunemente, ma in passato non si faceva. E Diana, che è una donna che appartiene appunto alla famiglia reale, lo fa, si abbassa, si porta al livello dei bambini per entrare nei loro occhi. Quando va negli ospedali, tocca i malati, è famoso quel contatto fisico con un malato di AIDS. Quindi con tutti questi tasselli Diana veramente ha creato un linguaggio suo e ha confermato una sua capacità di dialogare con gli altri.
0: In fondo c'è qualche cosa che appartiene anche al novero della fiaba, almeno nell'immaginario, in questa figura della principessa che si rende vicina al popolo. Poi naturalmente questa è una visione, non è per forza la realtà, ma è una cosa che altre volte si è vista nella storia con altre figure, questo bisogno della figura della principessa da sentire vicina.
1: Sì, in effetti è così. Se pensiamo a Sissi, compiamo un salto temporale, la principessa Sissi, che pure ricordiamo tutti, era una figura un po' scapigliata, se possiamo dire così, è cresciuta in Baviera, abituata alla vita all'aperto, ad andare a cavallo, si è ritrovata all'improvviso costretta ad osservare le regole e la disciplina della corte di Vienna, eppure lei poi ha imbastito un dialogo con il popolo, si è avvicinata alla gente, interessandosi ai poveri e andando incontro proprio alla folla. Quindi sì, in un certo senso c'è una similitudine tra la vita di Lady Di e quella di Sissi.
0: Anche per la fine violenta.
1: Fine violenta per entrambe. Sissi muore a Ginevra, assassinata da un anarchico. Tutto contribuisce in fondo a creare delle immagini da favola, sì.
0: E in fondo poi la favola non corrispondeva al vero nella realtà storica dei fatti, né per la principessa Sissi né per Lady Diana, nel caso di Lady Diana abbiamo poi una continuazione della favola, nel senso che la famiglia reale inglese è poi ha seguito il suo corso e si potrebbe dire si è allontanata sempre di più da un contesto di favola.
1: Beh sì, perché poi comunque la vita si insinua nei percorsi di tutti gli esseri umani, al di là dei ranghi, e quindi le vicende di famiglia hanno poi disgregato in un certo senso un po' annacquato la dimensione della favola. Sì, i fatti ce lo dicono, ce lo raccontano.
0: E però i fatti ci raccontano anche che, lo abbiamo fatto anche noi oggi, che la figura è ancora al centro dell'interesse, risveglia le domande, risveglia delle sensazioni di nostalgia o anche solo di curiosità, di desiderio di capire meglio questa figura. Lo ricordo, abbiamo parlato di Lady Diana a 29 anni dalla sua tragica morte e l'abbiamo fatto con Maria Rosaria Valentini, che ringrazio per essere stata con noi anche oggi. Ci risentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
1: Grazie, a domani.
2: Rete 2.

0: Massimo Zenari, direttore della Divisione della Cultura e degli Studi Universitari del DEX. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Governo e partiti unanimi dopo la scoperta che il consigliere di Stato leghista è indagato per reati sessuali. Insomma, Zali se ne deve andare subito. Oggi attese decisioni dal governo, Marchesi pronto a subentrare immediatamente. Gli apprendisti iniziano a lavorare con grosse lacune di base, lo denunciano gli imprenditori che minacciano di non assumere più i giovani. È stata la Russia, il governo tedesco accusa Mosca di aver orchestrato il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia e annuncia misure di ritorsione. Oggi si deciderà la fine della carriera politica del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi, Claudio Zali. Ieri infatti è emersa la notizia dell'apertura di un ulteriore procedimento penale nei suoi confronti da parte della Procura ticinese, questa volta per reati sessuali. L'incarto si somma a quello già noto per tentata coazione e abuso di autorità. Ieri il governo ticinese ha chiesto le sue dimissioni immediate, ma lui ha rifiutato. Le ultime con Alessandro Broggini.
3: Questa mattina il Consiglio di Stato si riunirà nuovamente dopo l'incontro straordinario di ieri pomeriggio, durante il quale il governo ha chiesto a Claudio Zali di abbandonare la carica immediatamente, senza attendere i termini di fine settembre già concordati nelle scorse settimane. Il consigliere di Stato leghista ha rifiutato. E se la sua posizione non dovesse cambiare, il Consiglio di Stato, che non ha la facoltà di destituire un collega di governo, ha già annunciato che oggi gli toglierà la conduzione del Dipartimento del Territorio. In altre parole, Zali resterebbe in carica senza alcun potere per i prossimi 28 giorni. Zali infatti aveva già annunciato di voler lasciare il Consiglio di Stato e mettere fine alla sua carriera politica durante il mese di luglio, con effetto il 30 settembre. L'inchiesta aperta nei suoi confronti per reati contro l'integrità sessuale, di cui si è saputo ieri, si somma a quella già nota in cui Zali risulta indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il cosiddetto caso Zali era emerso dopo che una donna di 52 anni aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la registrazione di telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato incitare violenza su una loro conoscente, la stessa 52enne poi rinvenuta morta nel lago Amelide il 23 luglio scorso.
2: Intanto il consigliere nazionale dell'UDC e sindaco di Ponte Tresa, Piero Marchesi, si è detto pronto a entrare subito in carica nel caso in cui Claudio Zali questa mattina dovesse rimettere il proprio mandato con effetto immediato, così come abbiamo detto lo ha chiesto ieri il resto del governo. Piero Marchesi è infatti il primo subentrante della lista con cui la Lega dei Ticinesi e l'UDC si presentarono insieme del 2023 per la corsa al governo. Al momento attuale, lo ricordo, dovrebbe entrare in carica il 1 ottobre, ma sentiamolo.
4: Farò quello che è nell'interesse del cantone, dunque se sarà necessario entrare prima mi organizzerò per farlo. È chiaro che siamo in una situazione della politica cantonale che è difficile, tanti eventi negativi hanno anche ingenerato nella popolazione questa sfiducia, dunque il governo dovrà in qualche modo cercare di recuperare questa fiducia con i cittadini, essendo concreto, comunicando in modo trasparente, cercando di essere più vicino. So che sono parole forse facili da dire, più difficili da trasformare, ma bisogna assolutamente fare qualche cosa, perché questa situazione fa del male alle istituzioni, fa del male al paese, e spero che con la collega e con i colleghi saremo capaci di raggiungere questo obiettivo.
2: Queste le parole di Piero Marchesi. In serata è giunta anche un ulteriore problema per la Lega. Il controllo federale delle finanze ha denunciato il partito per violazione degli obblighi di trasparenza sui finanziamenti dei partiti. Non avrebbe insomma mandato i suoi conti a questo organo di controllo e di sorveglianza. La notizia l'ha confermata il Ministero Pubblico ticinese e la Lega replica di aver trasmesso regolarmente i dati richiesti secondo i termini. E sempre a proposito di politica cantonale, ieri sera a Sant'Antonini c'è stata l'assemblea della sezione ticinese dell'UDC. I membri del partito hanno approvato il progetto di un centrodestra unito con la Lega dei Ticinesi, progetto preannunciato qualche giorno fa dal presidente cantonale ad interim Marco Chiesa. In Svizzera molti giovani che iniziano l'apprendistato non sono sufficientemente formati. L'appello o l'allarme è lanciato dalle principali organizzazioni economiche del paese, che lamentano conseguenze dirette sulle aziende e minacciano di non assumere più apprendisti. La Confederazione intanto ha sbloccato 3 milioni di franchi per la formazione in azienda. Da Berna, Alessio Veronelli.
5: Scrittura, lettura e matematica sono questi i punti deboli dei giovani a fine formazione scolastica obbligatoria e a ereditarne le lacune le aziende che li assumono come apprendisti. Tanto che 3/4 circa delle aziende sostengono già oggi gli apprendisti con misure interne o esterne aggiuntive per colmarne le lacune esistenti. Un'azienda su 5 sarebbe però anche pronta a fare a meno degli apprendisti. Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri.
6: Questa è una prospettiva estremamente pericolosa perché rischia di mettere in crisi un modello virtuoso che la Svizzera ha saputo sviluppare e che ci è invidiato in tutto il mondo. Però dover sopperire a delle lacune con un investimento supplementare in termini di tempo può rivelarsi faticoso, quindi è un problema reale al quale bisognerebbe dare delle risposte per evitare queste pericolose conseguenze per tutto il nostro sistema di formazione.
5: Per incoraggiare però le aziende ad assumere più apprendisti e rafforzare il sistema di formazione professionale duale scuola-lavoro, la Confederazione stanzierà 3 milioni di franchi.
6: Quello che a mio avviso andrebbe fatto sarebbe forse a livello di Confederazione creare una sorta di tavola rotonda invitando gli attori coinvolti, compresi quindi i responsabili delle scuole di base, per cercare di capire come si possono migliorare queste situazioni. E in quest'ottica bene questo contributo, che è una goccia nel mare ma che comunque è un segnale importante da parte della Confederazione in un momento dove le risorse vengono centellinate a favore della formazione professionale.
5: Un sostegno rivolto principalmente a cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro per finanziare in particolare progetti preliminari o di innovazione.
2: Il governo tedesco ha accusato ufficialmente la Russia di essere responsabile dell'attacco con droni carichi di esplosivo contro alcuni aerei cargo all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 di agosto. In segno di protesta, Berlino ha annunciato una serie di rappresaglie e sanzioni contro Mosca. Sentiamo Walter Raue.
7: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen.
8: Le indagini condotte dalla polizia, i materiali utilizzati e le informazioni raccolte dai nostri servizi segreti confermano la responsabilità della Russia per il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia.
7: Versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
8: In una conferenza straordinaria tenuta ieri sera a Berlino, il ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt ha confermato ufficialmente quanto molti sospettavano già da tempo. I droni contenenti esplosivo scoperti lo scorso 4 di agosto a Lipsia, in prossimità di un aereo cargo ucraino e di un velivolo della DHL, sono stati costruiti e pilotati dai servizi segreti russi. Un episodio che ha posto la guerra ibrida condotta già da anni dalla Russia contro la Germania e altri paesi della NATO in una nuova pericolosa dimensione. E il governo tedesco questa volta non è rimasto a guardare, ma ha reagito con rappresaglie dure alla nuova sfida lanciata dal Cremlino.
7: Das russische Generalkonsulat in Bonn.
8: Abbiamo ordinato la chiusura del consolato russo a Bonn entro il 18 settembre e la chiusura anche del centro culturale russo a Berlino. Aggiungeremo una serie di cittadini russi alla lista delle persone sanzionate dall'UE e limiteremo i visti d'ingresso in Germania per cittadini russi, ha annunciato il ministro degli esteri Johann Wadephul. Sono misure insolitamente dure quelle prese dalla Germania contro le crescenti provocazioni del Cremlino. Non siamo in guerra con la Russia, ha ribadito il ministro tedesco degli interni, mettendo però in chiaro che Berlino non è più intenzionata a tollerare gli attacchi ibridi al suo paese.
2: E Vladimir Putin, il presidente russo, ha definito le misure punitive tedesche un grave errore. Lo ha fatto riferendosi alle prossime campagne elettorali in Germania. Chiudiamo con lo sport. Per il tennis non ci sono più svizzeri agli US Open, è stata eliminata anche Belinda Bencic, da cui ci si aspettava di più, visto che era testa di serie numero uno. Al primo turno è stata sconfitta in 3 set dalla kazaka Putintseva. Nel calcio, il Lugano ha trovato il suo nuovo attaccante in sostituzione di Kevin Behrens, che sarà infortunato fino ad ottobre. È il 29enne Albian Ajeti, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Basilea. Questa era l'ultima notizia, buona giornata.
1: La meteo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo fino a stasera, che prevedono una giornata di sole, ma specialmente a nord si prevedono degli annuvolamenti, temperature massime a nord 27 gradi, a sud 30 gradi. E ora ascoltiamo un brano della popolare cantante e attrice giapponese Chiemi Eri, nata nel 1937 e morta nel 1982. Ascoltiamo un brano tradizionale da lei interpretato nel 1958.

0: La voce di Sting con un brano tratto da The Last Ship, un album del 2013, ci ha portato alle 8:47, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli, Language of Birds era il brano di Sting che abbiamo ascoltato e come sempre a quest'ora ci concediamo il piacere di sfogliare una rivista, talvolta una rivista cartacea ma sempre più poi si tratta di siti, di riviste virtuali, di luoghi nella rete in cui si prova a fare cultura, spesso anche dal basso, in cui si prova a offrire qualcosa da condividere.
1: La rivista.
0: Chi ci ascolta conosce già Milano Nera, il sito dedicato alla letteratura noir, poliziesca, di genere. Ne abbiamo parlato più volte e abbiamo segnalato diverse recensioni all'interno del sito. E aprendo la homepage oggi si trova per esempio una recensione scritta da Patrizia De Bicche del romanzo Il rogo dell'angelo di Salvo Toscano, edito da Newton Compton, e poi anche una recensione di Michela Vittorio di Mezzanotte di morte, romanzo thriller di Longanesi, edito per Longanesi e scritto da James Patterson e Maxine Petro. Insomma, ci sono recensioni che si avvicendano a ritmo molto serrato. Bisogna dire, e su questo che vorrei mettere l'accento quest'oggi, recensioni quasi sempre di romanzi, di lunghi romanzi thriller o noir, molto meno invece vengono recensite delle raccolte di racconti. E di questo vorrei parlare proprio con il fondatore di Milano Nera, Paolo Roversi, che è collegato con noi. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie mille.
0: Paolo Roversi, fra l'altro, è anche sbarcato di recente su Substack, un altro modo per rimanere in contatto con i suoi lettori, e proprio qui ha sviluppato una riflessione sul fatto che i racconti non funzionano, particolarmente in Italia, in effetti nel mondo editoriale, circola questa voce che bisogna stare lontani dai racconti, dalle raccolte di racconti in particolare, perché non funzionano, non vendono, beh, si mette naturalmente dal punto di vista editoriale, gli editori badano anche all'aspetto commerciale, non vendono e quindi si presume le persone non sono interessate a leggerli.
2: Ma il discorso è un po' più ampio di così, però da tutta la vita, insomma io sono 20 anni che pubblico e mi dicono no, guarda, i racconti non vendono, vendono soltanto se sei un nome affermatissimo, no? Perché Camilleri, i racconti di Camilleri, o anche il recente caso di Manzini, che è l'ultimo libro con il protagonista Rocco Schiavone, erano dei racconti, è andato molto bene. Però al di là di questi nomi non ne vedi in libreria di scrittori che pubblicano dei racconti. Quindi mi sono un po' interrogato sulla ragione, perché magari all'estero si vendono di più. In Italia ci sono tre ragioni fondamentali, ho individuato secondo gli editori remano contro, insomma. Allora, la prima ragione è una questione psicologica forse del lettore, che dice allo stesso prezzo mi compro un romanzo, cioè quando compri dei racconti sembra sempre che prendi, non vorrei dire dei ripieghi, però qualcosa fatto con meno attenzione rispetto a un romanzo, dove queste sono dei bias cognitivi, non è che sia vero, io non la penso così, però ma sai, ha scritto dei racconti così, quando li ha fatti, meglio se invece un romanzo si è impegnato di più e poi costa uguale o con lo stesso prezzo ne prendo quello. La seconda ragione, anche qui, questa forse è un po' più comprensibile, e dalla parte dei lettori che dicono ma ogni volta con un racconto è come devo ricominciare da capo, cioè c'è uno sforzo che ti obbliga ogni racconto a ricominciare tutto da capo, mentre con un romanzo cominci, c'è quello sforzo iniziale di entrare nella storia, che sei entrato, poi hai 300 pagine per godertene. Invece nel racconto questa cosa non è così immediata e magari insomma anche per pigrizia mentale non lo facciamo. E la terza ragione è una terza ragione puramente commerciale. Questo immaginatevi di essere negli uffici delle case editrici e quelli del marketing dicono sì, ma come lo raccontiamo questo libro? Perché ogni volta nella società in cui siamo, no, un libro deve essere riassunto in due frasi, cioè di che cosa parla te lo devi dire, e quindi è un delitto, quando è un romanzo è un delitto di questo tipo, eccetera. Una raccolta di racconti magari che non hanno neanche un filologico, magari che non c'entrano niente uno con l'altro, come lo racconti al pubblico e quante copie vendi, siamo sempre lì.
0: queste sono le ragioni per cui i racconti non dovrebbero vendere. È vero che però ogni tanto poi si incontrano dei racconti che intercettano il gusto del pubblico. È vero, spesso sono racconti di autori forti o su personaggi che il pubblico già ama per un motivo o per l'altro. Potrebbe esserci una ragione a favore della lettura di racconti il fatto che richiedono un tempo breve, quindi nel tempo di un tragitto in metropolitana, nel tempo di una breve pausa, magari letto sul telefono. Il racconto, è vero, non consente di appassionarsi a una vicenda, però consente un'esperienza completa, è una micro lettura. Questo potrebbe deporre a favore.
2: Ma sicuramente, allora, io faccio un discorso in generale, nel senso che a me i racconti piacciono e ne usufruisco, però anche lì ognuno di noi ha delle aspettative diverse. E un'altra riflessione che si fa è che funzionano quelle raccolte di racconti o a tema, perché ad esempio quelli di Sellerio che fa Natale in giallo, Capodanno in giallo, Estate in giallo funzionano bene, ma perché sono tutti dei nomi molto riconoscibili dei loro autori. Oppure quando c'è un unico protagonista di tutti i racconti, allora è come se fossero quasi un romanzo, nel senso che sono tante storie, ma hai già familiarità col personaggio, con l'eroe, e quindi non devi ricominciare da capo. Se invece sono dei racconti di un autore con protagonisti diversi, si fa più fatica. Fa più fatica, è innegabile, cioè, ma non lo dico io, lo dice l'oracolo dell'editoria, che sono i dati che escono tutte le settimane di vendita, e sulla base di quello si definiscono anche i piani editoriali, insomma.
0: Eppure poi i racconti però in compenso potrebbero venire utili in ambito didattico, a scuola per esempio si leggono molti racconti perché permettono appunto di essere analizzati in breve, forse manca il supporto, ecco, in una lezione scolastica uno legge un racconto di Calvino, naturalmente dei classici, no? E una volta invece c'erano le riviste di racconti, molti autori negli Stati Uniti, soprattutto autori di lingua britannica, sopravvivevano magari anche grazie ai racconti pubblicati su riviste. Oggi è vero, c'è molto, si scrive molto su internet, stiamo parlando appunto a partire anche da Milano Nera, che è un sito di recensioni, ci sono meno invece siti di racconti, ecco, e sembra che lo spazio della rivista stia scomparendo, rivista reale o virtuale.
2: Sì, allora diciamo il racconto anche per un autore, mettiti dalla parte dell'autore che li scrive, se tu scrivi dei racconti e sei un esordiente è inutile che li mandi all'editore perché non te li prendono, dicono no, in Italia non vanno, non li pubblichiamo. Lo sbocco che hai sono i racconti, sono i concorsi e poi la pubblicazione, è l'unico che lo fa, oltre a qualche rivista, è il Giallo Mondi. Ad esempio noi con Nebbia Gialla, il nostro festival, ci abbiamo anche un premio per i racconti inediti e il vincitore viene pubblicato sul Giallo Mondadori in appendice. Cioè prima c'è un romanzo, magari un romanzo di Agatha Christie, perché loro spesso anche nel Giallo Mondadori pubblicano Agatha Christie, e poi nel finale, nelle ultime pagine, c'è un racconto di 20-30 mila battute, e quello è un modo per poi farsi conoscere, perché una volta che hai pubblicato il racconto lì magari il tuo nome circola, però lì dopo devi avere il romanzo da proporre, non puoi dire no, ho una serie di racconti, non funziona così purtroppo.
0: Quindi il racconto può funzionare da biglietto da visita, è vero che però l'ambito dei Gialli Mondadori, c'era anche ai vecchi tempi la rivista di Ellery Queen alla fine con il racconto finale, è un ambito più unico che raro. Il racconto può funzionare come biglietto da visita anche perché uno dice beh, vediamo un po' com'è questo autore, non corro il rischio di leggere un romanzo, provo un racconto.
2: Eh certo, se uno ha un romanzo di 500 pagine dice ma io per capire come scrive, come funziona, se tiene la storia, lo provo prima con un racconto. È come quando ti portano una nuova pietanza e tu non sai se ti piace, dice l'assaggio, e quindi il racconto è l'assaggio che ti fa capire se il gusto ti può piacere o meno e andare avanti, quindi investire in un romanzo, nella lettura di un romanzo, investire il tempo nella lettura di un romanzo, oppure dice no guarda questo qua come scrive non mi piace, arrivederci, grazie.
0: Eh sì, è interessante il fatto, lo butto lì, ci si potrebbe riflettere in futuro, che effettivamente il racconto, se non pubblicato in una raccolta, questo abbiamo visto che non funziona, ma in un altro ambito, in un altro contesto potrebbe avere un suo spazio, ma al momento sembra non esserci questo contesto. Abbondano i siti di recensioni e di approfondimento in un modo o nell'altro, ma per esempio siti che offrono racconti, piattaforme che offrono racconti, a parte i concorsi, abbiamo citato Nebbia Gialla, o a parte alcune collane storiche come il Giallo Mondadori, non ci sono, magari qui c'è uno spazio chissà e dove lavorare. E intanto concludiamo con questo, Paolo Roversi, anche Substack, dove proprio Paolo Roversi è sbarcato offrendo gratuitamente un racconto ai propri lettori, può essere uno spazio in cui provare a riverniciare questo antico genere un po' bistrattato dall'editoria.
2: Sì, esatto, guarda, io ho fatto questo esperimento ed è andato molto bene, perché insomma dovevo affacciarmi e dovevo dare qualcosa ai lettori per iscriversi, e adesso in 10 giorni abbiamo già superato le 500 iscritti. Molto ha fatto il fatto, scusate il bisticcio, di poter avere un racconto gratis, scritto appositamente, un racconto inedito, non una cosa riciclata come si fa spesso, e la cosa è stata apprezzata. Quindi devo dire che forse parte anche del mestiere di scrittore anche questo, ogni tanto mettersi alla prova, a regalare qualcosa ai tuoi lettori che comunque investono poi i loro soldi nell'acquisto dei tuoi romanzi, dei tuoi libri.
0: Sempre perché poi il piacere di leggere è più alto quando dall'altra parte c'è il piacere di raccontare, e per un autore esatto. Sicuramente è bello, è divertente sperimentare in un racconto, sperimentare in un romanzo 500 pagine come si diceva, uno dice sperimentare invece in un racconto è a rischio limitato e permette di andare anche in territori inesplorati.
2: Sì, assolutamente, magari in un racconto rischi di più, osi di più, fai affronti argomenti che in un romanzo di cui non vorresti mai parlare, invece in un racconto ti butti, anche perché poi finisce lì, no? si conclude, quindi si può essere più audaci nei racconti, forse sì.
0: E allora invitiamo chi ci ascolta ad avere l'audacia di leggere racconti. Ricordo che ne abbiamo parlato a partire dall'articolo di Paolo Roversi nel suo Substack, e poi abbiamo citato in apertura il sito Milano Nera, che tiene d'occhio la letteratura di genere noir, giallo, poliziesco e thriller. Grazie Paolo Roversi, buona giornata e alla prossima.
2: Grazie a voi, buon lavoro.

La tromba di Quentin Collins. Insieme a lui Leo Richardson al sax tenore, Rick Simpson al pianoforte. Dall'album The Chase del 2017. Ma intanto si sono fatte le 9, è ora di salutarci e di ascoltare insieme la puntata di Laser di oggi, una puntata a cura di Letizia Bolzani che esplora i percorsi della fantascienza e del fantasy. La fantasia etimologicamente rende visibile l'invisibile, questo è quello che fa la fantasia, fa apparire ciò che prima non c'era o che non era stato notato, non per portarci lontano dalla realtà ma per aiutarci a capirla meglio. Eppure spesso sorgono polemiche intorno alla cosiddetta letteratura di genere, che viene accusata di essere soltanto evasione, e invece può fornire degli strumenti per comprendere il mondo, come ci spiegano Letizia Bolzani e i suoi ospiti.

0: Laser.
1: Fantasia, fantasy, fantastico, fantascienza, dal greco fantasia, dal verbo faino, che significa mostrare, rendere visibile, fare apparire. La fantasia è dunque, come la storia della filosofia peraltro ci ha insegnato, quella potente facoltà della mente umana di fare apparire cose, di rendere visibile l'invisibile, di esprimere immagini interiori. È una facoltà potente e preziosa perché ha una funzione pienamente creativa. Ciò che ci mostra può non essere reale, ma come nelle opere d'arte ci fa capire meglio la realtà. Eppure, periodicamente, tornano le polemiche contro la letteratura fantastica, considerata colpevole di allontanarci dalla comprensione del reale. Da sempre c'è stato chi ha affermato l'incompatibilità tra fantastico e pensiero scientifico. Eppure la fantasia, come Gianni Rodari e molti altri ben sapevano, è il luogo di tutte le ipotesi. E da queste ipotesi possono nascere invenzioni, scoperte scientifiche, opere artistiche e modi diversi di interpretare il mondo. Ne parliamo con Pier Domenico Memeo, apprezzato divulgatore scientifico e scrittore. Memeo ha una laurea in astronomia, un dottorato di ricerca in astrofisica, un master in comunicazione della scienza. Uno scienziato, si occupa di educazione alla scienza sviluppando progetti per la diffusione della cultura scientifica, ma è anche avido lettore di fantascienza e fantasy. Allora, io di proposito ho usato la congiunzione avversativa ma, presentandola. Lei, Memeo, è astrofisico, quindi scienziato, ma ama anche il fantasy e la fantascienza. Siamo sicuri che quel ma ci voglia? Che cioè essere scienziato sia in contraddizione con amare la fantascienza?
2: Allora, io rispondo da scienziato nel senso basandomi sulle evidenze. Intanto buongiorno a tutti e a tutte, è un piacere essere qui, sono davvero molto molto felice di questa occasione.
3: Grazie.
2: Quindi basandomi sulle evidenze in mio possesso devo dire che non c'è un ma, è un e, direi anche forse un e soprattutto, perché sono cose che molto spesso nell'ambiente accademico, nell'ambiente della ricerca scientifica o chi comunque si occupa in maniera molto ampia di produrre la scienza, organizzarla e raccontarla, in realtà la passione per la narrativa fantasy, di fantascienza o in generale di quella speculativa è molto diffuso e soprattutto permea in maniera molto forte quella che è la cultura scientifica. Non è un caso che un sacco di progetti, un sacco di nomi in realtà poi vengano colti e prendano spunto da nomi di personaggi, nomi di astronavi, nomi di draghi, fantasy. Quindi in realtà più che avversativa io direi proprio una congiunzione, forse una congiunzione astrale in questo caso.
1: Mi piace questa metafora della congiunzione astrale. Comunque è innegabile che questa opposizione al fantastico ci sia e ripetutamente venga fuori. Recentemente, ad esempio, sulla lettura, inserto culturale del Corriere della Sera, è uscito un articolo di Mauro Kovacic dal titolo «Contro la fantascienza», dove viene rimproverato al genere di non essere stato veritiero nelle sue predizioni. E mi ricordo anni fa, ad esempio, anche un'affermazione perentoria del matematico Pier Giorgio Odifreddi, in cui disse che se gli studenti vanno male nelle materie scientifiche è perché leggono troppo Harry Potter. Allora andava di moda Harry Potter, o storie simili, insomma. Ecco, io le chiederei un commento su tutto ciò.
2: Sarà un commento severo il mio in questo caso, non me lo posso permettere per titoli, però me lo posso permettere per letture e approfondimenti, perché è una cosa di cui mi occupo in realtà da 30 anni sostanzialmente. Sulla questione delle predizioni, secondo me c'è un errore di fondo. Se fosse un paper scientifico verrebbe rigettato per errore nella domanda. La fantascienza non fa predizioni, la fantascienza legge il presente, a volte il passato, utilizzando un linguaggio metaforico. Quindi accusare la fantascienza di non aver raccontato, non aver predetto in maniera corretta il futuro, vuol dire avere mal interpretato, nella mia visione, nella mia idea, quello che è la fantascienza. Poi, da scienziato, da appassionato, vengo sempre colto da gioia quando qualcosa che era stato predetto dalla fantascienza poi effettivamente si manifesta nella tecnologia reale. È una fonte di gioia, ma non è quello il punto, è un accessorio. E stessa cosa per quanto riguarda, secondo me, la questione di contrapporre cultura umanistica alla cultura scientifica. Cultura, secondo me, è uno. Quello che noi coltiviamo insieme per elevarci e per, diciamo, crescere insieme come comunità e come società. Poi, in realtà, certo, magari in Italia in alcuni periodi c'è stata una depressione di quella che possiamo chiamare la cultura scientifica. Nelle scuole molto spesso la scienza viene insegnata non male, io non do mai contro i docenti perché fanno un lavoro straordinario, però alcune volte c'è un fatica nel raccontare che cosa vuol dire fare davvero scienza. Viene spesso raccontata come un insieme nozionistico, un corpus di conoscenze che viene tramandato. Questo è utile magari in ambito scolastico per classificare, per valutare, ma è una malinterpretazione di quello che è il lavoro scientifico, che invece è un lavoro dinamico, un lavoro di continuo cambiamento e di continua evoluzione. Viene insegnato il metodo scientifico, ma poi si chiude il capitolo, metodo scientifico, si apre il capitolo, cose che sappiamo e che adesso vi insegniamo. Sarebbe molto meglio insegnare la scienza partendo dall'esperienza. È più complicato. Sono tanti progetti in giro e io anche come divulgatore scientifico mi occupo proprio di questo, quindi è un argomento che sento estremamente vicino al mio cuore. La scienza si fa con le mani, principalmente, con le prove, con gli errori, c'è tutta una cultura scientifica dell'errore, del tentativo, l'errore visto come gradino per arrivare poi ai risultati migliori e non come ostacolo da superare. La scienza è anche una roba che non funziona, ci sono dei dubbi, dei vuoti, oggi funziona, poi si scoprono altre cose, si cambia idea. Questo a volte può essere spaesante, mi rendo conto.
1: Spaesante, bella questa parola, perché anche la lettura di un testo fantastico ti dovrebbe spaesare, spiazzare, portarti a percorrere strade nuove e non battute, proprio come fa lo scienziato.
2: Sono perfettamente d'accordo su questo. È proprio una maniera di voler guardare la realtà con occhi nuovi. E questo capita nel fantasy, capita nella fantascienza, capita nel romanzo speculativo, capita nella scienza, in cui un fenomeno visto tutti i giorni e sembrava banale, non si faceva neanche caso, viene rivisto con occhi nuovi e si può approfondire la conoscenza e scoprirne il vero senso.
1: La fantascienza va a sondare il possibile, diciamo. C'è tra i romanzi di fantascienza che lei ha letto e amato uno che l'ha toccata, soprattutto come scienziato?
2: Allora, probabilmente quello che mi ha toccato di più è Contact di Sagan, perché è una fantascienza un po' più dura, quindi non spaziale, però va a toccare molti punti tra contemporaneità, ricerca scientifica e ricerca di senso, che dal punto di vista, diciamo, di uno scienziato come me, appassionato poi di speculazione, va a toccare delle corde molto profonde sul perché facciamo scienza e perché abbiamo questa fame di conoscenze, di contatto, appunto, con l'universo. E un altro invece che amo moltissimo è tutto il ciclo della fondazione di Asimov, perché in quel caso trasuda e trapela nella scrittura un amore per la conoscenza, per l'indagine, per la precisione che tradisce il background scientifico di Asimov stesso.
1: Quindi Contact di Carl Sagan e Ciclo delle fondazioni di Asimov. Pier Domenico Memmeo, volevo adesso chiederle qualcosa sul fatto che i romanzi di fantascienza, o i fantasy anche, o comunque tanti fenomeni culturali legati alla letteratura di genere, hanno attorno ad essi delle comunità di appassionati, quindi dei fandom, come si dice, che a volte creano ulteriori prodotti culturali, la cosiddetta fan fiction. Che cos'è per lei la fan fiction?
2: È una splendida palestra di pensiero e di costruzione di senso e di comunità. Io ho scritto fanfiction in gioventù, come si dice in questi casi, come se fosse un peccato in realtà, e scriverei ancora se avessi tempo da poter dedicare a una cosa che mi ha appassionato tantissimo. Però è stato soprattutto un modo per me di conoscere persone nell'ambito della fantascienza, ma anche nell'ambito della scienza, che condividessero con me dei desideri, condividessero con me dei bisogni e un senso di community. Quindi c'è il piacere artistico, che è, diciamo, la base con cui si comincia, ma molto spesso diventa anche proprio un tramite per diventare poi una comunità che può agire nel reale, nella società.
1: Lei è astrofisico ed è innegabile che la fantascienza sia molto immersa in scenari spaziali. Come collega il suo essere lettore con il suo essere astrofisico quando legge di stelle, pianeti, galassie e corpi celesti?
2: Bellissimo perché mi permette di fare un doppio lavoro, mi permette di fare il lavoro del lettore, che è godere della storia, della scrittura, della narrazione, dei personaggi, delle riflessioni, delle emozioni che questi mi regalano. Dall'altra parte mi permette anche di farlo scienziato e dire questa cosa qui non mi torna, vediamo un po' com'è in realtà, quindi di indagare la scrittura per trovare parti corrette, parti non corrette, rimanendo sempre nell'idea che le parti non corrette non sono errori, sono in genere scelte, perché il focus di un romanzo non è fare necessariamente divulgazioni, non è necessariamente raccontare esattamente quello che è, ma è usare il palcoscenico dello spazio per raccontare la storia e il cuore di uomini e donne. Quindi, fondamentale, io sono nato come scienziato leggendo la fantascienza. Quindi, leggendo la fantascienza, ho detto, questa è una cosa che mi piacerebbe fare. Ed è una cosa che mi ha accompagnato in tutta la mia formazione, anche quando ho smesso di fare ricerca pura e mi sono dato alla comunicazione. La scrittura è diventato, da un piacere, è diventato uno strumento di comunicazione. E spesso ci appoggiamo anche alla cultura pop, alla cultura delle serie, dei romanzi, dei film, per raccontare la scienza, creando un ponte per abbassare il gradino, magari anche solo dei termini scientifici difficili, per poter coinvolgere, non solo avvicinare, ma coinvolgere tutta la cittadinanza nella grande impresa scientifica, che è un'impresa collettiva, è un'impresa della nostra società, non è un'impresa di poche persone. E soprattutto è un diritto di tutti. Una cosa che mi piace ripetere, la scienza è un diritto, quindi i diritti devono essere di tutti.
1: Pier Domenico Memeu ci ha parlato della relazione tra fantascienza e fantastico in generale e scienza, concludendo sulla scienza come diritto e come grande impresa collettiva che dovrebbe coinvolgere l'intera società. Il coinvolgimento comunitario è anche, e lo abbiamo accennato, qualcosa che tocca la letteratura di genere, attorno alla quale si raccolgono vere e proprie comunità di appassionati, dei fandom. Queste comunità arrivano anche a produrre spontaneamente ulteriori fiction basate sui loro romanzi o saghe del cuore. Ed è la cosiddetta fan fiction. Per saperne di più ci rivolgiamo a un'esperta, Chiara Codecà, consulente editoriale, traduttrice, esperta di letteratura britannica e di genere fantastico, argomenti su cui tiene lezioni anche in ambito universitario. Chiara Codecà si occupa da tempo di fan works e cross-medialità ed è ideatrice di eventi culturali per festival, biblioteche, scuole in Italia e in Regno Unito. È fra gli autori di Potterologia e Hobbitologia, due volumi di saggistica sulle opere di Rowling e di Tolkien, editi da Camelo Zampa. Chiara Codecà, come possiamo definire il fenomeno della fan fiction?
0: È un fenomeno che è sempre esistito, non nasce con internet. Oggi chiaramente ha molta più visibilità di quanto non ne avesse in passato, perché è arrivata sui nostri scaffali, nelle librerie, è stata pubblicata. Ma la fan fiction ha una lunga storia ed è secondo me assolutamente interessante scoprirla.
1: Possiamo fare qualche esempio di ante fan fiction, di quella che c'era prima che esistesse il digitale?
0: Assolutamente, uno dei miei esempi preferiti riguarda Ivanhoe di Sir Walter Scott, che ebbe un enorme successo quando uscì ai primi dell'Ottocento in Inghilterra, piacque moltissimo, creò come sempre delle divisioni, no? C'era un triangolo amoroso di fatto all'interno della storia e alcuni non concordavano con la conclusione scelta dall'autore, avrebbero voluto vedere Ivanhoe con l'altra e non con quella prescelta come legittima. Tra di loro si contava anche un altro scrittore, Thackeray, l'autore della Fiera delle Vanità, che ebbe l'idea di scrivere questa versione alternativa, di fare una variazione sul tema. E visto che il diritto d'autore all'epoca era quello che era, Thackeray non solo la scrisse, ma la pubblicò. E questo libro è stato anche tradotto ed esiste anche in italiano. È solo uno dei tanti esempi, ma ce ne sono molti.
1: Abbiamo citato dei casi di riscrittura, di variazione sul tema di opere da parte dei fan, ma non ancora così diffuse come adesso avviene nel mondo di internet. Adesso che cosa avviene? Quali sono i generi che più spingono i lettori a riscrivere la loro propria versione di quella storia?
0: Sotto certi aspetti la fanfiction di oggi non è cambiata rispetto a quello che è sempre stata, nel senso che il termine è molto, molto semplice da comprendere. È proprio fanfiction, è la fiction, la narrazione, la narrativa scritta da un fan, da un appassionato di che cosa? Di un'altra storia, di un altro contenuto originale. Può essere un libro, un fumetto, una serie TV, un film, un videogioco, quello che vuoi. Qualcosa

0: essere basata su qualunque cosa, e visto che non sono scritte da professionisti nella maggior parte dei casi, visto che non c'è una selezione all'ingresso, va da sé che molte siano qualitativamente, in termini di qualità di scrittura, nulla di eccezionale, sinceramente, no? È normale, naturale, come tutti gli hobby, che ce ne siano di scritte male, ma danno comunque soddisfazione a chi le ha scritte, quindi hanno motivo di esistere in quanto forma di realizzazione personale. Quello che però non possiamo ignorare oggi, e che mi colpì appunto già tanti anni fa, è che se vai a scremare, se vai a cercare all'interno del mondo dei bacini, delle piattaforme oggi su internet che ospitano fanfiction, trovi non solo storie scritte molto bene, ma proprio delle voci limpide, delle prospettive originali, dei tagli, delle prospettive sulla società, su tematiche che a volte non sono ancora sdoganate, su costrutti culturali che non vengono affrontati in un certo modo dall'editoria tradizionale, e che qui, in questo sottobosco creativo, liberamente condiviso, gratuito, dove vige il libero scambio, passano. Perché nessuno va a dire a queste persone che queste storie non si possono raccontare o non si possono raccontare in questo modo. E quindi ben venga che qualcuno le affronti in questo modo. E le cose più interessanti e più creative, appunto gli argomenti più difficili da trovare altrove, che qui invece si trovano, tendenzialmente dopo un po' di anni passano, superano questo confine di vetro, questa rete invisibile, e arrivano a essere sdoganate, a essere discusse dalla cronaca, a essere affrontate dalla cultura, a essere portate in libreria dall'editoria tradizionale, non necessariamente tramite la pubblicazione di una fanfiction, ma proprio perché finalmente quel tema è arrivato. Ma sono maturi i tempi, forse, o è calata la paura di parlarne. La fanfiction ha sempre al suo meglio affrontato ciò che altrove si era troppo spaventati per affrontarlo.
1: Dove si può trovare la fanfiction? Quindi parlava di piattaforme, lei, Chiara Codecà, quindi sono piattaforme dedicate alla fanfiction o dedicate a un'opera particolare che viene riscritta, rivisitata?
0: Ci sono piattaforme diverse, ci sono realtà diverse. La principale in questo momento, e ormai da molti anni, si chiama Archive of Our Own. Di solito viene semplificato con le iniziali in AO3 o AO3.
1: Quindi Archive of Our Own, quindi A e poi of Our Own sono tre O e viene semplificato, come ci diceva, in AO3. Ma che cosa si trova in questo archivio?
0: È un archivio digitale online, non a scopo di lucro, che non appartiene a una grossa compagnia o multimilionario, come in tanti altri casi, in tante altre realtà legate al mondo dell'intrattenimento, della narrativa o dell'editoria. È a disposizione di tutti gratuitamente, non ci sono costi d'ingresso di alcun tipo. Ormai ospita 7-8 milioni di storie, vado a memoria, perché ogni tanto vengono inclusi, inglobati in altri archivi, quindi potrebbe essere cambiato questo numero. Nelle lingue più diverse, ospita storie dedicate agli argomenti più diversi, basate sui fandom più diversi, quindi libri, serie TV, film, videogiochi, ancora come citavo prima, tutto quello che può appassionare. Ecco, questo è sicuramente l'archivio più rilevante, anche in termini culturali, perché da lì sono arrivati poi, ormai lo sappiamo, autori che si sono un po' fatti le ossa con la fanfiction e poi hanno trovato il successo, sono stati pubblicati, e in alcuni casi tornano in questo archivio autori che magari hanno una carriera professionale, ma sotto nickname preferiscono continuare per piacere e senza le stesse pressioni a scrivere di ciò di cui sono appassionati.
1: Prima parlavamo di fantascienza, ma le fanfiction non riguardano solo la fantascienza, riguardano, credo, tutti i generi.
0: Assolutamente, anche se è vero che, come capita con la letteratura tout court, fantastico e fantascienza, con una particolare attenzione nei confronti della fama del fantasy e del successo del fantasy, in questo momento, ma ormai è un momento piuttosto lungo, hanno molto successo, stanno trovando molti appassionati in Italia e all'estero.
1: Ma si può parlare di fan fiction anche nel caso di grandi classici? O una riscrittura dell'Odissea è una fan fiction?
0: Assolutamente sì, potrebbe esserlo, perché no, la definizione è piuttosto ampia. Se ci pensiamo, tutto sommato, i pastiche, gli homage, insomma, che popolano la storia della letteratura non sono molto diversi, no? Dalle fan fiction è il nome che è più altisonante, perché poi si tende a guardare la fan fiction

0: dall'alto in basso. In realtà non c'è motivo di farlo. Per fare un esempio basato su un classico, negli anni 60, credo nel 66, fu pubblicato Il Grande Mare dei Sargassi, che è una raffinata, interessante, assolutamente sorprendente rilettura di Jane Eyre dalla prospettiva del personaggio che non ha mai diritto di parola all'interno di Jane Eyre, che è la moglie del signor Rochester.
1: Molto interessante questa riscrittura di Jane Eyre, Il Grande Mare dei Sargassi, che lei ha citato, Chiara Kodeka. È un romanzo che, se non sbaglio, è pubblicato da Adelphi e l'autrice è Jane Rhys, è una scrittrice britannica di origini caraibiche. Del resto, all'inizio della nostra intervista, lei citava la riscrittura, quindi una sorta di fanfiction di Thackeray dell'opera Ivanhoe di Walter Scott, e questo è Rebecca e Rowena. Ma vorrei tornare un attimo a quando lei diceva che alcuni temi vengono sdoganati dal sottobosco della fanfiction e poi passano nell'editoria tradizionale. E questo è un tema importante, forte, perché spariglia un po' le carte adesso dell'editoria. Quindi possiamo fare qualche esempio di tema che dalla fanfiction è diventato poi pubblicato in modo, diciamo, tradizionale, ufficiale?
0: In particolare tutto ciò che riguarda le tematiche LGBTQ+ e l'identità di genere, la realizzazione di sé, l'affermazione personale, tutto ciò che rende l'oggetto della storia, il soggetto forse della storia, come possiamo dire, qualcuno da raccontare perché altro rispetto alla norma, altro dalla norma, diverso da, non avrebbe il suo posto nel mondo in altri contesti, no? Lo trova qui.
1: E infine, queste storie vengono discusse perché si parla di comunità di lettori, quindi ogni lettore o lettrice può raccontare la propria versione di quella storia, ma poi vengono discusse in comunità?
0: Questo è un argomentone che avrebbe bisogno di essere sviscerato con calma. La risposta breve è sì, vengono discusse, nel senso che il dialogo, il botta e risposta via commenti scritti, l'incontro, oggi anche su piattaforme che solo qualche anno fa non esistevano, mi viene in mente in primis Discord, per esempio, l'incontro tra fan che sono anche scrittori di storie e altri che invece sono lettori di queste storie, è parte quotidiana del mondo del fandom, è parte delle community, è forse una delle parti più creative perché possono venire fuori argomenti e conversazioni interessanti all'interno appunto di comunità che facilitano questo tipo di incontro. Ci sono anche aspetti meno positivi, perché? Perché il mondo del fandom vive di anonimato per la propria sicurezza personale molte volte, molto basti pensare ai fan che abitano in paesi che non sono assolutamente favorevoli a un certo tipo di conversazioni, di tematiche e di riflessioni sulla politica, la cultura, la società o l'identità personale e che hanno la necessità, non è un vezzo, la necessità di tenere privata la propria identità, però questo fa sì che sia appunto una comunità in grandissima parte nascosta sotto nickname. Questo facilita purtroppo anche in alcuni contesti la presenza di troll, gli abusi online, il doxing, tutto ciò che c'è di negativo, insomma, all'interno di comunità dove se si vuole essere aggressivi nei confronti dell'altro a distanza ci si può riuscire molto bene. Questo è l'aspetto negativo del fandom che purtroppo va citato perché è reale. Non è però ciò che lo caratterizza. Noi abbiamo nel fandom una comunità creativa propositiva e positiva che nell'ultimo mezzo secolo perlomeno ha sostanzialmente fatto solo del gran bene e portato delle novità interessanti a livello culturale e sociale. Quindi ben venga che ci sia e anche che gli venga riconosciuto questo ruolo, perché l'ha avuto.

0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 15.35, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Zali se ne deve andare subito, governo e partiti unanimi dopo la scoperta che il consigliere di Stato leghista è indagato per reati sessuali, oggi attese decisioni dal governo. Gli apprendisti iniziano a lavorare con grosse lacune di base, lo denunciano gli imprenditori che minacciano di non assumere più i giovani. È stata la Russia. Il governo tedesco accusa Mosca di aver orchestrato il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia e annuncia misure di ritorsione. Oggi dunque si deciderà la probabile fine della carriera politica del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi Claudio Zali. Ieri infatti è emersa la notizia dell'apertura di un ulteriore procedimento penale nei suoi confronti da parte della procura ticinese, questa volta per reati sessuali. L'incarto si somma a quello già noto per tentata coazione e abuso di autorità. Ieri il governo ha chiesto le sue dimissioni immediate, ma lui ha rifiutato. Le ultime con Alessandro Broggini.
4: Questa mattina il Consiglio di Stato si riunirà nuovamente dopo l'incontro straordinario di ieri pomeriggio, durante il quale il governo ha chiesto a Claudio Zali di abbandonare la carica immediatamente, senza attendere i termini di fine settembre già concordati nelle scorse settimane. Il consigliere di Stato leghista ha rifiutato. E se la sua posizione non dovesse cambiare, il Consiglio di Stato, che non ha la facoltà di destituire un collega di governo, ha già annunciato che oggi gli toglierà la conduzione del Dipartimento del Territorio. In altre parole, Zali resterebbe in carica senza alcun potere per i prossimi 28 giorni. Zali infatti aveva già annunciato di voler lasciare il Consiglio di Stato e mettere fine alla sua carriera politica durante il mese di luglio, con effetto il 30 settembre. L'inchiesta aperta nei suoi confronti per reati contro l'integrità sessuale, di cui si è saputo ieri, si somma a quella già nota in cui Zali risulta indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il cosiddetto caso Zali era emerso dopo che una donna di 52 anni aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la registrazione di telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato incitare violenza su una loro conoscente, la stessa 52enne poi rinvenuta morta nel lago Amelide il 23 luglio scorso.
3: Io aggiungo che il consigliere nazionale UDC Piero Marchesi, che è il primo subentrante della lista con cui Lega dei Ticinesi e UDC si presentarono insieme nel 2023 ed è successore annunciato di Zali da ottobre, è pronto ad entrare in carica subito in caso di dimissioni. In serata è poi giunto anche un ulteriore problema per la Lega: il controllo federale delle finanze ha denunciato il partito per violazione degli obblighi di trasparenza sui finanziamenti dei partiti, non avrebbe insomma mandato a Berna i suoi conti. Lo ha confermato il Ministero Pubblico Ticinese, la Lega replica di aver trasmesso regolarmente i dati richiesti. In serata c'è anche poi stata l'assemblea dell'UDC, sezione Ticino, i membri che si sono riuniti a Sant'Antonino hanno approvato il progetto di un centrodestra congiunto con la Lega, proposto dalla direttiva del partito e preannunciato qualche giorno fa dal presidente cantonale Marco Chiesa. Questa casa comune, come è stata definita, dovrebbe vedere la luce nei prossimi anni e servirà a portare avanti progetti e idee comuni. Ma di fronte agli attuali problemi, dal caso Zali alla denuncia di cui abbiamo appena detto per i conti non presentati, la Lega non rischia alla fine di essere una zavorra per l'UDC. Questa è la risposta di Marco Chiesa.
5: Non possiamo guardare all'oggi, dobbiamo guardare alla prospettiva futura, e in questo senso si è espressa la base dell'UDC. Abbiamo dei pilastri, dei mattoni che servono a costruire questa casa e adesso ci tocca condividerli, e vogliamo condividerli con la Lega dei Ticinesi. Il Canton Ticino, a parte Ginevra, è forse l'unico cantone che non ha un centrodestra coeso, e questo lo si sentono anche nelle decisioni, appunto, a livello parlamentare di Consiglio di Stato.
3: In Svizzera molti giovani che iniziano l'apprendistato non sono sufficientemente formati. L'appello, o allarme piuttosto, è stato lanciato dalle principali organizzazioni economiche del paese, che lamentano conseguenze dirette sulle aziende e minacciano di non assumere più apprendisti. La Confederazione intanto sblocca 3 milioni di franchi per la formazione in azienda. Da Berna, Alessio Veronelli.
6: Scrittura, lettura e matematica sono questi i punti deboli dei giovani a fine formazione scolastica obbligatoria, e a ereditarne le lacune le aziende che li assumono come apprendisti. Tanto che tre quarti circa delle aziende sostengono già oggi gli apprendisti con misure interne o esterne aggiuntive per colmarne le lacune esistenti. Un'azienda su cinque sarebbe però anche pronta a fare a meno degli apprendisti. Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri.
7: Questa è una prospettiva estremamente pericolosa perché rischia di mettere in crisi un modello virtuoso che la Svizzera ha saputo sviluppare e che ci è invidiato in tutto il mondo. Però dover sopperire a delle lacune con un investimento supplementare in termini di tempo può rivelarsi faticoso, quindi è un problema reale al quale bisognerebbe dare delle risposte per evitare queste pericolose conseguenze per tutto il nostro sistema di formazione.
6: Per incoraggiare però le aziende ad assumere più apprendisti e rafforzare il sistema di formazione professionale duale scuola-lavoro, la Confederazione stanzierà 3 milioni di franchi.
7: Quello che a mio avviso andrebbe fatto sarebbe forse a livello di Confederazione creare una sorta di tavola rotonda invitando gli attori coinvolti, compreso quindi i responsabili delle scuole di base, per cercare di capire come si possono migliorare queste situazioni. E in quest'ottica bene questo contributo, che è una goccia nel mare ma che comunque è un segnale importante da parte della Confederazione in un momento dove le risorse vengono centellinate a favore della formazione professionale.
6: Un sostegno rivolto principalmente a cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro per finanziare in particolare progetti preliminari o di innovazione.
3: In Germania ora, dove di poco fa la notizia di un'esplosione alla stazione centrale di Augusta in Baviera, un ordigno è deflagrato in un passaggio interno verso le 4 del mattino. Il quotidiano Bild riporta che due persone sono state leggermente ferite. La polizia è sul posto, non ci sono per ora dettagli sui contorni di quanto accaduto. Si sa invece molto di più di quanto successo lo scorso agosto. 4 di agosto all'aeroporto di Lipsia, il governo tedesco ha infatti accusato ufficialmente la Russia di essere responsabile dell'attacco con drone cariche di esplosivo contro alcuni aerei cargo. In segno di protesta allora Berlino ha annunciato una serie di rappresaglie e sanzioni contro Mosca. Sentiamo Walter Raue.
8: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen.
9: Le indagini condotte dalla polizia, i materiali utilizzati e le informazioni raccolte dai nostri servizi segreti confermano la responsabilità della Russia per il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia.
8: Anschlag am Flughafen Leipzig.
9: In una conferenza straordinaria tenuta ieri sera a Berlino, il ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt ha confermato ufficialmente quanto molti sospettavano già da tempo. I droni contenente esplosivo scoperti lo scorso 4 di agosto a Lipsia, in prossimità di un aereo cargo ucraino e di un velivolo della DHL, sono stati costruiti e pilotati dai servizi segreti russi. Un episodio che ha posto la guerra ibrida condotta già da anni dalla Russia contro la Germania e altri paesi della NATO in una nuova pericolosa dimensione. E il governo tedesco questa volta non è rimasto a guardare, ma ha reagito con rappresaglie dure alla nuova sfida lanciata dal Cremlino.
8: Das russische Generalkonsulat in Bonn.
9: Abbiamo ordinato la chiusura del consolato russo a Bonn entro il 18 settembre e la chiusura anche del centro culturale russo a Berlino. Aggiungeremo una serie di cittadini russi alla lista delle persone sanzionate dall'UE e limiteremo i visti d'ingresso in Germania per cittadini russi, ha annunciato il ministro degli esteri Johann Wadephul. Sono misure insolitamente dure quelle prese dalla Germania contro le crescenti provocazioni del Cremlino. Non siamo in guerra con la Russia, ha ribadito il ministro tedesco degli interni, mettendo però in chiaro che Berlino non è più intenzionata a tollerare gli attacchi ibridi al suo paese.
3: E Vladimir Putin ha definito queste misure tedesche un grave errore. Il presidente russo ha fatto riferimento in particolare alle prossime campagne elettorali in Germania. Seconda ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran in 3 giorni. Ieri sera Washington ha condotto bombardamenti più ampi ed estesi contro obiettivi legati al gruppo militare dei Pasdaran, lo ha comunicato il comando centrale americano, che ha parlato di rappresaglia per gli attacchi contro navi e forze militari statunitensi nella regione. Teheran da parte sua ha denunciato che ci sono state una decina di vittime civili, stamattina ha risposto colpendo interessi americani negli Emirati e in Kuwait. Io mi fermo qui, buona giornata.
2: Lo sport.
10: Ben ritrovati, non ci sono più svizzere agli US Open. A New York è stata eliminata anche Belinda Bencic, l'elvetica, al primo turno e dopo aver vinto il primo set si è fatta rimontare dalla kazaka Putintseva al termine di un match durato quasi 3 ore. Nel calcio, Lugano ha annunciato l'arrivo dalla Basilea di Albion Ajeti, il 29enne attaccante approda sulle rive del Ceresio in prestito con diritto di riscatto. L'anticipo della sesta giornata di Super League invece è stato vinto 4-2 dallo Young Boys sul campo dello Zurigo. Stasera Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo. Sempre per il calcio, l'associazione svizzera ieri ha presentato il successore di Pier Tami. Ce ne parla Paolo Laurenti.
11: È ufficialmente in carica da 2 settimane. A Marinko Jurendić sono state affidate le chiavi del calcio svizzero. L'ex direttore sportivo dello Zurigo, campione elvetico nel 2022, è il nuovo Chief Officer Sports della Federazione Svizzera e in questa nuova carica in seno all'ISF è responsabile del calcio femminile, di quello maschile, delle nazionali maggiori e giovanili, nonché del calcio di base ed elite. Presentato alla stampa ieri, Jurendić ha detto di voler innanzitutto capire dove si trova il calcio del nostro paese. Tra le sue preoccupazioni, il calo dei minuti giocati dai giovani talenti in Super e Challenge League. Il calcio svizzero si definisce come un centro di formazione, spiega Jurendić, ma i nostri giovani talenti faticano sempre più a trovare spazio nelle prime squadre e se non vedono prospettive nel proprio club o cambiano o vanno all'estero. Dobbiamo invece dare fiducia nel nostro paese, ai nostri talenti. Afferma Jurendić, che poi affronta anche un tema di strettissima attualità, quello dei calciatori contesi con la doppia cittadinanza, come Romano e Boteli. È chiaro che siamo in competizione con altre federazioni e noi dobbiamo fare la nostra parte, curare le relazioni, trasmettendo i nostri valori, far capire le prospettive ai giocatori, il lavoro che abbiamo compiuto per farli crescere, la nostra filosofia. Ma alla fine, conclude Marinko Jurendić, la decisione definitiva spetta sempre al giocatore. Intanto filtra che sia Boteli, richiesto dal Congo, sia Romano, nel mirino degli azzurri, verranno convocati per gli appuntamenti di fine settembre di Nations League.
10: Nell'hockey, l'Ambrepiotta alle 19 in amichevole riceve a Bellinzona il Kloten e infine nel ciclismo con lo spagnolo Mas in maglia rossa, la Vuelta presenta l'11ª tappa, la Cartagena Lorca di 154 km. È tutto, buona giornata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Una buona giornata a voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Un caro saluto a tutte e a tutti voi. Vi do il benvenuto a Parad. Abbiamo trovato qualche articolo interessante in giro sui vari quotidiani nei giorni scorsi. Uno in particolare ci ha molto, molto colpito perché parla di un evento cinematografico, un biopic o biopic, decidete voi, insomma, un film biografico che parla di un personaggio, di un musicista famoso. In particolare questo film biografico riguarderà Bill Evans, il grande pianista, una delle figure più importanti della scena musicale contemporanea europea, certamente focalizzato sul mondo jazzistico perché è stato un grande pianista di jazz, ma ormai di fronte a personaggi di questo tipo, a nomi di questo genere, relativizzare l'importanza della figura dell'eredità artistica a un genere musicale è un'operazione abbastanza miope. Insomma, questo c'è un modo abbastanza insolito di raccontare Bill Evans, raccontarlo di quando non suona, e questa è l'idea al centro di un articolo pubblicato sul Guardian, quindi in Inghilterra, la settimana scorsa, il 28 agosto, firmato al giornalista John Lewis. Il pezzo nasce da un incontro che Lewis ha avuto con il regista britannico Grant Gee e del suo nuovo film Everybody Digs Bill Evans, dedicato per l'appunto al grande pianista. Gee viene dal documentario musicale, ha lavorato con i Radiohead, ha raccontato i Joy Division, David Bowie, e nel corso degli anni si è occupato anche di letteratura e arte con Bill Evans. Affronta però per la prima volta un lungo metraggio di finzione, una fiction, interpretato dall'attore norvegese Anders Danielsen Lee. Questo è l'attore che interpreta Bill Evans. La somiglianza, come spesso accade in questi casi, è abbastanza sconcertante. La scelta è subito quella di evitare la struttura classica del film biografico: niente racconto completo dell'infanzia, della formazione, del successo, delle dipendenze e gli ultimi anni relativi a Bill Evans. Gee concentra quasi tutto su un momento molto preciso, l'estate del 1961, il momento in cui Bill Evans ha appena raggiunto uno dei vertici della propria musica. Il 25 giugno, una data storica per il mondo del jazz, al Village Vanguard di New York, il trio di Bill Evans registra una serie di esibizioni destinate a entrare nella storia del jazz. Con Bill Evans ci sono Paul Motion alla batteria e Scott LaFaro al contrabbasso. Quel trio elabora qualcosa di profondamente nuovo. Il basso di Scott LaFaro non svolge un ruolo semplicemente armonico e ritmico, cosa che sempre fu fin da allora il ruolo tipico del contrabbasso all'interno di questi contesti. Scott LaFaro inizia a muoversi con libertà, una libertà che va oltre l'ordinario, dialoga con il pianoforte, provoca Bill Evans, Evans risponde e lui risponde alle provocazioni musicali, evidentemente, di Bill Evans. Anche Motion partecipa a questa conversazione continua. I tre strumenti sembrano aver acquistato una condizione di quasi totale parità. Da quelle registrazioni nasceranno due dischi fondamentali, Sunday and the Village Vanguard e Waltz for Debbie. Dopo 10 giorni, Scott LaFaro muore tragicamente in un incidente automobilistico a solo 25 anni, e per Bill Evans è uno shock devastante. Qui, è proprio qui che Grant Gee decide di cominciare a osservare il suo protagonista. Per un periodo Evans praticamente smette di suonare, si ritira, il trio che aveva raggiunto quell'equilibrio irripetibile non esiste più, e il film si domanda che cosa accada a un musicista quando viene improvvisamente privato proprio della cosa attraverso la quale riesce ad esprimersi. Gee riassume l'idea con una frase che John Lewis mette al centro dell'articolo: questa è la storia di ciò che succede quando la musica si ferma. Il film, quindi, è tratto in qualche modo da Intermission, cioè un romanzo dello scrittore gallese Owen Martel, che aveva già scelto di concentrarsi su questo intervallo quasi vuoto nella biografia di Bill Evans. Una scelta molto efficace perché sposta l'attenzione dal mito all'essere umano. Qui naturalmente il Bill Evans che noi conosciamo è quello seduto al pianoforte, il musicista al tocco immediatamente riconoscibile dall'incredibile sensibilità armonica, capace di portare nel jazz una concezione del suono nella quale si possono avvertire Debussy, Ravel, la tradizione classica europea, accanto naturalmente alla grande tradizione afroamericana del jazz, soprattutto nel modo di armonizzare, di suonare gli accordi molto stretti, molto coincisi, si ritrovano i cosiddetti voicing, cioè il modo di mettere insieme le voci di questi autori classici. Cosa resta di quell'identità però quando Evans si allontana dal pianoforte? Nel film affiorano il dolore per la morte di LaFaro, la depressione, la dipendenza dell'eroina. Guy però cerca di evitare qui, per fortuna, finalmente una delle più resistenti e malevole mitologie della storia del jazz, quella che lega automaticamente sofferenza, droga e creatività. La dipendenza appartiene alla storia di Bill Evans e sarebbe impossibile cancellarla. D'altro canto, quando la si avvicina al suo talento come una sorta di amplificatore, come una sorta di veicolo in cui il talento di Bill Evans si trasmette poi sulle note del pianoforte, questa è pura follia, perché chissà senza cosa avrebbe fatto. Quello che interessa al regista tuttavia è qualcosa di più intimo, capire come una persona possa ricostruire la propria identità dopo una perdita che sembra aver distrutto anche il suo equilibrio artistico. L'autore dell'articolo del Guardian che stiamo leggendo insieme, John Lewis, osserva che questo meccanismo ritorna spesso nei lavori del regista. Guy infatti è attratto da persone che attraversano crisi profonde, arrivano vicinissime al punto di rottura e in qualche modo riemergono trasformate. Lui stesso usa un'immagine molto forte, qualcuno arriva quasi ad annegare, però poi non annega. La domanda interessante è: chi torna a galla? Che persona torna a galla? Questo si cerca di affrontare in questo film. Nel caso di Bill Evans conosciamo storicamente purtroppo la risposta, una vita continuerà a essere attraversata dalle dipendenze, da perdite terribili. Negli anni 70 la sua compagna si suicida, qualche anno dopo lo stesso farà suo fratello. Grant Key lascia intravedere questo futuro attraverso alcuni flash forward. Il cuore del film, ambientato nel 61, infatti è prevalentemente in bianco e nero. Quando si arriva invece al presente successivo, alla vita successiva, gli anni acquistano il colore, con una parabola un po' al contrario. Lo spettatore vede due Bill Evans, l'uomo che nel 61 cerca di sopravvivere alla morte di LaFaro e quello che ancora non sa quando il dolore lo stia aspettando. Everybody Digs Bill Evans non vuole essere naturalmente però un catalogo di tragedie. John Lewis descrive l'opera di Guy come frutto di una fascinazione personale. Prima di tutto diventa fan di qualcuno, in questo caso di Bill Evans, e poi vuole sapere sempre di più fino a trasformare questa curiosità in un film. Quindi c'è anche una sorta di immedesimazione da parte del regista. Non c'è la pretesa di spiegare definitivamente tutto, c'è un tentativo di avvicinamento attraverso pochi mesi, qualche rapporto personale, il silenzio e infine il ritorno alla musica. Grant Key sceglie di chiudere il film con Lucky to be me, sono fortunato a essere me stesso, un brano di Leonard Bernstein diventato uno standard che aveva inciso, tra l'altro anche in quella registrazione, lo stesso Bill Evans. Molto interessante quindi questo articolo che ci prospetta un'uscita cinematografica che naturalmente attendiamo con molta attenzione. Il film uscirà in Inghilterra e in Irlanda l'11 settembre, quindi fra poche settimane, tra pochi giorni, e vedremo, speriamo di poterlo vedere anche nelle nostre sale, anche se ho qualche dubbio al riguardo. Sarebbe bello però confrontarsi con un'opera del genere. E dal leggendario album dal vivo registrato al Village Vanguard di New York il 25 giugno 61 con questo magico trio, ascoltiamo un'interpretazione di Solar, brano di Miles Davis che Bill Evans suonò proprio anche nel celebre gruppo di Miles Davis di cui fece parte.

0: E questa è una registrazione storica, il 25 giugno 1961, Bill Evans con il suo trio al Village Vanguard di New York, il concerto registrato in tre set che si svolsero a mezzogiorno, nel pomeriggio e la sera, un pubblico non numerosissimo, come sentite, per assistere a un evento storico dal punto di vista della musica contemporanea, la nascita del trio con pianoforte moderno, dove gli strumenti non sono più al servizio, soprattutto contrabbasso e batteria, del pianista, ma il trio diventa un corpo unico che procede con un'interazione costante tra i protagonisti. Paul Motion alla batteria, Bill Evans al pianoforte, Scott LaFaro, che morirà 10 giorni dopo in un tragico incidente stradale, da questa triste vicenda che ha segnato la vita di Bill Evans parte il racconto straordinario del film che uscirà l'11 settembre, che parla proprio di questo momento della vita di Bill Evans, un film che è stato documentato da questo articolo di John Lewis che abbiamo letto prima sul Guardian, ed è stato realizzato dal regista britannico Grant Gee.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E sono le ore 10, le 10 passate da poco, e andiamo a vedere un attimino la nostra agenda questa settimana piuttosto ricca. Un rapido scorre sugli appuntamenti di questa settimana, il 5 settembre alla Sala del Consiglio Comunale di Brissago, la violinista Raffaella Morelli, il concerto dal titolo Un violino nel suo sentimento, con autori annunciati: Johann Sebastian Bach, Tchaikovsky, Paganini, Gershwin, Dvorak e Brahms, quindi un programma molto ampio costruito attorno al tema del sentimento nelle sue diverse sfumature, dall'amore alla musica popolare. Il 6 settembre a Vico Morcote, Dialogo pizzicato, Duilio Galfetti al mandolino, Elisa Netzer all'arpa nell'ambito di Ceresio Estate, musica di Gabriele Leone, Beethoven e pagine, settecentesche virtuosistiche per violino e arpa. Encordon Duo il 6 settembre a Soazza, Aurora Manfredi al liuto e Arianna Del Rio alla chitarra. Musica del Rinascimento, un percorso tra repertori, tradizioni europee per liuto e chitarra storica. Il 6 settembre a Mendrisio, quintetto di fiati di Santa Cecilia, la Tonhalle Zürich, con quindi un ensemble che mette insieme queste due formazioni importanti, programma opera e cinema, musiche di Bricialdi, Fantasia sul Barbiere di Siviglia, Georges Bizet, la suite della Carmen, Suite da Porgy and Bess di Gershwin, Quo Vadis Baby, suite di Ezio Bosso, The Mission, C'era una volta in America, Ennio Morricone, un medley, Nino Rota, Amarcord, Il Padrino e Il Gattopardo, appuntamento molto interessante. Naturalmente però oggi abbiamo un appuntamento molto importante, ovvero il warm up, così è stato chiamato, concerto di riscaldamento tradotto orrendamente in italiano, al festival naturalmente di Ascona. Questa sera alle ore 20 alla chiesa di San Francesco si esibirà l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Emanuel Chavkhanvorian, e avremo Alexandra Dovgan al pianoforte, perché un programma molto importante con il concerto di Beethoven numero 4 in sol maggiore, opera 58, poi seguirà un altro brano importante, la sinfonia numero 9 in mi bemolle minore, opera 95, dal Nuovo Mondo di Dvorak. Il concerto di Beethoven lo conosciamo tutti, un programma di una forse il più bello, chiaramente qui si va a gusti personali, ma soprattutto il primo movimento impressionante, pubblicato e realizzato in prima esecuzione nel 1808, con Beethoven direttore e solista, reazione del pubblico tiepide, dall'entusiasmo alla stanchezza, perché l'opera faceva parte di una maratona concertistica durata oltre 4 ore, cosa che si faceva spesso ai tempi, e non è certo un ascolto semplice. Qualche autore tra virgolette minore certamente sarebbe passato più inosservato o meno inosservato, anche come reazioni negative per la stanchezza. Anche Beethoven, insomma, entrava nella fase difficile della sua vita, con problemi di udito, problemi di gestione di se stesso, mentre dirigeva fece cadere il candelabro del pianoforte rischiando di mandarlo a fuoco, e c'era Carl Czerny presente in sala quel giorno, paragonò l'aspetto di Beethoven mentre suonava quello di Robinson Crosby, capelli neri come il corvino che si rizzavano intorno alla testa, insomma una visione davvero romantica. Abbiamo un estratto, un'intervista che andrà in onda più tardi, oggi pomeriggio, di presentazione di questo concerto, ve la proporrò tra breve. Intanto ascoltiamoci però il secondo movimento di questo concerto, nella versione del grande pianista Radu Lupu.

0: Naturalmente qui parte il terzo movimento, ho spezzato però, ve lo farò sentire tra breve, il terzo movimento del quarto concerto per pianoforte orchestra di Beethoven, che sarà, diciamo, uno dei piatti principali, uno dei due piatti del concerto di questa sera, il warm up per il Festival di Ascona, naturalmente ad opera di Alexandra Dovgan al pianoforte, Emanuel Tsarkanvorian come direttore d'orchestra, l'Orchestra Sinfonica di Milano, perché abbiamo arrivato proprio al last minute, un'intervista che stanno confezionando proprio ora al direttore artistico Christoph Müller, Martino Dont e Lucia Bentoglio. Ne abbiamo un piccolissimo estratto, un'intervista integrale, andrà in onda questo pomeriggio durante Montmartre alle 14:35. Hanno chiesto a Christoph Müller del concerto di questa sera, naturalmente, questo warm up, questo riscaldamento relativo al Pre-Festival Classic Ascona.
1: Das eigentliche Eröffnungskonzert ist erst am 18. September mit Mozarts
2: Il vero concerto inaugurale di Classic Ascona sarà il 18 settembre con la grande messa in do minore di Mozart, il soprano Julia Lezneva, il Tölzer Knabenchor e il direttore Francesco Corti. Quello di questa sera è invece un concerto di anteprima, nato da una stretta collaborazione con uno sponsor che era legato a questa data specifica. Per questo motivo l'appuntamento si svolge due settimane prima dell'apertura ufficiale del festival. Per noi è comunque una bellissima occasione per iniziare a scaldare l'atmosfera. Abbiamo invitato la straordinaria pianista Alexandra Dovgan, che negli ultimi anni si è fatta notare a livello internazionale per il suo incredibile talento e la sua musicalità, ma anche per la grande modestia e l'approccio umile che ha nei confronti della musica. Pensate che è stata sostenuta e promossa, fra gli altri, anche da Grigori Sokolov. Questa sera eseguirà il quarto concerto per pianoforte di Beethoven sotto la direzione di Emanuel Tsarkanvorian, un giovane direttore straordinario, oggi direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Nella seconda parte del concerto ascolteremo poi la celebre Sinfonia numero 9 dal Nuovo Mondo di Dvorak. Per me era importante inaugurare questa nuova avventura con un programma molto noto e popolare. Un programma capace di parlare sia a un pubblico ampio sia ai tanti appassionati di musica. Ed è proprio quello che accadrà questa sera. Avremo moltissime persone nella chiesa di San Francesco a Locarno e questo mi rende davvero molto felice. Più in generale posso già dire che il festival è un successo. Abbiamo già raggiunto numeri di pubblico che negli anni scorsi non avevamo mai avuto. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati e che erano piuttosto ambiziosi sono stati raggiunti e in molti casi addirittura superati. Sentiamo chiaramente che questo nuovo concetto di Classic Ascona è stato accolto con entusiasmo. Stiamo attirando molte persone nuove, ma allo stesso tempo riusciamo a mantenere vicino a noi lo storico pubblico del festival, cosa che per noi era particolarmente importante.
1: Also Classic Ascona ist schon jetzt eigentlich ein wunderbarer Erfolg und wir freuen uns sehr, dass es bald richtig losgeht.

E questo è il concerto, il finale, l'ultimo movimento, il rondò del concerto che potrete ascoltare questa sera alla chiesa di San Francesco, in quello che è stato chiamato, con un termine un po' strano, il warm-up del Festival Classic Ascona, ovvero il quarto concerto di pianoforte orchestra di Beethoven. Qua abbiamo ascoltato una versione di qualche anno fa, però direi ai limiti della leggenda, con Radu Lupu al pianoforte e Zubin Mehta che dirige l'Israel Philharmonic Orchestra. È un altro appuntamento velocemente, agenda un po' lunga oggi, però di cose sono veramente tante in giro in questo periodo di fine estate. Six O'Clock è una rassegna di concerti che va dal jazz alla musica improvvisata contemporanea all'Osteria La Fabbrica di Losone. Six O'Clock, indovinate un po' a che ora è il primo appuntamento di questo mese, alle 18 ogni primo mercoledì del mese. Quest'oggi l'ensemble Blue 2147, che avete sentito sicuramente nominare, molto attivo sulla scena elvetica, naturalmente anche della nostra regione, Blue 2147 incontra Emiliano Giovanoli, un bassista, contrabbassista, che si cimenterà in un concerto di musica improvvisata, naturalmente con tanta elettronica al seguito. E visto che siamo un po' sui pianisti, oggi vi propongo, come ascolto finale prima del notiziario, vi propongo una sonata di Scarlatti, evidentemente scritta principalmente all'inizio per clavicembalo, ma sono sempre state riprese e riproposte anche in forma pianistica, sonate che esprimono una musica completamente nuova quando sono state uscite, con influenze spagnole, influenze flamenche, questo perché Domenico Scarlatti visse prevalentemente alla corte di Madrid, tanto che i primi revisori che scoprivano i manoscritti ritenevano che ci fossero alcuni errori di scrittura, proprio per questi accordi complessi pieni di dissonanze che invece Scarlatti mediava proprio dalle schitarrate del flamenco nel Settecento. Chissà cos'era, peccato non poter sentire quello che lui sentiva all'epoca. Ascoltiamo una versione di un pianista allora molto giovane e destinato a scrivere pagine belle, a volte contraddittorie, nel pianismo contemporaneo, Ivo Pogolerich.

0: Wayne Shorter amava dire che i musicisti jazz non smettono mai di scriversi lettere, solo che al posto della carta usano le note. Bourbon Street segue questo filo, con sei chitarristi che ne omaggiano altrettanti. Da Joe Pass, che dedica un intero disco a Django Reinhardt, a Pat Martino che incontra Wes Montgomery, o ancora Pat Metheny che celebra James Taylor, e Julian Lage che racconta in musica il chitarrista Ry Cooder. E infine Joel Harrison gioca sull'omonimia per omaggiare George Harrison. E Nels Klein suona un pezzo scritto per Jim Hall. La mia chitarra piange dolcemente, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, oggi alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Piero Marchesi è pronto a subentrare già da ora come consigliere di Stato ticinese. La decisione arriva dopo il nuovo procedimento penale per presunti reati contro l'integrità sessuale aperto contro il leghista Claudio Zali. Ai microfoni della RSI Marchesi ha detto di agire nell'interesse del cantone e ha aggiunto che la situazione danneggia le istituzioni e il paese. Il governo ticinese e i partiti chiedono all'unisono a Zali di lasciare subito, senza aspettare il 30 settembre. Se oggi non si dimetterà, gli verrà tolta la conduzione del Dipartimento del Territorio. Grigioni, ieri sera è divampato un incendio in un appartamento al secondo piano di un condominio nel centro storico di Coira. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato da due candele accese. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno evacuato quattro persone da un appartamento sopra il focolaio usando l'autoscala. L'intervento ha impedito la propagazione delle fiamme agli edifici adiacenti. L'appartamento è stato completamente distrutto con ingenti danni materiali. Dall'estero, seconda ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran in tre giorni. Secondo il CENTCOM, i raid hanno interessato siti di difesa aerea, sistemi radar e altre risorse militari. Prese di mira anche due petroliere iraniane, una novità, parte della strategia per scoraggiare gli attacchi iraniani a navi nello stretto. I media statali iraniani hanno dichiarato che gli ultimi raid statunitensi hanno causato 11 morti. In precedenza avevano anche dichiarato la morte di 4 persone, tra cui un bambino, e 50 feriti in un attacco durante un matrimonio. Di tutta risposta, i Pasdaran hanno colpito basi statunitensi in Kuwait, in Iraq e in Bahrain. La devastante alluvione che ha colpito il Nepal mercoledì scorso, vicino al confine con la Cina, ha causato più di 1.100 morti e quasi 4.000 dispersi, secondo un bilancio preliminare diffuso dall'autorità per la gestione delle emergenze. I media statali cinesi hanno riportato 16 morti e 546 dispersi sul versante tibetano, aumentando il bilancio provvisorio complessivo. Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 3:15 alla stazione centrale di Augusta, in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta il quotidiano Bild, secondo cui un oggetto non identificato è esploso in un passaggio interno. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico, secondo quanto riferito. Anche i vetri delle finestre della stazione, al momento chiusa, sarebbero stati danneggiati dall'esplosione. Gli artificieri dell'ufficio criminale regionale della Baviera sono sul posto, ha comunicato la polizia. Non si conosce la causa dell'esplosione. Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo qualche annuvolamento nella giornata odierna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Rete 2, 10:34, sempre a Parad con Lorenzo De Finti. Alle 13:30 andrà in onda, come ogni giorno, anche nel nuovo palinsesto autunnale di Rete 2, il concerto Punto CH. Quest'oggi è mercoledì, quindi di solito è un'orchestra protagonista. L'orchestra di oggi è l'Orchestre de Chambre de Lausanne, che sarà anche in concerto il 6 settembre a Losanna. Il concerto verrà presentato bene da Lucia Bentoglio. Vi propongo uno dei brani che ascolterete dopo, ben presentati e ben introdotti da Lucia. In particolare vi propongo il primo movimento, Lebhaft, di Robert Schumann, dalla Sinfonia numero 3 in bemolle maggiore, cosiddetta Renana Opera 97, naturalmente Orchestre des Champs de Lausanne, Michele Spotti il direttore, Nelson Görner il pianista che suonerà in altri brani che avrete modo naturalmente di ascoltare, in particolare il concerto per pianoforte orchestra in La minore, sempre di Schumann.

0: Qui l'orchestra de Chambre de Lausanne, protagonista del concerto Punto CH di oggi alle 13.30, presentato e preparato da Lucia Bentoglio. Abbiamo ascoltato dalla Sinfonia numero 3 in bemolle maggiore, Rheinische, di Robert Schumann, il primo movimento, Lebhaft. Abbiamo ascoltato qui Michele Spotti, solista, il direttore, scusate. Poi sentirete anche Nelson Görner al pianoforte per altri brani di quel concerto, registrato il 15 aprile 2026 a Losanna, in occasione di un concerto dell'orchestra che si esibirà proprio a Losanna anche il 6 settembre. Tempo di salutarvi, tempo di lasciarvi alla recensione quest'oggi curata da Giordano Montecchi, Paolo Angeli, tenore, Murales de Orgosolo, Vinti e Maiu, una produzione Anma Production, tenore, Murales de Orgosolo, insomma un disco che si immerge in queste atmosfere che stanno riscuotendo sempre più consensi in giro per il mondo, di questa musica senza confine che viene dalla Sardegna. Vi saluto e vi do appuntamento, naturalmente vi ricordo subito dopo Alphaville. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

180 anni fa, nel 1846, William John Thoms, archeologo e scrittore inglese, coniò un neologismo mettendo insieme due parole la cui radice è diffusa in gran parte delle lingue del nord Europa: lore, ossia tradizione, ma anche sapere, conoscenza, e folk, cioè popolo. Così da molto tempo ormai praticamente tutte le lingue indoeuropee, ma anche il turco, l'arabo, l'ebraico, lo hindi, hanno adottato questo termine, folklore. Un saluto a chi è in ascolto da Giordano Montecchi. 20 e maio, 20 di maggio, così si chiama il nuovo album di Paolo Angeli insieme al tenore Murales di Orgosolo, dal quale abbiamo ascoltato Bramas, cioè aneliti, desideri struggenti, su una poesia di Peppino Mereu, poeta sardo scomparso nel 1901 a neppure 30 anni. Ne riassumo i versi. Infame chi ha aperto le porte ai vandali stranieri che depredano questo luogo e lo trasformano in un deserto. Speriamo che questa sciagura finisca. Guai se non potessi più sperare in fiori, profumi e primavere di questa nostra terra casta. Non ho resistito a quel pistolotto iniziale perché già al primo ascolto questo album fa pensare a quanti infiniti modi esistono oggi di accostarsi, praticare, ispirarsi o deturpare anche la musica folclorica. Già Bella Bartok all'epoca sua ne aveva parlato, ma a distanza di un secolo lo scenario è cambiato totalmente. La ricerca dell'originalità, mediata il più delle volte da una logica mercantile, oggi spinge verso misture non di rado infelici o addirittura grottesche. L'estraneità a questa deriva è appunto da sempre, direi, è ciò che distingue la musica di Paolo Angeli nella sua ultraventennale opera di scavo e reinvenzione delle tradizioni musicali della sua terra d'origine, saldamente radicata nel suo DNA musicale e culturale, la Sardegna. Tradizioni musicali che qui vivono una sorta di apoteosi, un intreccio sonoro fantasmagorico, alimentato e cementato dalla inventiva inesauribile, credo si possa dire, di Angeli con la sua chitarra sarda, che nei tanti anni si è sviluppata e perfezionata in un polistrumento elettroacustico che sembra non avere limiti. Ascoltiamo adesso, in sequenza, alcuni momenti da due brani. De su Mediterraneo in su coro, nel cuore del Mediterraneo, del poeta logudorese Peppe Soggiu, scomparso nel 2007, e La Fola, su un breve testo di Franco Fresi. Entrambi trattano lo stesso tema, grosso modo. Nel cuore del Mediterraneo, da migliaia di anni, la Sardegna soffre, colonizzata e depredata. Secoli fa, dall'alto mare arrivò gente strana. Occuparono campagne e città e ci rubarono tutto. Eppure ogni sardo spera di tornare al suo nuraghe se finalmente la pace tornerà.

0: Il primo dei due brani che abbiamo ascoltato, interpretato dal tenore Murales di Orgosolo, con Franco Corrias nel ruolo di saboche, cioè voce solista, era in stile Vardeina, uno dei modi del canto a tenore orgosolano. A seguire Paolo Angeli in La Fola, un canto a chitarra, altro genere della tradizione musicale sarda, qui in un modo denominato su fa diesis, che è uno dei più difficili. In questi canti la chitarra sarda di Angeli, antica e ipertecnologica insieme, non si limita al supporto, direi, ma dialoga, colora, trasfigura e coniuga in un ruolo paritario la dimensione atavica del canto e l'immaginario contemporaneo. Ci sono stati vari precedenti nel mondo di artisti affascinati dal canto a tenore, ma niente, per quanto mi consta, che si avvicini all'organicità raggiunta da Paolo Angeli, per il quale questa tradizione è di fatto la lingua madre. Dai testi che ho cercato di sintetizzare, già lo si è capito, Vinti e Maiu è un album intriso di impegno civile che dà voce allo spirito e alla realtà orgogliosa e battagliera di una regione che per secoli ha sofferto le angherie dei vari colonialismi, incluso quello italiano, ma che non ha mai smesso di lottare contro lo sfruttamento e l'ingiustizia. Chiudiamo con un lungo testo di Peppino Marotto, poeta e sindacalista assassinato nel 2007, che racconta alla maniera antica dei cantastorie un episodio celebre, Salotta e Pratobello.
1: Zuvinti e Sant'Andria, proe proe, vini partito, schinsarò banzande, da esa montagna passende il locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzone in mano e fedu in fatto, su tazzo a res.
0: Era il 1969. Il 20 di maggio, dopo un'estenuante transumanza, arrivano i pastori sull'altopiano di Pratobello con le loro greggi. Questo ci raccontano i primi versi del testo. Ma pochi giorni dopo, il Ministero della Difesa ordina di sgombrare immediatamente quell'area verdissima di pascoli, perché dovrà essere trasformata in un poligono di tiro. La popolazione e i pastori letteralmente insorgono. In modo non violento, a migliaia, presidiano e poi occupano l'area. Fronteggiano i blindati dell'esercito e nel giro di un mese riescono a far desistere il ministero dal suo proposito. Nel brano si susseguono la voce narrante, il canto a tenore, un passo torrau, ossia un ballo tradizionale originario del Nuorese, mentre via via ai quattro del tenore Murales si uniscono altre voci in una coralità che rievoca quel momento di unità e fraternità di cui i sardi vanno giustamente fieri. Un saluto da Giordano Montecchi.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto in studio Mattia Pelli per questa puntata del mercoledì di Alphaville. C'è tanta scuola nelle nostre puntate di Alphaville di questa settimana, non potrebbe essere altrimenti perché gli studenti sono tornati sui banchi questo lunedì nel Canton Ticino, il 24 agosto nel Moesano e tra il 7 e il 17 settembre ritorneranno a scuola in Italia. E dunque alla scuola ticinese è dedicato il nostro dossier. Alle 11.30 incontreremo Claudia Lavio, docente di matematica alle scuole medie di Caslano. Con lei parleremo del superamento dei livelli A e B e del giro di vite del DEX sull'uso dei dispositivi mobili personali. Poi torneremo a parlare di scuola e della sua rappresentazione letteraria nel nostro approfondimento delle 12.05. Prendiamo spunto da un'antologia di racconti dedicati alla scuola, curata da Christian Raimo, docente, attivista e scrittore, che sarà nostro ospite insieme a Vanessa Roghi, scrittrice saggista italiana esperta di storia della scuola. Entrambi dunque saranno con noi per parlare di come la scuola è stata rappresentata nelle opere letterarie. E a questo proposito, al proposito della scuola, care ascoltatrici e ascoltatori, una domanda per voi. La scuola ha lasciato ricordi indelebili in tutte e tutti noi. Allora, se vi va, raccontateci un vostro ricordo scolastico, una maestra, un maestro, una professoressa, un professore, una vicenda che vi ha segnati e legata alla scuola, al vostro periodo degli studi. Potete farlo, raccontarci via WhatsApp al numero 079 382 67 65, 079 382 67 65. Le stamperie di libri ucraine sono diventate un bersaglio di guerra per Vladimir Putin. L'ultimo attacco sull'Ucraina ha distrutto i magazzini di una casa editrice che aveva pronti milioni di manuali per la ripresa della scuola nel paese. Ma l'attacco alla cultura dell'Ucraina è globale. Ne abbiamo parlato con lo scrittore ucraino di lingua russa Andrei Kurkov, autore da diversi anni in odore di premio Nobel. Vi proporremo la sua intervista attorno alle 11.45. Poi alle 12.35, terza puntata del nostro appuntamento quotidiano con la serie dedicata a García Lorca, con la voce e le riflessioni sul poeta spagnolo di Moni Ovadia. Fra pochissimo invece parliamo di lentezza e di viaggio con la terza edizione di IGEA Lugano Art Fest, che unisce il linguaggio artistico alla scoperta del territorio, che quest'anno ospita i lavori di Urban Sketchers Ticino, e scopriremo tra poco di che cosa si tratta. E poi alle 11.20 sarà con noi invece Paolo Rodari, nostro collega vaticanista, per ricordare la figura di Enzo Bianchi, teologo fondatore della comunità di Bose, scomparso ieri. Musica con il cantante aborigeno australiano Mata Kichi, Kvorlak.

Warangara,

0: musica che si ispira a quella degli aborigeni australiani con il cantante di origine aborigena Mata Kichi, che ci ha cantato qui un brano intitolato Quarluck. Sono le 11:06, noi parliamo di muoversi, di viaggi con lentezza, i carnet di viaggio e l'arte di muoversi fra i luoghi e gli spazi con un passo più lento e dolce attraverso il disegno e l'illustrazione en plein air. Torna per la sua terza edizione il GEA Lugano Art Fest, festival che unisce il linguaggio artistico alla scoperta del territorio, che quest'anno ospita tra l'altro i lavori di Urban Sketchers Ticino, associazione delle carnettiste e dei carnettisti ticinesi che si dedicano all'arte del disegno nei taccuini. Il festival si svolgerà dal 7 al 15 settembre nel patio del municipio di Lugano e verrà introdotto da una mattinée colazione domani mattina presso la biblioteca cantonale di Lugano. L'appuntamento è per le 9:30 per caffè e cornetti, a seguire alle 10 un incontro con i protagonisti del festival. Due di queste protagoniste sono oggi collegate con noi. Diamo dunque il benvenuto alla direttrice artistica del GEA Lugano Art Fest, Cristina Rogna Manassero. Buongiorno.
1: Ma buongiorno, ma che bello sentire una così bella descrizione del nostro lavoro, effettivamente molto entusiasmante.
0: Bene, piacere.
1: Siamo agli sgoccioli.
0: Ci siamo quasi. E grazie per aver deciso di partecipare. E diamo anche il buongiorno all'artista e docente Loredana Baccianti Nottaris, vicepresidente dell'associazione Urban Sketchers Ticino. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, un piacere anche per me, un buongiorno anche ai radioascoltatori, è un'emozione, a 360 gradi.
0: Dunque, emozione, ma allora Cristina Rogna Manassero, ci vuole innanzitutto ricordare le finalità con cui nasce questa manifestazione e come è cresciuta nell'arco delle prime tre edizioni?
1: GEA è una manifestazione che è nata quasi per caso, in un contesto veramente dove abbiamo iniziato a raccontare con delle fiabe, delle favole per bambini, questo nella prima edizione, un po' la descrizione di degli ambienti in cui viviamo, dall'orto al bosco, il fiume, eccetera. Erano praticamente quasi tutti artisti ticinesi, erano soltanto 5, e questa è stata la prima edizione. Nella seconda edizione sono arrivati i fumettisti ticinesi, che sono un gruppo abbastanza nutrito, sono un collettivo, ai quali noi abbiamo dato un incarico che era quello di raccontare con una tavola autoconclusiva una piccola storia su Lugano. Questo ha avuto un grandissimo successo e quella è stata la prima volta in cui noi siamo stati ospitati all'interno del patio del municipio di Lugano. Questa edizione naturalmente si è di nuovo ospitata all'interno degli spazi del patio del municipio. Quest'anno gli artisti saranno invece 15 e quindi comincia a diventare un festival vero e proprio, non un micro festival, con una visione sulla città di Lugano estremamente puntuale, soprattutto a misura d'uomo e di donna, e quindi a volte anche di bambino, cioè a volte il passo si fa più lento proprio perché ci si china oppure ci si mette sulla punta dei piedi per vedere un particolare che c'è intorno. Come avrete capito dalla mia voce e dalla voce di Loredana, che saluto, ciao.
2: Ciao.
1: La nostra è stata un sodalizio emozionale, ci siamo piaciute umanamente e da lì abbiamo iniziato a lavorare a testa bassa a questo progetto, coinvolgendo questi in tutto poi 15 artisti. che avevano l'obiettivo di raccontare con le loro opere, alcune nuove, alcune già con un background storico, delle storie su Lugano con una visione personale, perché è questo un po'. Tutti noi passiamo in qualche luogo della propria città, della nostra città, e la vediamo e la guardiamo in maniera diversa a seconda anche un po' dell'umore, del tempo che fa, di quanta fretta abbiamo, se stiamo chiacchierando con una persona oppure no, oppure se ci sediamo a un tavolino per bere un caffè magari notiamo qualche cosa. Gli Urban Sketch mi hanno portato una lettura intimistica, personalistica, con delle tecniche molto molto complesse. Ho messo due volte la parola molto, perché domare l'acquerello vuol dire avere una maestria tecnica molto avanzata, utilizzare le regole della prospettiva, che non sono assolutamente un qualcosa di intuitivo, ma allo stesso tempo metterci cuore in tutto quello che fai, e questo è veramente quello che traspare dalle, tenetevi forte, 189 opere esposte.
0: Ah cavoli, quindi è assolutamente un bel risultato, insomma, tante tante opere da vedere. Lo dicevamo, questa terza edizione del festival mette al centro il carnet de voyage, e allora cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta, cos'è il carnet de voyage e chi sono i carnettisti. Abbiamo italianizzato questa parola francese, perché l'appuntamento ci dà anche l'occasione di conoscere meglio l'attività di questa associazione Urban Sketch Ticino. Allora, Loredana Baccianti Nottaris, in che cosa consiste il carnet de voyage? Come lavorano i carnettisti? Quali sono le vostre attività e la vostra pratica artistica?
2: Perfetto, allora noi possiamo tornare indietro nella storia pensando anche alle caverne di Lascaux, dove le persone rappresentavano il luogo e gli ambienti in cui vivevano. Noi siamo delle, non sto a fare tutto di storiato perché dovremmo parlare di Delacroix, che è stato uno dei maggiori, se volete, divulgatori anche del carnet de voyage, anche pensando ad altri artisti prima di Delacroix. Ma vediamo di riprendere il discorso del Grand Tour, della mare, di raccontare. Se io penso, e torno indietro un passo, a Gea, terra, luogo, viaggio, movimento. Le persone che amano, che hanno la passione del carnet de voyage, che amano catturare i momenti, i luoghi, le emozioni, lo amano fare con delle loro fotografie dipinte. Quindi soffermarsi, guardare i piccoli particolari che prima Cristina citava, particolari che magari la gente comune passa, scatta la fotografia con lo smartphone, ne scatta 10, ne scatta 20, poi non si ricorda più. Invece le fotografie dipinte e pennellate, lasciate la traccia su una pagina di diario, di carnet, sono tracce che rimangono nel tempo. E questo mi fa pensare a un amico che anche lui esporrà, che diceva: sai, in fondo i miei carnet sono lì, mi fanno compagnia, non li vendo perché a me ogni tanto piace andare a scorrere e vivere il momento. Ecco, il fatto di vivere il momento, di ascoltare, di osservare, sono un po' l'impronta dei carnettisti.
0: E quindi di fatto voi vi muovete, passeggiate, viaggiate, e in questo viaggio vi fermate in alcuni luoghi che vi ispirano e con tecniche varie disegnate, in qualche modo fotografate con il pennello, con la matita, con il carboncino, quello che vedete, ovviamente in modo personale, intimo, è così.
2: Esattamente, il carnet è anche per molte persone proprio anche un libricino, un taccuino intimo. C'è chi soltanto descrive con un disegno, c'è chi lo completa con delle emozioni, ma anche con delle parti storiche. Diciamo, è una pagina, è una soglia che ci invita ad entrare in un mondo con una certa lentezza, che talvolta può essere anche un mondo immaginario, perché noi lo vediamo magari sotto un aspetto di riprendere un luogo, un'architettura, un fiore, una natura, ma può essere anche un viaggio attraverso un libro. Quando si legge si immagina e quindi si...
0: E quindi si disegna anche, si rappresenta. Beh, interessante questa cosa anche del diario in immagini. Noi dobbiamo fermarci qui. Io lo ricordo, GEA Lugano Art Fest, il festival si svolgerà dal 7 al 15 settembre nel patio del municipio di Lugano, e domani mattina una matinée colazione alla Biblioteca Cantonale di Lugano, l'appuntamento per le 9.30 per caffè e cornetti, e poi dalle 10 un incontro con i protagonisti e le protagoniste del festival. Grazie Cristina Rogna Manassero per essere stata con noi. Arrivederci.
3: Grazie mille, grazie mille. Ciao Loredana, presto. E grazie a tutti.
2: A presto.
0: E grazie anche a lei Loredana Baccianti Notaris, a presto.
2: Grazie mille, grazie a te due, grazie mille.

0: Father John Misty con un brano intitolato Chloe. È arrivata ieri la notizia della scomparsa di Enzo Bianchi, teologo e religioso italiano noto per aver fondato nel 1965 la comunità monastica di Bose a Magnano in provincia di Biella. La comunità si caratterizza come una realtà ecumenica mista, composta da uomini e donne appartenenti a diverse confessioni cristiane. Bianchi ha guidato Bose come priore fino al gennaio 2017, quando ha rassegnato le dimissioni nel maggio 2020 in seguito a una visita apostolica della Santa Sede volta a verificare la gestione dell'autorità e il clima interno. Un decreto pontificio ne ha disposto l'allontanamento dalla comunità. Dal 2022 risiedeva ad Albiano di Ivrea nella casa della Madia. Autore di numerosi volumi di spiritualità, esegesi biblica, riflessione civile, ha collaborato con diverse testate giornalistiche italiane. La sua opera intellettuale si è concentrata sul dialogo interreligioso, sulla trasmissione della fede nella società contemporanea e sull'analisi della condizione umana. Una figura importante dunque per la riflessione attorno alla spiritualità cristiana e uno dei grandi sostenitori delle innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II. Buongiorno Paolo Rodari.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E allora vogliamo ricordare con te oggi Enzo Bianchi. Allora ti chiedo, che figura era Enzo Bianchi e qual è stata l'impronta che ha lasciato nella Chiesa italiana, ma anche nella riflessione intellettuale e teologica intorno alla spiritualità? Io ricordo che tu sei nostro collega vaticanista, Paolo.
1: Sì, diciamo che la prima cosa da dire è il suo nome, Enzo, no? Nel senso che è stato un po' un programma della sua vita, nel senso che suo padre, non credente, lo chiamò Enzo proprio per dargli un nome che non era di un santo, cioè ha cercato un nome che non era di un santo, perché non amava appunto chiamare poi quello che è stato il suo figlio unico col nome di un santo. E questa è un po' una caratteristica che poi ha accompagnato un po' tutta la sua vita, perché Enzo Bianchi è sempre stato ovviamente un cristiano, un credente, ma mai diciamo allineato all'istituzione, sempre un po' ribelle anzi rispetto ad essa, mai clericale, mai apologeta, in qualche modo un ribelle di Dio, nel senso che ha provato a incarnare da metà Novecento in poi le spinte di apertura che il Concilio Vaticano II ha portato nella Chiesa all'interno della vita ecclesiale, facendosi anche diversi nemici a volte, perché la sua teologia, diciamo, era un po' incentrata ovviamente intorno, come ovvio che sia, a Gesù di Nazareth, però lui cercava di un'antropologia di Gesù, nel senso che cercava di umanizzarlo il più possibile, cioè Gesù per lui era sì il maestro

0: ma un maestro che insegna a vivere pienamente la condizione umana, no? Quindi diciamo, per lui Dio era un'alterità, ma non era un'alterità da cercare nell'alto dei cieli, da qualche parte nell'alto dei cieli, ma qua giù sulla terra, nel volto dell'altro. E quindi in qualche modo la sua teologia era una teologia appunto della terra, no? Dell'umanità, cioè nel cristianesimo lui cercava l'uomo, non tanto Dio, ecco, diciamo. E quindi anche la fede cristiana per lui non era un sistema tanto di certezze granitiche, no? Di verità da possedere, da mostrare agli altri, ma più che altro un affidamento totale al divino, però aperto anche al dubbio. Tutte queste cose l'hanno portato a creare una comunità monastica vicino a Biella, per quei tempi abbastanza sui generis, perché era sia maschile che femminile, e una comunità monastica che viveva sostanzialmente la fraternità. La particolarità della sua vita, se vogliamo, il paradosso, è stato che sul finire, cioè nel 2017, ha avuto sostanzialmente, possiamo definirlo uno scontro, comunque un diverbio in qualche modo sostanziale con il Papa, che sulla carta doveva essere più vicino alla sua visione, cioè
1: Papa
0: Papa Francesco.
1: Francesco.
0: Esatto, nel senso che è stato, come dire, è Francesco che ha aperto un'investigazione nella comunità di Bose. Probabilmente non si è mai capito bene, ma probabilmente per motivi prettamente economici, quindi non scandali di altro tipo, forse anche un certo suo autoritarismo, e sostanzialmente Enzo Bianchi è stato costretto alle dimissioni, ad aprire poi un'altra casa, diciamo un altro piccolo monastero non distante da Bose. Tra l'altro la RSI andò a intervistarlo nel 2022, proprio in questo nuovo diciamo piccolo monastero che aveva creato. E
1: In un
0: però diciamo
1: laser da te curato, tra l'altro, che
0: sì,
1: abbiamo anche, che i
0: esatto.
1: nostri ascoltatori possono ritrovare sul nostro sito,
0: Sì.
1: naturalmente.
0: Esatto, e questa fu un po' una ferita, anche se poi si ricucì perché appunto 2 anni fa pubblicò il suo ultimo libro dedicato al tema della fraternità e Francesco gli fece una prefazione anche molto bella. Comunque questo per dire che è stata una figura, diciamo, che ha caratterizzato, cioè che è stata caratterizzata da una fede senz'altro importante, senz'altro granitica in qualche modo, però aperta anche al dubbio, aperta ai non credenti, aperta alle altre religioni, aperta soprattutto alle altre fedi cristiane, tant'è che l'ecumenismo e la spinta ecumenica ha sempre caratterizzato Bose, da lui sono passati patriarchi di altre confessioni cristiane, leader anche di altre confessioni cristiane, e questo è stato un po', ecco, il senso della sua vita.
1: Un ribelle di Dio, come l'hai definito Paolo Rodari, un sostenitore del Concilio Vaticano II, proprio in tempi in cui questi contenuti, questi valori del Concilio Vaticano II sembrano essere forse messi un po' in crisi. Abbiamo assistito quest'estate all'ordinazione dei nuovi vescovi all'interno della fraternità lefebvriana. Insomma, ecco, un dibattito in corso e sicuramente la voce di Enzo Bianchi mancherà. Paolo Rodari, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Cab Moe and Take Six con questo blues dei Don't Make 'Em Like They Used To ci ha portato alle 11.30. È il momento del dossier questa settimana dedicato alla scuola. La scuola media ticinese affronta una fase di profonda transizione, il definitivo superamento dei corsi con i livelli A e B, in particolare nell'insegnamento della matematica, segna il passaggio verso una didattica più inclusiva che supera quella che era forse una precoce differenziazione dei percorsi di studio alle scuole medie. Parallelamente c'è la stretta decisa dal DEX sull'uso dei dispositivi mobili personali, che risponde all'esigenza di tutelare l'attenzione e la socialità in aula, cercando di ridefinire gli equilibri tra tecnologia e apprendimento. Di questi temi parliamo oggi nel nostro dossier, che ci accompagna per tutta la settimana, è dedicato al ritorno sui banchi di scuola. Lo sapete, gli studenti e le studentesse ticinesi sono tornati a scuola da lunedì. Il nostro ospite oggi è Claudia Lavio, docente di matematica alle scuole medie di Caslano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta a lei. Ecco, parliamo dunque del superamento dei corsi, dei livelli A e B in matematica. Cambia, diciamo così, un principio che per anni ha strutturato la scuola media ticinese, cioè quello di separare gli allievi e le allieve per livello di apprendimento. Ecco, dal suo punto di vista, dal punto di vista di un insegnante di matematica, quali sono oggi le opportunità e le difficoltà ad avere una classe che è ovviamente più eterogenea per quanto riguarda, diciamo così, le competenze in matematica?
1: Sì, allora, effettivamente ci sono diverse opportunità e io potrei dire che vedo un rischio principale, forse un po' ovvio in una classe eterogenea, che è quella che ci si potrebbe concentrare un po' su una fascia di allievi, che sia quella degli allievi con difficoltà oppure quelli senza difficoltà. Questa è un po' una possibilità di difficoltà che si potrebbe incontrare. Il fatto è che essere in due in classe è sicuramente un grande aiuto per poter osservare meglio le dinamiche e proporre attività con diverse strategie e modalità per seguire tutte le fasce, tutti gli allievi in modo esaustivo, direi.
0: Sì, abbiamo parlato ieri del coinsegnamento, infatti, che è uno dei punti importanti, no?
1: Esatto, questo è proprio il punto base, il punto focale di tutto quanto che abbiamo dovuto imparare a fare, perché non eravamo abituati a lavorare insieme in classe, magari lavorare insieme nella preparazione dei materiali, sì, ma in classe c'è stato un bel lavoro con i colleghi, e questo porta chiaramente a un arricchimento per tutti quanti, per gli allievi, per i docenti, un apprendimento incredibile, devo dire. Altra cosa quindi positiva di questo superamento, secondo me, è che ci siano pari opportunità nella ricerca di apprendistati, quindi è un po' questo il motore che ha spinto al superamento dei livelli, poiché valeva tanto quello che c'era sulla carta, corso A, corso B, uno veniva preso, certo, per esempio in un apprendistato perché aveva il corso attitudinale con magari anche un 3 piuttosto che un corso base comunque ben fatto, strutturato come si è sempre fatto bene, e però c'era lo stampino corso B, quindi non funzionava molto per quello. D'altronde, come ha detto anche lei prima, si tratta di una fase un po' evolutiva, quella delle scuole medie. Magari questa separazione era pensata un po' troppo presto. Ci sono sviluppi in momenti diversi, c'è chi effettivamente in quarta media riceve un click, fa qualcosa per cui dice: ah, adesso ci sono, riesco a impegnarmi di più o a capire, o veramente ad amplificare le mie conoscenze, non so, nel calcolo letterale, che l'anno scorso non c'era questa cosa, per cui il fatto che si possa avere più tempo per applicarsi nelle diverse possibilità che si fanno in classe aiuta di certo. Inoltre, certo, stare insieme come classe rende molto più integrata, crea una società più integrata dal mio punto di vista, perché beh, gli allievi deboli certo imparano dai più forti, ma anche chi è un po' più forte non rimane staccato da quello che è la realtà, c'è un po' di tutto nel mondo, c'è chi è forte di qui, c'è chi è forte di là, quindi è interessante anche questo, no?
0: Eh beh, l'aspetto sociale, no? Anche della, esatto, della scuola, che è sempre stato un elemento molto importante. Ma è il primo anno che lei è in una classe di matematica con studenti, insomma, tutti insieme, senza più livelli A e B, o ha già avuto modo di sperimentare questa cosa l'anno scorso?
1: Allora, io è il quarto anno, che ho una terza. Sì, abbiamo cominciato da subito, io ho cominciato il primo anno di sperimentazione con la terza in codocenza, la quarta invece è un anno in meno.
0: E quindi lei ha seguito dall'inizio questa sperimentazione, quali sono le sue impressioni? Come hanno risposto gli studenti e le studentesse e come hanno risposto anche i docenti, lei stessa, i suoi colleghi? A questa novità?
1: A me è sempre sembrato che da parte degli allievi ci sia sempre stato una certa felicità, potremmo dire, veramente da parte di tutti, anche perché rimane pane per tutti, nel senso che chi è un po' più in difficoltà è contento di questo superamento, per quello che dicevamo prima, per la pari opportunità nella ricerca degli apprendistati, e anche di stare con i compagni, di non essere come dire, etichettati già a partire dalla terza media, ma anche chi è un po' più forte riceve quegli esercizi, quelle cose in più, quelle scoperte o quegli approfondimenti che soddisfano l'interesse, ecco.
0: Ma per voi docenti è un carico di lavoro in più? Questo perché in fondo i livelli A e i livelli B avevano questa forma di semplificazione, no? Per cui tutti quelli che vanno in un modo da una parte e tutti gli altri dall'altra, quindi si poteva tranquillamente strutturare un programma differenziato e poi andare avanti con quello. Invece qui le carte sono state rimescolate. Per voi com'è la situazione? È più impegnativa o meno?
1: Allora sì, è più impegnativa più che per il programma, che in realtà, visto che un docente non faceva di solito, almeno da noi, non faceva soltanto i corsi attitudinali o soltanto i corsi base, faceva un po' di tutto, quindi del materiale, di tutto, vedere degli allievi più in difficoltà o meno in difficoltà li abbiamo sempre visti, ecco, stavolta sono tutti insieme, per cui il materiale è stato ripensato anche con degli stadi di avanzamento diversi, con degli esercizi pensati solo per alcuni, esercizi in più invece magari per rafforzarsi in quelle che sono le competenze di base. Quindi per quanto riguarda il materiale è chiaro che c'è stato tutto un rimescolamento e un bel lavoro da parte dei docenti, ma specialmente è trovarsi appunto, come dicevo prima, con altri colleghi che magari lavorano in un modo pochino diverso, presentavano la cosa in un modo diverso, allora io prendo questa cosa da te, tu prendi questa cosa da me, quindi in realtà è un lavoro in più, specialmente iniziale nella conoscenza dei propri colleghi, ma anche un arricchimento, e nel tempo, devo dire, questo appunto è il quarto anno che collaboro per esempio con una collega, ci si capisce al volo adesso, quindi se ci mettiamo d'accordo tutto un tratto, a un certo punto anche di fronte agli allievi ci rendiamo conto che bisogna cambiare direzione perché manca qualcosa o che altro, lo si capisce quasi da uno sguardo, mentre la parte difficile quando si è in due in classe è proprio che io avevo un'idea, volevo portare questa cosa, tu ne hai un'altra e dobbiamo incontrarci, diciamo.
0: Ci deve essere una chimica.
1: Non posso pensarci durante la notte e arrivare al mattino e dire guarda, io ho pensato di cambiare la cosa tutta così.
0: Certo.
1: Non si può fare le cose all'ultimo.
0: Certo. Un'altra questione che si è discussa molto nella scuola media in particolare, ma non solo, è il rapporto con il digitale, con i dispositivi, perché c'è stato recentemente un giro di vite del DEX sull'uso dei dispositivi mobili personali a scuola. Dunque, meno smartphone, smartphone, maggiore controllo dell'ambiente di apprendimento. Come avete vissuto questo cambiamento dal vostro punto di vista, dal punto di vista dei docenti? In questo caso lei è una docente di matematica, Claudia Lavio. Che cosa cambia davvero? Lo avete sentito oppure no? Sentiamo la campanella.
1: Allora, noi in realtà sì, nella nostra sede è già da anni che ci siamo posti il problema del telefono in tasca, il telefono acceso, spento, vicino. Anche noi adulti, se abbiamo il telefono di fronte, ogni tanto lo consultiamo, anche se in realtà non ci serve, stiamo facendo qualcos'altro, non lo so. Averlo lì è una distrazione, quindi è da tempo che chiediamo ai ragazzi, se proprio devono portarlo a scuola, di tenerlo spento in cartella, ma proprio per una distanza fisica mentale, diciamo, su questo. Poi è vero che bisogna non demonizzarlo, non è non si può utilizzare in assoluto perché fa solo cose cattive, al contrario, tantissime cose interessanti sia nel telefono ma anche nell'utilizzo in generale delle nuove tecnologie, come anche il computer, delle applicazioni eccetera, che anzi interessano i ragazzi, ci possono venire in aiuto anche nei metodi di apprendimento o
0: possono essere uno spunto utile
1: da utilizzare in classe, sì.
0: Certo, e quindi non demonizzare.
1: La sfida della scuola su questo che effettivamente il cambiamento degli ultimi non so quanti anni è proprio quello di usarli in modo, diciamo, intelligente. La sfida è quello di usarli in modo consapevole, le nuove tecnologie, e avere uno spirito critico anche nei confronti di ChatGPT, per esempio.
0: Ma di fatto come funziona? Gli studenti non possono portare il cellulare o devono consegnarlo all'inizio delle lezioni? Come funziona?
1: Allora, dipende, penso che ogni sede abbia un po'
0: da voi, diciamo.
1: Scelto. Noi abbiamo fatto diversi anni cose diverse. C'è stato un anno in cui chiedevamo di lasciare il telefono in una cassetta sulla cattedra, invece adesso chiediamo di lasciarlo spento in cartella, anche perché lasciandolo sulla cattedra, dovendolo prendere da una lezione all'altra e cambiare aula, significa tenerlo in tasca per quella parte di spostamento, e anche lì un po' di ce l'ho lì il telefono, è un po' difficile da magari non consultare, ecco.
0: Certo.
1: Quindi c'eravamo questa cosa, noi chiediamo adesso di lasciarlo spento nella cartella fino alle 11:40, quando finisce la lezione.
0: In classe da mio figlio c'erano dei ragazzi che si erano inventati il telefono falso da mettere nella cassettina per tenersi quello vero, insomma. Poi ovviamente, fatta la legge, trovato l'inganno, come si dice, sì. Claudia Lavio. E ha iniziato bene l'anno, lunedì?
1: Molto, sì. sì, adesso devo ancora conoscere una classe nuova, di terza. E sono molto curiosa, sì.
0: Bene, allora non possiamo che augurarle un buon anno scolastico, come abbiamo fatto con tutti i suoi colleghi e colleghe che sono stati con noi questa settimana. Grazie mille, a presto.
1: Grazie a lei, buona giornata a tutti.
2: Rete 2.

0: voce di Kate Edmondson e la Dave Chamberlain's Band of Bones in questa Is You Is or Is You Ain't Me Baby, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Vi ricordo che tra poco alle 12.05 per il nostro approfondimento parleremo di scuola e di rappresentazione letteraria della scuola. Questa settimana è iniziata la scuola in Svizzera italiana, in Ticino e presto anche in Italia. Allora vi ho proposto una domanda per voi. La scuola ha lasciato ricordi indelebili in tutti quanti e allora se vi va raccontateci un vostro ricordo scolastico, una maestra, un maestro, una professoressa o un professore, una vicenda, un aneddoto che vi ha segnati durante il vostro percorso scolastico. Potete scriverci via WhatsApp allo 079 382 6765, 079 382 6765. E parliamo ancora di scuola, o almeno in parte di scuola e di cultura. E di guerra, perché nella notte fra domenica e lunedì un nuovo attacco missilistico russo ha colpito una stamperia alla periferia di Kiev, nel pieno della sua produzione, impegnata a stampare e consegnare ben 1,3 milioni di libri scolastici, il 10% del totale destinati agli alunni e alle alunne ucraini, che proprio questo lunedì hanno iniziato il nuovo anno scolastico. Ecco, si tratta dell'ennesimo attacco perpetrato dal governo di Putin ai luoghi deputati alla cultura, musei, biblioteche, monumenti, teatri, chiese, eccetera, e in particolare agli spazi che si occupano di pubblicare e diffondere il patrimonio culturale e letterario, ovvero case editrici, tipografie, stamperie. I media locali ucraini riferiscono che negli ultimi mesi la Russia ha distrutto un terzo di tutti i libri stampati in Ucraina quest'anno. Parliamo di 12 milioni di libri pubblicati o in via di pubblicazione distrutti attraverso attacchi missilistici a stamperie, case editrici e i loro magazzini. Una guerra dunque che potremmo dire all'identità culturale ucraina, che commentiamo oggi con una delle voci letterarie più illustri e autorevoli dell'Ucraina, lo scrittore Andrei Kurkov, autore da diversi anni in odore di premio Nobel, pubblica in italiano perché le edizioni, ricordiamo tra i suoi titoli più importanti Picnic sul ghiaccio del 96, il romanzo che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Diario ucraino del 2014 sulle radici della crisi fra Russia e Ucraina, e l'ultimo La nostra guerra quotidiana. Una particolarità di Andrei Kurkov è che è ucraino di lingua russa, lingua che utilizza per scrivere i suoi romanzi, e sentirete, questo è un particolare non secondario. Lo abbiamo raggiunto ieri telefonicamente a casa sua in un villaggio di campagna nei dintorni di Kiev. Gli abbiamo chiesto innanzitutto se possiamo considerare la filiera del libro come un vero e proprio obiettivo di guerra per la Russia.
1: Enfin, oui, bien sûr, sans doute.
2: Sì, senza dubbio è effettivamente così. Voglio innanzitutto ricordare che fin dall'inizio della guerra, su larga scala, le stamperie degli archivi di Kiev e dell'industria editoriale ucraina sono state distrutte dai primi missili che colpirono il suolo ucraino. La tipografia della casa editrice dove pubblicavo i miei libri, Foglio, con sede a Kharkiv, è stata una delle prime vittime del settore librario. Da quel momento in poi tutte le principali stamperie ucraine sono state distrutte. Per questo motivo gli editori hanno avuto grandi difficoltà a trovare tipografie più piccole nelle province a cui affidare la stampa dei loro libri. In realtà non si tratta solo di un attacco all'industria culturale, è un attacco e una guerra antica contro la stessa identità nazionale ucraina, perché l'identità si fonda sulla cultura, sulla storia e sulla lingua. Il primo attacco all'identità ucraina risale a 300 anni fa, al 1720, quando Pietro il Grande, lo zar russo, firmò la legge contro la pubblicazione di libri in lingua ucraina. Quello fu il primo attacco di questo tipo, quindi ciò che sta accadendo oggi alla cultura ucraina in questa guerra è la continuazione delle politiche imperialiste russe iniziate da Pietro il Grande.
1: Che è cominciata da Pierre le Grand.
0: Il presidente russo Vladimir Putin afferma da tempo che non esiste una vera identità nazionale dell'Ucraina, che russi e ucraini sono un solo popolo a partire dalla condivisione della medesima lingua. Che cosa vuole dire con questo Putin e qual è la sua risposta, signor Kurkov?
2: Sì, è molto facile rispondere alle affermazioni di Putin. Ad oggi la Russia ha pubblicato circa 5.000 manuali scolastici sulla storia ucraina, riportando però la versione russa. Ucraini e russi in realtà hanno mentalità completamente diverse, perché l'Ucraina nel XVII secolo era un territorio libero, senza una famiglia reale, con, potremmo dire, delle elezioni, perché il capo dei territori ucraini, che veniva chiamato Etmano, veniva scelto dai cosacchi e si trattava di una tradizione democratica, con un pizzico di anarchia. È una storia completamente diversa dalla storia delle monarchie russe o dalle monarchie in generale, che è invece una storia millenaria dove le persone hanno sempre avuto una mentalità collettiva, in cui sono sempre stati fedeli allo zar. Si tratta davvero di due popoli, due mentalità completamente diverse. Ci sono molte altre differenze, ma già dalla prospettiva storica è chiaro che non si tratta della medesima storia e del medesimo popolo.
1: La même histoire, le même peuple.
0: Si può dire al contrario che la guerra è servita paradossalmente a rafforzare l'identità ucraina davanti al pericolo comune?
1: Oui, bien sûr, parce que les Ukrainiens sont individualistes.
2: Sì, certamente. Gli ucraini sono individualisti, individualisti che si impegnano maggiormente nella vita familiare, della casa, degli amici. Ed è la seconda volta negli ultimi 20 anni che gli ucraini si sono uniti e coalizzati a causa delle azioni della Russia. Cioè sono persone che hanno capito di doversi difendere perché sono unite e accomunate dalla stessa mentalità, dallo stesso spirito, dallo stesso amore per la libertà. Perché per gli ucraini la libertà è più importante della stabilità, mentre per i russi, al contrario, la stabilità è più importante e la libertà non così tanto. Ciò che tiene uniti gli ucraini è davvero l'identità ucraina, la loro storia, la loro cultura e per la maggior parte anche la lingua ucraina. Dico per la maggioranza perché in Ucraina ci sono ancora una ventina di minoranze che si considerano ucraine ma hanno altre lingue madri.
1: Chi si considera gli ucraini? Mais on les autres langues maternelles.
0: Lei ha dichiarato che la lingua russa e la cultura russofona in Ucraina sono le prime vittime di Putin. In che senso? E qual è il suo rapporto alla lingua russa? Mi sembra di ricordare, ma forse sbaglio, che lei, che è di lingua russa, ha deciso di non scrivere più in quella lingua.
2: No, no, non è vero. In realtà continuo a scrivere i miei romanzi in russo, ma non li pubblico in russo, perché ovviamente i librai ucraini non vogliono vendere libri in russo. Il russo è considerato la lingua del nemico e gli ucraini, a causa di questa guerra, odiano tutto ciò che è russo. Ma allo stesso tempo c'è un gran numero di patrioti ucraini russofoni che parlano russo o che parlano le due lingue, oppure parlano un ucraino stentato e un russo fluente. Non sono i russofili, sono gli ucraini di lingua russa che rimangono persone con la mentalità e l'atteggiamento politico ucraino. Per me è una tragedia. La lingua russa non sarà mai più la lingua della cultura ucraina. Lo è stata per molti anni. La cultura e la letteratura ucraina erano scritte nella lingua tatara della Crimea, in russo e in ucraino per lo più. Ma ora sono sicuro che anche dopo la guerra la letteratura e la cultura russofone dell'Ucraina non saranno più accettate come una delle letterature minoritarie.
1: Ne sarà pas accepté come une delle letterature de minorité.
0: Oltre a numerose statue di Alexander Pushkin, dei monumenti e dei busti dedicati a Maxim Gorky o a Leon Tolstoy sono stati ritirati dalle città ucraine. Che cosa ne pensa?
1: Oui, parce qu'il était traité par les Russes, par les politiciens russes.
2: Sono stati tolti perché erano stati trattati dai russi, dai politici russi, come marcatori dei loro confini territoriali e culturali. Vale a dire, la Russia considerava l'Ucraina come un territorio della cultura russa. e la reazione ucraina è facile da comprendere. Per me è difficile accettare che gli autori ucraini e russofoni vengano dimenticati o cancellati, come si suol dire. Parlo di Mikhail Bulgakov, ad esempio, o di Vladimir Korolenko, che viveva a Poltava.
0: Fra le infrastrutture della filiera del libro ucraine colpite o distrutte quest'estate figurano le case editrici Kniolav e Bookshelf, la tipografia Convi, una delle principali del paese, e ancora l'ufficio di Mison, casa editrice nata da poco. Qual è il danno economico e culturale?
1: Economicamente è una tragedia per gli editori.
2: Per gli editori economicamente è una tragedia. Proprio oggi ho parlato con il direttore della casa editrice Ranov, che si trova a Kharkiv, che ha perso 600.000 libri di testo scolastici che erano stati preparati per oggi, 1 settembre, data dell'inizio dell'anno scolastico. In circostanze normali l'industria libraria sarebbe in bancarotta, ma oggi si sostiene grazie alle persone che comprano libri proprio per supportare le case editrici. E stanno anche facendo pressione sul governo affinché trovi i fondi per aiutare le case editrici colpite da questi attacchi.
1: Le maison d'édition touchées par ces attaques.
0: E di fronte anche alle dichiarazioni degli editori di non volersi fermare, possiamo dire che oggi pubblicare libri e leggere in Ucraina è diventato una forma di resistenza?
2: Sì, è senza dubbio così, fin dall'inizio della guerra, o quasi. Perché all'inizio della guerra, su larga scala, per 2 mesi, la vita culturale e quella sociale non sono più esistite. Ma poi sono riprese e nel 2023-2024 sono state aperte in Ucraina molte nuove librerie. La gente comprava libri in quel periodo, anche se è stato un anno molto tragico il 2023. La gente li comprava per sostenersi, per resistere, per conservare quei libri, per leggerli dopo la guerra. Certo, è molto difficile concentrarsi a leggere sotto le bombe, sotto i missili.
0: Sappiamo che la prima vittima della guerra, come è stato detto più volte in passato, è la verità. In Ucraina la guerra ha avuto ripercussioni sul mondo della cultura in termini di censura o propaganda? Oppure in tempo di guerra la cultura ucraina è riuscita a rimanere aperta, libera e democratica?
1: Je peux dire que oui, il n'y a pas de censure. En Ukraine pour la culture.
2: Posso dire di sì, in Ucraina non c'è una censura culturale, però ci sono forme di autocensura, nel senso che gli autori e scrittori pensano a come scrivere e su quali argomenti. C'è un senso di paura nel condividere determinati pensieri, perché si teme di non essere accettati dagli altri. Così come ritengo che oggi, nella letteratura odierna, siano presenti anche degli elementi di propaganda, non sempre palesi o evidenti. Non c'è una pressione in questo senso da parte dello Stato, sono gli autori, le personalità culturali stesse che ritengono che questa sia una buona reazione alla propaganda russa, per combattere la propaganda russa, ma ovviamente finirà dopo la guerra. Per quanto concerne la censura, è una parola che dopo il 1991 non è più esistita per gli ucraini.
1: Le mot censure n'existe plus.
0: Andrei Kurkov, qual è la sua speranza per la cultura ucraina quando finirà questa guerra, e speriamo sia molto presto? E qual è il futuro della cultura russofona in particolare in Ucraina?
2: Iniziamo dalla cultura ucraina russofona. Come dicevo, questa cultura sopravviverà, ma in una nicchia. Sulla superficie, la letteratura e la cultura russofone non saranno più visibili, per ragioni facilmente comprensibili. Se parliamo della cultura di lingua ucraina o ucraina nel suo complesso, essa è diventata molto più forte e conosciuta anche all'estero, grazie a questa guerra. Le traduzioni di libri ucraini sono aumentate del 10-20%, in inglese, francese, italiano, ovunque. La letteratura ucraina a poco diventerà una parte importante della cultura europea. E chissà, magari 20 o 30 anni dopo la fine di questa guerra, assisteremo anche al ritorno della letteratura o della cultura ucraina in lingua russa.
1: Potrebbe 20-30 anni dopo la guerra, on va aussi voir le retour della letteratura o cultura russofona ucraina.

0: Il Paul Severson Quartet con questo brano intitolato Too Much ci ha portati alle 12:03. È il momento del nostro approfondimento oggi dedicato alla scuola. Buongiorno Cristina Artoni.
1: Buongiorno Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ascoltatori e ascoltatrici alle quali e ai quali avevamo chiesto di mandarci a inizio trasmissione il loro ricordo, un aneddoto, una riflessione sulla loro scuola. Ricordo che la scuola è iniziata nel Canton Ticino lunedì, in Italia inizierà tra il 7 e il 17 settembre, e allora ci hanno risposto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Orazio Martinetti, nostro ex collega, ci scrive: io non posso che serbare eterna gratitudine ai miei docenti del liceo economico sociale di Bellinzona, si era negli anni 70 e noi alunni provenienti dalle valli eravamo un po' grezzi, per non dire altro. Quel liceo provvide ad aprire le menti, a schiudere orizzonti insospettati. Grazie dunque a Orazio per questo ricordo. E poi un'altra ascoltatrice, Carla, ci ha scritto, anzi ci ha mandato un vocale WhatsApp, e ve ne farei ascoltare un pezzettino perché è molto bello, è pieno d'emozione. Ascoltiamo insieme.
2: Allora, io ero maestra di scuola elementare, adesso ho 83 anni, e mi è piaciuto moltissimo insegnare e spero di aver lasciato qualche traccia positiva. Mi piaceva molto far conoscere la poesia, per esempio. Però voglio parlare dei miei ricordi. Allora, io sono stata, credo, fortunatissima. Alle elementari, dopo la prima maestra, già brava, ma che ricordo forse meno perché ero piccolina, ma dalla terza alla quinta ho avuto niente meno che il maestro Ugo Canonica, e che insegnava con passione. Forse è stato merito suo se ho cominciato a amare la poesia. Mi ricordo ancora in quinta elementare Monete rosse di Sinisgalli, e ce l'ho ancora in testa. Poi al ginnasio sono stata ancora fortunatissima, maestra, professoressa Risi in italiano, che mi ha fatto scoprire I Promessi Sposi, che non smetto di amare mai, che potrei rileggere ogni giorno.
0: Insomma, professori e professoresse, maestri e maestre che ci aiutano a scoprire la letteratura, la poesia, insomma l'importanza della scuola per tutte e tutti noi. E in questa mezz'ora parliamo proprio di scuola, tema anche del nostro dossier di questa settimana. Scuola che, dicevamo, è iniziata questo lunedì nel Canton Ticino, il 24 agosto nel Moesano, e che inizierà tra il 7 e il 17 settembre in Italia. Scuola, dunque, di questo parliamo, ma vista attraverso la letteratura, dedicata alla vita che si consuma nelle aule, che poi ci portiamo come un bagaglio, come abbiamo sentito, a volte leggero, a volte pesante, nel nostro percorso esistenziale.
1: E lo spunto lo offre, di questo dibattito, approfondimento, lo offre un'antologia appena pubblicata da Einaudi, intitolata Racconti di scuola, a cura di Christian Raimo. 20 racconti di autrici e autori provenienti da luoghi e tempi diversi, che risultano come 20 sguardi sulla scuola e sul mondo. Tra questi troviamo Julio Cortázar, Chimamanda Ngozi Adichie, Marco Lodoli, e poi ancora Antoš Čechov e Matilde Serao. E con noi quindi oggi due ospiti. Benvenuto ad Alphaville Christian Raimo. Buongiorno.
3: Ben trovati, buongiorno, grazie.
1: Scrittore e insegnante, oltre al libro da cui partiamo oggi per il nostro confronto, ricordiamo L'invenzione del colore, uscito quest'anno per La nave di Teseo, e Lettera alla scuola, edito da Feltrinelli nel 2024. E ben ritrovata Vanessa Roghi, che si trova a New York.
4: Buongiorno.
1: Storica ricercatrice indipendente, studiosa di storia della cultura e dell'educazione. Tra i suoi libri ricordiamo Eroina, 10 storie di ieri e di oggi, e Parola femminista, una storia personale e politica, entrambi pubblicati da Mondadori. Christian Raimo, lei scrive che l'idea di un'antologia scolastica le cominciò a venire in mente con il libro di Isaac Asimov dal titolo Chissà come si divertivano. Che cosa ha trovato in Asimov, e che scuola, insomma, che visione di scuola trasmette questo libro?
3: È una cosa molto difficile da sintetizzare, perché effettivamente, per fortuna, come dire, ho avuto la possibilità di provare a creare un'antologia e non un saggio unitario su appunto la letteratura che parla di scuola e quindi sia mentre cercavo e sceglievo questi racconti, sia quando poi ho fatto l'introduzione che insomma cerca di portare il lettore sia diciamo a interessarsi e coinvolgersi in questi racconti, sia in generale a orientarsi o incuriosirsi per la letteratura a tema scolastica, mi sono trovato spessissime volte a smentire a me stesso l'idea che mi ero fatta. Ogni racconto, per fortuna, è una storia a sé, parla di un contesto scolastico all'interno di un sistema scolastico a sé, e questo credo che sia, diciamo, per me l'esito, che almeno su di me il lettore, di quei racconti lì, di tanti altri racconti che insomma ho letto ma poi non ho scelto per l'antologia, e anche in qualche modo per docente, studioso che riflette su questi temi, in fondo l'esito è che insomma, ogni scuola, ogni classe ha una storia a sé, ogni studente ha una scuola a sé, e spesso sono storie in contraddizione o comunque storie in dialettica, e spesso storie in conflitto, e questo spesso ce lo dimentichiamo quando ragioniamo intorno alla scuola come un luogo pacificato, e invece la scuola e in generale i sistemi scolastici tra un momento e l'altro di una storia di un paese sono delle arene di conflitto. E per fortuna che esistono queste arene in conflitto, perché vuol dire che portano a novità, rivoluzioni o comunque trasformazioni.
0: Ecco, Christian Raimo, questo elemento di conflittualità della scuola come luogo di conflitto emerge effettivamente dai racconti, dalla descrizione letteraria della scuola, e in particolare dai racconti che lei ha scelto per la sua antologia.
3: Beh sì, emerge moltissimo, emerge appunto nel microscopico, cioè nelle storie in cui ci sono dei conflitti che sono diventati mitici, quelli tra, che ne so, Bottini, Franti, Garrone, nelle scuole
0: De Amicis,
3: tra appunto primo mitico disperso scolastico che è Pinocchio, che appunto molla la scuola e poi insomma incontra tante figure educative in tanti modi diversi, insomma dai grilli parlanti ai lucignoli, che insomma gli dicono che insomma, c'è anche qualcos'altro oltre la scuola, e lui ci crede insomma spesso, oppure quando non ci crede insomma è particolarmente virulento nel sostenere le sue posizioni. Quindi c'è un piccolo, appunto l'esempio che faccio nell'apertura della prefazione è quella che contrappone Elena e Lila, le nuove Lila nell'Amica Geniale, cioè due protagoniste del più fortunato romanzo non soltanto italiano degli ultimi anni, che cominciano, come dire, a sporcare di conflitto, di competizione, di distanza la loro amicizia, che è quasi una simbiosi, proprio perché l'una può proseguire il percorso scolastico e l'altra invece è obbligata a fermarsi, e in fondo poi tutta la storia speculare, oppositiva, convergente, divergente dell'amicizia, dell'amica geniale, insomma quel nucleo lì, che una va avanti e l'altra no. E poi insomma chiaramente i conflitti sono anche conflitti planetari. Mi ha colpito molto quando poi sono andato a leggere, a cercare racconti che venivano dalle letterature postcoloniali, vedere come in fondo la scuola viene considerata veramente un dispositivo di assimilazione e di disintegrazione, di assimilazione delle culture coloniali e spesso di disintegrazione delle culture invece locali, e quindi c'è un rapporto di sudditanza psicologica, invidia, ribellione, scrittori come Ngugi, il racconto che abbiamo inserito nell'antologia, quello di Chimamanda, dice, raccontano questa cosa qui, cioè raccontano che in fondo in molti paesi che sono ex colonie l'emancipazione avviene appunto attraverso la scuola, ma poi vuol dire anche che quell'assimilazione lì vuol dire tagliare magari i ponti con le comunità di origine, sperare in una crescita e in un'emancipazione magari appunto attraverso le scuole coloniali nei paesi coloniali, ma spesso tutte queste promesse diventa il sinonimo di una grandissima promessa, bellissimo scritto. Ingugi sul fatto che appunto il colonialismo si può le armi, ma si fa anche con i sistemi scolastici, insomma.
1: Vanessa Roghi, c'è per lei un libro, un racconto in cui ritrova un modello di scuola appunto che è un'arena di conflitto?
4: In generale o nell'antologia curata da Christian?
1: Tutte e due.
4: Ok, no, diciamo, sì, se il tema è il conflitto, cioè se vogliamo che il tema di fondo della scuola sia il conflitto, sicuramente il racconto che nell'antologia mi ha colpito di più è il pannello di Henri De Luca, proprio perché tematizza il conflitto in modo così direi didascalico, ma anche storicamente centrato, perché si svolge tra gli anni 67 e 68, che mette in luce, fa emergere veramente, no, questa dinamica fra appunto allievi. Poi di quale scuola stiamo parlando? Qua stiamo parlando della scuola superiore, no? Dove appunto la questione del conflitto è anche più esplicita, perché poi invece dentro questa antologia, così come nella scuola, invece c'è dentro appunto un mondo immenso che va dai bambini minuscoli appunto a degli adulti. Quindi sicuramente nell'antologia di Christian il racconto che mi ha colpito di più è quello. Più in generale, insomma, ovviamente per come l'ho studiato, per come ci ho lavorato e per quanto penso sia il testo più importante sulla scuola scritto nel Novecento in Italia, ovviamente non posso non pensare a Lettera a una professoressa, certo, dei ragazzi di Barbiana e di Don Milani, che è, come disse Fortini, insomma, ben oltre il pamphlet di cui tutti parlano, è proprio un testo letterario.
0: Dunque un testo letterario che anche in questo caso possiamo dire parla, introduce il tema del conflitto, lo abbiamo sentito da Christian Raimo, scuola come strumento di emancipazione ma anche come strumento di oppressione, dunque contraddittorio nella sua complessità. Christian Raimo, lei diceva all'inizio che nel corso di questo lavoro ha trovato anche delle cose inaspettate. Ci vuole raccontare quali sono? E poi che modo ha trovato un filo rosso nel modo di raccontare la scuola? Possiamo dire che al di là delle coordinate geografiche o dei tempi c'è un genere nel racconto di scuola?
3: È una bellissima domanda. Ho cercato anche, diciamo, una letteratura secondaria, sia storiografica che narratologica, che provasse a cercare di capire se appunto ci sono comunque degli elementi ricorsivi comuni su tutto questo. Quello che posso dire è che effettivamente, insomma, sia nelle storie che si trovano, diciamo, in questa antologia, che in quelle che ho letto, che quelle che citavo adesso Vanessa Roghi, è chiaro che se non vogliamo parlare di conflitti, ma vogliamo parlare appunto di comunque questioni politiche, la cosa che in fondo appartiene un po' a tutti questi racconti è il tentativo di cercare di trovare un senso di giustizia, nel senso di giustizia del ragazzo che non viene visto dagli insegnanti o che cerca un'emancipazione a scuola rispetto alla famiglia, l'idea che ci sia un'uguaglianza radicale che forse la società non può garantire, ma invece la scuola potrebbe garantire. Appunto, molte delle figure di questi racconti scolastici poi sono diventate non soltanto mitiche, ma sono diventate dei paradigmi, penso appunto ai Gianni Perini di Don Milani. Questo lavoro, diciamo, su quella che viene chiamata, diciamo, un po' in maniera, insomma, questo lavoro su il racconto della scuola e il racconto per ragazzi, il racconto per l'infanzia, viene sempre considerato un po' una letteratura minore, e ha fatto bene appunto Vanessa Roghi negli anni a dedicare tantissimo tempo, insomma la ringrazio sempre, a dedicare tantissimo tempo del suo studio a figure come Mario Lodi, Don Milani, Gianni Rodari, ricordando e scoprendo, riconoscendo insomma uno statuto da intellettuali, da studiosi, e non soltanto per bambine e bambini, ma insomma che stanno nel pantheon degli intellettuali del Novecento. Quello che mi viene da dire rispetto a, come dire, altre narrazioni, è che comunque le narrazioni sulla scuola sono sempre narrazioni collettive, gioco forza, cioè comprendono sempre delle dinamiche di gruppo. E questo vuol dire che possono essere usate

0: Scuola, no? La cosa certa è che negli anni, questi anni che abbiamo passato nelle aule, restano nei nostri ricordi, direi in modo indelebile. Vanessa Roghi, lei tra i molti suoi libri che ha scritto, ad esempio ne citiamo uno per la casa editrice Topi Pittori, ha scritto il saggio Voi siete il fuoco, dove affronta il tema vastissimo della storia della scuola e del diritto all'istruzione. Ma ai giorni nostri, qual è il pericolo maggiore che minaccia la scuola, secondo lei?
1: Solo una precisazione, Voi siete il fuoco l'ha pubblicato Einaudi
0: Ah,
1: Ragazzi, giusto
0: scusi,
1: per
0: certo,
1: rendere
0: scusi.
1: giustizia a Einaudi
0: Sì.
1: Ragazzi che pubblica libri molto belli.
0: Grazie.
1: No, per cui mi ripeta la domanda che stavo pensando a questo.
0: Sì, insomma, possiamo dire che ai giorni nostri la scuola è minacciata e qual è il pericolo maggiore, secondo lei?
1: Allora, io intanto penso che dovremmo un po' disarmare il lessico che usiamo quando parliamo di scuola. Va bene conflitto, ma addirittura minaccia, non lo userei. La scuola sta per aprire ed è uno spazio, un presidio democratico e di partecipazione immenso. Quindi probabilmente dovremmo proprio anche parlarne in termini diversi. Ovviamente ci sono tanti problemi che sono problemi che riguardano l'intera società, perché allora anche la sanità in fondo è minacciata. Però io credo che davvero dobbiamo usare un lessico diverso quando parliamo di scuola. La scuola ha molti problemi, il problema più grande in questo momento è sicuramente diciamo un'idea di società che si sta restringendo sempre di più, sempre più classista e che investe necessariamente la scuola, che però tra tutte le istituzioni mi sembra essere quella che ha più della famiglia gli anticorpi per reagire. Primo perché, come diceva Cristian, è collettiva, dentro ci sono tantissime persone, e secondo perché è abitata da persone giovani che, come diceva il poeta Zanzotto, vengono dal futuro, quindi non possiamo sapere che cosa immagineranno, come si vede poi, insomma, in tanti racconti dell'antologia.
2: Quindi la questione del conflitto, la questione del lessico, in questo caso disarmare il lessico quando si parla di scuola, Vanessa Roghi, io resterei con lei effettivamente, però bisogna dire che quello che sta succedendo nelle scuole è forse anche una perdita di, diciamo così, posizione sociale per chi ci lavora, in particolare per i docenti e le docenti. C'è questo aspetto di, diciamo così, riconoscimento della sua grande importanza, ma dall'altra parte di grande sottovalutazione, delle sue necessità e della necessità di risorse per, anche un insegnamento che deve cambiare di fronte a studenti e studentesse che sono molto diversi da quelli che erano 10, 20, 30 anni fa.
1: Ma parlando di letteratura scolastica, se si attraversa, diciamo, dalla fine dell'Ottocento in poi, c'è una continua lamentela sulla perdita di status della figura dell'insegnante, che ovviamente fa parte, se leggiamo il Maestro di Vigevano, già in quello c'è tutto quello che si può dire del ruolo sociale dell'insegnante, della sua perdita di status. Il punto, ripeto, è secondo me, ma questo è un mio proprio personalissimo punto di vista, il fatto che tutti i salari stanno perdendo rilevanza ormai da decenni a questa parte, e tutti i lavori stanno perdendo importanza sociale, ma anche i medici, insomma, no? Per cui voglio dire, io credo che anche qui, se posso dire, insomma, dobbiamo anche smetterla di isolare la scuola dal resto del mondo. La scuola, come diceva Rodari, sta nel mondo. E dobbiamo affrontare questo discorso senza creare corporativismi per cui voi in questo momento siete discriminati. No, tutti in questo momento sono e siamo discriminati in qualche
2: Certo.
1: modo, e quindi è un lavoro immenso da fare, purtroppo.
0: Cristiana Raimo, lei è d'accordo? Poi ricordiamo che nella sua introduzione all'antologia intitolata Contro il realismo scolastico accenna al concetto di Mark Fisher surrealismo capitalista, dove ormai si evita di interrogarsi sul senso della nostra condizione, considerandola del tutto naturale. Insomma, il suo è un po' anche un inno contro la rassegnazione.
3: Sì, un inno contro la rassegnazione, anche questo sicuramente, insomma, e se no non ci occuperemo di scuola, non faremmo gli insegnanti, gli educatori, gli studiosi che hanno a cuore, diciamo, i temi della democrazia e dell'educazione. A un certo punto, come dire, una delle cose che ho notato e poi ho trovato anche, diciamo, qualche testo che confermava questa intuizione.

0: che ho avuto, ho riconosciuto il fatto che anche nella fantascienza i racconti, i romanzi in cui ci sono dei sistemi scolastici, ne parlano spesso in modo distopico, comunque non riescono a immaginare un contesto che sia un contesto insomma, diverso da quello che abbiamo pensato sempre con la scuola, ma non soltanto i banchi e le lavagne, diciamo così, che appunto anche nelle grandi saghe fantascientifiche li troviamo, persino le note, i quadrimestri, le bocciature, le punizioni dietro la lavagna, o anche le peggiori forme di competizione. Questo non vuol dire, come dire, che la fantascienza ovviamente debba essere edificante, ma vuol dire che poi quando troviamo dei testi che siano saggistici, pedagogici, narrativi, che hanno anche nell'invenzione una forza, mettono l'invenzione una forza immaginativa, beh, quello chiaramente ci porta a immaginare anche qualcosa che vada oltre il sistema della realtà con cui siamo, e quel sistema della realtà, giustamente Vanessa Roghi lo diceva, in questo momento è un sistema che vede la crisi del welfare e anche un po' della democrazia in tutte le sue forme, e quindi insomma ci piacerebbe non soltanto difendere quella scuola democratica che negli anni 50, 60, 70, 80, eccetera, eccetera, è stata costruita da tante insegnanti e tanti insegnanti, ma ci piacerebbe anche, come dire, provare a immaginarne una ancora più democratica e ancora più liberante.
1: È vera questa cosa, è difficile pensare a una scuola del futuro senza avere subito in testa il riferimento alla fantascienza, alla distopia. A me è venuto in mente in questo momento, perché lo citava Vanessa Roghi, Gianni Rodari, La pillola per la storia, quando ci si immaginava così una scuola che insegna attraverso le pillole o gli sciroppi. No, questa bellissima filastrocca di Rodari. Noi ci fermiamo qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato, sono le 12:27. Io ricordo il titolo del volume da cui abbiamo preso spunto oggi, un volume di Christian Raimo intitolato Racconti di
0: Cura
1: scuola,
0: di Christian Raimo.
1: a cura
0: Io
1: di
0: sono
1: Christian Raimo,
0: a cura,
1: certo,
0: sono dei
1: naturalmente.
0: scrittori, come dire, talmente giganteschi che per fortuna, insomma, cioè che ho la fortuna di mettere il nome accanto, però insomma io ho solo
1: Chi lo
0: curato.
1: sa che magari in futuro non sarà anche lei in un'antologia curata da un suo collega di racconti sulla scuola. Quindi, Racconti di scuola, cura di... Com'è?
0: Grazie, mi basta leggerli, per adesso mi basta leggerli, insieme a tanti insegnanti, spero. Grazie.
1: E quindi, curato da Christian Raimo, e grazie anche a Vanessa Rocchi per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.
2: Arrivederci. E per restare alla scuola vi segnaliamo che da domenica 6 settembre sulla 1 inizia un ciclo dedicato al tema da mezzanotte 45, e i film poi si potranno vedere su Play RSI per circa un mese. La prima proposta di questa domenica è Sala Professori di Ilker Chatak.
1: Grazie Cristina.
2: A voi.
3: Rete 2.

0: I titoli dell'RG delle 13, il caso Zali all'esame del Consiglio di Stato ticinese, dopo le novità emerse ieri, senza le dimissioni si andrà verso la revoca di tutte le responsabilità del ministro. Nuovo rapporto ONU, l'aumento della temperatura globale supererà 1,5 gradi entro pochi anni, servono nuove misure, tra cui tecnologie di cattura del CO2. In Germania c'è stata un'esplosione nei pressi della stazione di Augusta, 2 feriti, il paese alle prese con una serie di casi di sabotaggio alle sue infrastrutture. Migliorare la cura delle malattie rare, il Consiglio federale prepara un'azione in 2 fasi, prima aiuti finanziari per strutture specializzate e poi un registro nazionale. Al via la 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, George Clooney riceverà il leone alla carriera e anche la Svizzera sarà al centro dell'attenzione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: cantante algerina di origine berbera, Souad Massi, in questo brano che è intitolato Une seule étoile, una sola stella. È il momento della nostra serie speciale che ci sta accompagnando questa settimana alla scoperta di García Lorca. Vengo dal cuore della terra di Granada, dirà con enfasi questo straordinario autore spagnolo ad un certo punto della sua vita. García Lorca avrà nel sangue la musica, la poesia popolare, e questi elementi entrano nel suo canzoniere gitano, in tutta la sua opera. In occasione dei 90 anni dall'uccisione di questo grande poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo del XX secolo, lo celebriamo qui ad Alphaville con una serie speciale. Ricordiamo la sua figura, la sua morte per mano dei miliziani falangisti e nazionalisti franchisti, e abbiamo scelto per ricordarlo il regista teatrale Monio Vadia. Infatti García Lorca entra frequentemente nel suo teatro, in particolare negli spettacoli Oilem Goilem e Ballata di fine millennio. La sua non è una biografia di Lorca tout court, si tratta piuttosto di una lettura personale della sua opera e della sua figura e dei suoi temi principali, lettura condotta in parallelo fondendoli con i temi e i toni del teatro e dell'attivismo sociale e politico dello stesso Monio Vadia. La puntata di oggi si intitola La poesia del corpo e il genere. Il corpo di Lorca è desiderio, identità, scandalo, ma anche luogo di repressione e di violenza. La sua omosessualità, vissuta in una società fortemente repressiva, attraversa in modo esplicito e sotterraneo la sua opera. Sentiamo dunque García Lorca, Il duende, la luna e la memoria, con la voce di Monio Vadia e curato da Enrico Bianda.
1: García Lorca, Il duende, la luna e la memoria, di Monio Vadia.
2: Io credo che, essendo nei tempi di García Lorca la conquista del corpo amato così rischiosa, è qualcosa di perdutamente agognato. Io credo, tra l'altro, questo vale per tutti. Noi siamo ammorbati, sopraffatti da una sessualità tendenzialmente malata o comunque mediocre, perché io credo che una delle cose più emozionanti di relazione col corpo, e non dubito che García Lorca ce lo avesse, è la contemplazione e poi il contatto delle nudità. Io l'ho capito adesso e mi sento vicino, credo, non so, è una pura ipotesi di Monio Vadia. Io allo stato attuale della mia vita sono impotente, ma anche con una certa gradevolezza. Non perché lo sia io, ma prendo una pillola per ragioni di salute, e non mi piace far ricorso a quei mezzucci chimici. E allora faccio capire quanto è meraviglioso la congiunzione di due corpi che anelano l'uno all'altro, senza penetrazione, senza altro che questo. No, sono convinto che per lui il corpo fosse molto importante, perché lui patì molto della perdita del suo amante scultore, e poi dalla sua poesia lo si evince. Ci sono dei versi e delle metafore e anche similitudini che sono talmente struggenti. Doveva veramente avere un'importanza enorme, e non dimentichiamo ciò che lui scrive sulla morte del torero. Il corpo glorioso che diventa corpo inerte, che cos'è quella poesia? Quindi credo che fosse molto, molto importante per lui. E per me, ancora una volta, si parva licet, lo è immensamente. Ma veramente la contemplazione, questo è un deficit della nostra umanità, la capacità di contemplare. vale non solo per i fatti della contemplazione di qualcosa di fisico, ma quando i genitori molto poveri di spirito si sconvolgono perché scoprono un figlio omosessuale o trans e fanno il loro dramma piccolo borghese, non hanno capito che queste, le relazioni, che sono altre, si possono solo contemplare, non giudicare. E la poesia è un ottimo mezzo per contemplare. E Gabriel Lorca, grandissimo, immenso poeta, lo sapeva. La repressione violenta dell'omosessualità e anche di altre forme, come quello della quello che viene ancora chiamato tradimento, mentre invece è una pulsione fra due esseri di sesso diverso dallo stesso sesso, che è sublime, anche se è fuori dalla convenzione, anche se è fuori dal conformismo. Ed è stato molto politico la lotta, soprattutto che hanno fatto le donne e poi i gay, per conquistarsi questo diritto. Il diritto a essere non costretti in una gabbia stabilita da chi ha il potere per avere potere sui corpi e sulle anime. Per cui la rivendicazione dell'omosessualità, come quella delle donne col loro corpo, sono stati grandi atti politici che hanno fatto progredire l'umanità. Purtroppo la resistenza di coloro che vogliono il potere sugli altri continua. Il caso di Donald Trump è esemplare, ma Stephen King, che ha detto Donald Trump è mille volte più orrendo di tutti i film d'orrore, di tutti i libri d'orrore che ho scritto nella mia vita, lo trovo veramente sublime. Donald Trump andrebbe trattato sempre col più pesante sarcasmo possibile. Trovavo molto intelligente, anche se non l'abbiamo capito, io non lo capii ai tempi in cui ero più giovane, il memento mori dei frati. Non è male.

una canzone che è stata pubblicata in occasione del 400° festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo, da Alessio Bondi, che l'ha scritta, e un brano intitolato Santa Malattia, che ci ha portato alle 12:48. E 40 secondi, questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli. Due notizie che riguardano il cinema. L'attrice americana Julianne Moore sarà ospite dello Zurich Film Festival, dove verrà premiata per la sua carriera con il Golden Icon Award, e presenterà il suo nuovo film. Lo hanno annunciato gli organizzatori dello Zurich Film Festival. La 65enne Moore ritirerà personalmente il riconoscimento a Zurigo e sarà accompagnata dal regista e attore americano Jesse Eisenberg, nel cui nuovo film The Debut interpreta il ruolo principale. In questa commedia musicale la Moore veste i panni di una casalinga timida che si trasforma in un entusiasta attrice di metodo. Si tratta della seconda collaborazione tra Moore e Eisenberg dopo When You Finish Saving the World del 2022. Nel 2015 si è aggiudicata l'Oscar di miglior attrice per Still Alice, dove interpreta una donna con una forma di Alzheimer precoce. Nella sua lunga carriera ha recitato in numerose pellicole di registi del calibro di Todd Haynes e dei fratelli Coen. Julianne Moore è una delle più importanti interpreti caratteriste del cinema americano, ha dichiarato Christian Jungen, direttore dello Zurich Film Festival. L'attrice si distingue per la sua enorme versatilità, hanno indicato gli organizzatori spiegando il motivo di questo premio. La 22esima edizione dello Zurich Film Festival si tiene dal 24 settembre al 4 ottobre. E il mondo del cinema, in particolare francese, piange la scomparsa di un orefice del cinema, il regista e sceneggiatore premiato con il César Jean-Paul Rappeneau, che è deceduto martedì all'età di 94 anni. La sua carriera, durata mezzo secolo, è stata segnata in particolare dall'immenso successo del suo adattamento di Cyrano de Bergerac nel 1990. Autodidatta, questo cineasta meticoloso e parco ha diretto in totale 8 lungometraggi, girando con i più grandi attori, da Yves Montand a Catherine Deneuve, passando per Gérard Depardieu e Isabella Gianni. La sua morte dunque è avvenuta martedì sera. Era noto per il suo perfezionismo. Jean-Paul Rappeneau sceglieva i suoi progetti con cura, non temendo di lasciare passare lunghi anni tra un film e l'altro. Non sono come un melo che fa cadere i suoi frutti ogni autunno, il mio ritmo è piuttosto di un film ogni 5-6 anni, non vedo perché si dovrebbero inanellare i progetti, a meno naturalmente di aver bisogno di denaro, dichiarava nel 2015. È effettivamente un modo di interpretare il suo lavoro poco comune. E dunque la morte di Jean-Paul Rappeneau è stata segnalata dalle agenzie da poco. Noi continuiamo in musica con Elsa Soares, Tegna Peña de Mim.

Elsa Soares, cantante brasiliana con un brano intitolato Tenha Pena de Mim, registrato nel 1961. Sono le 12:55, siamo arrivati al termine della nostra puntata di Alphaville di oggi. Tra pochissimo la fascia informativa, l'RG delle 13. A me non resta che salutarvi e ringraziare chi mi ha aiutato a costruire questa puntata di Alphaville, Barbara Camplani e Cristina Artoni e anche Enrico Bianda. Vi saluto dunque, vi do appuntamento domani alle 11 per una nuova puntata di Alphaville. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata e ci lasciamo con Phineas Newborn Jr., Hooray for the Yankee Dollar.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il caso Zaia all'esame del Consiglio di Stato ticinese dopo le novità emerse ieri. Senza le dimissioni si andrà verso la revoca di tutte le responsabilità del ministro. Nuovo rapporto ONU: l'aumento della temperatura globale supererà 1,5 gradi entro pochi anni. Servono nuove misure, tra cui tecnologie di cattura del CO2. In Germania c'è stata un'esplosione nei pressi della stazione di Augusta, 2 feriti, il paese alle prese con una serie di casi di sabotaggio alle sue infrastrutture. Migliorare la cura delle malattie rare. Il Consiglio federale prepara un'azione in 2 fasi, prima aiuti finanziari per strutture specializzate e poi un registro nazionale. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. George Clooney riceverà il Leone alla Carriera e anche la Svizzera sarà al centro dell'attenzione. Apriamo dunque con il governo ticinese, che è riunito da stamattina per discutere dei nuovi sviluppi che coinvolgono il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali. Di ieri la notizia che contro di lui il Ministero Pubblico ha aperto una seconda inchiesta penale dopo quella per abuso di autorità e tentata coazione in relazione al caso di un 14enne detenuto alla Farera. Ora si parla di reati contro l'integrità sessuale, con la presunta vittima che però non si è costituita accusatrice privata. Di fronte alle anticipazioni di stampa, ieri il governo si è riunito una prima volta, lo ha fatto anche stamattina. Allora, Luca Berti in studio qui per gli aggiornamenti, che cosa ci si può attendere oggi?
4: Allora, su Oggi sappiamo che intanto la riunione è iniziata alle 9 questa mattina, al termine, non sappiamo se è ancora terminata, ma presumiamo sia ancora in corso. Al termine della riunione, si parla delle 14:30, è previsto un incontro con la stampa. E allora, che cosa attendersi? Beh, lo si diceva, diciamo che le possibilità intanto non sono tante, sono fondamentalmente due. Claudio Zali potrebbe decidere di lasciare subito il posto in governo, oppure potremmo sentire il resto del governo dire che gli ha tolto ogni responsabilità politica. Lo sapremo questo nel giro appunto probabilmente di un'ora o un paio d'ore, e appena avremo notizia vi aggiorneremo su Rete 1. Tutto ciò lo possiamo evincere, quindi le due possibilità, da come si è conclusa ieri la giornata per quanto riguarda il Consiglio di Stato, che con un comunicato stampa ha sostanzialmente detto di aver chiesto nella riunione straordinaria di ieri un passo indietro a Claudio Zali. Insomma, gli ha chiesto di non aspettare la fine di settembre per lasciare il posto. Lo ricordiamo che il ministro leghista si era dimesso il 29 luglio scorso, travolto dal caso sui Failau, audio, dalla mail alle OC e dall'inchiesta penale sulla riunione sul caso del 14enne, ma aveva detto di voler rimanere in carica fino alla fine di questo mese, fino alla fine di settembre. Ora, di fronte al nuovo procedimento penale per reati contro l'integrità sessuale, ricordiamo in entrambi i casi, sia quello legato al 14enne detenuto alla Ferrera, sia in questo, Zali respinge ogni addebito e vale la presunzione di innocenza. Ma di fronte a questa seconda inchiesta il governo gli ha appunto chiesto di lasciare subito. Lui ieri non ha dato seguito a questa richiesta e allora il governo gli ha dato in sostanza una notte per riflettere, e se non dovesse dimettersi oggi, il governo, lo ricordiamo, non può obbligarlo e non può provocarne le dimissioni, forzare le dimissioni. Allora in questo caso il Consiglio di Stato procederà, come ha scritto, a ridefinire la conduzione del Dipartimento del Territorio.
3: Grazie Luca Berti. Dunque non ci resta che attendere, sono sicuramente numerosi gli argomenti che ruotano attorno a quello che ormai viene chiamato il caso Zali. Ci sono questioni legate all'inchiesta, argomentazioni di natura politica e anche temi che riguardano il ruolo dei media nell'affrontare una delle crisi più gravi della storia politica ticinese. Un aspetto questo che è emerso questa mattina a Modem, il nostro approfondimento del mattino. Tra gli ospiti il direttore della regione Daniel Rizzer e il vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti. Sentiamoli su questo aspetto specifico appunto legato al mondo dell'informazione.
5: Tutto questo oggi è di dominio pubblico perché i media, tutti, probabilmente tutti, non hanno mollato la presa su un argomento di grandissima rilevanza pubblica. C'è comunque un diritto sacrosanto che va difeso, e non è soltanto la presunzione di innocenza, che per carità resta un elemento, ma è il diritto all'informazione. Purtroppo, e qui lo dico in prima persona perché me ne sono dovuto occupare, abbiamo dovuto forzare un po' la mano per avere queste risposte.
6: Claudio Zalli probabilmente avrebbe gradito, in questa fase molto delicata e problematica per lui, un parterre mediatico omertoso in Ticino. Questa non è la realtà. Io credo che ogni media, a modo suo, in una fase, in un'altra, ha dato del suo, ha dato informazioni, ha dato profondità a una notizia che purtroppo non si è fermata. Purtroppo è come una valanga questa situazione di Claudio Zalli, e ogni giorno se ne aggiunge qualcosa. Io spero che siamo arrivati veramente al capolinea, ma non ne sono assolutamente certo.
3: Gianni Righinetti e Daniel Ritzer intervenuti a Modem stamane. Come detto, appena avremo novità ve le riferiremo. Restiamo in Ticino. È sfociato in due condanne e un proscioglimento il processo per l'infortunio mortale avvenuto l'8 gennaio 2021 sul cantiere dell'ex Hotel du Lac di Paradiso, dove un operaio italiano di 54 anni morì travolto da un telaio di legno lanciato dal sesto piano. Oggi è arrivata la sentenza del processo che si era aperto nel settembre 2025. L'operaio che buttò l'infisso è stato prosciolto su tutta la linea, non così il capocantiere, ritenuto colpevole di omicidio colposo e di violazione delle regole dell'arte edilizia. Per omicidio colposo è stato condannato anche il tecnico responsabile delle misure di sicurezza. A entrambi è stata inflitta una pena pecuniaria sospesa di 180 aliquote giornaliere sospesa per un periodo di prova di 2 anni. Passiamo all'attualità internazionale. Nei prossimi anni il limite di 1,5 gradi di riscaldamento globale stabilito 10 anni fa dall'accordo di Parigi verrà superato, lo dice un nuovo rapporto delle Nazioni Unite pubblicato stamane, rapporto che presenta soluzioni per evitare che questo superamento si realizzi. Tra le misure più concrete vengono indicate la riforestazione e le tecnologie per catturare la CO2 dall'aria. Camilla Camponovo.
7: Se il mondo continuerà di questo passo, nei prossimi anni l'innalzamento delle temperature raggiungerà il limite di 1,5 gradi, limite oltre il quale gli effetti del cambiamento climatico diventeranno più gravi, più frequenti e più difficili da contenere, con conseguenze sull'agricoltura, sulle risorse idriche e sugli ecosistemi. L'obiettivo quindi non è più soltanto evitare il superamento di questa soglia, ma limitarne il più possibile la durata e l'intensità. Superare 1,5 gradi però non significa abbandonare ogni possibilità di intervento. Il nuovo rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi indica alcune possibili soluzioni. Tra queste, la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera attraverso tecnologie che permettono di catturarla e immagazzinarla. Una soluzione ancora limitata, costosa e controversa. Luca Mercalli, lei è climatologo. Quali sono i limiti a questa soluzione?
8: Catturare la CO2 una volta che è stata emessa in atmosfera è estremamente complesso, ma soprattutto il problema maggiore è che tutte queste tecnologie sono al momento in una fase assolutamente iniziale della ricerca scientifica, quindi non ne abbiamo nessuna che sia applicabile su grande scala per sottrarre i miliardi di tonnellate di CO2 che dovremmo togliere dall'atmosfera. Al momento ci sono piccoli impianti pilota e il loro limite è quello della quantità di energia che serve per farli funzionare.
7: I progressi nel solare e nell'eolico sono stati notevoli, ma il modo di continuare a bruciare petrolio, gas e carbone aumentano le emissioni di CO2. Luca Mercalli, il rapporto parla anche di riforestazione. Quali sono invece i limiti di questa soluzione?
8: La riforestazione ha il vantaggio che funziona subito. La fotosintesi è lì da milioni e milioni di anni e quindi la possiamo sfruttare per catturare una parte della CO2. E il problema è che nuovamente non è una soluzione bacchetta magica. Piantare alberi può servire, ci può dare una mano, ma attenzione, a parte le enormi superfici che andrebbero riforestate, ci sono dei problemi legati al fatto che gli alberi sono degli esseri viventi, non sono delle macchine, e quindi anch'essi patiscono per il riscaldamento globale. Quindi sappiamo già che in certe condizioni, ondate di calore, siccità, gli alberi metabolizzano meno CO2, si fermano addirittura, quindi non sempre abbiamo una garanzia che le foreste del mondo lavorino alla massima efficienza. Inoltre abbiamo avuto i casi del Canada e anche dell'Europa quest'anno che ci fanno vedere la fragilità delle foreste nei confronti degli incendi che vengono proprio favoriti dai nuovi cambiamenti climatici.
3: Il climatologo Luca Mercalli. La Germania sta registrando nelle ultime settimane e giorni diversi atti di sabotaggio, attacchi informatici, esplosioni, dopo che ieri il governo tedesco ha attribuito alla Russia la responsabilità all'attacco con droni ed esplosivi all'aeroporto di Lipsia ai primi di agosto. La scorsa notte nuovi episodi di cronaca hanno tenuto col fiato sospeso il paese. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
9: Il primo allarme è scattato alle 3:15 di questa mattina, quando una forte esplosione verificatasi nelle immediate vicinanze della stazione centrale di Augusta, in Baviera, ha provocato il ferimento di due persone, mandando in frantumi anche molti vetri e seminando il panico fra i pochi viaggiatori che a quell'ora si trovavano nelle vicinanze. Secondo prime informazioni, ad esplodere sarebbe stata una bomba a mano depositata di fronte ad una gioielleria gestita da un commerciante di origine turca. Nel corso della mattinata, il presunto ritrovamento di un secondo ordigno all'interno di un cestino dei rifiuti della stazione ha fatto scattare un nuovo allarme, nel frattempo però rientrato. Anche se in retroscena dell'episodio sono ancora tutti da appurare, le forze dell'ordine starebbero seguendo soprattutto la pista della criminalità organizzata e dell'ondata di intimidazioni ed estorsioni ai danni di commercianti di origine turca che da settimane stanno scuotendo il paese. Ma la polizia e l'opinione pubblica tedesca sono in allarme in questi giorni anche per un altro motivo. Dopo che ieri a Jenschwalde, nei pressi di Berlino, erano stati rinvenuti degli ordigni e dei razzi contenenti dell'esplosivo nei pressi di una grande centrale elettrica, questa notte la polizia è stata chiamata in un'altra centrale elettrica a Bergheim, nel Nord Reno-Vestfalia, dove ignoti hanno tentato di provocare un cortocircuito a vari tralicci dell'alta tensione. Episodi di sabotaggio che vengono attribuiti in questo caso ai servizi segreti russi e alla loro guerra ibrida contro la Germania. Pochi giorni fa, nei pressi di Berlino, era stato scoperto anche un arsenale di armi nascosto in un bosco e allestito a quanto pare dai servizi segreti russi per compiere eventuali attentati.
3: Ritorno in Svizzera. Il Consiglio federale punta a cure più efficaci e continue nel tempo per combattere le malattie rare che in Svizzera riguardano circa 500.000 di persone. Per il governo ci vogliono dapprima basi legali che consentano di finanziare strutture specializzate e in seguito un progetto di legge che mira a istituire un registro nazionale. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
10: Devono essere non più di 5 persone su 10.000 a soffrirne affinché una malattia sia definita rara. Malattie che possono avere esito letale o essere croniche e invalidanti. A livello mondiale ne sono state descritte tra 7 e 8.000 e si presume che circa l'80% sia di origine genetica. Nella Confederazione ne sono colpite circa 500.000 di persone. Per il Consiglio federale vanno migliorate le condizioni quadro per l'assistenza sanitaria loro destinata ed ha così deciso di procedere in due tappe. In una prima, da sottoporre al Parlamento entro la primavera prossima, saranno create le basi legali per consentire alla Confederazione di finanziare strutture di assistenza specializzate e attività di informazione e consulenza in tutta Svizzera, oltre all'elaborazione di linee guida terapeutiche e il perfezionamento del personale specialistico. La seconda tappa, non prima del 2030, prevede invece che il Dipartimento federale dell'Interno sottoponga allo stesso Consiglio federale un progetto di legge volto a istituire un registro delle malattie rare per favorire la ricerca. La tabella di marcia prevista, ha fatto sapere questa mattina il governo, permette di coordinare i lavori sul registro con quelli già in corso nell'ambito della trasformazione digitale del settore sanitario, in particolare con il programma DigiSanté.
3: La depressione post-parto in Svizzera viene riconosciuta troppo poco e di conseguenza viene curata in misura insufficiente. Uno studio pubblicato ieri dalla Commissione federale per le questioni familiari avanza 6 idee per migliorare la situazione. Tra i punti evidenziati si propongono controlli periodici, un rafforzamento della rete di assistenza, ma anche un congedo parentale più paritario. Ce ne parla Laura Dick.
11: Tristezza persistente, sensi di colpa, paure eccessive sono alcune delle forme attraverso le quali si manifesta la depressione postpartum, una malattia che a volte è anche molto difficile da riconoscere, come ci conferma Lara Meloni, fondatrice dell'associazione Creiamoci e membro attivo di Periparto Svizzera, che si occupa di salute mentale intorno alla nascita.
12: La mamma performante, una mamma che compensa un malessere con l'essere una mamma perfetta, e questo è difficilissimo da riconoscere perché non si vede, si vede solo una mamma bravissima a fare il suo.
11: In un recente studio su mandato della Confederazione sono state proposte diverse misure volte a migliorare la presa a carico della depressione postpartum. Tra queste ci sono il rafforzamento della rete di assistenza, un congedo parentale più paritario, ma anche controlli periodici che possono individuare i segnali prima dell'insorgere della malattia. Per Lara Meloni proprio quest'ultimo punto è fondamentale.
12: Sì, per me appunto una delle raccomandazioni che io trovo più importanti, ma perché dopo da lì si può partire con tutto il resto, è proprio avere uno screening che può essere gestito da più attori, può essere il ginecologo, può essere la levatrice, può essere l'ospedale, però deve essere presente dall'inizio e anche un bel po' di tempo dopo la nascita del proprio figlio, perché i fattori sono tanti, le pressioni sono tante e possono veramente uscire in momenti diversi.
11: Momenti diversi che includono il periodo della gravidanza, anche i primissimi mesi. È importante sapere a chi rivolgersi, anche perché la depressione postpartum, se non curata, può avere conseguenze a lungo termine.
12: Io quello che posso consigliare, ma proprio perché conosco per mia esperienza personale, sono le levatrici, c'è l'associazione Periparto che è molto preparata, c'è Nascere Bene Ticino che hanno una rete grandissima. Io nella mia associazione Creiamoci creo appunto gruppi di autoaiuto per neogenitori, però appunto come attore principale io credo molto nella levatrice e nelle sue competenze.
11: Questa malattia colpisce milioni di persone in tutto il mondo, in Svizzera circa una madre su 6 e un padre su 10 secondo le statistiche disponibili, una situazione che compromette notevolmente la quotidianità, la cura di sé e del proprio bambino e su cui società, politica e settore sanitario sono dunque invitati a riflettere.
3: L'attuale procuratore generale della Confederazione in futuro potrebbe restare in carica fino a 70 anni invece degli attuali 68, quanto propongono le commissioni parlamentari competenti. Se il Parlamento approverà la modifica, Stefan Blättler potrà quindi rimanere alla guida della Procura federale fino alla fine del 2029 anziché del 2027. Arrivato nel 2022 dopo le dimissioni di Michael Lauber, Blättler è considerato una figura di stabilità per le istituzioni. Per l'istituzione, per evitare una misura pensata per una sola persona, una commissione degli stati propone di applicare la stessa regola a tutte le autorità elette dal Parlamento, tranne Consiglio federale e Cancelliere della Confederazione. Al Lido di Venezia si apre stasera l'83esima edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica. Alberto Barbera, la sua 18esima edizione da direttore artistico, assegnerà il primo Leone d'Oro d'onore a George Clooney. Tante le star attese in Laguna e come sempre si fanno discussioni attorno alle scelte dei film. Sentiamo da Venezia uno dei nostri inviati, Alessandro Bertoglio.
13: Comincia con George Clooney, la parata di stelle che illuminerà da stasera la 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. A seguire poi ci si tufferà immediatamente nel concorso internazionale con la proiezione del film di apertura, Ink, di Danny Boyle, che è uno dei 21 che si contenderanno il Leone d'Oro, assegnato nella sera di sabato 12 dalla giuria guidata dalla regista ed attrice Maggie Gyllenhaal. Ink è ambientato alla fine degli anni 60 e ci racconta un periodo chiave per la storia della stampa britannica, quando Rupert Murdoch e Larry Lamb lanciarono una nuova versione di The Sun, trasformandolo in un quotidiano popolare, aggressivo e irriverente e anche fra i più venduti al mondo. Una mostra con tanto cinema italiano, soprattutto nelle sezioni collaterali, e con un concorso molto interessante dove spiccano i nuovi lavori di Nanni Moretti, Andrea Pallauro, Werner Herzog, Ali Asghari, il suo film ha una quota di produzione svizzera, Martin McDonagh e Florian Zeller, che porterà al Lido Javier Bardem e Penelope Cruz, altri due tra i tanti nomi attesi sul tappeto rosso, già presidiato da alcuni irriducibili fin dallo scorso fine settimana. Ma che mostra sarà? Lo abbiamo chiesto al direttore artistico Alberto Barbera.
14: Curiosa, sorprendente e inaspettata. La maggior parte dei film che ci sono stati proposti, ed erano tantissimi, per la selezione, affrontavano tematiche contemporanee. Quindi la guerra, l'immigrazione, il cambiamento climatico, la crisi delle istituzioni familiari o scolastiche, eccetera. Quindi tutti temi con i quali dobbiamo quotidianamente fare i conti. E quindi se anche avessi voluto non avrei potuto scegliere altri film.
13: Detto della coproduzione in concorso, il cinema svizzero è ben presente in questa edizione con altri 6 titoli, a cominciare da La ragazza con la Leica, produzione internazionale firmata dalla regista italiana naturalizzata svizzera Alina Marazzi. Svizzera, che qui a Venezia è uno dei 2 paesi al centro dell'attenzione nel Venezia Production Bridge. La consigliera federale Elisabeth Bomschneider sarà qui per celebrare l'evento.
14: La Svizzera lavora tantissimo con coproduzioni con tutti i paesi del resto d'Europa. Una cinematografia molto dinamica da questo punto di vista, essendo un piccolo mercato, ha bisogno di espandersi lavorando in coproduzione con altri paesi e quindi, insomma, è un'esperienza.

0: Ritrovati da David Conti, la Manchester City ha piazzato il colpo dell'estate. I Citizen hanno infatti ufficializzato l'acquisto del centrocampista argentino Enzo Fernandez dal Chelsea per una cifra stimata attorno ai 125 milioni di sterline, l'equivalente di 145 milioni di euro, eguagliando così il primato del trasferimento più oneroso della storia della Premier League di Isaac dalla Newcastle al Liverpool la scorsa estate. In Super League stasera si giocano tre partite valide per la sesta giornata in attesa di Lugano Servette che riabbraccerà l'attaccante Cutesa. Partita in programma domani alle 20:30. Si giocano Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo. Nell'hockey l'Ambrepiotta alle 19 in amichevole riceve a Bellinzona il Kloten. Infine nel ciclismo la Vuelta presenta l'11ª tappa, la Cartagena Lorca di 154 km. In rosso c'è sempre lo spagnolo Mas. È tutto per lo sport. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio generalmente soleggiato. Al nord saranno presenti degli annuvolamenti a tratti estesi e le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi al sud e i 27 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 3 settembre. E vi posso dire che trascorrerà una giornata ricca di sole e molto calda per il periodo. Le minime al sud scenderanno attorno ai 18 gradi, 13 al nord, mentre le massime risaliranno con punte di 30 gradi al sud e 27 al nord. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Tra le orchestre svizzere che saranno impegnate nei prossimi giorni troviamo anche l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Domenica 6 settembre, infatti, l'ensemble vaudese sarà protagonista di una serata speciale al Beau Rivage Palace di Lausanne sotto la direzione di Renaud Capuçon, con in programma l'ottava sinfonia di Beethoven. Un programma speciale perché ad accompagnare la musica sarà anche la gastronomia. Tutto il programma lo trovate sul sito dell'orchestra. Noi però approfittiamo di questa occasione per tornare ad ascoltare l'orchestra in alcune registrazioni realizzate nel corso della scorsa stagione al Théâtre de Beaulieu di Losanna, iniziando da una pagina di Robert Schumann. Tutta la nostra prima parte di Concerto.ch di oggi, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, saranno dedicate a Robert Schumann. Questa prima pagina che ascolteremo testimonia uno dei momenti più fertili e innovativi della sua produzione orchestrale. Quando Robert Schumann si avvicinò alla musica, sognava di diventare pianista. Un infortunio alla mano destra pose fine a quella prospettiva, indirizzandolo verso la composizione. Per molti anni il pianoforte rimase comunque al centro della sua attività creativa, ma nel 1841 il compositore decise di confrontarsi con l'orchestra e con le grandi forme sinfoniche. È in questo contesto che nasce l'Ouverture, Scherzo e Finale, opera 52, una partitura originale che sfugge alle classificazioni tradizionali. Non una vera sinfonia, non una suite, ma un lavoro in tre movimenti, uniti da sottili richiami tematici e da una concezione profondamente romantica della forma. Noi vogliamo ascoltare due estratti da questo Ouverture, Scherzo e Finale di Schumann, dalla registrazione del 15 aprile scorso al Théâtre de Beaulieu. Ascoltiamo ora lo scherzo e il finale affidati all'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Michele Spotti.

Michele Spotti alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne con lo scherzo e il finale dall'ouverture scherzo finale opera 52 di Robert Schumann, qui registrati lo scorso 15 aprile al Théâtre de Beaulieu. E rimaniamo accanto a Robert Schumann, come detto, ma passiamo a una delle sue opere più amate e più rappresentate, il concerto per pianoforte e orchestra in la minore opera 54. Occupò Schumann per diversi anni, tra il 1841 e il 1845. All'origine dell'opera c'era una fantasia per pianoforte e orchestra che il compositore trasformò progressivamente in un vero concerto, aggiungendo un intermezzo e un finale anche grazie ai consigli e all'entusiasmo di Clara Wieck, moglie, interprete e fondamentale collaboratrice. Schumann aveva un'idea molto precisa: non voleva scrivere un concerto costruito sul puro virtuosismo, come spesso accadeva nell'Ottocento. Immaginava invece una forma nuova, capace di collocarsi a metà strada tra sinfonia, sonata e concerto. Il pianoforte mantiene un ruolo centrale, ma il dialogo con l'orchestra è continuo e sempre equilibrato. Il primo movimento, allegro affettuoso, nasce da un materiale tematico estremamente compatto. Più che contrapporre idee differenti, Schumann sviluppa e trasforma costantemente lo stesso nucleo musicale, alternando slancio, poesia e introspezione. È una delle espressioni più autentiche del suo universo romantico. Lo ascoltiamo, questo primo movimento, nell'interpretazione del pianista Nelson Görner con l'Orchestre de Chambre de Lausanne, sempre diretta da Michele Spotti.

Il pianoforte di Nelson Goerner con Michele Spotti alla testa dell'Orchestra da Camera di Losanna per questa registrazione del 15 aprile 2026 tenutosi al Théâtre de Beaulieu di Losanna. E dalla dimensione concertante di Schumann passiamo ora al Schumann invece sinfonista. La terza sinfonia, conosciuta come Renana, nasce nel 1850, poco dopo il trasferimento del compositore a Düsseldorf, dove aveva assunto la direzione musicale della città. È un periodo relativamente sereno della sua vita e questa ritrovata fiducia si riflette direttamente nella musica. La sinfonia venne composta in appena poco più di un mese e accolta con entusiasmo fin dalla prima esecuzione. Il soprannome Renana richiama il paesaggio, la cultura e l'identità della regione attraversata dal Reno, anche se Schumann preferì eliminare quasi tutti i riferimenti descrittivi dalla partitura, lasciando che fosse la musica a evocare immagini e atmosfere. Molti studiosi considerano questa la più compiuta delle sue sinfonie, forse perché qui convivono l'eredità beethoveniana e la sensibilità romantica di Schumann. Il primo movimento si apre con uno dei suoi temi più celebri, un'idea luminosa ed energica che sembra celebrare il paesaggio e lo spirito del Reno. Ascoltiamo questo primo movimento, il movimento iniziale della Sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 97, Renana, con l'Orchestre de Chambre de Losanna diretta da Michele Spotti.

Abbiamo ascoltato il primo movimento Lebhaft della Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, Renan opera 97 di Robert Schumann con l'Orchestre de Chambre de Lausanne diretta da Michele Spotti, un estratto dal concerto del 15 aprile 2026 tenutosi al Théâtre de Beaulieu di Losanna. E noi vogliamo chiudere questa nostra puntata di Concerto.ch dedicata all'Orchestre de Chambre de Lausanne con un altro concerto. Ci spostiamo ora al 7 gennaio 2026, sempre al Théâtre de Beaulieu. Sul podio troviamo Renaud Capuçon, mentre al pianoforte c'è uno dei musicisti svizzeri più apprezzati a livello internazionale che qui a Rete 2 conosciamo molto bene, Francesco Piemontesi. Il quarto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven rappresenta uno dei momenti più innovativi della storia del genere. Composto tra il 1805 e il 1806, sorprende fin dall'inizio. Invece dell'orchestra è il pianoforte a prendere la parola per primo, con un gesto intimo e quasi improvvisato. In questo concerto Beethoven ridefinisce il rapporto tra solista e orchestra. Non si tratta più di una semplice contrapposizione tra due forze, ma di un dialogo continuo e raffinato. Il pianoforte canta, suggerisce, accompagna e viene accompagnato in una trama musicale davvero elegante. Ascoltiamo dunque Francesco Piemontesi e l'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretti da Renaud Capuçon, nel primo movimento del concerto numero 4 in Sol maggiore opera 58 di Ludwig van Beethoven.

0: Francesco Piemontesi e l'Orchestra da Camera di Losanna con il primo movimento allegro moderato dal concerto numero 4 in sol maggiore, opera 58 di Ludwig van Beethoven per pianoforte e orchestra, qui interpretati per un concerto del 7 gennaio 2026. E con questo ascolto si chiude qui anche la nostra puntata del mercoledì di concerto.ch dedicata a un'orchestra svizzera, in questo caso Alissa Nembirini ci ha portato nel mondo dell'orchestra da camera di Losanna. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, un saluto da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre, sono le 14:33 minuti, noi partiamo con il nostro programma musicale, prima però come sempre vi do il nostro numero di WhatsApp, ve lo ricordo quantomeno se volete scriverci, il numero è come sempre lo 079-382-6765, ve lo ripeto 079-382-6765. Uno sguardo alla puntata di oggi che vede un ospite, si tratta di una delle figure più brillanti tra le giovani promesse del jazz in Italia, ovvero Eugenia Canale. È diplomata con lode al pianoforte, ma poi si è dedicata appunto all'universo del jazz, ha studiato con dei musicisti importanti, penso a Paolo Alderighi, a Mario Rusca, Dado Moroni, Oscar De Barber, dopodiché ha cominciato una carriera che l'ha portata a esibirsi regolarmente in festival jazz, sia italiani che internazionali, collaborando con nomi anche molto importanti. Dopo naturalmente ne parleremo con lei, parleremo del suo lavoro, del suo lavoro anche di direttrice artistica di festival e delle sue realizzazioni, incisioni discografiche. Rimarremo sul tema del jazz con una puntata oggi di Bourbon Street che si chiama La mia chitarra piange dolcemente, con il nostro Corrado Antonini, che appunto farà un percorso verso grandi chitarristi, sono sei in tutto: Joe Pass, Pat Martin, Wes Montgomery, Pat Metheny e ancora altri, vi lascio un pochino la sorpresa. Dopodiché gli arpeggi, vi ricordo alle 16:30 con un'altra puntata di Local Heroes, musica giovanile in Ticino, con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni. Oggi i due torneranno sulla musica del percussionista compositore Ivano Torre. Ora invece un percorso nell'attualità, anche perché questa sera nella chiesa di San Francesco di Locarno ha luogo l'anteprima Corner Bank di Classic Ascona 2026, quindi ad aprire il cammino verso il festival che si svolgerà dal 18 settembre al 10 ottobre, appunto un'anticipazione con una giovane stella del pianoforte che è Alexandra Dovgan e l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Emmanuel Tieknavorian. Per presentarci la stagione, la caratteristica di questa stagione, abbiamo il direttore artistico Christoph Müller, che risponde alle domande di Martino Dont e di Lucia Bentoglio.

0: Buongiorno Christoph Müller, direttore artistico di Classic Ascona, grazie mille di essere qui con noi.
1: Danke für die Einladung.
0: Dopo 80 anni di storia, le settimane musicali di Ascona sono diventate Classic Ascona, cioè quindi è stato un vero e proprio rebranding. Perché avete sentito l'esigenza di cambiare nome e identità visiva? E quali sono i nuovi obiettivi che Classic Ascona si pone attraverso questa trasformazione?
1: Rein vom Brand her war es uns wichtig, eben Ascona wieder ins Zentrum zu stellen.
2: Per noi era importante riportare Ascona al centro del progetto e lavorare con un nome che funzionasse in tutte le lingue. Classic Ascona è in fondo un gioco di parole con la A maiuscola al centro del nome. Ma soprattutto il nuovo nome rappresenta la trasformazione di questo festival ricco di tradizione. Per noi era infatti indispensabile riposizionare il festival nel panorama dei festival musicali e presentarlo in una nuova veste, così da poter superare alcune difficoltà emerse negli ultimi anni e una certa stagnazione che si era venuta a creare. L'obiettivo era quindi presentare il festival sotto una nuova luce per raggiungere nuovi pubblici e nuovi gruppi di riferimento. Il risultato di questo processo è proprio Classic Ascona, così come lo vediamo oggi.
0: Una delle novità più importanti riguarda anche la struttura vera e propria del festival, che oggi è articolata in tre aree distinte. Puoi illustrarci questi tre percorsi paralleli, la filosofia, insomma, che li sostiene e le diverse sensibilità che rappresentano?
1: Classic Ascona besteht eigentlich aus drei Teilbereichen.
2: Classic Ascona si compone sostanzialmente di tre grandi aree. La prima è quella dei concerti d'eccellenza, che comprende 19 concerti di altissimo livello di respiro internazionale. In questo ambito ci riallacciamo alla tradizione delle settimane musicali di Ascona, che finora proponevano circa 15 o 20 concerti distribuiti nell'arco di 7 settimane. I concerti restano il cuore del festival, il suo nucleo centrale, e sono gli appuntamenti con cui vogliamo raggiungere il grande pubblico. Accanto a questo abbiamo creato una vasta area dedicata alla formazione, la Classic Ascona Academy, articolata in 7 diversi programmi. Qui ci rivolgiamo soprattutto a giovani musiciste e musicisti professionisti, ma anche a bambini, adolescenti e musicisti amatoriali. Parliamo di Masterclass, di una grande accademia corale realizzata con il Tenebre Choir di Londra, di un importante progetto dedicato all'infanzia e ai giovani e di molte altre iniziative. In questo contesto è fondamentale la stretta collaborazione con le istituzioni formative ticinesi, prima fra tutte il Conservatorio della Svizzera Italiana, ma anche con le scuole locali e con la Scuola da Teatro Dimitri, che sono diventati partner stabili di questi diversi percorsi. Il terzo pilastro è la serie Terra d'Artisti. Si tratta di progetti interdisciplinari che presentiamo in luoghi iconici della Locarnese, per esempio sul Monte Verità o alle isole di Brissago. Qui riuniamo linguaggi e generi diversi, musica e letteratura, musica e natura, musica e gastronomia. Tutto questo viene concentrato nell'arco di 3 settimane, con l'obiettivo di offrire ai visitatori un'esperienza complessiva che coinvolga diversi sensi attraverso la musica, la letteratura, il contatto con la natura e, cosa per noi molto importante, nuove forme di incontro fra pubblici differenti. Si tratta di un approccio che in questa forma non esiste in altri festival. Cerchiamo così di creare una caratteristica distintiva per il festival, qualcosa che soltanto Classic Ascona possa offrire.
1: So in diese Form bei anderen Festivals nicht gibt. Wir versuchen hier wirklich an ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich zu kreieren, was nur Classic Ascona so bietet.
0: Tre articolazioni dunque davvero molto interessanti di questo nuovo Classic Ascona. Approfondiamo allora il primo ambito, quello dei concerti d'eccellenza. Avete scelto tre musiciste di straordinario profilo internazionale come artiste in residenza: Wilde Frank, Julia Lezneva e Sol Gavetta. Ecco, perché avete puntato su un modello di residenza artistica invece che sul tradizionale concerto come ospiti? Quale valore aggiunto porta a questa scelta?
1: Das ganze Programm der concerti d'eccellenza baut sich eigentlich um diese drei Artists in Residence auf, weil die je 2 bis 3 Konzerte spielen, Kammermusik, Rezitale oder auch Konzerte mit Orchestern, plus geben sie eine Masterclass im Rahmen der Classic Ascona Academy.
2: In realtà l'intero programma dei concerti si costruisce attorno a queste tre artiste in residenza, perché ciascuna di loro è presente con due o tre appuntamenti diversi, concerti di musica da camera, recital solistici oppure concerti con orchestra. Inoltre tengono una masterclass nell'ambito della Classic Ascona Academy. Per me il vero valore aggiunto è la possibilità di avere a Locarno, per quasi una settimana, personalità artistiche di questo livello e di poterle vivere in contesti differenti. Non si tratta semplicemente di artiste che arrivano, tengono un concerto e ripartono il giorno successivo. Il pubblico può incontrarle in ruoli diversi, come soliste, come musiciste da camera, con l'orchestra e anche come docenti. E soprattutto c'è il tema fondamentale dell'insegnamento, della trasmissione del sapere a una generazione più giovane. Per me questo è uno dei compiti centrali di personalità artistiche di questa caratura. Spero inoltre che si sviluppi un'identità comune fra il festival e questi artisti, e naturalmente anche con il pubblico. Mi auguro che gli spettatori colgano l'opportunità di scoprire queste personalità più da vicino durante il festival e magari anche di incontrarle personalmente. È qualcosa che soltanto un festival può offrire. Una normale stagione concertistica non è in grado di creare questo tipo di legame. Da questo modello artistico mi aspetto molto, una relazione forte fra gli artisti e il festival, ma anche tra il pubblico e il festival stesso. Naturalmente però l'identità si costruisce nel corso degli anni, è un processo che richiede tempo.
1: Und davon erhoffe ich mir sehr viel, eben auch eine Bindung zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und dem Festival, aber auch zwischen Publikum und Festival. Aber das ist natürlich eine Frage von Aufbau von Jahren. Also es braucht auch Zeit, diese Identität zu entwickeln.

0: Christoph Müller parlava di una relazione tra artisti, festival e pubblico. Naturalmente questo legame si sviluppa anche in altri ambiti del festival. In particolare penso attraverso le masterclass e gli artisti in residenza per l'appunto. In questo senso l'Academy rappresenta quindi uno degli investimenti più importanti di questa nuova edizione di Classic Ascona. Ecco, come è stata costruita proprio la Classic Ascona Academy?
1: Ganz zu Beginn möchte ich sagen, dass hier auch das Conservatorio della Svizzera Italiana eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Für mich war es von Anfang an wichtig, das Conservatorio bei uns zu haben, im Boot zu haben.
2: Prima di tutto vorrei sottolineare che il Conservatorio della Svizzera Italiana ha avuto un ruolo assolutamente decisivo in questo progetto. Per me era fondamentale coinvolgere il Conservatorio fin dall'inizio. Per questo motivo ho avviato molto presto un dialogo con Christoph Brenner e con tutto il team dell'istituzione. Abbiamo definito una sorta di regola. Un terzo dei posti disponibili nelle nostre attività formative è riservato agli studenti del conservatorio. Sono molto felice di vedere che questa opportunità sarà sfruttata ampiamente. Il conservatorio ha a sua volta organizzato una procedura di selezione interna per assegnare questi posti. Per me era una condizione imprescindibile. L'Academy doveva essere utilizzata dalle istituzioni formative del territorio, doveva essere interessante per loro e doveva rappresentare un complemento all'offerta già esistente. Un altro aspetto importante era rivolgersi a gruppi diversi di partecipanti. Da un lato ci sono i giovani professionisti, cioè studenti provenienti da conservatori e scuole superiori di musica di tutta Europa che partecipano alle masterclass. Dall'altro volevamo coinvolgere anche musicisti amatoriali di alto livello, soprattutto attraverso la Choral Academy. Ci rivolgiamo a cori e ensemble vocali, alcuni semi professionali, altri composti da ottimi cantanti amatori particolarmente motivati. All'Academy parteciperanno oltre 200 persone. Il terzo gruppo è costituito dai partecipanti al concerto per bambini e ragazzi che realizziamo ogni anno. Si tratta di una coproduzione tra le scuole della regione, la Scuola Teatro Dimitri e la Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. Offriamo inoltre agli studenti musicisti del Conservatorio diversi spazi per esibirsi, ad esempio i preludi al lago, brevi concerti introduttivi che si svolgono prima dei concerti principali al Collegio Papio di Ascona. Poi ci sono i concerti all'aperto e altre occasioni pensate proprio per i giovani musicisti. Ci sono quindi moltissimi eventi legati all'Academy e vorrei sottolineare un aspetto importante. Tutte queste manifestazioni sono gratuite. Offriamo così numerose opportunità per conoscere il festival e le sue attività senza dover acquistare un biglietto. Per noi questo è un elemento molto importante.
1: Musikerinnen und Musiker des Konservatoriums bieten wir auch noch verschiedene Plattformen an, wie zum Beispiel die Serie Preludio Lungo Lago. Das sind Vorkonzerte, die wir jeweils vor den Konzerten im Collegio Papio am Lungo Lago in Ascona präsentieren, Open-Air-Konzerte und weitere Plattformen für junge Musikerinnen und Musiker. Wir werden auch jedes der Academy-Formate mit Abschlusskonzerten jeweils abschließen. Also es gibt sehr viele Veranstaltungen der Academy, die alle gratis sind. Das möchte ich auch noch betonen. Also wir bieten dort sehr viele Möglichkeiten, das Festival auch auf diesem Weg ohne Eintrittsgelder kennenzulernen. Das ist für uns sehr wichtig.
0: Veniamo infine al terzo settore del festival, ovvero terra d'artisti. Ecco, questa sezione mette in dialogo la musica con il paesaggio, ma anche con l'architettura e soprattutto con luoghi simbolici del territorio. Quanto è importante che il festival diventi anche una narrazione culturale della regione?
1: Mit diesem Format möchten wir natürlich einerseits sicher diese Vielfältigkeit betonen, weil dass Tessin doch auch immer ein wichtiger Ort war, wo KünstlerInnen sich entfaltet haben seit Jahrhunderten.
2: Con questo format vogliamo innanzitutto valorizzare la grande ricchezza e varietà del Ticino. Da secoli il Ticino è un luogo nel quale artisti e artiste hanno trovato spazio per esprimersi e sviluppare la propria creatività. Su tutto aleggia però un sentimento particolare, la Sehnsucht, la nostalgia, o meglio il desiderio del Sud. per moltissimi artisti questo sentimento ha rappresentato una fonte di ispirazione fondamentale per le proprie opere. Può sembrare un cliché e in parte lo è. Questo stereotipo esiste soprattutto nella prospettiva di chi vive a nord delle Alpi. È un fenomeno culturale molto interessante. La cosa affascinante è che questo sentimento della Sehnsucht ha un significato diverso per ciascuno di noi. Io vengo da Basilea e scherzando potrei dire che per me già Olten rappresenta il sud. Ed è proprio questo sentimento che vogliamo esplorare attraverso i nostri appuntamenti che uniscono musica e letteratura. Quest'anno abbiamo scelto di mettere al centro Zora del Buono, scrittrice che nel 2024 ha vinto il Premio Svizzero di Letteratura. Il suo romanzo Gotthard è un'opera straordinaria. Tre eventi saranno dedicati a lei e alle sue opere, mettendo i suoi testi in dialogo con la musica. L'idea è che ogni anno venga scelto uno scrittore o una scrittrice diversa, le cui opere possano diventare il punto di partenza per nuovi incontri fra letteratura e musica. Si tratta di un tema praticamente inesauribile. Per noi questi progetti sono un complemento interessante all'offerta concertistica. Vogliamo offrire al pubblico la possibilità di completare l'esperienza del festival, arricchendola con ulteriori suggestioni artistiche, nuovi punti di vista e nuove impressioni.
1: Dieses Thema ist unerschöpflich und deshalb wollen wir dort das wirklich auch als Ergänzung zu den Konzerten sehen und natürlich auch den Besuchenden damit eine Möglichkeit geben, einfach dieses Erlebnis von Konzerten noch abzurunden mit weiteren künstlerischen Einflüssen und Eindrücken.
0: Naturalmente vi auguriamo quindi un buon inizio di festival. Il concerto inaugurale, vi ricordo, sarà venerdì 18 settembre alla Chiesa San Francesco di Locarno alle 19:30 con Julia Lesneva, soprano, e il Tölzner Knabenchor e l'Orchestra della Camera di Basilea diretti da Francesco Corti. In programma la grande messa in do minore di Wolfgang Amadeus Mozart. Ma questa sera potremo ascoltare il cosiddetto Festival Warm-up Concert Tramondi Zwischenwelten, questa anteprima che ci porterà proprio nelle atmosfere del Festival Classica Ascona, sempre alla Chiesa San Francesco di Locarno alle 20, un programma che vede il concerto per pianoforte numero 4 in Sol maggiore, opera 58 di Ludwig van Beethoven, interpretato da Alexandra Dovgan con l'Orchestra Sinfonica di Milano e Emmanuel Tchaikovsky alla direzione, e per finire la Sinfonia numero 9 in Mi minore opera 95 dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak. Quindi appuntamento con questo Festival Warm Up, e noi ringraziamo Christoph Müller per essere rimasto con noi e gli auguriamo buon festival.
1: Ja, danke vielmals Ihnen und bis bald, ja.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Era Christoph Müller al microfono di Lucia Bentoglio, direttore artistico di Classic Ascona. Bene, sono le 14:57, tra pochissimo Eugenia Canale, nostra ospite di Montmartre di oggi.

0: Il fascino della voce di Aroy Aftab. Si tratta di una cantante pakistana, classe 1985, che ha, diciamo, ha cominciato ad affermarsi attraverso delle cover sui social network, dopodiché ha intrapreso uno studio anche molto profondo trasferendosi al Berklee College Music di Boston, dove ha piano piano plasmato questo linguaggio molto interessante che viaggia tra il jazz e altre suggestioni anche legate alla musica dei suoi territori. Davvero molto interessante, molto brava. Zamen è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Ma ora siamo giunti al momento della nostra ospite di oggi, la pianista di jazz Eugenia Canale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E nella puntata di oggi di Montmartre abbiamo il piacere di ospitare una delle figure più brillanti tra le giovani promesse del jazz. Si tratta della pianista italiana Eugenia Canale, che saluto. Buongiorno Eugenia, ben trovata a Rete 2.
1: Grazie, buongiorno Claudio, grazie mille, un saluto a tutti.
0: È un piacere averti con noi e soprattutto raccontare ed ascoltare la tua musica, no? Quindi per partire subito, diciamo, con la sostanza e con la materia che vogliamo trattare oggi, abbiamo ascoltato un brano dal titolo, almeno un piccolo pezzo di un brano dal titolo Sunday Steps. Ci vuoi parlare di ciò che abbiamo ascoltato?
1: Sì, volentieri, certo. Sunday Steps è un brano che scrissi un po' di anni fa e inserito nell'album intitolato Risvegli, uscito nel 2023. Album che ho registrato insieme a, insomma, in ottima compagnia, in quartetto, insieme a Max De Alue, che in questo disco suona sia l'armonica cromatica sia la fisarmonica, Riccardo Fioravanti e Marco Castiglioni. Questo brano in particolare è suonato in trio, quindi qui non si sente Max, ed è, diciamo, dell'album forse uno dei brani che guarda più al mondo, se vogliamo, un po' afroamericano rispetto agli altri brani che si ispirano un pochettino più forse al Sud America, al Centro America, alla musica anche più mediterranea, ecco.
0: Sì. Ma vediamo adesso la tua esperienza musicale, no? Tu hai conseguito un diploma di conservatorio, dopodiché ti sei avvicinata al jazz e hai studiato anche con nomi molto importanti, penso per esempio a Dado Moroni, no? Tra gli altri. Quindi cosa ti ha attirato di questo mondo dopo l'esperienza, se vogliamo, più accademica del conservatorio?
1: Sì, effettivamente, allora, più che un prima e un dopo c'è stato un durante, sempre un po' un durante, perché il jazz, la passione per il jazz è, diciamo, si è sviluppata fin dai primi anni. Io, diciamo, il mio approccio alla musica anche da bambina è stato sempre molto istintivo, nel senso che prima ancora che venissi iscritta a corsi veri e propri di strumento, sono andata proprio io a cercare lo strumento che magari all'inizio era anche uno strumentino di quelli piccini, no? Però per creare, per inventare, per tirare giù a orecchio le cose che sentivo in radio, eccetera. E quindi già lì c'era molto, diciamo, come dire, trasversalità nei miei interessi. Quando ho iniziato gli studi, anche accademici, avevo già da tanto tempo comunque sviluppato un interesse per il jazz, vuoi anche merito del fatto che qui dove io ho sempre, diciamo, abitato, sono nella zona di Magenta, tra Novara e Milano, c'è sempre stato uno storico festival jazz, quindi ero abituata anche ad andare, insomma, ai concerti, ad ascoltare. E a questo punto è stato un approfondire il discorso, compatibilmente con gli studi accademici che ovviamente prendevano tantissimo tempo, però con appunto impegno mio nell'andare a lezioni private. Sono stata prima da Paolo Alderighi, poi da Mario Rusca e poi, come dicevi bene tu, diciamo, cogliendo tutte le occasioni possibili, soprattutto di seminari, di workshop, quindi di incontro poi con Dado Moroni, per esempio, è arrivato molto più recentemente a uno di quei meravigliosi seminari di Nuoro Jazz.
0: Certo,
1: e in
0: certo.
1: Questo modo, diciamo, mi sono un po' formata in questo altro ambito fino poi a, insomma, studiarlo anche a livello accademico con il diploma che poi ho conseguito di pianoforte jazz a Milano, ecco.

0: Hola Pang, Hola Pong, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, un titolo abbastanza curioso, Eugenia Canale, che cosa significa?
1: Sì, è curioso perché appunto è un titolo che ha dato Puccini, Giacomo Puccini, a questo bellissimo terzetto tratto dalla Turandot, è l'apertura del secondo atto di Turandot,
0: certo.
1: E così è intitolato Puccini, Hola Pang, Hola Pong, poi c'è anche Ping, e sono appunto il terzetto dei tre alti funzionari imperiali che in quel momento dell'opera lamentano, diciamo, lo stato in cui versa la Cina con questa terribile principessa al comando.
0: Certo,
1: e questo
0: ma...
1: è appunto perché
0: ma soprattutto
1: sì,
0: che cosa c'entra che... Puccini con il jazz?
1: Ecco, c'entra, allora Puccini con il jazz in realtà c'entra già parecchio, soltanto se andiamo a vedere quelli che erano i suoi interessi, perché Puccini era un musicista veramente interessato, affamato, curioso di qualsiasi
0: certo.
1: tipo di entità si prospettasse, diciamo, l'orizzonte in ambito musicale tra i suoi contemporanei. Lui andava, diciamo, anche a veri e propri concerti di prime orchestrine di jazz nella zona di Viareggio, ci sono dei documenti che lo attestano. C'entra in questo caso rispetto a quello che abbiamo ascoltato anche perché appunto mi sono molto divertita e appassionata a realizzare questo lavoro di riarrangiamento di alcune pagine di Turandot. È stato un lavoro che è arrivato soprattutto da una commissione del Festival Mutamenti nella zona della Lunigiana di Massa Carrara in occasione dei 100 anni della morte di Puccini nel 2024.
0: Certo.
1: Ha poi visto la pubblicazione di un disco, ho messo su questa formazione insieme ad Achille Succi, Tito Mangialaio Ranzer al contrabbasso e Roberto Paglieri alla batteria. Achille Succi si alterna, come avrete sentito, sia al clarinetto basso sia al sax alto, e sono molto soddisfatta e molto felice, insomma, di aver avuto questa occasione.
0: Dai, ascoltiamo ancora un brano, questa volta Nessun Dorma.

0: Vincerò, ci sussurra il sax in questa versione di Nessun Dorma, chiaramente in chiave evidentemente jazzistica, no? Beh, insomma, Puccini chiaramente regala anche a voi musicisti di jazz una possibilità armonica, melodica sempre molto curiosa, interessante, stimolante, no?
1: Sì, assolutamente. Proprio la cosa incredibile è stato, affrontando queste pagine, che ripeto, se non ci fosse stata l'occasione di questa commissione, forse difficilmente mi sarei cimentata ad affrontare per reverenza e timore, no? Dell'operazione in sé, però io veramente ringrazio chi mi ha proposto questo lavoro, perché farlo è stato, come dici tu, scoprire un materiale di una modernità veramente incredibile. Cioè, a livello armonico, ho dovuto veramente cambiare pochissimo, se quasi nulla, delle griglie, così vogliamo chiamarle, diciamo, originali di Puccini. E la cosa bella è stata proprio cercare, che è stata proprio l'intenzione di questo lavoro, di dimostrare come possa essere veramente contemporaneo a seconda del vestito che gli si mette addosso.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Eugenia, prima dicevamo appunto della tua esperienza nel mondo della musica accademica, no? Del conservatorio, parallelamente a quella dell'universo del jazz, no? Qual è il rapporto e quali sono le differenze tra questi due tipi di esperienze, forse solo apparentemente diverse, ma un po' lo sono?
1: Sì, assolutamente. Molte volte è proprio solo apparentemente questa differenza, o comunque non c'è una cesura così evidente come spesso si pensa, ma sono molto molto più comunicanti in realtà l'una con l'altra. Vuoi perché appunto a livello storico, di repertorio, ne parlavamo proprio adesso a proposito di Puccini, tantissimi musicisti e compositori della storia della musica classica nel Novecento si sono interessati al jazz, e tantissimi jazzisti sono andati a lezione da musicisti di formazione classica, e insomma qui gli esempi sì, si sprecherebbero. Possiamo citare Dolphy, Candida Newell, per esempio, tra i tanti. Ma al di fatto, nella mia, diciamo, esperienza personale, soprattutto adesso, diciamo, arrivati a questo punto, io ringrazio tantissimo, diciamo, la possibilità che ho avuto di portarle avanti insieme, perché mi rendo conto, forse veramente soltanto adesso, quanto una abbia veramente aiutato l'altra, e viceversa, perché affrontare una partitura classica con però anche l'esperienza di una libertà improvvisativa, della capacità di decifrare anche dei percorsi armonici con magari, diciamo, una, se vogliamo, semplificazione che ti porta a fare anche il ragionamento jazzistico, e ti fa avere comunque più padronanza anche a livello interpretativo. D'altra parte, la tecnica classica è poi quella che mi ha aiutato tantissimo ad avere, diciamo, la sicurezza sul suono, sul tocco, la padronanza espressiva. E quindi credo che veramente l'una cosa sia veramente molto in ausilio dell'altra.
0: Eugenia Canale, tu sei anche direttrice di una big band e anche curatrice di un festival jazz a Magenta, appunto nella zona dove abiti. Qual è, secondo te, quindi il valore sociale del fare musica dal tuo punto di vista e per la tua esperienza?
1: Sì, è molto grande il valore sociale che appunto io auspico e tanto venga sempre più recuperato.

0: non poi così frequenti e la possibilità di crearle veramente può dare tanto. Poi io credo che ci sia purtroppo un po' in questi tempi, diciamo, contemporanei, una tendenza purtroppo anche a livello individuale, non per colpa di nessuno, ma per colpa più che altro proprio del sistema in cui siamo immersi, frenetico, e i social media, eccetera, tutti questi stimoli a inaridirci un pochino, a inaridire proprio tutto quello che è l'aspetto anche personale, emotivo, la capacità proprio di sentire, no? E in questo senso credo che fare musica e offrire musica di alto livello possa aiutare a riconnettere, diciamo, gli ascoltatori o comunque chi partecipa anche solo da ascoltatore a questa propria personale sensibilità, perché è anche quello un aspetto che va allenato e credo che una società di persone che sentono di più possa essere una società migliore.
1: Certo.

0: In Every Existence, una bellissima miniatura con una voce altrettanto affascinante. Eugenia Calare, raccontaci tutto di questo breve brano.
1: Sì, volentieri. La voce meravigliosa è quella di Sonia Spinello, cantante, artista con cui collaboro da alcuni anni e con la quale appunto abbiamo fatto uscire insieme a nome di entrambe questo lavoro proprio diciamo in duo che è Flow, questo album che ha poi avuto tantissimi ospiti. E hai detto molto bene tu, questa è veramente una miniatura che raccoglie forse più di tutte le altre l'essenza di questo lavoro, progetto, percorso più che progetto, perché è veramente un percorso aperto in divenire, non soltanto a livello di sviluppo nel tempo, che insomma cercheremo di portare avanti il più possibile, ma anche a seconda di quali sono poi effettivamente le varie situazioni in cui viene proposto dal vivo, quindi cambiano volutamente quasi sempre i musicisti, cambia tantissimo essendo un progetto molto molto aperto dal punto di vista improvvisativo, cambia tanto a seconda della situazione anche di luogo in cui viene allestito e proposto. E parlando di quello a cui appunto prima stavamo facendo menzione, cioè il valore emotivo della musica, no? La capacità di portare chi ascolta a sentire nel profondo, forse questo è uno dei lavori che tra quelli che ho portato avanti nell'ultimo anno guarda di più in quella direzione. E ringrazio tanto Sonia per avermi anche invitata a portare avanti un lavoro di questo tipo qui. È stata una bellissima esperienza.
0: Eugenia Calare, grazie davvero per essere rimasta con noi. Ti auguro buone cose, buona musica, buona fine estate. Alla prossima.
1: Grazie Claudio, a te, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti.

0: In studio Federico Talarico. Attraverso una nota stampa dal titolo Diritto di risposta, il consigliere di Stato dimissionario a fine settembre, Claudio Zali, ha comunicato di mantenere la carica fino alla data stabilita, nonostante la richiesta dei colleghi di governo di rinunciare da subito alla carica. Per maggiori dettagli ci ha raggiunti in studio Romina Lara.
1: Sì, Zali si esprime sul nuovo procedimento penale di cui si è avuta notizia ieri, che dice essere stato avviato a seguito di una segnalazione mendace da parte della 52enne annegata a Melide il 18 agosto. 52enne che, secondo lui, sarebbe stata animata da profondo risentimento nei suoi confronti. Parla di supposti reati da lei segnalati nei confronti di una terza persona. Colei che è stata indicata come vittima, aggiunge Zali, ha però smentito che vi siano stati comportamenti indebiti verso di lei, tant'è che non si è costituita accusatrice privata. Conferma di essere stato sentito poi dagli inquirenti e ribadisce di negare ogni addebito. Il procedimento, dice, è infondato, critica anche il Ministero Pubblico per averne confermato pubblicamente l'esistenza, il tutto con un danno d'immagine gravissimo per lui e i suoi familiari, anche per la presunta vittima, dice, ingiustamente coinvolta. Ribadendo la fiducia nell'operato della giustizia, Zali ribadisce anche la propria innocenza. Nessun passo indietro quindi dal ruolo di consigliere di Stato. Un simile passo, e citiamo, verrebbe letto da molti come una ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Zali intende restare in carica fino al 30 settembre e fra poco a Bellinzona ci sarà la conferenza stampa per capire cosa ha deciso il governo su questo punto.
0: È stato un gesto folle quello del 43enne svizzero che alle 2:30 di domenica, al termine di un evento di musica elettronica ad Aarau, ha aperto il fuoco uccidendo una 22enne italiana residente in Svizzera, ferendo altre 6 persone, di cui 2 ancora in ospedale. L'uomo è residente nel Canton Giura e si è costituito alla polizia del proprio cantone. Ha esploso 40 colpi con un fucile d'assalto Kalashnikov dall'esterno dell'evento, per poi spararne uno in direzione di un'auto che stava lasciando il parcheggio. Dopo 130 interrogatori nelle prime 12 ore, le autorità hanno potuto identificare il veicolo del 43enne, un veicolo con targhe giurassiane. Nel frattempo l'uomo si è costituito dichiarando che da tempo non era in buone condizioni di salute, fornendo informazioni sui fatti e confermando di aver agito da solo. Elementi emersi dall'inchiesta indicano che l'uomo soffre di una malattia mentale. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di omicidio intenzionale, lesioni personali e violazione della legge sulle armi. Nell'ambito dell'inchiesta è prevista una perizia psichiatrica. Nel veicolo dell'uomo, oltre al fucile automatico, sono state rinvenute 2 pistole. L'uomo aveva terminato il servizio militare e restituito l'arma di ordinanza. Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo qualche annuvolamento nella giornata odierna.
2: Trentatré minuti, noi proseguiamo con la nostra puntata odierna di Montmartre. Ora siamo giunti al momento del jazz, il jazz di Bourbon Street, oggi con le chitarre e i chitarristi. Raccontateci da Corrado Antonini.
3: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
4: Bentrovati da Corrado Antonini. I musicisti jazz non smettono mai di scriversi lettere. Lo sosteneva Wayne Shorter. Invece di usare la carta, diceva, usano le note. E invece di spedirle per posta, le incidono su un disco e sperano che il destinatario prima o poi le ascolti. La puntata di Bourbon Street di oggi muove da qui 6 brani, 6 chitarristi che ne omaggiano altri 6, e direi di iniziare subito dal capostipite, il musicista a cui ogni chitarrista jazz deve qualcosa. Joe Pass aveva 11 anni quando sentì per la prima volta Django Reinhardt e da quel giorno non se ne liberò più. Fu la sua prima vera folgorazione, prima ancora di Charlie Christian. 20 anni dopo, Joe Pass incise un disco per Pacific Jazz, che era un tributo diretto e esplicito a Reinhardt. Dei brani composti da lui o a lui associati, accanto a un paio di composizioni originali. Joe Pass omaggia Reinhardt senza farne il verso, lo suona insomma da Joe Pass, con lui in quartetto un secondo chitarrista, John Pisano, che si prende cura delle rifiniture armoniche, mentre la sezione ritmica è affidata al contrabbasso di Jim Hugert e alla batteria di Colin Bailey. Il brano che vi propongo è quello che dà titolo all'intero disco, la sua dedica più diretta e più semplice, For Django, Joe Pass.

Fo Django Sejoba sguardava a Django Reinhardt, un altro grande chitarrista americano avrebbe guardato con la stessa ammirazione a Wes Montgomery. Pat Martino aveva 14 anni quando suo padre lo portò a sentire Montgomery in un club, occasione in cui riuscì anche a conoscerlo di persona. Un incontro che Martino ha sempre citato come una delle scintille della sua vocazione chitarristica. Non stupisce allora che sia tornato più volte a rendere omaggio a Wes Montgomery. Succedeva nel 1972 con l'album The Visit, fino ad arrivare nel 2006 a Remember, a tribute to Wes Montgomery, uscito questo per Blue Note. Il brano che apre quel disco è 4 on 6, e cioè la composizione forse più nota di Wes Montgomery, che è diventata nel tempo un vero e proprio passaggio obbligato per ogni chitarrista che voglia misurarsi con la sintassi della chitarra jazz moderna. Anche qui l'omaggio di Martino non riprende gli stilemi tipici di Montgomery, e in particolare l'impareggiabile fraseggio sulle ottave, ma usa semmai il fraseggio bebop che gli è proprio, fatto di linee veloci e di una precisione quasi chirurgica. Pat Martino, 4 on 6.

Bud Martino che pensa a Wes Montgomery 4 on 6. Restiamo ancora nell'orbita delle dediche dirette, ma cambiamo registro, perché il prossimo brano nasce da un'amicizia tra contemporanei e fra musicisti d'area diversa. Bud Metheny incise infatti James nel 1981 e lo pubblicò l'anno successivo su Off Ramp, uno dei dischi che più hanno segnato la sua storia con ECM. La canzone fu scritta per James Taylor, il cantautore americano, e Metheny lo ha confermato più volte dal vivo, raccontando come il pezzo sia da intendersi come un omaggio alla scrittura diretta e melodica di Taylor, così lontana dal linguaggio che Metheny stesso e Lyle Mace avevano messo a punto proprio in quegli anni. Brano arcinoto, almeno per chi ha dimestichezza col repertorio di Bud Metheny, molto cantabile nonostante la complessità di scrittura. Bud Metheny Group, James.

E questo era James Pat Metheny che omaggia James Taylor, altro grande chitarrista, altra generazione e altra dedica dichiarata. Julian Lage scrisse Ryland come tributo a Ry Cooder. Ryland è infatti il vero nome di battesimo di Cooder, Ryland Peter Cooder. Il brano nacque per Arclight, disco in trio del 2015 con Scott Colley al contrabbasso e Kenny Wollesen alla batteria, ma Lage lo aveva già abbozzato l'anno prima e ne esiste anche una versione solista più scarna su World's Fair. L'omaggio per chi conosce la musica di Cooder è facilmente leggibile. Julian Lage in quegli anni frequentava anche Jim Hall, ma qui sembra muoversi in una zona di confine tra il linguaggio jazzistico e quella tradizione tutta americana, fatta di molte cose, tecnica slide, blues rurale, folk primitivo e contaminazioni sempre di matrice popolare, di cui Cooder resta probabilmente il più importante archivista vivente. Julian Lage, Ryland.

Julian Lajin Ryland, omaggio al genio chitarristico di Ray Cooder, il prossimo nome ci porta in un curioso caso di omonimia. Il chitarrista americano Joel Harrison decise all'inizio degli anni 2000 di dedicare un intero disco alle canzoni di George Harrison. Il titolo del disco, e non poteva che essere così, gioca sull'ambiguità del cognome, Harrison on Harrison. Titolo a parte, quello che colpisce ascoltando il disco è anzitutto la scelta degli interpreti. David Liebman al sax soprano e tenore, David Binney al contralto, Uri Kane al pianoforte e al piano Fender Rhodes, Stephen Crump al contrabbasso e Dan Wise alla batteria. Una line-up di prima fascia messa al servizio del repertorio più intimo di George Harrison. Il brano che ascoltiamo, While My Guitar Gently Weeps, mentre la mia chitarra piange dolcemente, è forse il pezzo più noto tra quelli scelti, ma la lettura che ne dà Harrison riesce a restituirgli una profondità che nell'originale, dietro il celebre assolo di Eric Clapton, resta a volte in secondo piano. Joel Harrison, While My Guitar Gently Weeps.

Joel Harrison che omaggia George Harrison. Nels Cline invece compose Blues 2 molti anni fa pensando a Jim Hall, un chitarrista che Cline considera tra i più liberi e imprevedibili della storia dello strumento. Il pezzo ha attraversato diverse incarnazioni nel corso degli anni, ma la lettura che vi propongo oggi è quella incisa nel 2014 con un allievo diretto di quella tradizione di ascolto libero, e cioè Julian Lage, lo stesso chitarrista di cui abbiamo sentito poc'anzi Ryland. Il disco si chiama semplicemente Room, una catena di lettere aperte, dunque da Django Reinhardt a Wes Montgomery, da James Taylor a Ry Cooder, fino a un George Harrison riletto attraverso l'omonimia e a un Jim Hall celebrato da due chitarristi di generazioni diverse. Blues 2, Nels Cline e Julian Lage in chiusura, un blues torto, insomma, per chiudere la puntata. Bourbon Street torna la settimana prossima, stessa rete, stessa ora. Un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Una puntata a sei corde di Bourbon Street con Corrado Antonini, che ci ha regalato questo bel percorso tra i giganti della chitarra. Naturalmente la puntata, così come tutte le altre, è riascoltabile sul nostro sito internet. Sono le 16:15, adesso affrontiamo un percorso musicale fatto di canzoni che ci portano all'interno delle città.

Che bella questa canzone Genova per noi, scritta da Paolo Conte, pubblicata per la prima volta da Bruno Lauzi, ma poi è una canzone che ha visto diverse reinterpretazioni, così come quella che abbiamo appena ascoltato, naturalmente con la bellissima voce di Enzo Iannacci. Ora da Genova andiamo a Milano per riascoltare una bellissima canzone di tanti anni fa, Alberto Fortis, Il Duomo di Notte.

un giovanissimo Alberto Fortis. Questo era il suo primo album, che si chiamava proprio come lui, Alberto Fortis, appunto, e con degli arrangiamenti davvero molto belli. Fu registrato al bellissimo Stone Castle di Carimate, insomma, poco lontano da Como, uno studio dove sono stati registrati tantissimi dischi. E questo, appunto, era Il Duomo di Notte, che racconta le disillusioni dei giovani di quel tempo. E da Milano, dopo essere passati, avere cominciato per la verità questo piccolo percorso tra le città, da Genova andiamo, ci spostiamo a Torino a incontrare Lucio Dalla, che è ovviamente bolognese, ma ha scritto questa bellissima canzone insieme a Roberto Roversi dal titolo Un'auto targata Torino.

E questo album fu davvero un capolavoro, ovvero Il giorno aveva cinque teste. 1973 Lucio Dalla iniziava la sua collaborazione con il poeta e paroliere Roberto Roversi. Successivamente avrebbero poi realizzato insieme Anidride solforosa e Automobili. Questo era un'auto targata Torino che racconta appunto un viaggio da Scilla verso Torino, dalla Sicilia verso il Piemonte, di migrati che si scontrano naturalmente con i problemi che avete sentito descrivere in questo bellissimo testo. Ed ora ultima canzone dedicata alla città, una vera e propria canzone d'amore che, tornando a Bologna, quindi ci accompagna Lucio Dalla verso questa meravigliosa città, una vera e propria canzone d'amore, dicevo, che si chiama semplicemente A Bologna, scritta da Samuele Bersani.

0: Bologna, adesso voltati, mi fai commuovere, lo sai che esagero con le parole, sempre bravissimo Samuele Bersani nel descrivere cose e situazioni, e qua appunto regala questa canzone d'amore ma anche di dolore verso Bologna, con la quale concludiamo questo percorso tra le canzoni dedicate alla città. Abbiamo cominciato questo viaggio da Genova, con Genova per noi, siamo passati, transitati per Milano con il Duomo di Notte, un'auto targata Torino con Lucio Dalla e infine appunto Samuele Bersani. Intanto si sono fatte le 16:34 minuti, siamo giunti al momento dei nostri arpeggi con un'altra puntata di Local Heroes Musica Giovanile in Ticino, un puntata dedicata per la terza e ultima volta a Ivano Torre da Alessandro Zanoli insieme al nostro Sergio Albertoni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 42, dall'improvvisazione alla composizione. Incontro con il percussionista Ivano Torre, terza parte.
2: Con il progredire della propria carriera di strumentista, Ivano Torre si è trovato a vivere un'esperienza di autocoscienza molto particolare. In questa terza puntata dell'incontro con lui, Torre ricostruisce le fasi della sua maturazione e il raggiungimento di una nuova consapevolezza rispetto all'atto creativo. Per lui, a un certo punto, suonare non è stato più soltanto percuotere dei tamburi, ma attingere a un'energia generativa più ampia. L'atto performativo è diventato qualcosa di spirituale che ha sviluppato in lui riflessioni profonde tali da influenzare non soltanto la sua attività di musicista, ma in particolare quella di compositore. La musica che suona oggi non è più classificabile come jazz, ma assume forme diverse a seconda delle diverse ispirazioni, così come testimonia ad esempio il suo più recente lavoro che si chiama Cantus Avium. Molto importante è la struttura delle sue composizioni, ricercata e studiata nel minimo dettaglio.
3: Allora, ho fatto degli studi di composizione con Jean-Jacques Hauser di Bellinzona, grandioso quell'uomo lì. E mi ha rapito tantissimo il fatto di mettere parecchie note assieme e organizzare queste parecchie note assieme. Dopo ci sono ovviamente l'organizzazione in senso verticale delle note è uguale a armonia. Armonia che però è una situazione dettata dalla storia, dettata dalle frequenze, dalle vibrazioni, dell'assenza, l'armonia è assenza di spigolatura. Ovvio, nel jazz c'è tutta l'armonia di questo mondo, no? Ci sono tutti gli accordi, i sostituti dell'accordo, eccetera, eccetera, e c'è tutto lo stimolo per poter inventare dei... Una volta facevo con Franco Ambrosetti, si parlava di sta roba, lui gli piace quello che faccio, no? Però mi dice, io non mi trovo, se non c'è armonia non riesco a viaggiare, non c'è un appiglio. E l'appiglio però nella mia musica esiste continuamente. Esiste perché sono uno o i ritmi, gli ostinati che creo.
1: L'attitudine alla cura delle composizioni di Ivano Torre è davvero ben evidente nel brano Calixos che ascoltiamo ora, tratto dal disco Urto Logique, uscito nel 1996 per Unit Records.

0: Questo era Calixos, brano firmato da Ivano Torre, che ora ci racconta di un passaggio assai importante della sua carriera, quando cioè ha iniziato a cercare la propria personalità di solista e di compositore.
1: Trovare un idolo, questo ti fornisce energia, perché assorbi, quando tu sei innamorato di quell'idolo lì, tu assorbi l'energia. Se tu ti senti lui, cioè ti senti lui, e addirittura Sergio Albertoni aveva scritto un articolo su uno dei miei concerti che c'è l'energia di Elvin Jones, e lì ho detto wow da una parte, e dall'altra parte ho detto preferivo se mi diceva c'è l'energia di Ivano Torre, non di Elvin Jones. No? Per tornare un po' al discorso dell'idolo, l'idolo ti fornisce energia, stimolo, voglia di andare avanti, voglia di assomigliare a qualcuno per capire quello che fa lui. Però dopo un po', fine, chiuso, basta, l'idolo può andare a dormire e sviluppa te. Dopo, nel tuo subconscio ci sono dei recipienti che contengono le cose che devi imparare. Devi interrogare e fare toc toc sul recipiente. Cosa qui la fai lasciandoti andare e lasciandoti suonare. E suonando a caso. Sai cosa vuol dire suonare a caso? Suonare a caso vuol dire metterti nella condizione psico-mental-fisica di sconnettere la mente e lasciare che non sei più tu che suoni. È una specie di zen. Lì sei a caso. E a me piace tanto usare questa parola, perché ho letto anche una frase di dietro il caso c'è Dio. Io dico sì, dietro il caso c'è una vibrazione che si connette con te stesso, e quando suoni a caso è tutto perfetto.

0: Abbiamo ascoltato Shalabuba del gruppo di Ivano Torre, registrazione contenuta nell'album Urto Logique del 1996. Accanto al leader Ivano Torre c'erano Hans Hasler alla fisarmonica, Fabio Petretti al sax alto, Fulvio Albano al sax baritono e Benoît Viredat al basso tuba.
1: E chiudiamo l'incontro con Ivano Torre ascoltando una sorta di massima zen che caratterizza oggi l'ispirazione della sua musica, lasciarsi suonare.
2: Io ho detto che in un'intervista, o non so più se uno mi ha detto cioè Ivano com'è, suoni ancora? E io dico no, non suono più, mi lascio suonare. Sullo strumento sto lì così e poi inizia lui a fare, ma inizia lui, mostro da chi? Quella lì è la condizione ideale che cerco.
0: L'ultima composizione di Ivano Torre che abbiamo scelto per chiudere il ciclo di trasmissioni a lui dedicate è Oltre il Masso, un pezzo composto nel 1997 su incarico di Pro Helvetia e registrato sull'album Prima d'ora in poi, uscito per Altri Suoni. Noi così vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

E questo era il re del Calypso, almeno così veniva denominato, Harry Belafonte, scomparso da poco peraltro, al 25 aprile del 2023, quindi 3 anni fa, poco più di 3 anni fa. Questo era un grande successo, Jamaica Farewell. Ed ora passiamo dalla voce di questo straordinario artista e anche attivista dei diritti civili statunitensi, per i quali si è molto speso nel corso della sua vita, passiamo alla voce di Nina Simone.

Un album del 1982 dal titolo Fodder of My Wings, credo che sia foraggio su per le mie ali, no? Della cantante americana Nina Simone, e questa era Liberian Calypso, quindi siamo rimasti sempre nell'atmosfera regalataci poco fa da Harry Belafonte. Siamo giunti al termine di questa puntata di Montmartre, abbiamo un ultimo ascolto prima poi di cedere il microfono a Sandy Altermat che ci terrà compagnia per K, e io vi lascio con un altro brano che ha diciamo un'attinenza stretta, infatti si chiama ancora Calypso, questa volta con un pianista del calibro di Kenny Barron e Tyreek McDowell alla voce, chiaramente insieme al loro ensemble. Tutto per oggi, un saluto da Claudio Farinone, alla prossima.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E mancano pochi secondi alle 17.

0: non ti aspetti.
1: E anche stasera in compagnia di Sandy Altermat, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati, buon rientro a casa o buon viaggio o buona casa, chi lo sa dove siete in questo momento. Noi intanto staremo insieme fino alle 18.30 e stasera vi proporremo una mostra, un programma radio, un disco e un libro. La mostra è alla Filanda di Mendrisio, la mostra fotografica itinerante con foto scattate da giovani ragazze e ragazzi che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro. Poi vogliamo parlare di Laser. Laser sono i documentari di Rete 2 che vanno in onda alle 9 del mattino e trattano sempre argomenti molto interessanti. Domani mattina si parla di braccianti che lavorano in Calabria e ne parleremo con l'autrice Francesca Torrani. Poi parliamo di dischi postumi in occasione del nuovo CD di Prince, nuovo album insomma di Prince, uscito da poco in questo decimo anno dalla sua scomparsa, proprio per il suo anniversario, il 28 agosto mi sembra. Poi abbiamo il libro invece che ci presenta Iari Bernasconi. Vi dico solo che si parla di campagna versus città in questa fine di puntata, sarà infatti intorno alle 18.20. In apertura però non poteva essere altrimenti, ci colleghiamo con Chiara Fanetti che si trova alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che parte proprio oggi. Intanto però un po' di musica, quella di Benjamin Boone con Failita Hicks, questa è We Bring the Soul to

0: Fantastici questi due insieme, il sax di Benjamin Boone e la voce di Felita Hicks. In questa, appunto, l'abbiamo sentito più volte durante la canzone. We bring the soul to it. Assolutamente l'hanno anche portato. 17 quasi 6 minuti, come detto ci vogliamo collegare con Venezia, dove c'è per noi Chiara Fanetti, che è già entrata nella lunga maratona dei film, ha già visto 2 film mi sembra. Oggi inizia l'83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia e dunque ti diamo il benvenuto, Chiara, ciao, ben ritrovata.
1: Grazie, grazie, buongiorno Sandy, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, i social media si sono già sbizzarriti con le immagini di Clooney e Amal, che, cioè George e Amal, che sono arrivati, insomma, già si parlava di look e di tutto, visto che è un giorno importante per George Clooney oggi.
1: Mi piace come ti sei riferita a lui subito come George.
0: Infatti,
1: non ha bisogno di cognomi,
0: non volevo,
1: in questo caso, se si parla di cinema e di Venezia, soprattutto visto che George Clooney comunque è un affezionato del Lido, è stato presente tante volte alla Mostra del Cinema di Venezia. Sì, dici bene, per lui oggi è una giornata importante perché riceve un Leone d'Oro alla carriera, una cosa che non capita proprio tutti i giorni. Lui ci ha già scherzato oggi su questa cosa, nel senso che ha scherzato un po' sul fatto dell'età, diciamo che sono premi che si ricevono anche quando si sono raggiunti, insomma, determinati risultati che spesso combaciano con l'aver accumulato un po' di anni sulle spalle. Quindi
0: allora
1: George Clooney oggi,
0: mi sento di avere qualcosa in comune con lui perché ho controllato quanti anni avesse e dunque ne ha 65, perché mi incuriosiva, tutte e due abbiamo pensato alla sua età. Però in conferenza stampa ha detto qualcosa d'altro oltre che aver scherzato su questa cosa?
1: Sì, assolutamente. Oggi ha dato delle risposte molto generose ai giornalisti in conferenza stampa e anche molto dirette. Ha parlato di politica, ovviamente il tema è presente in ogni conferenza stampa, soprattutto quando ci si trova davanti a grandi star come lui è. Lui ha parlato apertamente dell'amministrazione Trump, ha dichiarato di essere molto preoccupato per la situazione in cui gli Stati Uniti sono oggi, ha parlato di crudeltà negli atteggiamenti da parte proprio della classe politica che in questo momento dirige gli Stati Uniti, ha parlato anche di giornalismo, lui ha dichiarato che lo stato del giornalismo è qualcosa che lo preoccupa molto, che è in discussione oggi, ha citato in modo molto diretto alcune proprietà importanti, lui ha detto insomma le persone più ricche del mondo possiedono il Washington Post e X e questo è preoccupante, ovviamente si riferiva a Jeff Bezos, a Elon Musk, quindi non le ha mandate a dire anche a una serie di tematiche che in realtà alcune star provano a volte a schivare, ad evitare in queste situazioni pubbliche. È vero che George Clooney è stato definito da molti l'ultimo dei divi proprio anche per questo, è una persona che ha raggiunto un successo tale, una notorietà tale che non ha, diciamo, problemi a dichiarare il suo credo politico, a prendere la difesa delle cause che lui sono care, e non ha i social media perché non ne ha nemmeno bisogno di essere presente sulle piattaforme George Clooney.
0: Esatto, e diciamo anche che ha una testa per farlo, perché ci sono altri divi che magari però non riescono a dimostrare o a esprimere o non vogliono mettersi in gioco come sta facendo lui. Però sai cosa? Prendo la palla al balzo, hai detto che parlava di giornalismo, ha parlato di giornalismo, io ho detto che tu hai visto già dei film e tra questi penso che tu abbia già visto anche il film d'apertura di questa sera, quello di Danny Boyle.
1: Esattamente, sì, oggi è molto ricorrente la tematica del giornalismo e è al centro del film di Danny Boyle che si intitola Ink, quindi inchiostro. Mm-hmm. È stato presentato questa mattina in anteprima stampa, il pubblico lo vedrà questa sera, quindi non possiamo entrare troppo nei dettagli, siamo ancora sotto embargo, ma la trama è assolutamente nota. Danny Boyle ha preso insieme a James Graham una pièce scritta da James Graham nel 2017 con lo stesso titolo, che parlava della rinascita di The Sun, uno dei tabloid più famosi al mondo. Parliamo di rinascita perché questo giornale esisteva e poi a un certo punto lo compra Rupert Murdoch nel 1969 e decide di farlo diventare un giornale destinato, come dire, al popolo, alla gente, con degli interessi che possano essere molto più connessi con la realtà delle persone comuni, e per fare questo tipo di lavoro decide di affidarsi a Larry Lamb, un giornalista che riuscirà a portare il Sun a dei numeri di vendite davvero incredibili. Negli anni 70 diventerà il quotidiano più venduto al mondo, questo però combacerà anche, insomma, con una scelta editoriale editoriale molto particolare, ci si avvicina, diciamo, alle tematiche del gossip, alla cronaca nera più spinta, si va oltre certe scelte etiche che fino a quel momento sulla stampa non erano presenti. E quindi, insomma, ecco, è una figura controversa, un film che parla molto, anche se ambientato appunto negli anni 70, parla molto di oggi, delle fake news, delle visualizzazioni. Lì si parlava di numeri di copie vendute, oggi ragioniamo per algoritmi, però insomma il succo resta un po' quello. Quindi è un film che sicuramente farà discutere.
2: E diciamo che il Sun è comunque uno di quei giornali che vive un po' sulle tragedie e sul gossip. Noi non vogliamo parlare di gossip. So però che non sei sola lì a Venezia, ci sono con te Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, e dunque ci sono anche altre cose da fare, come delle interviste che poi noi avremo modo di scoprire. Di che cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni? Insomma, a cosa state lavorando?
1: Ah, volete un po' di anticipazioni? Beh, mi
2: Sì.
1: sembra più che giusto, visto che apriamo la mostra oggi. Sì, ci suddividiamo un po' di cose da fare, chiaramente. Beh, allora, oggi il secondo film che ho visto che citavi appunto la mia agenda di questa mattina ho visto il film La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, che è tratto dall'omonimo libro di Elena Janecek, che è stato premio Strega nel 2018, un successo editoriale. La storia, di questo libro, beh, è nota ai più proprio per la fama che ha avuto questo romanzo. Racconta la storia della fotoreporter Gerda Taro, che fu uccisa durante la guerra civile spagnola, degli anni 30. Lei, diciamo, il suo nome è sempre un po', accompagnato da quello di un altro grande fotografo con cui lei ha avuto anche una storia d'amore, Robert Capa. E Alina Marazzi quindi si basa sul libro e sulla vita di Gerda Taro per restituirci quelli che sono stati i suoi anni prima del diventare una fotografa, quindi erano anni molto legati all'impegno politico. Lei, Gerda Taro, si trovava in Germania e quindi tentava di andare contro insomma, la crescita del nazismo e del fascismo, e poi si avvicina alla fotografia. Questo alternando come suo stile tanto materiale d'archivio. Alina Marazzi ha già fatto dei progetti di questo tipo, e Moira Bubola, la nostra collega, la intervisterà nei prossimi giorni, quindi sicuramente anche su Rete 2 ci sarà modo di ascoltare l'intervista ad Alina Marazzi.
2: Infatti io ho già chiesto e la potremo sentire in Alphaville venerdì alle 11:45. Io direi che per oggi basta. Io so che ci risentiremo ancora venerdì e
1: Assolutamente.
2: magari lì potremo, non lo so, magari anche parlare un po' di gossip. Chi lo sa che cosa succede da qui a venerdì, insomma, sono giorni importanti a Venezia. Il primo film di cui abbiamo parlato è quello di Danny Boyle, film in concorso se non sbaglio. E così, in chiusura, già che ci siamo, Chiara, io ho chiesto al nostro Corrado Antonini di mettere qualcosa dal suo Trainspotting, perché così torniamo un attimo a quel 1996, almeno con la musica. Così ti auguro di goderti la canzone e ci sentiamo prestissimo.
1: A venerdì, grazie e buona serata.

0: Per molti anni era stata considerata una delle migliori colonne sonore da molti, da testate specializzate di musica e non solo, insomma c'erano dentro artisti come David Bowie, come Debbie Harry, come tanti altri e soprattutto questo Iggy Pop con questa Lost for Life che è diventato un po' il marchio della colonna sonora di Trainspotting di Danny Boyle, appunto, che è lo stesso regista di quel film di quel 1996 che ha aprirà questa sera, appunto, l'83esima mostra del cinema di Venezia. Adesso noi parliamo di una mostra fotografica invece, alla Filanda di Mendrisio, si intitola Ritratti di un lavoro negato e già il titolo va dritto a un momento preciso della vita di molti giovani, quel momento in cui, finiti gli studi, si vuole entrare nel mondo del lavoro, missione che non è sempre facile. Dunque, sei giovani hanno raccontato questa esperienza attraverso le fotografie, trasformando dubbi, attese e difficoltà in immagini. E la mostra è itinerante, arriva alla Filanda di Mendrisio adesso, l'inaugurazione sarà domani alle 18.30 e noi ne vogliamo parlare con Lorenza Grassi, direttrice di pedagogia dell'associazione Lora. Ben ritrovata, buonasera.
1: Buonasera Sandy, buonasera a tutti.
0: Allora, questa mostra è stata una vostra idea dell'associazione Lora, giusto?
1: Sì, è una mostra nata all'interno della nostra associazione, esattamente all'interno di Spazio Esplorativo, che è uno dei nostri progetti che ha sede a Lugano e che si rivolge appunto a giovani tra i 15 e i 25 anni che sono momentaneamente al di fuori dai classici percorsi, diciamo, formativi o professionali.
0: La vostra associazione com'è che è nata, questa associazione Lora?
1: Allora, beh, l'associazione Lora è stata fondata alla fine del 2019 da me e dalla collega di direzione Ramona Singaglia ed è stata fondata sulla base proprio di un lavoro di ricerca che avevamo portato avanti con la collega, incentrato proprio sul mondo giovanile e sulla problematica dell'abbandono scolastico. Questa ricerca aveva poi portato, la faccio breve per non annoiare nessuno, aveva poi portato a delle osservazioni sia a livello dei giovani e di un problema effettivamente esistente, sia a livello invece di problematiche più legate alla famiglia e alla necessità di proporre anche dei progetti dedicati ai giovani, sì, ma anche ai genitori. E quindi poi su questa ricerca abbiamo costruito le progettualità che oggi fanno parte dell'associazione e le abbiamo poi proposte al territorio.
0: Abbandono scolastico sembra molto drammatico, no? Come momento della vita, che effettivamente può anche esserlo. Allora, queste fotografie, in realtà, se adesso vogliamo fare proprio un quadro della situazione, che fotografie sono? Sono drammatiche?
1: No, non direi assolutamente drammatico.

0: affacciarsi a questo mondo del lavoro che fa tanta paura, no? Porta tanti timori, non è facile da affrontare, ha tante incognite, pone tante domande e non sempre i giovani magari si sentono in grado o pronti a rispondere. Quindi ecco, sì.
1: Com'è che hanno lavorato? Hanno lavorato insieme? Hanno lavorato singolarmente? Com'è che avete organizzato questa mostra?
0: Allora, hanno lavorato insieme, diciamo che noi abbiamo proposto un laboratorio di fotografia partecipativa con una fotografa formatrice nata di Vigini che ha accompagnato i giovani attraverso questi incontri dove in un primo tempo si è partiti con una riflessione, un confronto attorno al ruolo del mondo del lavoro e poi ha continuato appunto con una ricerca più mirata alla propria interiorità, no? A una ricerca dentro se stessi, dentro le proprie idee, dentro le proprie rappresentazioni. I ragazzi sono poi stati accompagnati sia dalla fotografa che dagli operatori dell'associazione a cercare poi di trasportare questi vissuti, questi pensieri e queste emozioni in immagine.
1: C'è una fotografia in particolare che l'ha colpita, cos'è che ci dobbiamo immaginare?
0: Allora, beh, devo dire ce ne sono molte che mi hanno colpito. La mostra è costruita in pannelli, quindi ogni giovane ha potuto esprimersi attraverso un insieme di tra 5 e 10 foto che poi ha scelto e ha deciso di esporre. Sono tutti lavori molto diversi. Le immagini sono, direi, apparentemente molto semplici e essenziali. Il punto, penso, centrale e l'emozione che danno queste foto è proprio il conoscere il pensiero che c'è dietro. Ed è anche per questo che, beh, soprattutto nelle occasioni di apertura e di chiusura della mostra, quindi anche all'apertura di domani sera, al vernissage di domani sera alla Filanda, ci saranno i ragazzi presenti proprio per spiegare che cosa hanno voluto comunicare con il loro lavoro. E poi nel corso, visto che la mostra rimarrà poi visibile alla Filanda in particolare fino al 16 di settembre, coloro che vorranno andare a visitarla in un altro momento troveranno dei QR code sotto ogni pannello, in modo da poter ascoltare la storia che il ragazzo voleva raccontare dalla voce proprio del giovane.
1: E questo è molto bello. Intanto però non ha ancora svelato nulla di nessuna immagine. Penso sia voluto. Non insisto più.
0: Assolutamente.
1: Va bene,
0: No,
1: va
0: invito
1: bene.
0: veramente, non voglio anticipare, invito veramente a venirla
1: Va bene. Allora
0: a
1: ricordiamo, è una mostra itinerante curata da Nathalie Vigini, promossa appunto dall'associazione Elora con il sostegno del Servizio per l'integrazione degli stranieri del Dipartimento delle Istituzioni. Rimarrà visibile, come ha detto lei, fino al 16 settembre e domani alle 18:30 ci sarà appunto il vernissage. Lorenza Grassi, grazie mille per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, ricordo poi, approfitto per ricordare che poi dal 19 settembre al 26 la mostra sarà visibile invece presso Casa di Lu a Bellinzona, che è la nostra sede, in via Ghiringhelli 8, e quindi ecco ci sarà ancora una settimana per poterla visitare con un finissage di tutto il percorso previsto poi il 26 settembre alle 10:30.
1: Perfetto, grazie mille e buona serata.
0: Grazie a lei, arrivederci.

0: Maria Rosaria Valentini è scrittrice e poeta. Laureata in germanistica alla Sapienza di Roma, vive in Svizzera dalla fine degli anni Ottanta ed è stata insegnante e ricercatrice prima di dedicarsi completamente alla scrittura. Ha pubblicato 5 romanzi e ha vinto numerosi premi letterari. Maria Rosaria Valentini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: E nel frattempo si sono fatte le 17:30 minuti.
3: In studio Federico Talarico. Tolte le responsabilità dal Dipartimento del Territorio a Claudio Zali, l'annuncio arriva dalla conferenza stampa convocata oggi pomeriggio dal governo ticinese. Sentiamo la voce del Presidente del Consiglio di Stato, Marina Carobbio Guscetti.
4: La posizione del governo è che non esistono più i presupposti per poter continuare in questa situazione. È ora di voltare pagina. Fermo restando, lo ribadiamo, la presunzione di innocenza che è dovuta a ogni cittadino, indipendentemente dalla sua posizione. Già ieri il governo ha chiesto, e l'ha ribadito ancora oggi, ha chiesto al consigliere di Stato Claudio Zali la richiesta di rendere effettive da subito le dimissioni da lui già annunciate per fine settembre. Il governo ha poi preso atto della risposta negativa del consigliere di Stato Claudio Zali e ha deciso che le competenze finora a lui attribuite relative al Dipartimento del Territorio, che comprendono i servizi generali, la divisione dell'ambiente, la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, sono attribuite da subito all'attuale direttore supplente del Dipartimento del Territorio, Raffaele De Rosa.
3: Dopo la seduta straordinaria di ieri, il Consiglio di Stato aveva intimato al collega di rendere immediate le sue dimissioni previste per il 30 settembre. Zali non ha dato seguito alla richiesta e oggi pomeriggio, prima della conferenza stampa, ha respinto le accuse di reati contro l'integrità sessuale. Secondo il consigliere di Stato dimissionario, la presunta vittima, sentita dagli inquirenti, ha smentito le accuse e non si è costituita parte civile. Lui stesso ha negato ogni addebito e ha criticato il Ministero Pubblico per aver divulgato l'esistenza del procedimento. Nella nota stampa Zali ha affermato che un passo indietro sarebbe letto come ammissione di colpa, da qui l'annuncio della permanenza in governo fino a fine mese e di conseguenza la presa di posizione del Consiglio di Stato che di fatto lo ha svuotato delle sue competenze. Nei Grigioni è morta una delle due persone rimaste gravemente ferite nell'incidente avvenuto sabato pomeriggio sul passo della Fluela. Lo ha comunicato la polizia cantonale grigionese precisando che il 18enne è deceduto oggi in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Il giovane era alla guida di un veicolo a tre ruote nei pressi della frazione di Bedra, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con un motociclista. Con lui viaggiava un coetaneo morto sabato stesso sul luogo dell'incidente. Il bilancio sale così a due vittime. La motociclista, una donna di 55 anni, era stata definita in condizioni critiche nel comunicato diffuso sabato dalla polizia. Oggi e domani sole in tutto il paese, salvo qualche annuvolamento, nella giornata odierna.

0: Dos Santos, questa era El Lobo. Loro sono di Chicago, la loro musica però ha radici evidentemente che arrivano da più a sud, psichedelia, ritmi latinoamericani, cumbia, salsa, rock, insomma, amano attraversare confini geografici e musicali. Adesso invece voglio dare il benvenuto alla collega dell'informazione Francesca Torrani, ben trovata a K.
1: Grazie Sandy, buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Una voce che sentite, che riconoscete, appunto collega dell'informazione, ora corrispondente da Roma, che ama le storie importanti e le racconta sempre con grande attenzione, tanto che l'anno scorso proprio con una puntata di Laser hai ricevuto lo Swiss Press Award. Bene, oggi ci sentiamo in occasione di un'altra puntata di Laser che andrà in onda domani alle 9, il titolo Vogliono Braccia. Sei andata in Calabria e che cosa hai trovato? Ci presenti un po' il reportage, di che cosa parla?
1: Volentieri, certo. Allora, il reportage in Calabria nasce dalla cronaca, cioè nasce da uno degli episodi, io credo, più tragici che riguardano i braccianti, ossia coloro che lavorano nei campi durante le stagioni delle fragole, delle cipolle, degli agrumi e che appunto vengono impiegati per qualche euro all'ora nei campi. E ad Amendolara, che è in provincia di Cosenza, al nord della Calabria, si è consumata questa tragedia che ha visto tre braccianti pakistani e un altro afghano tra i 19 e i 29 anni bruciati vivi dentro un'auto, e gli esecutori sono stati due connazionali, due pakistani, che erano i caporali, cioè erano coloro che gestivano le persone appunto impegnate nei campi e che fornivano loro gli alloggi sovraffollati in condizioni di sfruttamento gravissimo. Insomma, ecco, questa è la vicenda che mi ha mossa e mi ha spinta ad andare, ma soprattutto a tentare di capire cosa succede in Calabria, anche se sappiamo, i dati lo confermano, che lo sfruttamento, i caporali esistono ovunque, da nord a sud. Ecco, io sono andata a pochi chilometri da Lamezia Terme, nella piana di Gioia Tauro, dove c'è stata per oltre 20 anni una tendopoli istituzionalizzata, nel senso che è stata creata nel 2010 per ospitare i braccianti, è stata creata proprio dallo Stato per ospitare i braccianti, dopo la rivolta di Rosarno, che adesso non sto a riassumere anche per non dilungarmi troppo. Ecco, questa tendopoli che è stata smantellata proprio qualche giorno dopo la mia visita e il reportage che ho potuto realizzare, testimonia davvero le condizioni davvero estreme. Praticamente è un ghetto in cui hanno vissuto per 25 anni e più migliaia e migliaia di persone. Adesso attualmente quelle che ho contato io insieme con i sindacalisti di CGIL, uno che mi ha accompagnata, erano circa 200 persone, ma appunto in condizioni davvero estremi.
0: Questo vuol dire che queste persone arrivano lì, finiscono in questo ghetto e non se ne possono più andare?
1: Ma guarda, in qualche modo sì, nel senso che è interessante capire da dove arrivano questi braccianti impiegati in Calabria, appunto, e arrivano sostanzialmente da tre canali. È interessante perché mi dicevano e mi spiegavano che sono quasi tutti regolari. Noi di solito pensiamo e c'è comunque un grande numero di irregolari, ma quelli, diciamo così, almeno quelle persone conteggiate, vengono fatti entrare in Italia attraverso il cosiddetto decreto flussi, che è proprio un ingresso stagionale che il governo italiano crea proprio per permettere alle aziende locali di avere un numero sufficiente di persone per per poter far lavorare le proprie aziende, quindi i propri campi, eccetera. Lo sfruttamento esiste comunque, nel senso che anche se sono lavoratori regolari, e ripeto, la maggior parte di loro lo sono, vengono stipulati contratti sui quali figurano sì una data di assunzione, uno stipendio e le ore di lavoro, però non corrispondono alla realtà. Perciò quando arrivano gli ispettori, e sono tra l'altro pochissimi a controllare, figurano sì in regola, ma poi in realtà lavorano molte più ore a molto meno stipendio di quello che appunto figura, e ogni anno il governo fissa delle quote per il lavoro stagionale in agricoltura, e nel 2020 26, sono state 88.000 queste quote per tutta l'Italia. L'altro canale d'ingresso, scusami, e concludo, riguarda coloro che hanno già un permesso di presenza sul territorio e poi c'è appunto tutta la parte di irregolari che per loro natura non sono conteggiati da nessuna parte, ma sono coloro che sono anche più esposti allo sfruttamento e al caporalato, ecco.
0: Stiamo parlando di campi, stiamo parlando di raccolta di frutta e di verdura, ma quale in particolare? Quella che poi arriva anche da noi? Cioè, quale genere e
1: Ah,
0: poi dove
1: certo.
0: finisce?
1: Sì, certo, finisce senz'altro anche sui nostri scaffali. Poi, appunto, la geografia della stessa regione, quindi della Calabria, è diseguale rispetto alle coltivazioni, cioè in alcune regioni si coltivano degli agrumi, in altri ortaggi, altri agrumi. Per dare un'idea generale, possiamo dire che in estate si raccolgono soprattutto i pomodori e le cipolle, insieme a pesche, meloni, anguri, eccetera. Poi a settembre parte la vendemmia dell'uva da vino e poi il grosso, almeno nella parte in cui sono stata io, che è questa piana di Gioia Tauro, arriva verso ottobre-novembre quando inizia la raccolta dei mandarini e delle arance, dunque gli agrumi calabresi. Faccio ancora un'annotazione, se me lo permetti, è interessante, io non lo sapevo, a causa della grande concorrenza che viene dal Maghreb, dunque appena di là dal Mediterraneo, ecco, a causa di questa concorrenzialità sui prezzi, che derivano poi sostanzialmente dai costi della manodopera, molti campi in Calabria, sono stati convertiti alla raccolta di kiwi, quindi, prima erano più agrumi, adesso sono stati appunto convertiti a kiwi per, così in qualche modo ridurre questa grossa concorrenza che arriva dal Maghreb.
0: A un certo punto si sente una persona arrabbiata in questi 20 minuti di laser.
1: Nel
0: Cioè,
1: reportage.
0: sì, ce l'aveva con voi?
1: Ma sì, nel senso che l'esperienza nella tendopoli di San Ferdinando che citavo prima e che abbiamo fatto in tempo a visitare, appunto ero accompagnata da questo segretario del sindacato FLAI CGIL, è stata impressionante soprattutto perché non sembra possibile che nel 2026 in un paese civile e civilizzato come l'Italia molte persone vivano in condizioni così degradate, quindi davvero letteralmente tra i rifiuti, tra le malattie, il sindacalista ci diceva che ci sono casi di AIDS dentro questa tendopoli e poi alla domanda come vengono curati ha risposto li accompagniamo alla guardia medica e poi vengono rispediti nei campi. Dico questo perché gli attimi di tensione che abbiamo registrato e vissuto sono in realtà umanamente molto comprensibili, cioè c'erano 40 gradi, un'umidità pazzesca, un odore di spazzature di rifiuti davvero grandissimo e noi visitando il campo abbiamo incontrato questa persona, questo bracciante che era totalmente esasperato. Poi mi hanno detto che anche i casi di problematiche psichiche, psicologiche esistono e naturalmente non sono curate. Quindi ci ha urlato delle frasi in mezzo italiano a dire guardate in che condizioni siamo, poi andate via, ma proprio perché appunto è una condizione esasperata. Insomma, adesso la baraccopoli è stata smantellata, sono stati trovati alloggi sostitutivi per circa 200 persone, però ci dicevano Caritas e CGIL che quando arriveranno i grandi numeri, si parla di oltre 2.000 persone per la raccolta degli agrumi, di posti non ce ne sono a sufficienza. Quindi è stata davvero un'esperienza molto, molto forte, ecco.
0: Francesca Torrani, grazie mille. Ricordiamo, abbiamo parlato del laser che andrà in onda domani mattina alle 9. Vogliono braccia. Ti auguro buona serata. Grazie mille.
1: Grazie dell'ospitalità e buona serata e buon lavoro a voi.

E questo era Alabaster de Plume, Who is a Fool? Allora, io adesso dovrei parlarvi di chirurgia estetica e di quello che succede alle persone che stanno accanto a qualcuno che ha cambiato il proprio aspetto. Non ce la faccio a farlo subito dopo quello di cui abbiamo parlato e dunque ascoltiamo ancora un brano. Jorge Drexler, La guerriglia della Concordia.

Allora, ci siamo lasciati ieri con una domanda, appunto. Dopo un breve e anche un po' superficiale riassunto della storia della chirurgia estetica, ci siamo fermati alla domanda: che cosa succede quando qualcuno a cui vogliamo bene o che conosciamo bene cambia la sua faccia? Quando qualcuno decide di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica, di quelli un po' più invasivi, di quelli che poi si vede, ci si chiede magari se gli è servito, se sta meglio nella sua pelle, se è più felice, poi magari come seconda cosa ci si chiede se piace di più anche agli altri. E poi c'è un terzo punto di vista che ha voluto affrontare la giornalista Alice Robb su un articolo trovato su Bloomberg, che è quello di chi sta accanto a queste persone. Cita anche il romanzo New Skin, in cui una bambina vede la madre tornare a casa dopo un lifting e un intervento al naso e rimane profondamente turbata. Quella donna è sua madre, ma ha una faccia che lei non conosce più. Perché alla fine noi riconosciamo le persone anche attraverso caratteristiche che magari loro non amano particolarmente: la forma del naso, le labbra fini o asimmetriche e le rughe che sembrano davvero il male oggi. E allora via a riempire quei piccoli solchi e a stirarli con il Botox. Alcune ricerche suggeriscono che immobilizzare determinati muscoli del viso possa avere un piccolo effetto anche sulla nostra capacità di leggere le emozioni. In uno studio, le persone che avevano ricevuto Botox sulla fronte facevano più fatica a riconoscere la rabbia sul volto degli altri, forse perché quando osserviamo un'espressione inconsciamente tendiamo a riprodurne una parte con i nostri di muscoli facciali, un po' come i bambini mi vengono in mente in carrozzina, no? Noi li guardiamo, facciamo le facce e loro riproducono. È uno dei meccanismi che utilizziamo proprio per interpretare le emozioni. E se questi muscoli sono immobilizzati, il processo si interrompe. Nel 2001 una lettrice del Guardian aveva invece raccontato di aver incontrato a un matrimonio un'amica che non vedeva da tanto tempo e questa amica si era sottoposta a chirurgia estetica. Era cambiata molto. Dunque, complimentarsi sembrava strano, tacere anche, ma soprattutto la sensazione era che l'amica fosse scomparsa. Ed è forse questo che spiega quella strana sensazione che magari avete provato anche voi, quando vediamo qualcuno che conosciamo bene, che è cambiato così tanto, così diverso. Sappiamo perfettamente che è sempre quella persona lì, ma per un attimo il nostro cervello cerca ancora la persona che conoscevamo prima. Poi farà probabilmente quello che sa fare benissimo il nostro cervello, imparerà a conoscere anche la faccia nuova, ma è bene sapere che quella sensazione di smarrimento ci sta tutta, è abbastanza normale. E dunque dobbiamo anche tener conto del fatto che chi decide di modificare il proprio viso vive il cambiamento dall'interno e più lentamente, il desiderio spesso si cova a lungo. Chi invece sta accanto a queste persone deve fare il percorso al contrario, accettare qualcosa che non aveva mai considerato sbagliato e abituarsi.

0: Think My People Think, Femi Kuti, che è cresciuto praticamente con pane e afrobeat, visto che è il figlio del grandissimo Fela Kuti, padre proprio dell'afrobeat. Kappa. Ora parliamo di un argomento che mi appassiona e forse appassiona anche tutti voi che state ascoltando e che siete amanti della musica, su un personaggio che mi appassiona. Parliamo di un album postumo di Prince, che è morto 10 anni fa, in quell'orribile 2016 che ci ha portato via anche David Bowie e George Michael. Prince, un po' ce lo potevamo immaginare, ha lasciato parecchia musica già registrata prima di andarsene e ora qualcuno è andato a prenderla e l'ha pubblicata. Il disco si intitola Timeless, sono 10 canzoni inedite pescate dal suo archivio. Ne parliamo con il collega Sergio De Laurentiis, collega del settore musicale.
1: Buonasera a tutti, buonasera Sandy.
0: Prima di tutto, Sergio, tu sei fan di Prince?
1: No, non sono un fan, sono un fanatico di Prince. È una sfumatura credo significativa, quindi
0: abbastanza.
1: Così per mettere in chiaro.
0: Sì, allora, prima di entrare nel merito di questo disco, da dove vengono queste canzoni esattamente? Dove sono state sepolte fino ad ora?
1: Allora, sono state custodite gelosamente in una cantina, diciamo così, piena zeppa di registrazioni dell'invasato di Minneapolis, detto con tutto l'affetto, sia chiaro, perché, o meglio, più che invasato, sarebbe meglio parlare di workaholic, cioè lavoro dipendente, nel caso specifico musica dipendente. Una missione a cui lui si è votato anima e corpo. Narra la leggenda che Prince non perdesse occasione per registrare a getto continuo le idee che semplicemente sgorgavano dalle sue dita, dalla sua testa. Spesso passava ore e ore in studio da solo, suonando tutti gli strumenti, e solo ore dopo o il giorno dopo la sua affidatissima tecnica del suono, Susan Rogers, riavvolgeva realmente o metaforicamente i nastri e con tutte queste registrazioni, e dobbiamo a lei dei racconti molto molto interessanti, curiosi, a volte divertenti, a volte emozionanti, sulla genesi di molte delle perle di Prince. Tornando alla nostra cantina, traduzione molto libera di The Vault, scrigno dei tesori di Prince, sembra ci siano centinaia di ore di registrazioni, brani inediti, versioni demo, interi live. Magari, esagerando, qualcuno dice che potrebbero pubblicare, pensa un po', ogni anno un nuovo disco con inediti di Prince per i prossimi 20-30 anni.
0: Devo dire che non stento a crederlo, perché anch'io sono abbastanza, appunto, forse non fanatica, ma molto fan di Prince, ne so meno di te, ma questa cosa la sapevo, che lavorava come un matto e che aveva continuamente delle idee nuove. In questo Timeless ci sono dunque degli inediti, e che periodo rappresentano?
1: Allora, la risposta alla prima domanda è sì e no.
0: Ah.
1: La seconda risposta è tutti.
0: Ah, okay.
1: Vabbè, articolo meglio, in maniera un po' più urbana questo pensiero. Sono quasi tutti inediti, tranne due brani. Uno è apparso in un'altra versione su Graffiti Bridge e l'altro è stato pubblicato dalla cantante cui aveva regalato il brano, diciamo così. Il brano era stato cantato da Celine Dion. Quasi tutti i brani sono stati registrati in studio, tranne uno dal vivo che sentiremo alla fine. Timeless praticamente copre tutta la carriera di Prince, dalle prime registrazioni ufficiali del 1977, quindi stiamo parlando proprio delle registrazioni che portano al primo disco, For You, del 1978, fino, pensa un po', a pochi giorni prima della morte, nel 2016.
0: E questo Timeless è davvero senza tempo, come dice il titolo, e soprattutto è degno della discografia, insomma, è bello questo disco?
1: Sì e no. Però se permetti, Sandy, prima di argomentare in maniera più articolata e urbana, ti propongo di ascoltare un pezzettino di I Am You.

0: Allora, effettivamente si riconosce il suono di Prince. Adesso non so se è perché so da dove arriva questo pezzo che abbiamo appena sentito, ma il suono non è bello come quello che avrebbe voluto Prince.
1: Risposta è sì e no, nel senso che effettivamente la registrazione è del 1977 e ricorda molto il suono dei primi due o tre album di Prince. Però è anche abbastanza chiaro che la tecnologia del 2026 ha fatto la sua parte, non in maniera forse troppo invasiva, ma l'ha fatta. Non ha stravolto il suono, l'anima del suono, però gli ha dato una pulita, gli ha dato una dose, diciamo così, di vitamine e ferro.
0: Alla fine, che cosa vogliamo dire di queste operazioni di dischi che vengono pubblicati dopo la morte di qualcuno, senza il permesso? In generale, dunque, l'utilizzo che si fa di questi materiali d'archivio di grandi gruppi e artisti.
1: Difficile dare una risposta unica e univoca perché, come possiamo facilmente immaginare, ci sono approcci e intenzioni molto differenti l'uno dall'altro. Dipende molto dal manico, come si suol dire, cioè che cosa vuole fare la casa discografica o chi detiene i diritti. Nei casi migliori c'è la tutela dell'opera artistica e allora si fa di tutto per rendere questa pubblicazione degna, no? Degna del nome dei Beatles, degli Stones e compagnia bella. E in altre occasioni invece c'è proprio la sensazione netta che siamo di fronte a delle operazioni commerciali, a volte biecamente commerciali. Bada bene, ci metto anche i Beatles in queste operazioni commerciali, però è un
0: sì,
1: equilibrio sottile. Insomma.
0: Ce ne sono ancora di Beatles, capisci? E questa è la differenza. Qualcuno può ancora dire qualcosa, ribellarsi o decidere di pubblicare.
1: Hai ragione. E nel caso specifico ti dico che per esempio per Prince c'è stato, probabilmente potremmo definirla così, una battaglia legale per la gestione proprio dei diritti. E adesso è in mano ad un gruppo diverso rispetto a quello che c'era fino a pochi anni fa. Quindi anche probabilmente veramente la visione è abbastanza differente sull'utilizzo del materiale di Prince. In generale potresti dire delle operazioni di questo tipo spesso e volentieri non aggiungono moltissimo all'arte, insomma, di Prince. Nel caso specifico io potrei dire è bello questo disco? Sì e no, nel senso che sì, è bello perché ci sono tutta una serie di cose che dimostrano quanto era grande Prince, quanto è stato grande Prince. Però il disco da solo non aggiunge assolutamente nulla, perché sono tutte delle prove di quanto lui in un qualche modo girasse attorno a un'idea, girasse attorno a un suono. E quindi abbiamo la prova. Poi però aveva anche un orecchio e credo anche un senso delle esigenze, cioè aveva proprio un'asticella alta, per cui se non l'ha pubblicato in quel periodo ci sarà stato un motivo, ecco.
0: Lì volevo arrivare. Allora cosa facciamo? Ci ascoltiamo il pezzo che è stato registrato dal vivo e almeno sappiamo che lui così lo voleva. How come you don't call me anymore? Grazie.
1: Prego.

tu ferais, non tu ferais. Got any way to go tomorrow?

0: Passare dal fan al fanatico è veramente molto facile, soprattutto dopo una performance come questa. Dall'album uscito qualche giorno fa, il 28 di agosto, Timeless, disco pubblicato appunto per i 10 anni dalla morte di Prince, How Come You Don't Call Me Anymore? Perché non mi chiami più? Io prima, tra l'altro, mi devo scusare, ho detto proprio una cosa sbagliata, ero convinta fosse uscito proprio per l'anniversario dei 10 anni dalla morte, invece no, quella è avvenuta sì 10 anni fa, ma il 21 aprile, dunque brani inediti e brani come questo registrato dal vivo. Era Prince, appunto.
1: K.
0: E adesso che siamo quasi in chiusura di questa puntata di K, come sempre abbiamo un ospite e abbiamo un tema, abbiamo una riflessione. E oggi abbiamo con noi l'ex collega e scrittore Jari Bernasconi, ben ritrovato qui su Rete 2.
2: Eccoci qui, ma buonasera a tutte e tutti, ciao Sandy.
0: Allora, tu hai detto che vuoi proporre questo tema, che è l'opposizione campagna versus città, eh?
2: Sì.
0: Vogliamo parlare di campagna verso città come nella storiella del topo di campagna e del topo di città?
2: Brava, brava. Io guarda, la sentivo sempre a casa dei miei nonni materni. Spero che anche tu, Sandy, abbia avuto diritto da bambina, no? Una versione non so quanto edulcorata poi di quella favola, che tra l'altro siamo addirittura nel VI secolo avanti Cristo, no? Inizialmente la favola in sé è di Esopo. Quindi Grecia antica, ma appunto ha creato un suo percorso, no? Ed è giunta fino a noi passando pure nelle fable di Jean de La Fontaine, fino a una versione, guarda, faccio un esempio proprio recentissimo per me, un esempio, ho acquistato poco tempo fa alle mie figlie una versione riscritta e soprattutto illustrata dalla splendida svizzera Katrin Scherer, mm-hmm. che essendo in tedesco suona inevitabilmente Die Stadtmaus, un Die Landmaus. Ora, la vicenda originale è quella che più o meno tutti conosciamo, no? Il topo di campagna, guardato un po' così dall'alto in basso, no? Dal cugino cittadino, viene da lui invitato in città per scoprire che, malgrado questi modi un po' superiori, un po' arroganti del topo di città, la così modestia, tranquillità e la rusticità della campagna sono molto meglio dell'abbondanza e così un po' opulenza, no? Ansiosa e pericolosa della città. Ora, la versione di Katrin Scherer, come succede tra l'altro anche in altre riscritture, per carità, della favola, è un po' più accomodante, no? Entrambi i topi che visitano sia la campagna che la città prendono così coscienza di come entrambi i luoghi, quindi la campagna e la città, presentino qualità e bellezza. Quindi ognuno preferirà la propria casa, certo, e il proprio luogo di provenienza per una questione di appartenenza, ma avrà acquisito questa nuova così coscienza, uso un parolone, come a spazzare via un po' i pregiudizi. Però non so cosa ne penserebbe Esopo di questa versione, tant'è.
0: Tanto però sono felice che ne hai parlato, sì. Perché in realtà a me quella storiella lì non l'aveva raccontata nessuno.
2: Oh,
0: vedi, uno, sai, non è mai troppo tardi. Ma se oggi ci occupiamo di città e campagna, Jari, sì. Non è solo per parlare di topolini, mi parlavi di libro e un articolo, sì. In particolare qualche tempo fa avevano attirato, sì. La tua attenzione, mi avevi detto al telefono.
2: Sì, in agosto, oggi. Guarda, sì. Poche settimane fa, quindi sulla Inset è stata pubblicata un'intervista ad Andreas Müller, storico e scrittore che oggi vive e lavora a Berlino, ma che ha trascorso in passato del tempo in campagna da ragazzo, da bambino, con la famiglia. Ebbene, l'intervista è stata realizzata per l'uscita di un suo libro dedicato proprio a questa sorta di opposizione o divario fra campagna e città, e che vorrebbe questo libro esplicitamente combattere la, cito, retorica da guerra culturale. Il libro si intitola Die Unterschätzten, quindi così i sottovalutati, e ha un sottotitolo che traduco già, che più o meno è Perché il nostro futuro si decide in campagna. E infatti, va detto subito, Müller si schiera a favore della campagna, inizia facendo notare, anche qui cito questo breve passaggio, ma inizia proprio l'intervista così: il futuro si concepisce nelle città, è sempre stato così. Parlo soprattutto della Germania, ma in Svizzera e altrove è lo stesso. Ciò che la politica a Berlino, Berna o Bruxelles decide riguardo alla natura deve essere attuato soprattutto in campagna, e questo suscita malcontento, specialmente quando si percepisce una certa supponenza da parte dei cittadini, unita a ignoranza. E questa è la prima frase. Poco sotto aggiunge: quanto più un ambiente sociale si crede progressista e cosmopolita, tanto più tende ad accusare la campagna di essere conservatrice, retrograda e, nella Germania dell'Est, ultimamente anche di destra. Allora, io non ho letto il libro di Andreas Möller, ma l'intervista in sé così mi è sembrato e mi sembra un ottimo esempio di quello che invece vorrebbe, esagero un po', ma combattere, no? Quindi la retorica da guerra culturale. E aggiungo anche a questa guerra culturale anche un po' la strumentalizzazione politica, perché leggendo l'intervista mi è venuto in mente un discorso di Marco Chiesa del 2021, dove affermava come le città di sinistra attuassero politiche parassitarie e approfittassero dei soldi provenienti dalle campagne. Allora, affermazioni del tutto poi sconfessate dai dati e dai fatti, ma comunque affermazioni che evidentemente non si inserivano e non si inseriscono tutt'oggi in un dibattito reale, no? Si inseriscono in uno scontro o in un dibattito politico, quindi un dibattito, uno scontro retorico fatto appunto di approssimazioni e di argomentazioni tendenziose quando, vabbè, come nel caso qui di Chiesa, su cui, vabbè, non vale la pena approfondire ulteriormente, ma false.
0: Quindi in definitiva l'opposizione campagna-città per te è un territorio ambiguo.
2: Ambiguo, un po' scivoloso, no? Guarda, penso che sia un territorio ambiguo perché davvero la maggior parte delle volte che parliamo di questo divario città-campagna non lo facciamo parlando realmente di città e di campagna, lo facciamo parlando delle loro rappresentazioni semplificate. Quindi lo facciamo perché ci serve così cristallizzare, no? Un'immagine superficiale all'interno di un discorso superficiale, con un'argomentazione superficiale dal punto di vista del contenuto, ma forte dal punto di vista emotivo. Ecco, in ambito politico questo è purtroppo diventato un grande classico, quindi parlare di campagna equivale a parlare di contadini o piccole e medie imprese che si arrabattano, e spesso invece parlare di città significa parlare di arroganti che pontificano, no, in una sorta di loro bolla scollegata dal mondo reale. Il problema, credo io, è che così facendo non solo non si aiuta, credo, la comprensione reciproca fra due contesti territoriali vicini, ma penso la si danneggi proprio e la si ostacoli in ogni caso. E francamente, così concludo questo piccolo pensiero, ma credo sarebbe anche ora di smetterla politicamente e oltre, ecco, andare oltre i luoghi comuni, a partire forse come Andreas Möller sull'NZZ, a partire da chi prende la parola proprio per combattere la retorica, invece, ruch, ci ricasca, ci riscivola in modo abbastanza, secondo me, clamoroso, ecco.
0: La retorica Rucci mi è piaciuta.

Zakai Curtis è un pianista americano di New York con radici portoricane e afroamericane. Nel suo jazz si sente molto bene la sua New York, ma anche le sue origini. Siamo giunti ai saluti. Io volevo dirvi ancora una cosa, volevo ricordarvi il numero di WhatsApp di Rete 2, che è lo 079 382 6765, perché domani vi sarà molto utile. So che spesso siete in comunicazione con noi e ci fa molto piacere, però ve lo volevo giusto anticipare che domani potreste ricevere dei regali usando questo numero 079 382 6765, proprio in cappa. Adesso salutiamo Zakai Curtis e ascoltiamo Rodrigo Amarante con la famosissima Tuyo, la sigla di Narcos. La serie racconta la storia della diffusione della cocaina tra Stati

Stati Uniti ed Europa negli anni Ottanta, e le prime due stagioni si concentrano sul boss mafioso e narcotrafficante Pablo Escobar e il cartello di Medellín. In questa composizione Amaranta, a quanto pare, cercava di immaginarsi che musica avrebbe potuto ascoltare la mamma di Escobar mentre lo cresceva. Noi ci ascoltiamo la sigla, io vi saluto e vi auguro buona serata.

0: Modem.
1: È stato chiesto in via diretta di rendere effettive da subito le dimissioni già annunciate. Questa è la richiesta a Claudio Zali. Al momento però si prosegue nel comunicato stampa, il consigliere di Stato dimissionario non ha dato seguito a questa richiesta.
2: Ora aspetta Claudio Zali valutare, alla luce del nuovo quadro, se vi siano ancora le condizioni per rimanere in carica fino alla fine di settembre. È una riflessione che deve compiere con un senso di responsabilità e nell'interesse delle istituzioni e del movimento.
3: Ora si tratta che la magistratura deve chiarire ogni millimetro di questa vicenda, come anche di altre vicende, e come PLR confidiamo che possa essere fatta chiarezza nel minor tempo possibile.
4: Come donna, come femminista, sono particolarmente preoccupata che ancora una volta il presunto reato riguardi la sfera della violenza di genere. Lo sappiamo, è una piaga estremamente diffusa anche in Ticino.
5: Se si vuole ancora salvaguardare quel poco di credibilità che è rimasto nelle istituzioni, io penso che a questo momento l'onorevole Zali debba dare le dimissioni immediate, e qualora non desse queste dimissioni, il governo deve provvedere a togliere tutte le competenze al consigliere di Stato.
6: Non bastava un terremoto, ora ce n'è un secondo. La politica ticinese è nuovamente scossa dal caso Zali, accusato da ieri anche di reati contro l'integrità sessuale, un procedimento che va ad aggiungersi a quello che lo vede imputato di tentata coazione e di abuso di autorità. Lo scorso 29 luglio Claudio Zali aveva annunciato la sua intenzione di lasciare il governo alla fine di settembre, travolto anche dallo scandalo legato alla pubblicazione online di alcuni audio in cui incitava alla violenza contro una donna. Ieri, riunito in urgenza, il Consiglio di Stato ha sollecitato il ministro leghista a lasciare da subito la carica, e qui citiamo, a tutela delle istituzioni e della loro credibilità. Zali però ha risposto picche. Oggi, nella seduta settimanale del governo, ci sarà un secondo confronto con il Consiglio di Stato, pronto a togliergli il Dipartimento del Territorio nella sua interezza, qualora non dovessero giungere in modo spontaneo le dimissioni immediate del ministro in carica dal 2013. Buongiorno e benvenute, benvenuti a Modem, oggi con Sabrina Zanini in regia, Roberto Porta al microfono e Michele Buonasorta a garantire la messa in onda. Una delle crisi istituzionali più gravi nella storia del Canton Ticino, di cui discuteremo oggi con tre colleghi, tre osservatori della vita politica. Buongiorno a Daniel Ritzer, direttore della Regione.
7: Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti.
6: Benvenuto qui in studio a Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino.
8: Buongiorno a tutti.
6: E saluto anche il collega Luca Berti, delle cronache della Svizzera italiana, che segue da vicino la politica ticinese qui in RSI. Luca, iniziamo proprio da te. La nuova inchiesta a carico di Zali, per cui vale la presunzione di innocenza, questo va sempre ricordato, è per reati contro l'integrità sessuale. I media, lo ha fatto da prima la Regione, parlano di due ipotesi di reato: la violazione di due articoli del codice penale, il 191 e il 193. Ecco, ci puoi spiegare che cosa ci dicono questi articoli?
9: Sì, sono il 191, quello relativo agli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, vuol dire sostanzialmente che sia costretti qualcuno a praticare un atto sessuale senza che questa persona avesse la piena facoltà o avesse facoltà in qualche modo di esprimersi. Allora, storicamente, diciamo così, guardando un po' ai casi che sono andati anche a processo, lo dico per dare un esempio, ecco, di cosa vuol dire questo articolo. Sono casi generalmente dove c'era una persona in cui era ubriaca oppure era stanca, era svenuta, insomma, che non era in grado in quel momento di capire cosa stava succedendo e di dire no. E poi c'è il 193, come dicevi, che è lo sfruttamento di stato di bisogno. Qui siamo più nella sfera o lavorativa o in qualche modo di rapporto di forza. Da dire che il 191, per esempio, prevede una pena massima di 10 anni o una multa. Per il 193, quindi questo rapporto di forza, lo sfruttamento di stato di bisogno, sono 5 anni massimi di reclusione.
6: Ecco, ipotesi di reato dunque gravi, gravissime ipotesi. Zari però non ha dato le dimissioni, lo abbiamo detto, sollecitate dal governo e in pratica da tutto l'arco politico. Ecco, cosa possiamo dire invece della reazione del suo movimento, la Lega dei Ticinesi?
9: Secondo me è in linea con tutte le comunicazioni della Lega sul caso Zali. Questo perlomeno è la prima parte della risposta, cioè tocca a Zali adesso decidere. Ci ricordiamo tutti, per esempio, quando era scoppiato, quando era uscita la notizia della prima indagine sulla questione del 14enne, Piccaluga, che aveva detto sostanzialmente: voglio parlare faccia a faccia con Zali, attendiamo che rientri dalle vacanze. Anche qui fondamentalmente Piccaluga ha detto tocca a Zali in qualche modo capire se c'è o non c'è, non ci sono più presupposti per rimanere al proprio posto oppure per dare le dimissioni. Poi però c'è anche la seconda parte in cui e anche questo è stata una, diciamo così, una costante fino a un certo punto, da un certo punto in avanti, della Lega, dicendo però pensa anche al bene delle istituzioni, pensa anche però al bene della Lega.
6: Ecco, questo forse è un elemento di novità nella reazione della Lega in queste settimane. Per questa puntata abbiamo invitato anche dei rappresentanti appunto della Lega, movimento direttamente coinvolto da questa pesante vicenda, ma a cominciare dal coordinatore Daniele Piccaluga nessuno ha dato la propria disponibilità. Nei giorni scorsi abbiamo anche chiesto un'intervista al procuratore generale Andrea Pagani, ci è stato risposto che al momento non è possibile. Iniziamo dunque il nostro dibattito. Daniel Ritzer, una prima domanda: i capi di accusa li abbiamo elencati, c'è anche la questione dell'email inviata alle OC in cui si sollecitava l'assunzione di una conoscente a carico appunto di Zali, un uomo, e qui cito il tuo editoriale di questa mattina, un uomo convinto fino al midollo delle sue verità. Vuol dire che non ti aspetti per oggi le sue dimissioni immediate dopo l'incontro, a questo punto potremmo anche chiamarlo lo scontro, con i suoi colleghi di governo?
7: È difficile fare previsioni, da un lato la cocciutaggine di Zali è nota, dall'altro lato è anche un uomo che a tratti appare imprevedibile. Questo rifiuto ieri a fare un passo indietro è coerente, diciamo, con il suo modo di intendere il suo ruolo e in tutte queste vicende. L'ha ribadito a più riprese, anche in quella famosa lettera dove annunciava le sue dimissioni, lettera inviata ai colleghi di Radio Ticino, ti ricorderai Roberto, da nessuna parte c'è un accenno a un pentimento, a una scusa pubblica, cioè c'è sempre un po' un riaffermare quelle che sono appunto le sue certezze, le sue verità. Se devo essere sincero, ero in parte stupito, parlo di fine luglio, quando lui ha deciso di rassegnare le dimissioni per fine settembre. Quel gesto lì è leggermente in contrasto con tutta la sua, il suo atteggiamento, diciamo, soprattutto quando tutti questi casi sono scoppiati.
6: Gianni Righinetti, veniamo a te. Zali in queste settimane era stato sentito dalla procura, sapeva di essere sotto inchiesta ma non l'ha comunicato ai suoi colleghi. La riunione di oggi è dunque sicuramente ad alta tensione, lo è stata anche quella di ieri, a meno che Zali appunto non getti la spugna subito, e forse potrebbe anche essere una sorpresa, stando anche a quello che dice Ritzer.
0: Beh, sono gravi e infamanti le ipotesi di reato, ed è grave che Zali, che aveva ottenuto da parte dei colleghi di governo fiducia, perché sappiamo che il governo non poteva destituirlo, però comunque gli aveva dato fiducia, gli aveva tolto giustamente e in maniera obbligata direi la presidenza del governo, però gli ha lasciato qualcosa del suo dipartimento. Lui ha detto che aveva delle cose impellenti, importanti da terminare. C'è da chiedersi in queste settimane, guardando quello che viene fatto, quello che emerge, quali siano questi dossier così importanti, impellenti, che solo Claudio Zali potrebbe portare a compimento prima di questa fatidica data. Però torno alla fiducia: lui ha tradito la fiducia dei suoi colleghi, nascondendo il fatto di questa seconda inchiesta penale, ha assolutamente tradito l'apertura e la fiducia dei propri colleghi. Posso immaginare, soltanto immaginare, la delusione, magari anche l'arrabbiatura da parte degli altri quattro membri del Consiglio di Stato che ieri di punto in bianco da una lettera arrivata dopo quello che ha fatto la Regione nei giorni scorsi si è capito quanto stava accadendo. E io credo che adesso lui oggi, penso che quella trascorsa sia stata la sua ultima notte da consigliere di Stato, dal mio punto di vista è un auspicio, non è un auspicio forcaiolo, è un auspicio realistico, è un auspicio che dovrebbe avere lui stesso, Claudio Zali, che dice di essere tanto attento, tanto rispettoso dello Stato, delle istituzioni. Oggi ha l'ultima forse occasione per dimostrarlo, dopo aver dimostrato di non avere nessun senso di autocritica, ma di sapere solo criticare gli altri e la politica ticinese e i media ticinesi. Insomma, oggi faccia questo passo, si faccia da parte e non metta le istituzioni ticinesi in grave imbarazzo. Lo sono già, ma non lo faccio ulteriormente.
6: Ecco, saremo a vedere fra qualche ora. Luca Berti, vediamo di fare un po' di ordine per quanto riguarda l'inchiesta penale emersa ieri, nata dalla testimonianza di una donna.
9: Sì, una testimonianza che è stata resa qualche settimana fa e in sostanza la procura che parla di terza persona in sostanza probabilmente è una donna, non lo sappiamo come media, lo abbiamo detto, lo avete scritto anche sui giornali, sui due quotidiani, sappiamo che la 52enne che poi è stata ritrovata il 18 agosto nel lago, qualche tempo prima era stata sentita dalla polizia giudiziaria e poi dalla procura in relazione in parte sicuramente agli audio che aveva pubblicato. Sappiamo anche che in sostanza aveva fornito dei documenti o comunque qualcosa alla procura. Sta di fatto che scatta questa inchiesta qualche settimana fa. I fatti che sono quelli, appunto, si diceva contestati, sono quelli contro l'integrità sessuale, sono risalenti a qualche anno fa. E poi appunto è emersa ieri la vicenda, visto che la Regione, come altri media, però la Regione aveva posto una domanda al procuratore generale Andrea Pagani e comunque alla procura se fosse aperta un'inchiesta in questo senso. C'è da dire che la procura poi, giustamente anche in corso un'inchiesta, non ha fornito grandissime altre indicazioni su quello che sta succedendo. Sappiamo però che la vittima è una sola e che una volta sentita dalla procura lei ha deciso come vittima di non costituirsi accusatrice privata, vuol dire sostanzialmente che non ha parte attiva, non prenderà parte attiva al procedimento penale.
6: Ecco, ieri ho parlato con due avvocati penalisti e entrambi mi hanno detto che per i reati contestati a Zali, fatta salva la presunzione di innocenza, non sempre, però si potrebbe anche procedere all'arresto se c'è il rischio, per esempio, di fuga o di inquinamento delle prove. È una decisione che spetta alla procura e che spettava semmai alla procura nelle scorse settimane. Daniel Ritzer, c'è anche questo argomento di cui tener conto?
7: Beh, quello che sollevi, Roberto, evidentemente è un argomento molto delicato. È chiaro che andiamo un po' sul tecnico, no? Di quelle che sono le procedure giudiziarie in questo caso. Anche noi abbiamo sentito alcuni pareri che ritenevano fattibile in un caso del genere, quindi date queste ipotesi di reato, procedere con determinati provvedimenti coercitivi, come tu parlavi della detenzione, dell'arresto, e anche per esempio il sequestro di dispositivi, per esempio, rientra in linea di conto. Chiaro, qui ci muoviamo in un terreno molto delicato perché comunque, e questo è stato detto e ribadito a più riprese, la vicenda riguarda non un cittadino qualsiasi, ma un consigliere di Stato, ma che davanti alla legge dovrebbe essere trattato come un cittadino qualsiasi, almeno questo che tutti noi ci aspettiamo. Probabilmente nemmeno all'interno della procura, e qui magari prendo noto qualcosa che al momento sono solo segnalazioni, nemmeno all'interno della procura ci sarebbe, diciamo, una unanimità di pareri sul modo di condurre questa inchiesta. Questo è quello che noi abbiamo potuto appurare. Fatto sta che l'inchiesta è in corso da qualche settimana. I vari media, noi della regione, l'RSI e presumo anche gli altri, avevano raccolto qualche segnalazione. Abbiamo dovuto insistere perché quella risposta che è arrivata ieri dal procuratore generale non è stata la risposta alla prima domanda. So che colleghi dell'RSI e i miei colleghi qua alla regione avevano posto le stesse domande già una settimana, 10 giorni fa, e la risposta era stata un no comment. Questo per dire che comunque in tutta questa vicenda forse un discorso può essere fatto sul nostro ruolo, perché se oggi ci ritroviamo in questa trasmissione come ieri sera in televisione e chiaramente su entrambi i quotidiani, quindi l'opinione pubblica ne può discutere di questo fatto di estrema gravità istituzionale, è perché c'è comunque un diritto sacrosanto che va difeso, e non è soltanto la presunzione di innocenza, che per carità resta un elemento, ma è il diritto all'informazione. Ieri il Ministero Pubblico, quando ci ha risposto, si è avvallato all'articolo 74 del codice di procedura che specifica in casi di grande rilevanza il Ministero Pubblico può rispondere alle domande dei media. Purtroppo, e qui lo dico in prima persona perché me ne sono dovuto occupare, abbiamo dovuto forzare un po' la mano per avere queste risposte. E non lo dico vantandomi, ma quasi dispiaciuto, perché oggi siamo confrontati con questa situazione, c'è una riunione del governo in queste ore che dovrebbe giungere a qualche conclusione, ma tutto questo oggi è di dominio pubblico perché i media, tutti, probabilmente tutti, non hanno mollato la presa su un argomento di grandissima rilevanza pubblica.
6: Sì, Gianni Righinetti, torno sulle, possiamo chiamarle, misure coercitive per chi commette reati come quelli contestati a Zali. Dal tuo punto di vista, come la vedi?
0: Anche al Corriere abbiamo fatto delle verifiche e sono, diciamo, convergenti rispetto a quello che è stato detto prima, che tecnicamente ci potrebbe essere la possibilità, o dico potrebbe essere la possibilità di un arresto per collusione di prove e per verifiche di indagine. Questo però non è dato, non è scontato, quindi ci potrebbe essere per qualsiasi cittadino come ci potrebbe essere per il Consiglio di Stato. Io oso immaginare, e non ho nessun elemento per dubitare in questo momento, che la Procura abbia fatto una ponderazione, e spero veramente vivamente sia così, ma prima o poi lo scopriremo anche dalle carte, che Claudio Zali è stato valutato e ponderato come un qualsiasi cittadino. D'altronde è stato interrogato, ci mancherebbe altro, verrebbe da dire. Però quindi non è che siccome Zali andava arrestato, ecco, cioè è una ponderazione nella quale i pareri legali, come sempre,
6: è una decisione rispetto alla procura.
0: Sì, poi i pareri legali sono sempre discordanti, gli avvocati, ne ho sentiti tre, due la pensavano in un modo, uno nell'altro. E aggiungerei una cosa, Claudio Zali probabilmente avrebbe gradito in questa fase molto delicata e problematica per lui un parterre mediatico omertoso in Ticino. Questa non è la realtà. Io credo che ogni media, a modo suo, in una fase, in un'altra, ha dato del suo, ha dato informazioni, ha dato profondità a una notizia che purtroppo non si è fermata. Purtroppo è come una valanga questa situazione di Claudio Zali, e ogni giorno se ne aggiunge qualcosa. Io spero che siamo arrivati veramente al capolinea, ma non ne sono assolutamente certo. Credo che qualche cosa ci sia ancora.
6: Ecco, vorrei aprire ora un altro capitolo, la donna che ha pubblicato gli audio, la donna che con la sua testimonianza ha fatto partire l'inchiesta per reati sessuali a carico di Zali, lo abbiamo detto, la donna deceduta ritrovata nel lago Amelide. Finora gli inquirenti, anche in base ai primi risultati dell'autopsia, escludono l'intervento di terzi, l'ipotesi dell'annegamento resta al momento la più verosimile. Luca Berti, questa donna aveva denunciato un'aggressione una decina di giorni prima del suo decesso. Ecco un punto questo su cui andrà fatta assoluta chiarezza.
9: Certamente, beh, come qualsiasi caso di aggressione, qui in questo caso legata poi in qualche modo alla vicenda, a maggior ragione è necessario fare assoluta chiarezza senza che lasciare nessuna pietra, diciamo così, girata o non girata, o nessuna pista intentata. Però abbiamo già capito sostanzialmente che la magistratura in questo caso ha aperto un'inchiesta, sta lavorando, l'inchiesta è tuttora aperta, è un'inchiesta separata evidentemente rispetto a quella che poi indaga sul decesso della donna. Bisognerà capire, ecco, quali altri elementi possono uscire da questo, da questa verifica tuttora in corso. Comunque, appunto, la procura ci ha tenuto a dirlo, si va avanti anche su quel filone, ed è significativo. Anche la procura si rende conto che è necessario essere il più limpidi e cristallini possibili in queste vicende.
6: Ecco, Daniel Ritzer, quest'estate purtroppo nei nostri laghi ci sono stati diversi annegamenti. Questo annegamento di Melide può essere trattato come qualsiasi altro annegamento?
7: Credo che, diciamo, da un punto di vista degli inquirenti, loro seguiranno le loro procedure. Siamo in attesa, cioè sono loro in attesa, e chiaramente noi come media siamo in attesa degli esiti degli esami tossicologici e istologici che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. È chiaro che questo annegamento, questa morte, è una morte molto significativa per quello che questa donna è diventata nel dibattito pubblico, ed è un elemento che non si può tralasciare. Cioè, è la donna che con le sue pubblicazioni di questi file audio ha contribuito a innescare, diciamo, questa crisi che in realtà, se guardiamo l'intera fotografia, ha un capitolo precedente e ancora intrecciato, perché tutto quanto è da qualche parte collegato, ed è la famosa riunione indetta da Zali per il 14enne detenuto Raffera, riunione sulla quale è ancora aperta un'inchiesta in cui i presunti reati contestati alla procura riguardano l'abuso di autorità e la tentata coazione. Quindi la sequenza di eventi e ora, diciamo, le inchieste in corso sono composte da quattro argomenti. Quindi riunione del 14enne detenuto alla Farera, aggressione, quindi pubblicazione degli audio, tra l'altro la donna è stata querelata per aver divulgato queste registrazioni clandestine, c'è l'aggressione denunciata dalla donna 10 giorni prima del decesso, c'è la morte e ora c'è un'inchiesta per presunti reati contro l'integrità sessuale a carico di Claudio Zali, che parte proprio dalla testimonianza fornita dalla 52enne deceduta. Quindi ora
6: un'estate decisamente movimentata e anche drammatica. Gianni Righinetti, domani sera davanti al Ministero Pubblico Ticinese a Lugano è stata indetta una manifestazione portata avanti in particolare dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno. Vuol dire che la pressione politica, ma anche della piazza, si sta aumentando anche nei confronti della procura?
0: Assolutamente sì, ma questo ci sta benissimo, anche perché la morte di questa donna è prima di tutto la morte di una donna, di un essere umano, di una mamma, quindi è un dramma personale, un dramma familiare. Adesso noi lo decliniamo in maniera politica, in maniera di inchiesta e queste questioni, però non bisogna mai dimenticare cosa c'è dietro. Prima tu chiedevi se ogni annegamento viene trattato in questo modo. Io credo che l'attenzione della procura su questo annegamento oggi è tale, è stato molto pressante, molto importante. Mi risulta che sono stati fatti degli esami che vedremo nei prossimi giorni, immagino, che non sono di uso comune per fare una verifica di un annegamento. Quindi, siccome anche c'era la denuncia da parte della donna qualche giorno prima per un'aggressione, che rimane un'aggressione misteriosa, che rimane un'aggressione per mano di persone ignoti. Non ignoti, ecco, ed è un'aggressione che per ora è ancora al vaglio per capire che cosa sia accaduto. La donna purtroppo non è più in vita, quindi non può più aggiungere nuovi elementi, però queste manifestazioni, queste pressioni, queste attenzioni come quelli ci saranno domani in piazza Lugano, credo che siano assolutamente legittime, assolutamente.
6: Luca Berti, Claudio Zalli è un uomo di legge con una lunga carriera nei tribunali, presidente del Tribunale Penale per più di 10 anni prima di diventare consigliere di Stato, ora è lui sotto inchiesta in un contesto che conosce però a menadito, con persone, procuratori che frequenta da anni. Tutto questo, c'è chi più volte in questi giorni solleva il tema della necessità di nominare un procuratore straordinario esterno.
9: Beh sì, diciamo che Zalli, l'ho detto lui all'inaugurazione 2 anni fa dell'anno giudiziario, torno a casa, era il tema dell'arrocchino, quindi, o dell'arrocco in quel momento, torno a casa perché mi sento a casa nel contesto della giustizia ticinese. Detto questo, sarebbe anche sbagliato poi estendere acriticamente questa frase e metterla nel contesto di dire Zalli conosce a menadito completamente il sistema. Mi verrebbe da dire tanti avvocati conoscono a menadito il sistema, e non per questo, ecco, si sollevano dubbi quando poi magari finiscono loro davanti alla giustizia. Il tema chiaramente del procuratore straordinario si pone probabilmente più verso quello che è una questione di credibilità percepita delle istituzioni. Abbiamo capito che nel paese, nelle persone, intanto già sul governo qualche critica, qualche problema di credibilità lo stanno sollevando. Sulla procura probabilmente un procuratore straordinario potrebbe aiutare non tanto a mettere in dubbio la credibilità del lavoro che stanno facendo gli inquirenti cantonali, ma a sollevarli da qualsiasi possibile illazione che trae spunto da quello che dicevi tu all'inizio, cioè dal fatto che anche Claudio Zalli, come tanti giudici, procuratori o avvocati, conosce bene il sistema, conosce le persone.
6: 8:57, mancano pochi minuti, lasciamo perdere per il momento l'aspetto giudiziario, passiamo a quello politico, perché la cronaca è incalzante. Ieri sera il comitato dell'UDC ha dato il proprio via libera alla cosiddetta casa comune della destra con la Lega dei Ticinesi. Daniel Ritzer, si è parlato a questo proposito, lo hanno fatto i diretti interessati, di due forze che vogliono confrontarsi alla pari. Ma è davvero così? La vicenda di Zalli mette la Lega in qualche modo in una posizione di debolezza nei confronti dell'UDC, anche se la Lega finora, dal punto di vista elettorale, è sempre stata più forte?
7: Ma credo che questo sia piuttosto evidente, cioè qui si confrontano due entità, una in fase ascendente come l'UDC rispetto a un movimento in netto declino, soprattutto per tutte le vicende che lo riguardano. Non da ultimo ieri è arrivata la notizia di una denuncia per questioni fiscali nei confronti della Lega dei Ticinesi dal Controllo Federale delle Finanze, e il caso Zalli, il caso Ospita, l'incidente del consigliere di Stato Norman Gobbi, cioè la cronaca, soprattutto se pensiamo all'ultima legislatura,
6: l'arrocco e arrocchino
7: di alto arrocco arrocchino, esatto, cioè quindi è evidente, credo che qui si vada verso una situazione dove chiaramente l'UDC sa di avere il coltello dalla parte del manico. Permettimi solo una riflessione di carattere politico che esula un po' dalla tua domanda, visto che siamo in chiusura.
6: Voglio dare la parola a Carighinetti su questo tema, però prego.
7: Faccio io allora, ok. No, trovo un po' particolare, sintomatico, il fatto che la politica, e qui mi riferisco sia al governo che alle principali forze, quindi i principali partiti, stiano soltanto reagendo. Ogni passo c'è una reazione, a mio modo di vedere, tardiva rispetto a dei fatti, a volte conclamati, a volte ipotizzati, ma piuttosto palesi, cioè tutta questa indignazione, questa richiesta corale di dimissioni subito, cioè sono settimane settimane che la situazione era nota, era sul tavolo, per non parlare di anni. Vado, diciamo, provo una certa pietà e non parlo di anni, ma parlo di settimane in cui quello con cui eravamo confrontati era noto. La politica, purtroppo, ha sempre questa tendenza a tergiversare finché non è costretta ad intervenire.
6: Parlo siamo, del siamo governo, in conclusione, vorrei tornare sulla questione UDC-Lega. Gianni Righinetti, c'è comunque qui un problema concretissimo da risolvere. Che nome dare a questa casa della destra?
0: Ho detto che è un confronto assolutamente impari, perché l'UDC ha mezzi e forze per mangiarsi la Lega nel corso degli anni. Ci si interroga come potrebbe chiamarsi questa nuova casa. Allora, siccome non ho grandissima fantasia, faccio una battuta: ho messo in ChatGPT qualche informazione e i suggerimenti sono stati Alleanza Ticinese, Destra Ticinese, Unione Ticinese. Questo semplicemente a livello di curiosità.
6: Ecco, concludiamo con questa curiosità. Sappiamo che però le ore sono pesanti. Oggi c'è questa riunione del Consiglio di Stato ed è stata annunciata anche una conferenza stampa del governo. Modem chiude qua la sua puntata. Ci risentiamo domani dalla redazione. Un saluto e una buona giornata.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Brevi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Claudio Zali non si dimette e il Consiglio di Stato ticinese revoca al ministro leghista tutte le responsabilità al Dipartimento del Territorio che passano a Raffaele De Rosa fino alla successione già prevista a fine mese. Buonasera da Giuseppe Bucci, partiremo ovviamente dall'attesa conferenza stampa del pomeriggio a Bellinzona preceduta da una nuova presa di posizione scritta di Zali che ha fornito la sua versione dei fatti dopo che ieri si è saputo della nuova indagine per reati sessuali nei suoi confronti. Altra conferenza stampa attesa oggi, quella della polizia di Arau, che ha informato dopo la sparatoria a rave domenica scorsa. Ebbene, il responsabile è uno solo, è il 43enne svizzero arrestato a inizio settimana, domiciliato nel canton Giura, con problemi psichici. L'uomo si è costituito spontaneamente, il suo sembra il gesto di un folle, nessuna prova di motivazioni ideologiche. A Berna poi, con le novità della politica agricola 2030, più margine di manovra agli agricoltori nella gestione delle aziende, una produzione che dovrà essere più redditizia ma anche più sostenibile. Sentiremo nel dettaglio le proposte del Consiglio federale e le prime reazioni. In Val Calanca è attesa in questi minuti la riapertura della strada cantonale dopo 12 giorni di isolamento e disagi che però non tutti hanno vissuto poi così male.
4: È stata molto divertente perché abbiamo cominciato scuola in tre sedi diversi e facevamo le stesse cose e giocavamo anche con compagni più piccoli che di solito non abbiamo in classe.
3: Sentiremo tra le altre le impressioni di un allievo delle scuole elementari. Infine ci occuperemo ancora della guerra tra Russia e Ucraina. Una testimonianza ci farà percepire la stanchezza che regna a Kiev dopo un'estate di attacchi praticamente quotidiani. Un analista misurerà i danni economici, sociali inflitti da una parte e dall'altra in questo conflitto che dura ormai da oltre 4 anni. Dunque, lo abbiamo sentito nel nostro sommario, la notte non ha fatto cambiare idea a Claudio Zali che nella riunione di governo davanti alla richiesta reiterata dei colleghi di rendere effettive le sue dimissioni da subito, stamattina ha ribadito il suo no. E nel pomeriggio i 4 colleghi dell'esecutivo si sono presentati a una conferenza stampa per comunicare le decisioni prese in conseguenza a questa scelta di Zali. Per noi c'era Alain Melchionda che troviamo in diretta da Palazzo dell'Orsolina. Allora Alain, cosa ci puoi dire su questo incontro con i media?
5: Sì, buonasera. Cominciamo dalle facce tirate, nemmeno un accenno di sorriso da nessuno dei 4 presenti alla riunione. E a differenza del 29 luglio, questa volta solo Carobbio ha parlato nella conferenza stampa, tolte poi le domande dove c'è stato qualche altro intervento. Si è partiti sottolineando la proporzionalità degli interventi e delle misure prese dai 4 consiglieri di Stato a tutela, è stato sottolineato molto chiaramente, del nome e del funzionamento delle istituzioni, della credibilità, perché questo è diventato un problema per tutto il paese e davanti a questa fiducia tradita si è deciso, non hanno visto altra strada, tolte le dimissioni che non sono arrivati nonostante l'invito o anche più sostenuto che un invito di rassegnarle o di farle diventare effettive immediatamente, la soluzione è di togliergli praticamente tutte le competenze. Quindi da subito Claudio Zali avrà semplicemente l'accesso al suo ufficio, l'accesso alla posta elettronica e la possibilità, o da un punto di vista istituzionale dovremmo dire il dovere, di presenziare e votare alle prossime 4 sedute di Consiglio di Stato del mercoledì che ci accompagneranno da qua al 30 settembre, dove appunto diventeranno definitive le dimissioni. Questo è il senso della reazione. Lo Stato aveva bisogno di salvaguardarsi e questo è stato fatto oggi.
3: Alen, ti ritroveremo tra un istante. Adesso andiamo a quello che è successo un'ora prima della conferenza stampa, quando nelle redazioni dei giornali è arrivata un comunicato stampa in cui Claudio Zali si è espresso ancora sulla nuova inchiesta per reati contro la sfera sessuale. Allora ci riassume la sua posizione Luca Berti.
1: Difesa e attacco. Difesa perché nella sua lunga presa di posizione, firmata avvocato Claudio Zali e inoltrata dalla posta elettronica della direzione del Dipartimento del Territorio, il consigliere di Stato dimissionario nega ogni comportamento contrario alla legge. Conferma che il procedimento a suo carico per presunti reati contro l'integrità sessuale, di cui si è saputo ieri, è stato avviato su segnalazione della 52enne poi ritrovata morta nel lago Amelie dello scorso 18 giugno, 52enne che secondo lui sarebbe stata animata da profondo risentimento nei suoi confronti. Di sicuro noi sappiamo che questa donna era stata sentita per ben 7 ore dalla polizia giudiziaria il 23 luglio e il giorno successivo anche dalla procura, e questo dopo aver consegnato della documentazione, oltre ad aver pubblicato i famosi audio su Instagram. I presunti reati sarebbero stati commessi diversi anni fa e non nei suoi confronti, ma contro una terza persona. Si tratta, la presunta vittima, della mamma del 14enne rinchiuso alla Ferrera per mesi e per cui Zali era intervenuto. Una vicenda su cui si innesta la prima inchiesta penale contro Zali per l'ipotesi di reato di abuso di autorità e tentata coazione. Da noi contattata, la donna ci conferma di essere stata sentita dagli inquirenti alcune settimane fa e di non essersi costituita accusatrice privata. Insomma, non conferma le accuse contro Claudio Zali. Difesa e attacco di Zali, dicevamo, attacco in questo caso verso il Ministero Pubblico. In questo procedimento, scrive Zali, non c'è più una denunciante, non c'è mai stata una vittima e l'accusato nega in modo credibile ogni addebito. Secondo lui sarebbe dunque destinato ad essere archiviato. Non condivide quindi la decisione del Ministero Pubblico di confermarne l'esistenza ai media, cosa avvenuta ieri. Una mossa che, citiamo, gli ha procurato un gravissimo danno d'immagine, nonché sofferenza per lui, i suoi familiari e la presunta vittima. L'ex giudice dice di essere dunque tranquillo, respingendo le accuse, e di avere comunque fiducia nell'operato del sistema giudiziario. Attacco anche contro il governo, però, invitato a rispettare, non solo a parole, la presunzione di innocenza. Governo che Zali ha voluto bruciare sul tempo con la sua comunicazione uscita un'ora prima della conferenza stampa del Consiglio di Stato. Sul perché abbia deciso di non lasciare immediatamente il governo, aggiunge che tale mossa, e citiamo, verrebbe letta da molti come un'ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Ricordiamo che per entrambe le inchieste penali vale evidentemente la presunzione di innocenza.
3: Ecco, torniamo allora a Bellinzona da Alen Melchion. Alen, abbiamo sentito la presa di posizione di Claudio Zali. Come hanno reagito, cosa hanno detto i quattro consiglieri di Stato, anche alla luce delle parole indirizzate direttamente a loro, lo abbiamo sentito.
5: Allora, in prima battuta la reazione è stata prendiamo atto, ribadita più volte perché la stampa, anche noi abbiamo sollecitato diverse volte con diverse domande su questo punto, quindi sull'insieme del comunicato si prende atto. Sullo specifico di dove Claudio Zali si rivolge a loro con l'invito che abbiamo appena sentito di un rispetto reale e non solo a parole della presunzione di innocenza, è stata fatta una distinzione che per il governo fa tutta, o i quattro rappresentanti del governo fa tutta la differenza, dicendo ci sono due livelli. C'è il livello personale, che è quello che sta vagliando la magistratura, e qua ci sta anche la separazione dei poteri, e lì la presunzione di innocenza deve valere e vale sempre. E poi c'è un altro livello, c'è il livello che tocca invece l'aspetto politico, l'aspetto di credibilità, credibilità anche in relazione al ruolo e alla funzione che si ricoprono e si rappresentano. E in questo ambito, in questo senso, i quattro rappresentanti dell'esecutivo cantonale ticinese hanno deciso quel che hanno deciso, quindi di svuotare di competenze, togliere tutte le competenze al collega Claudio Zali da qua al 30 di settembre. Poi lì verrà rivalutata la ripartizione dei compiti con l'arrivo del subentrante.
3: Grazie a Melchion. Da un concetto, quello della risposta, insomma, all'appunto mosso da Zali al Consiglio di Stato, che sentiremo anche nell'intervista di Umberto Gatti alla Presidente del Consiglio di Stato ticinese, Marina Corobbio Guscetti. Sentiamola.
2: Marina Carobbio, il Consiglio di Stato è venuto a conoscenza di questo nuovo procedimento penale nei confronti di Claudio Zali dai media. Dunque il collega Zali non vi aveva informato di nulla?
6: Il collega Zali non ci aveva informato di essere stato sentito per questa vicenda, questa fattispecie, dal Ministero Pubblico. Appunto, come lei dice, siamo stati informati dai media e subito dopo abbiamo fatto una riunione straordinaria.
2: Avete detto in conferenza stampa che non ci sono più i presupposti per andare avanti, come si è arrivati alla decisione odierna?
6: Non possiamo negare che non c'è smarrimento da parte della popolazione ticinese, c'è un tema che tocca la credibilità delle istituzioni, la vicenda non riguarda solo Claudio Zali come persona, ma lo riguarda anche nel ruolo di consigliere di Stato e mina appunto non solo la sua credibilità, ma anche la credibilità delle istituzioni. Quindi come governo abbiamo ritenuto di chiedere a Zali di rassegnare subito le dimissioni e dal momento che lui ha deciso di non farlo abbiamo deciso di togliere la competenza per quanto riguarda il Dipartimento del Territorio.
2: Claudio Zali nella sua nota odierna ha ricordato a tutti e anche a voi colleghi la presunzione di innocenza. Se vale dunque la presunzione di innocenza, perché chiedere le dimissioni anticipate?
6: La presunzione di innocenza vale per ogni cittadina e per ogni cittadino. Questo è un elemento importante dello Stato di diritto. Qui però ci troviamo in un momento di difficoltà dell'istituzione, di credibilità dell'istituzione che per noi va ripristinata. Per ripristinare la fiducia della popolazione nei confronti del governo e delle istituzioni tutte, questo passo era necessario.
2: Come parteciperà ora Claudio Zali ai lavori del governo? Non ha più dei dossier, però potrà continuare a votare nelle prossime settimane?
6: Certo, questo è previsto dalla legge. Noi non possiamo far dimissionare un consigliere di Stato, possiamo chiedergli di rassegnare le dimissioni, ma è una scelta che compete a lui e di conseguenza lui può partecipare alle riunioni del governo.
2: In queste settimane è sembrato che la sua fermezza, la sua convinzione anche nell'affrontare questa vicenda sia diventata più forte e cambiata qualcosa in Marina Carobbio?
6: Marina Carobbio, come gli altri colleghi di Consiglio di Stato e come anche penso gli altri rappresentanti delle istituzioni, sta vivendo un momento difficile, ma ritiene che è necessario continuare ad impegnarsi e lavorare per risolvere o affrontare dei problemi che ci sono, che sono dei problemi che riguardano la popolazione, che riguardano il nostro cantone in un momento non facile, in un momento dove io stessa alla fine del mese di luglio ho parlato di una crisi che tocca l'istituzione, una crisi importante che ha toccato l'istituzione. Quindi da un lato io ho sempre rispettato e continuo a farlo la separazione dei poteri, lo Stato di diritto, dall'altra cerco di lavorare per rafforzare appunto le istituzioni in modo che possano lavorare in maniera competente. Quindi c'è stata anche una proporzionalità nelle scelte che ha fatto il governo, non tanto Marina Carobbio. Per quanto mi riguardo, sui temi per esempio legati all'integrità personale, alla violenza di genere, sono sempre stata chiara, mi ero espressa anche a fine luglio, ho lavorato su queste tematiche, continuo a lavorare anche portando delle proposte in governo per combattere la violenza di genere, per rafforzare e difendere l'integrità personale delle persone. Queste vicende che sono avvenute si inseriscono purtroppo anche in queste tematiche.
3: La Presidente del Consiglio di Stato ticinese Marina Carobbio Guscetti. Passiamo ora all'altra conferenza stampa attesa di oggi, quella relativa agli aggiornamenti sulla sparatoria di domenica al rave party di Arau. Il 43enne svizzero arrestato ha agito da solo in un gesto di follia omicida, con sé aveva un Kalashnikov e due pistole. La conferenza stampa della polizia argoviese del pomeriggio ha permesso di chiarire la pista, confermare il colpevole, un uomo domiciliato nel Canton Giura con problemi psichici, ma lascia aperte diverse domande, prima su tutte quella relative al movente. Gli aggiornamenti da Rau con Gianluca Olgiati.
7: Escluso il terrorismo, escluso il regolamento di conti, 48 ore di silenzio stampa hanno permesso al comandante della polizia argoviese Michael Leupold di affermare
8: dass dieser Anschlag vom Sonntagmorgen dem Szenario Amok zuzuordnen ist.
7: È stato un gesto di furia omicida, il pericolo è cessato, l'uomo ha agito da solo. Non si sa perché il 43enne giurassiano sia arrivato ad Arau nella notte, abbia scelto probabilmente per caso il bersaglio del Festival Techno. Lì ha esploso più di 40 colpi con un Kalashnikov, colpendo indiscriminatamente nella folla, ed è bastato un solo proiettile per colpire al petto una 22enne italiana morta sul posto. Altre 6 persone sono rimaste ferite, 2 delle delle quali si trovano ancora in ospedale ma fuori pericolo. Rimane la domanda del perché di questo gesto. Una risposta oggi ancora non c'è e non l'ha fornita nemmeno lo sparatore, che dopo essersi costituito alla polizia di Delémont l'indomani, quando la polizia aveva ormai identificato il suo veicolo ed era sulle sue tracce, ha ammesso i fatti, ha detto di avere da tempo problemi di salute, ma nel primo interrogatorio si è avvalso del diritto di non rispondere.
9: Diese Angaben deuten darauf hin, dass beim Beschuldigten ein psychisches Leiden vorhanden sein dürfte, was weiter abzuklären sein wird.
7: Per il procuratore pubblico Christoph Rüedi, le dichiarazioni dell'uomo lasciano presupporre che soffra di problemi psichici. Non era noto per precedenti alle forze dell'ordine, non ci sono indizi di estremismo e al momento non è dato sapere se i suoi problemi psichici fossero noti, se seguisse una terapia e da quando. Punto centrale da chiarire, perché legato a un'altra domanda: com'è possibile che detenesse legalmente delle armi, tre delle quali trovate nel furgoncino con cui è fuggito, un Kalashnikov e due pistole.
9: Vor rund 20 Jahren ist dieser Erwerb bewilligt worden durch die Behörden des Kantons Jura.
7: Armi che aveva comprato legalmente 20 anni fa, ha precisato il comandante Leupold, prima che la legislazione sulle armi venisse inasprita.
3: E come abbiamo sentito, quanto accaduto ad Arau è stato il gesto di un folle. Lo stesso autore ha ammesso di avere problemi psichici da tempo e, come spesso avviene in questi casi, l'ultimo, quello di Kerzes, con l'incendio di un autobus che ha causato 6 morti, la domanda che sorge è: si poteva intervenire in modo preventivo? Paola Latorre ne ha parlato con Jérôme Endras, professore di psicologia forense all'Università di Costanza e responsabile delle attività di ricerca nel settore penitenziario del Canton Zurigo.
10: Professore Endras, cosa spinge una persona a commettere un atto del genere?
11: Das ist extrem unterschiedlich. Wir haben Studien gemacht.
12: Dipende molto dai casi. Abbiamo condotto studi sugli autori di strage e non siamo riusciti a individuare un fattore di rischio comune. Se poi si osservano gli autori nel corso della perizia, ad esempio, si nota che nel complesso sono molto particolari. Ma purtroppo non possiamo affermare che esista un unico fattore di rischio che porti una persona a commettere un reato così grave.
10: Ritiene che sarebbe stato possibile intervenire in modo preventivo?
12: Come ho detto, al momento ne so ancora troppo poco ed è ancora troppo presto per dire cosa si sarebbe potuto intuire. Ci sono attentati del genere in cui a posteriori ci si rende conto che qualcosa è sfuggito, che si sarebbe dovuto reagire. Per esempio, se si viene a sapere che la persona che ha commesso l'attacco possedeva armi, se ci si rende conto che ha una visione del mondo estremista e nessuna prospettiva per il futuro. Questi sono segnali che indicano che bisogna intervenire, che bisogna reagire, ma ci sono anche fatti in cui a posteriori ci si rende conto che non c'era alcuna possibilità di intervenire.
10: Ci sono stati altri episodi in Svizzera di attacchi folli, penso per esempio all'uomo schizofrenico che nel 2024 a Basilea ha ucciso una 75enne durante un'uscita non accompagnata. Pure a marzo a Kerzers un uomo si è dato fuoco su un'auto postale ed era noto ai servizi sociali. C'è stato anche il caso a maggio del 31enne che è stato valutato non pericoloso e dimesso da una clinica psichiatrica. Il giorno dopo a Winterthur ha coltellato 3 persone. È possibile impedire il ripetersi di tali episodi?
11: Manchmal ist es möglich, dass man so viele Informationen hat.
12: A volte è possibile disporre di informazioni sufficienti da parte delle autorità per poter reagire tempestivamente, ma bisogna avere ben in chiaro che, quando si tratta di prevenzione, si tratta anche di un bilanciamento fra ciò che è legalmente possibile e anche di come si presenta il caso in questione. Ci sono situazioni in cui si dispone delle basi giuridiche per intervenire e ce ne sono altre in cui ciò non è possibile, ad esempio quando la situazione di minaccia è troppo vaga e poco chiara.
3: E questo era Jérôme Endras, professore di psicologia forense. Adesso andiamo a Berna, passiamo al Consiglio federale che oggi ha tratteggiato il futuro dell'agricoltura svizzera, un'agricoltura che dal 2030, per aumentare la sicurezza alimentare del paese, amplierà il margine di manovra a livello imprenditoriale degli agricoltori e dovrà essere anche però più efficiente, redditizia, continuare anche ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Da Berna ci racconta tutto Alessio Veronelli.
13: più margine di manovra a livello aziendale per chi produce, per traghettare nel prossimo decennio l'agricoltura nazionale in modo da garantire una cresciuta sicurezza alimentare.
14: La nuovità di questa PA 30 Plus
13: non sono gli obiettivi ad essere nuovi, ha spiegato il responsabile del Dipartimento dell'Economia Guy Parmalin, bensì l'approccio globale evoluto. Se le precedenti riforme si concentravano sulla produzione, questa prende in considerazione l'intera filiera alimentare, da coltivatori e allevatori a chi lavora i prodotti, dai distributori ai consumatori. Quattro i perni della riforma agricola del dopo 2030 per garantire un sistema alimentare sostenibile dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Il primo prevede un maggiore margine di manovra agli agricoltori nella gestione delle aziende, con riduzione dell'onere amministrativo grazie alla digitalizzazione, in modo da ricevere pagamenti diretti più basati sui risultati ottenuti. Con il secondo, il Consiglio federale vuole invece potenziare in modo mirato l'osservazione del mercato ed estendere le misure di solidarietà in modo da aiutare le aziende agricole a valorizzare i propri prodotti e a rafforzare la propria posizione sul mercato. A seguire, misure per promuovere maggiormente insetti e organismi utili e rafforzare la formazione e la consulenza. Tutto questo anche nell'ottica dell'adattamento ai cambiamenti climatici, mentre nell'ultimo ambito di intervento, che riguarda il commercio al dettaglio e i consumatori, si punta a una maggiore promozione dei prodotti locali.
14: On peut dire ceci de cette future politique agricole pour les années 30, ce n'est pas une rupture.
13: Questa nuova politica agricola non è una rottura con il passato, ma un'evoluzione, ha detto Parmalin. Fissa obiettivi chiari e crea per contadini e allevatori le condizioni affinché possano continuare a rispondere alle attese della società, ma in modo più redditizio. Consiglio federale che sottoporrà al Parlamento un limite di spesa per l'agricoltura di 13,8 miliardi di franchi per il periodo 2030-2033, 123 milioni in meno rispetto al triennio attuale. Inevitabile poi che le condizioni climatiche di questa estate non ancora conclusa e le sue conseguenze sul mondo agricolo finissero anche nelle considerazioni sulla politica agricola federale del futuro.
14: Ce qui est aujourd'hui l'exception pourrait bien dorénavant devenir la norme.
13: L'eccezione di oggi potrebbe diventare la norma, ma da più di vent'anni, e ci tengo a ripeterlo, più di vent'anni, ha detto Guy Parmalin, la politica agricola accompagna il settore nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Fra le misure già adottate voglio ricordare gli investimenti nell'irrigazione, la promozione della fertilità dei terreni coltivati, lo sviluppo di varietà più resistenti alla siccità e il sostegno di diversi programmi regionali. Per l'Unione Svizzera dei contadini, ma

0: Punto, la prima delle quattro frane che hanno ostruito il passaggio sulla strada cantonale si trova a poche centinaia di metri guardando a valle. Utilizzo il passato perché la strada da pochissimi minuti è stata riaperta, proprio alle 18 in punto, come programmato dall'ufficio tecnico dei Grigioni. Vedo davanti a me i primi veicoli che stanno finalmente transitando in direzione di Grono, lasciandosi alle spalle quasi due settimane di isolamento forzato. C'è grande emozione e soprattutto un enorme senso di sollievo tra i residenti, che per giorni hanno dovuto fare affidamento unicamente su voli in elicottero per gli spostamenti essenziali.
1: Ecco Alessandro, una riapertura attesa, ma non sarà un ritorno immediato alla normalità, ci sono limitazioni alla circolazione.
0: Esattamente, la cautela è ancora massima, la strada cantonale è stata riaperta su una sola corsia e il traffico sarà regolato da addetti alla sicurezza, il che comporterà inevitabilmente dei tempi d'attesa. Inoltre, la circolazione sarà consentita unicamente di giorno, tra le 6:30 del mattino e le 20:30 della sera. Inoltre, l'ufficio tecnico del Canton Grigioni ha già specificato che, in caso di forti precipitazioni, si riserva la facoltà di chiudere nuovamente e immediatamente la strada, per ragioni di sicurezza, ovviamente. La vera svolta per un collegamento sicuro e continuo, attivo 24 ore su 24 e indipendente dal meteo, arriverà solo tra circa un mese, quando sarà pronto il ponte provvisorio in acciaio.
1: Grazie Alessandro. Alessandro Tini che ha raggiunto già stamane Arvigo, frazione del comune di Calanca, proprio per vivere in valle l'ultima giornata di isolamento forzato. Allora sentiamo il suo reportage.
0: Appena sceso dall'elicottero, Elia, l'unico ragazzo ad essere stato elitrasportato alle scuole secondarie di Roveredo, non sembrava per nulla turbato.
2: Ciao! Da quanti giorni fai su e giù?
3: Da una settimana, un po' di più.
2: E a scuola i tuoi compagni ti chiedono?
3: Sì, mi chiedono.
2: E tu cosa gli racconti?
3: Che vado sempre in elicottero ogni giorno. Sì, è bello.
2: Allora buona scuola.
3: Grazie.
0: Ad assistere i passeggeri il comandante dei pompieri della Valle Calanca, Daniele Corecco.
4: Circa sono 1100-1200 persone che hanno usufruito del volo degli elicotteri, sia in andata che in ritorno. Di più sono i lavoratori, che chiaramente devono spostarsi dalla Calanca al Ticino, pure a Grigioni, poi dopo la sera ritornano su, e poi qualcuno che deve assolutamente far spesa.
2: Forse qualche trasferta superflua?
4: Ma diciamo che all'inizio sì, è chiaro che l'ebbrezza di volare in elicottero, anche tra virgolette gratis, era bellissima. Poi dopo per fortuna i comuni hanno deciso di fare delle regole e con le regole abbiamo notato veramente un bel calo di persone.
0: Una volta giunti nella frazione di Arvigo, Barbara del servizio Spitex ci spiega come hanno operato e quante persone hanno assistito.
5: Allora, dove sono scese per diverse problematiche, per sicurezza, poi ne sono rimasti quattro.
2: E quindi voi gli avete portato sì, anche cibo?
5: Gli ho prestato le solite cure, assistenza, e proprio dal primo giorno, è successo appunto il giovedì e il pomeriggio, ma eravamo già operativi al venerdì.
0: Davanti al comune di Calanca incontriamo gli allievi delle scuole primarie pronti per le lezioni.
6: È stata molto divertente perché abbiamo cominciato scuole in tre sedi diversi e facevamo le stesse cose e giocavamo anche con compagni più piccoli che di solito non abbiamo in classe.
2: Quindi non è cambiato tantissimo?
6: No.
2: Non è stato un trauma?
6: No.
2: Com'è andata questa settimana fuori sede? Vi è piaciuto?
7: Sì.
2: Perché era un po' diverso?
7: Un po'.
2: E non vi sono mancati i vostri compagni?
7: Un po'.
0: Ad impartire le lezioni la dirigente scolastica Eleonora Righetti.
8: Abbiamo cercato da subito di riorganizzarci e di permettere ai nostri allievi di vivere la situazione in serenità.
0: Eleonora Righetti è anche deputata in Gran Consiglio per il Circolo di Roveredo e non manca di sottolineare l'urgenza di trovare una soluzione risolutiva.
8: Beh, lo dimostra anche questa situazione, questo evento, c'è la necessità di intervenire sulla strada. Il Gran Consiglio appunto l'ha votato, l'ha sostenuto tra l'altro all'unanimità. Oggi c'è la dimostrazione che la necessità c'è e anche l'urgenza.
0: Tutto sommato, tutto bene? Non proprio. Igor, il gestore del Bed and Breakfast ai CAF, lamenta un ammanco finanziario non irrilevante.
9: Sono saltati gli ultimi due weekend di agosto. Il tempo era bello, le prenotazioni erano abbastanza fitte e una piccola azienda come la nostra, insomma, incide il 25-30% del totale del mese di agosto, che non è poco.
2: E quale il bilancio di questa chiusura prolungata per un'azienda più grande? Lo abbiamo chiesto al titolare delle cave di Arvigo, Giovanni Polti.

0: abbastanza pesante, possiamo dire, dal punto di vista morale, anche se alla fine è andato tutto bene, abbiamo potuto comunque lavorare, mi hanno trovato delle soluzioni per queste 2 settimane e alla fine diciamo che il danno è molto contenuto per quanto riguarda noi, e lo spero anche per le altre attività economiche della valle.
1: A Giovanni Polti, per concludere, abbiamo chiesto se una galleria è davvero l'unica soluzione definitiva.
0: La galleria artificiale la vedo come l'unica soluzione, l'esempio è la piccolina proprio lì prima della frana, che dove è sceso anche del materiale. Io quel giovedì mi sono riparato lì sotto perché sono rimasto dentro in mezzo, e quindi ecco, questa sicuramente la vedo come forse la miglior soluzione dal punto di vista fattibilità economico-tecnico.
2: E questo era il reportage di Alessandro Tini dalla Val Calanca. Tra poco andremo a toccare con mano le conseguenze della guerra russo-ucraina sulla popolazione di entrambi i paesi. Prima con Gino Ceschina, altre notizie di giornata in breve.
3: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, il limite cioè più ambizioso firmato dall'accordo di Parigi. E quanto emerge dal nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, secondo cui lo sforamento potrebbe avvenire già nei prossimi anni. Nello scenario più favorevole, l'aumento della temperatura globale raggiungerebbe più 1,8 gradi Celsius. Mentre la maggior parte delle altre proiezioni indica valori ancora più elevati, previste conseguenze su agricoltura, risorse idriche ed ecosistemi. A seguito dell'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia Halle, gli investigatori tedeschi hanno identificato 2 sospetti con legami con la Russia. Si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un uomo bielorusso con passaporto russo. Gli investigatori stanno cercando almeno 4 persone coinvolte, di cui le autorità sono riuscite a rilevare tracce di DNA o a individuare i cellulari nelle celle di rete. Dal canto suo, la Russia ha preannunciato una dura reazione alla decisione annunciata ieri da Berlino di chiudere il consolato russo di Bonn e la casa Russia a Berlino proprio per ritorsione a quanto accaduto a Lipsia. Il Consiglio federale svizzero è intenzionato a rafforzare le condizioni quadro per l'assistenza sanitaria contro le malattie rare. In Svizzera sono circa 500.000 le persone che soffrono di queste patologie croniche, invalidanti e potenzialmente letali. L'intervento si svilupperà in 2 fasi distinte. Entro la prossima primavera il governo sottoporrà al Parlamento il disegno di legge per creare le basi necessarie a finanziare strutture di assistenza specializzate. Inoltre, il Dipartimento federale dell'Interno presenterà al Consiglio federale un ulteriore progetto di legge per istituire un registro delle malattie rare volto a favorire la ricerca.
2: Il nostro ultimo approfondimento di oggi ci porta a parlare ancora di guerra russo-ucraina. Tra poco misureremo con una testimonianza e con un analista le conseguenze economiche ma anche sociali di oltre 4 anni di conflitto. Prima la cronaca con il presidente russo Vladimir Putin, che oggi ha bollato come terrorismo di Stato le parole di Zelensky. Il presidente ucraino ieri aveva avvertito le compagnie aeree: volare sopra la Russia, ha detto, sarà sempre meno sicuro a causa dei droni ucraini. Sentiamo Sofia Stroppini.
4: In un videomessaggio Zelensky si è rivolto a tutte le compagnie aeree che passano per lo spazio aereo russo oppure che utilizzano aeroporti russi. Quello spazio non sarà più un luogo sicuro. Non verranno colpiti aerei civili, ha detto, ma la presenza dei droni ucraini nei cieli russi dovrà essere tenuta in considerazione, perché sarà una presenza importante. Lo spazio aereo ucraino, lo ricordiamo, è completamente chiuso dall'inizio del conflitto nel 2022. Lo spazio aereo russo è generalmente attraversato da rotte provenienti dalla Turchia, dalla Cina e dai paesi del Golfo. Alcune compagnie come Turkish Airlines e Pegasus, a seguito delle dichiarazioni, hanno iniziato a modificare la programmazione dei voli, cancellandone alcuni da e per la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha bollato come terrorismo di Stato le dichiarazioni di Zelensky, aggiungendo che la Russia continuerà i suoi attacchi contro l'Ucraina, che sono già in aumento da settimane. Lo spazio aereo russo è vastissimo, difficile dire quindi quanto gli avvertimenti di Zelensky siano realistici. È pur vero che la rapida escalation della capacità militare ucraina degli ultimi mesi ha permesso al suo esercito di colpire sempre più in profondità.
2: E l'obiettivo dell'Ucraina con questi attacchi sempre più in profondità è quello di far sentire sempre di più le conseguenze della guerra anche in Russia. Attacchi ad esempio alle stazioni di benzina, ai magazzini di Wildberries, l'Amazon russa. Ma quanto è efficace questa strategia? Giorgia Lorenzini lo ha chiesto a Eleonora Tafuro, ricercatrice dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
5: Beh, sicuramente l'Ucraina ha inflitto un colpo molto duro alla Russia, alla sua capacità di raffinazione. Non dimentichiamo che gran parte del budget russo dipende proprio dall'esportazione di idrocarburi. Abbiamo visto aumenti dei costi per prodotti petroliferi come la benzina, abbiamo visto addirittura razionamenti, quindi sicuramente l'Ucraina con questi colpi è riuscita a seminare, se vogliamo, anche una certa misura caos sociale all'interno del paese e far sentire sicuramente ai cittadini russi, molti dei quali sono ignari delle conseguenze più brutali della guerra, proprio gli effetti delle politiche del loro governo.
6: Sul fronte opposto, la Russia continua a colpire le infrastrutture energetiche ucraine per rendere invivibili le città in vista dell'inverno. Sta riuscendo nel suo intento?
5: Questo è sicuramente un obiettivo che la Russia ha iniziato a mettere in pratica sin dall'inizio della guerra. Vediamo il panico ogni fine estate proprio perché l'obiettivo della Russia è rendere l'inverno ucraino ancora più duro e tentare proprio attraverso questi attacchi di generare ancora più stanchezza all'interno della popolazione ucraina per provare ad ottenere più concessioni. Questi attacchi sono anche la ragione per cui il processo di ricostruzione economica in Ucraina non può aspettare. Nonostante i combattimenti vadano ancora avanti, il paese va ricostruito, soprattutto il settore energetico e quello abitativo, proprio perché senza una ricostruzione di questo tipo la vita per i civili ucraini è impossibile.
6: E oltre a colpire l'infrastruttura energetica, la Russia ha colpito anche un mercato di libri usati a Kiev proprio il giorno prima dell'inizio della scuola.
5: Questo si aggiunge a una serie d'attacchi al patrimonio culturale ucraino che vengono sistematicamente portati avanti dai russi. Tra l'altro gli ultimi attacchi hanno causato delle perdite enormi. Si stima che circa un terzo di tutti i libri stampati in Ucraina nel corso del 2026 siano andati perduti. Quindi tutti questi attacchi all'identità, alla cultura ucraina fanno sì che si parli sempre di più di un genocidio culturale, cioè la Russia starebbe cercando di cancellare proprio la cultura ucraina e la sua legittimità come nazione.
6: Ultimamente abbiamo assistito a un'escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina, con l'Ucraina che colpisce sempre più in profondità nel territorio russo e la Russia che invece colpisce con sempre più forza. Come possiamo leggere questa escalation?
5: La Russia di Putin non può non reagire agli attacchi in territorio russo, non può non reagire agli attacchi a Wildberries, l'Amazon russa, non può non reagire ad attacchi che comunque colpiscono anche civili nel Donbass. Quindi l'intenzione della Russia è dimostrarsi forte. Ovviamente però la realtà è molto più complessa, si tratta di una realtà dove i soldati russi muoiono a migliaia al mese, addirittura si stima che l'aspettativa di vita di un soldato russo al fronte sia di 20 minuti, quindi è chiaro che ci sono difficoltà proprio sul piano militare oltre che economiche che chiaramente questi attacchi russi non vogliono far vedere ma che sono sicuramente presenti.
2: Russia in difficoltà al fronte dunque, ma d'altro canto, lo abbiamo sentito dalle parole della ricercatrice dell'ISPI Eleonora Tafuro, colpisce sempre più duro nelle città ucraine, con la popolazione che inizia a sentire il peso di una situazione che è andata peggiorando. Come conferma la testimonianza che andiamo a sentire, lei è Natalia, cittadina di Kiev. Sentiamola.
7: There were many attacks in July, but in August I think it became two times more.
4: Ci sono stati molti attacchi a luglio, ma in agosto sono raddoppiati. Ormai sono quotidiani e avvengono sia di notte che di giorno. Possono esserci ormai 5, 10, 15 allerte aeree al giorno. Prima gli attacchi avvenivano soprattutto di notte, ma adesso possono colpirci al mattino, nel pomeriggio, praticamente sempre, in ogni momento. Ormai sono abituata a queste allerte aeree, ma cerco comunque di essere cauta, capire se si tratta di droni o di missili balistici, perché non sai mai cosa può succedere.
8: Come sono le notti a Kiev?
7: At night I can sleep, but not always good because sometimes air raid can start at midnight.
4: Di notte talvolta riesco a dormire, ma raramente in modo continuato, perché scatta l'allarme aereo a mezzanotte o alla una e allora devi controllare le notizie per capire cosa sta succedendo e quanto è grave, se puoi continuare a dormire nel tuo letto o se devi andare in un posto più sicuro. Quando gli attacchi sono molto forti vicino al mio quartiere, me ne vado col mio gatto in corridoio per evitare di stare vicino alle finestre che possono esplodere durante gli attacchi. Ci si può ferire con i vetri rotti e così aspettiamo la fine dei bombardamenti per rientrare in casa.
8: È possibile ancora condurre una vita normale nella capitale ucraina?
7: Many people are really tired again because of these continuous air raids, like my neighbors who have kids, so they.
4: Molta gente è stanca per via di questi continui attacchi aerei. I miei vicini, per esempio, che hanno bambini piccoli, se ne stanno spesso in auto nel garage sotterraneo del nostro palazzo per tenerli al sicuro. Quando parlo con le mie amiche, tutte si lamentano, non riescono a dormire di notte e il giorno dopo vanno a lavoro distrutte. Una mia amica se n'è andata per qualche giorno nei Carpazi per riuscire finalmente a dormire, perché a Kiev è impossibile rilassarsi davvero con gli attacchi quotidiani.
7: These last 2 weeks we had air raids and attacks almost every single day. That's why people are tired, but still try to distract.
4: La gente è stanca e cerchiamo di distrarci come possiamo, con degli hobby, andando nei caffè o a qualche evento culturale o leggendo, spostandoci in una qualche zona più tranquilla. Molta gente è stanca, ma comunque non vuole arrendersi e accettare le condizioni che la Russia vorrebbe imporre o smettere di combattere.
7: Many people are tired, but still they don't want to give up and agree on some conditions that Russia wants or stop fighting, so.
4: Però la gente è stanca e anch'io sono stanca.
7: But yeah, people are tired. I'm tired as well.
2: E questa è una testimonianza raccolta da Bettina Müller, con cui chiudiamo questa edizione di 6 di sera, costruita insieme a Gino Ceschina. A nome nostro, a nome di tutta la redazione, l'augurio di un'ottima serata. C'è lo sport.
9: Lo sport.
10: Buonasera da Omar Meshala, le notizie più fresche ci portano da prima al ciclismo con la Vuelta, è tornata proprio oggi nella seconda metà con l'undicesima tappa vinta sotto il traguardo di Lorca e dopo 154 km in volata dal britannico Brennan. Maglia rossa sempre sulle spalle di Mas, che alla vigilia dell'ascesa al Calar Alto vanta 1 minuto e 18 su Roglic, 1:39 su Gall. Gol piovuti finora a raffica invece nell'ultima giornata del calcio di Super League, campionato svizzero che riparte già questa sera con la sesta giornata alle 20:30, Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo. Domani il Lugano riceverà il Servette con i Granata, che in queste ore si sono rinforzati con il rientro sulle rive delle Lemano di Cutesa dopo un anno all'AEK Atene e l'arrivo in prestito dal Cagliari del 23enne zambiano Mutanda. Calcio che vede pian piano il mercato avviarsi alla conclusione con Ricardo Rodriguez tornato alla Torino, svincolato dal Real Betis dopo la scadenza del contratto. Il 34enne nazionale svizzero torna allora a vestire le granata, già indossato per 129 partite tra il 2020 ed il 2024. Mercato che in Premier League è ruotato attorno al trasferimento più oneroso del campionato inglese, con il passaggio di Enzo Fernandes dal Chelsea al Manchester City per 145 milioni di euro, somma che ha uguagliato la spesa del Liverpool per accaparrarsi Isaac dalla Newcastle nell'estate 2025. In chiusura alla Formula 1, infortunato ad un polso, il pilota francese Adjar, dopo il Gran Premio dei Paesi Bassi, salterà anche il Gran Premio di Monza in programma questo weekend. Al fianco di Verstappen sulla seconda Red Bull ci sarà allora nuovamente il neozelandese Lawson.
11: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 3 settembre, e vi posso dire che trascorrerà una giornata ricca di sole e molto calda per il periodo. Le minime al sud scenderanno attorno ai 18 gradi e al nord i 13, mentre le massime risaliranno con punte di 30 gradi al sud e di 27 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera e bentrovate da Gaia Varona a tutte le persone in ascolto. Mercoledì sera, come sempre in questo giorno della settimana, la nostra puntata di Prima Fila si concentra sulla musica barocca e oggi in particolare su un autore, il Buranello, così era chiamato spesso dal nome della sua isola natale. Noi più spesso lo conosciamo col suo nome vero e proprio, ovvero sia Baldassarre Galuppi, che era appunto nato a Burano nel 1706, morirà poi nel 1785 dopo una carriera importante e variegata che lo portò addirittura oltre i confini italiani, a Londra, a San Pietroburgo, alla corte dell'imperatrice Caterina II, ma naturalmente il grosso della sua attività si svolse a Venezia, particolarmente nella collaborazione con Carlo Goldoni in veste di librettista, e assieme trasformarono l'opera comica in un genere molto più coerente dal punto di vista drammatico, con anche una scrittura musicale di Galuppi caratterizzata da una grande chiarezza, da una grande vivacità ritmica, ma soprattutto da una potente attenzione ai personaggi. E importante fu anche lo sviluppo dei finali di insieme, quindi la capacità di far interagire questi personaggi. Galuppi però dedicò una parte importante della sua attività anche alla musica sacra, componendo messe e salmi nei quali unì la tradizione della grande musica cerimoniale veneziana alla chiarezza melodica dello stile galante che si stava avviando negli ultimi decenni dell'attività di Galuppi. E quindi la musica sacra è importante, particolarmente negli ultimi anni della sua vita, proprio per questi elementi stilistici. Da questo punto di vista è particolarmente interessante l'oratorio Adamo ed Eva, con titolo alternativo La caduta di Adamo, su un libretto di Giovanni Granelli, che narra il dramma psicologico della coppia biblica dopo la cacciata dal paradiso, focalizzandosi proprio sul conflitto fra il senso di colpa e però la giustizia e la misericordia divina che arrivano su di loro. Si sviluppa naturalmente nell'alternanza fra recitativi secchi e intensi recitativi accompagnati e complesse arie col da capo, dove la rigidità del tardo barocco, che ancora si trova nelle sue prime opere, ha lasciato ormai spazio alla nuova sensibilità appunto legata allo stile galante, e l'affanno dei protagonisti si traduce in linee melodiche che non sono solo chiare ma dimostrano una capacità rara di introspezione psicologica. Ecco, questa transizione stilistica si coglie particolarmente bene nell'interpretazione di questo oratorio che stiamo per ascoltare, tratta da un concerto luganese del 14 maggio 2017 con Diego Fasolis alla guida dei barocchisti, che garantisce un approccio filologico ma anche teatrale e dove il virtuosismo vocale è sempre al servizio della parola. In questo oratorio ogni personaggio principale, sono quattro, ha l'occasione per incarnare quell'introspezione e naturalmente l'interprete deve garantirla nella propria esecuzione. Allora ascolteremo per esempio Roberta Mammeli nel ruolo di Eva, in una sorta di aria lamento, innocente il mio peccato, che è intrisa proprio di patetismo classico e di tormento interiore e richiede un controllo importante del fiato e del legato per esprimere questa angoscia e questo senso di colpa. Più severo è invece il tono del brano del personaggio di Adamo, Se al mio dolore costante, di carattere comunque elegiaco e sostenuto da una scrittura orchestrale che sottolinea proprio il peso della responsabilità di quello che è il primo uomo, e noi lo ascoltiamo con la voce di Vasilis Kavaias. È invece il controtenore Víctor Jiménez Díaz a interpretare il ruolo della giustizia. Lo sentiremo in particolar modo in un'aria di tempesta virtuosistica che è affidata appunto all'angelo della giustizia, caratterizzata da agilità quasi spericolata,
accompagnate da salti di registro che sono affidati alla voce, ma anche alla compagine strumentale, che quindi Fasoli, sei solisti, garantiscono con grande attenzione, supportando appunto la parte vocale. Infine Lyudmila Velinskaya e l'Angelo della Misericordia, il suo intervento arriva in netto contrasto al vigore della giustizia e interviene con melodie dolci e distese che anticipano, che ci fanno presagire la redenzione che verrà. La composizione senza dubbio è centrata sul quartetto dei solisti, ma anche il coro ha un ruolo importante perché interviene come commentatore morale delle sventure umane. E Fasolis, alla guida in questo caso del coro della radiotelevisione svizzera, valorizza proprio la flessibilità e l'omogeneità della compagine corale e enfatizza, o perlomeno rende molto evidente, il contrasto sonoro fra i momenti corali, la grandiosità di questi momenti di riflessione teologica e invece i momenti di intimità, di introspezione psicologica, ma anche di tratto drammatico delle arie affidate ai solisti. Ascoltiamo allora la prima parte dell'oratorio di Baldassare Galuppi, Adamo ed Eva, dalla registrazione del maggio 2017.

Era la prima parte dell'oratorio Adamo ed Eva di Baldassarre Galuppi sul libretto di Giovanni Granelli che stiamo ascoltando dalla registrazione di un concerto tenutosi a Lugano il 14 maggio 2017 con le voci soliste di Roberta Mammeli, Vassilis Kavayas, Victor Jiménez Díaz e Lyudmila Velinskaya rispettivamente Eva Adamo, Angelo della Giustizia e Angelo della Misericordia, i quattro personaggi principali di questo oratorio, che vede però anche un ruolo importante del coro, ed infatti ci sono il coro della radio-televisione svizzera, i barocchisti e la guida di Diego Fasolis. Continuiamo l'ascolto con la seconda parte dallo stesso oratorio, dalla stessa registrazione.

Si chiude così dunque l'oratorio Adamo ed Eva, ovvero La caduta di Adamo di Baldassarre Galuppi, un oratorio composto sul libretto di Giovanni Granelli che abbiamo ascoltato dalla registrazione di un concerto tenutosi a Lugano il 14 maggio 2017 con Diego Fasolis alla guida dei barocchisti del coro della radiotelevisione svizzera italiana e delle voci solistiche di Roberta Mammeli, Vassilis Cavalli, Victor Jiménez Díaz e Lyudmila Velinskaya. Abbiamo ancora una manciata di minuti da trascorrere assieme, li dedichiamo ancora all'ascolto della musica di Baldassarre Galuppi, in particolare il concerto a quattro per due violini, viola, violoncello e basso continuo in sol minore, che ascoltiamo dalla registrazione di un concerto del 2011 a Lutry ad opera del Giardino Armonico.

E con questa registrazione realizzata a Lutrì in occasione di un concerto del Giardino Armonico, del concerto a quattro per due violini, viola, violoncello e basso continuo in sol minore di Baldassarre Galuppi, si chiude la nostra serata di prima fila che abbiamo trascorso interamente in compagnia della musica di questo autore veneziano e quindi possiamo salutarci ancora con una pagina di Galuppi, in questo caso legata proprio alla sua attività di compositore di musica sacra per San Marco. Ascoltiamo per organo una sonata con risposta di flauto. Risposta di flauto si riferisce naturalmente al registro dell'organo con questo nome, un esempio interessante ancora della capacità di giocare coi colori e di costruire in maniera drammatica anche in ambito sacro di Baldassarre Galuppi. La ascoltiamo nell'esecuzione di Roberto Micconi da Gaia Varon. Grazie per averci seguito fin qui, un buon proseguimento di serata e appuntamento a mercoledì prossimo.

0: García Lorca. Il duende, la luna e la memoria di Monio Vadia.
1: Io credo che, essendo nei tempi di García Lorca la conquista del corpo amato così rischiosa, è qualcosa di perdutamente agognato. Io credo, tra l'altro, questo vale per tutti. Noi siamo ammorbati, sopraffatti da una sessualità tendenzialmente malata o comunque mediocre, perché io credo che una delle cose più emozionanti di relazione col corpo, e non dubito che García Lorca ce lo avesse, è la contemplazione e poi il contatto delle nudità. Io l'ho capito adesso e mi sento vicino, credo, non so, è una pura ipotesi di Monio Vadia. Io allo stato attuale della mia vita sono impotente, ma anche con una certa gradevolezza. Non perché lo sia io, ma prendo una pillola per ragioni di salute, che salute, e non mi piace far ricorso a quei mezzucci chimici. E allora faccio capire quanto è meraviglioso la congiunzione di due corpi che anelano l'uno all'altro, senza penetrazione, senz'altro che questo. No, sono convinto che per lui il corpo fosse molto importante, perché lui patì molto della perdita del suo amante scultore, e poi dalla sua poesia lo si evince. Ci sono dei versi e delle metafore e anche similitudini che sono talmente struggenti. Doveva veramente avere un'importanza enorme, e non dimentichiamo ciò che lui scrive sulla morte del torero: il corpo glorioso che diventa corpo inerte, che cos'è quella poesia? Quindi credo che fosse molto molto importante per lui, e per me ancora una volta si parva Licet lo è immensamente. Ma veramente la contemplazione, questo è un deficit della nostra umanità, la capacità di contemplare. Vale non solo per i fatti della contemplazione di qualcosa di fisico, ma quando i genitori molto poveri di spirito si sconvolgono perché scoprono un figlio omosessuale o trans e fanno il loro dramma piccolo borghese, non hanno capito che le relazioni, che sono altre, si possono solo contemplare, non giudicare. E la poesia è un ottimo mezzo per contemplare. E García Lorca, grandissimo, immenso poeta, lo sapeva. La repressione violenta dell'omosessualità e anche di altre forme, come quello quello che viene ancora chiamato tradimento, mentre invece è una pulsione fra due esseri di sesso diverso dallo stesso sesso, che è sublime, anche se è fuori dalla convenzione, anche se è fuori dal conformismo. Ed è stato molto politico la lotta, soprattutto che hanno fatto le donne e poi i gay, per conquistarsi questo diritto. Il diritto a essere non costretti in una gabbia stabilita da chi ha il potere per avere potere sui corpi e sulle anime. Per cui la rivendicazione dell'omosessualità, come quella delle donne col loro corpo, sono stati grandi atti politici che hanno fatto progredire l'umanità. Purtroppo la resistenza di coloro che vogliono il potere sugli altri continua. Il caso di Donald Trump è esemplare, ma Stephen King, che ha detto Donald Trump è mille volte più orrendo di tutti i film d'orrore, di tutti i libri d'orrore che ho scritto nella mia vita, lo trovo veramente sublime. Donald Trump andrebbe trattato sempre col più pesante sarcasmo possibile. Trovavo molto intelligente, anche se non l'abbiamo capito, io non lo capii ai tempi in cui ero più giovane, il memento mori dei frati. Non è male.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Siamo a un nuovo appuntamento con Una domanda a, il nostro modo per incontrare un grande protagonista della musica, porgergli una domanda e ricevere una risposta. E oggi siamo davvero felici e onorati di avere James Conlon con noi, il grande direttore d'orchestra americano che ha un rapporto straordinario peraltro con l'Italia, lui che ha anche origini lucane. Ma James Conlon è un protagonista della grande musica, capace di un repertorio molto vasto, e in questo periodo in cui ha molti appuntamenti internazionali ho notato che il suo repertorio abbraccia davvero tantissimi generi musicali, dal sinfonico all'opera. E c'è una domanda speciale che gli vogliamo porgere dopo avergli dato il benvenuto. Ben trovato James Conlon.
1: Grazie mille, sono molto onorato, molto contento di essere con voi.
0: Grazie. E allora la domanda è questa. In questo periodo il mondo musicale si interroga sulla posizione dell'arte nei confronti della politica e c'è chi ritiene che non sia il caso di sottolineare quello che è il momento difficile che stiamo vivendo da un punto di vista della politica internazionale con programmi che abbiano uno sfondo politico, con programmi ad esempio che sottolineino la situazione russa e ucraina, includendo compositori russi. Vedendo i programmi invece che James Conlon ha previsto in questo periodo, noto che con grande normalità lei è invece per la via di far suonare la musica russa con assoluta normalità, come era in passato. Dico bene, James Conlon?
1: Dice benissimo. Io ritengo, non sono d'accordo con quelli che dicono che dobbiamo anche fare una specie di boycott di musica russa, anzi, al contrario, per me l'arte e la musica vive in una zona spirituale che è molto fuori dal mondo politica e soprattutto quei compositori del passato. Quindi per me non si dovrebbe non suonare la musica russa di, diciamo, Mussorgsky, di Tchaikovsky, di Shostakovich, di tanti altri. Anzi, si dovrebbe fare come sempre, se non di più. E perché se non di più? Per ricordare tutti che l'essere umano è unito in altre maniere dalla maniera politica. E anche quando siamo divisi su un problema politico, un conflitto, e questo conflitto ora è un conflitto orribile, terribile, l'essere umano è sempre una e l'arte è sempre una e va al di là di questa situazione. Non aiuta a nessuno non suonare la musica dei compositori russi, non aiuta la gente di Ucraina né la gente che soffrono in tutti i paesi, incluso la Russia. Quindi io sono completamente contro questa idea e se posso immaginare, e lo immagino, se Shostakovich soprattutto vivesse ora, oggi, e poteva vedere questa situazione bruttissima con l'invasione di Ucraina, io sono sicuro che lui sarebbe stato contro. Quindi per me non c'è dubbio.
0: E dunque che si suoni la musica sempre, qualunque essa sia, da qualunque parte del mondo venga, che sia musica russa, che sia musica ucraina, è sempre musica, il linguaggio universale che tanto amiamo. Grazie James Conlon.
1: Grazie a lei.

0: Rete 2.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo Studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
2: In studio Roberto Ortelli. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, nella striscia di Gaza, ministero gestito da Hamas, oltre 900 persone sono rimaste uccise quest'anno negli attacchi israeliani su Gaza, nonostante il cessate il fuoco. Lo scrive la BBC Online. Il numero totale di palestinesi uccisi nella striscia dal 10 di ottobre, data di dichiarazione della tregua, sale così a oltre 1300, tra cui 301 bambini, afferma sempre il ministero. A seguito dell'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia, Halle, gli investigatori tedeschi affermano di aver identificato due sospetti con legami con la Russia. Si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un uomo bielorusso con passaporto russo. Gli investigatori stanno cercando almeno quattro persone coinvolte, di cui le autorità sono riuscite a rilevare tracce di DNA o a individuare i cellulari nelle celle di rete. Inoltre, secondo quanto riportato dalla Bild, uno dei due, l'uomo di origine bielorusso, era in Europa con un visto turistico italiano. E dal canto suo la Russia ha preannunciato una dura reazione alla decisione annunciata ieri da Berlino di chiudere il consolato russo a Bonn, la casa russa proprio a Berlino, proprio per ritorsione a quanto avvenuto a Lipsia. Secondo un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente,

0: Riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, il limite più ambizioso fissato dall'accordo di Parigi, sforamento che potrebbe avvenire già nei prossimi anni. Nello scenario più favorevole, si legge nel documento, l'aumento della temperatura globale raggiungerebbe i più 1,8 gradi, mentre la maggior parte delle altre proiezioni indica valori ancora più elevati. Le cliniche di riabilitazione della SUVA continuano ad adoperarsi affinché i pazienti che erano rimasti feriti nel rogo di Capodanno a Grammontana possano ritrovare una vita il più possibile autonoma. Dei 42 pazienti accolti dal 1 gennaio, 10 sono ancora in cura a Sion e a Bellicon nel Canton Argovia. Le cliniche hanno quindi dovuto riorganizzarsi, si legge in una nota, fin dal 1 gennaio per fare fronte all'afflusso straordinario di pazienti da accogliere. Normalmente esse curano mediamente 20-30 pazienti all'anno. Domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Laser.
1: Fantasia, fantasy, fantastico, fantascienza, dal greco fantasia, dal verbo faino, che significa mostrare, rendere visibile, fare apparire. La fantasia è dunque, come la storia della filosofia peraltro ci ha insegnato, quella potente facoltà della mente umana di fare apparire cose, di rendere visibile l'invisibile, di esprimere immagini interiori. È una facoltà potente e preziosa perché ha una funzione pienamente creativa. Ciò che ci mostra può non essere reale, ma come nelle opere d'arte ci fa capire meglio la realtà. Eppure, periodicamente, tornano le polemiche contro la letteratura fantastica, considerata colpevole di allontanarci dalla comprensione del reale. Da sempre c'è stato chi ha affermato l'incompatibilità tra fantastico e pensiero scientifico. Eppure la fantasia, come Gianni Rodari e molti altri ben sapevano, è il luogo di tutte le ipotesi. E da queste ipotesi possono nascere invenzioni, scoperte scientifiche, opere artistiche e modi diversi di interpretare il mondo. Ne parliamo con Pier Domenico Memeo, apprezzato divulgatore scientifico e scrittore. Memeo ha una laurea in astronomia, un dottorato di ricerca in astrofisica, un master in comunicazione della scienza. Uno scienziato, si occupa di educazione alla scienza, sviluppando progetti per la diffusione della cultura scientifica. Ma è anche avido lettore di fantascienza e fantasy. Allora, io di proposito ho usato la congiunzione avversativa ma, presentandola. Lei, Memeo, è astrofisico, quindi scienziato, ma ama anche il fantasy e la fantascienza. Siamo sicuri che quel ma ci voglia? Che cioè essere scienziato sia in contraddizione con amare la fantascienza?
2: Allora, io rispondo da scienziato nel senso basandomi sulle evidenze. Intanto buongiorno a tutti e a tutte, è un piacere essere qui, sono davvero molto molto felice di questa occasione.
3: Grazie.
2: Quindi basandomi sulle evidenze in mio possesso devo dire che non c'è un ma, è un e, direi anche forse un e soprattutto, perché sono cose che molto spesso nell'ambiente accademico, nell'ambiente della ricerca scientifica o chi comunque si occupa in maniera molto ampia di produrre la scienza, organizzarla e raccontarla, in realtà la passione per la narrativa fantasy, di fantascienza o in generale di quella speculativa è molto diffuso e soprattutto permea in maniera molto forte quella che è la cultura scientifica. Non è un caso che un sacco di progetti, un sacco di nomi in realtà poi vengano colti e prendano spunto da nomi di personaggi, nomi di astronavi, nomi di draghi, di fantasy. Quindi in realtà più che avversativa io direi proprio una congiunzione, forse una congiunzione astrale in questo caso.
1: Mi piace questa metafora della congiunzione astrale. Comunque è innegabile che questa opposizione al fantastico ci sia e ripetutamente venga fuori. Recentemente, ad esempio, sulla lettura, inserto culturale del Corriere della Sera, è uscito un articolo di Mauro Kovacic dal titolo «Contro la fantascienza», dove viene rimproverato al genere di non essere stato veritiero nelle sue predizioni. E mi ricordo anni fa, ad esempio, anche un'affermazione perentoria del matematico Pier Giorgio Odifreddi, in cui disse che se gli studenti vanno male nelle materie scientifiche è perché leggono troppo Harry Potter. Allora andava di moda Harry Potter, o storie simili, insomma. Ecco, io le chiederei un commento su tutto ciò.
2: Sarà un commento severo il mio in questo caso, non me lo posso permettere per titoli, però me lo posso permettere per letture e approfondimenti, perché è una cosa di cui mi occupo in realtà da 30 anni sostanzialmente. Sulla questione delle predizioni, secondo me c'è un errore di fondo. Se fosse un paper scientifico verrebbe rigettato per errore nella domanda. La fantascienza non fa predizioni, la fantascienza legge il presente, a volte il passato, utilizzando un linguaggio metaforico. Quindi accusare la fantascienza di non aver raccontato, non aver predetto in maniera corretta il futuro, vuol dire avere mal interpretato, nella mia visione, nella mia idea, quello che è la fantascienza. Poi, da scienziato, da appassionato, vengo sempre colto da gioia quando qualcosa che era stato predetto dalla fantascienza poi effettivamente si manifesta nella tecnologia reale. È una fonte di gioia, ma non è quello il punto, è un accessorio. E stessa cosa per quanto riguarda, secondo me, la questione di contrapporre cultura umanistica alla cultura scientifica. Cultura, secondo me, è uno. Quello che noi coltiviamo insieme per elevarci e per, diciamo, crescere insieme come comunità e come società. Poi, in realtà, certo, magari in Italia in alcuni periodi c'è stata una depressione di quella che possiamo chiamare la cultura scientifica. Nelle scuole molto spesso la scienza viene insegnata non male, io non do mai contro i docenti perché fanno un lavoro straordinario, però alcune volte c'è una fatica nel raccontare che cosa vuol dire fare davvero scienza. Viene spesso raccontata come un insieme nozionistico, un corpus di conoscenze che viene tramandato. Questo è utile magari in ambito scolastico per classificare, per valutare, ma è una malinterpretazione di quello che è il lavoro scientifico, che invece è un lavoro dinamico. Un lavoro di continuo cambiamento e di continua evoluzione. Viene insegnato il metodo scientifico, ma poi si chiude il capitolo. Metodo scientifico, si apre il capitolo, cose che sappiamo e che adesso vi insegniamo. Sarebbe molto meglio insegnare la scienza partendo dall'esperienza. È più complicato, sono tanti progetti in giro e io anche come divulgatore scientifico mi occupo proprio di questo, quindi è un argomento che sento estremamente vicino al mio cuore. La scienza si fa con le mani. Principalmente con le prove, con gli errori, c'è tutta una cultura scientifica dell'errore, del tentativo, l'errore visto come gradino per arrivare poi ai risultati migliori e non come ostacolo da superare. La scienza è anche una roba che non funziona, ci sono dei dubbi, dei vuoti, oggi funziona, poi si scoprono altre cose, si cambia idea. Questo a volte può essere spaesante, mi rendo conto.
1: Spaesante, bella questa parola, perché anche la lettura di un testo fantastico ti dovrebbe spaesare, spiazzare, portarti a percorrere strade nuove e non battute, proprio come fa lo scienziato.
2: Sono perfettamente d'accordo su questo. È proprio una maniera di voler guardare la realtà con occhi nuovi. E questo capita nel fantasy, capita nella fantascienza, capita nel romanzo speculativo, capita nella scienza, in cui un fenomeno visto tutti i giorni e sembrava banale, non si faceva neanche caso, viene rivisto con occhi nuovi e si può approfondire la conoscenza e scoprirne il vero senso.
1: La fantascienza va a sondare il possibile, diciamo. C'è tra i romanzi di fantascienza che lei ha letto e amato uno che l'ha toccata, soprattutto come scienziato?
2: Allora, probabilmente quello che mi ha toccato di più è Contact di Sagan, perché è una fantascienza un po' più dura, quindi non spaziale, però va a toccare molti punti tra contemporaneità, ricerca scientifica e ricerca di senso, che dal punto di vista, diciamo, di uno scienziato come me, appassionato poi di speculazione, va a toccare delle corde molto profonde sul perché facciamo scienza e perché abbiamo questa fame di conoscenze, di contatto appunto con l'universo. E un altro invece che amo moltissimo è tutto il ciclo della fondazione di Asimov, perché in quel caso trasuda e trapela nella scrittura un amore per la conoscenza, per l'indagine, per la precisione che tradisce il background scientifico di Asimov stesso.
1: Quindi Contact di Carl Sagan e Ciclo delle fondazioni di Asimov. Pier Domenico Memmeo, volevo adesso chiederle qualcosa sul fatto che i romanzi di fantascienza, o i fantasy anche, o comunque tanti fenomeni culturali legati alla letteratura di genere, hanno attorno ad essi delle comunità di appassionati, quindi dei fandom, come si dice, che a volte creano ulteriori prodotti culturali, la cosiddetta fan fiction. Che cos'è per lei la fan fiction?
2: È una splendida palestra di pensiero e di costruzione di senso e di comunità. Io ho scritto fanfiction in gioventù, come si dice in questi casi, come se fosse un peccato in realtà, e scriverei ancora se avessi tempo da poter dedicare a una cosa che mi ha appassionato tantissimo. Però è stato soprattutto un modo per me di conoscere persone nell'ambito della fantascienza, ma anche nell'ambito della scienza, che condividessero con me dei desideri, condividessero con me dei bisogni e un senso di community. Quindi c'è il piacere artistico, che è, diciamo, la base con cui si comincia, ma molto spesso diventa anche proprio un tramite per diventare poi una comunità che può agire nel reale, nella società.
1: Lei è astrofisico ed è innegabile che la fantascienza sia molto immersa in scenari spaziali. Come collega il suo essere lettore con il suo essere astrofisico quando legge di stelle, pianeti, galassie e corpi celesti?
2: È bellissimo perché mi permette di fare un doppio lavoro. Mi permette di fare il lavoro del lettore che è godere della storia, della scrittura, della narrazione, dei personaggi, delle riflessioni, delle emozioni che questi mi regalano. Dall'altra parte mi permette anche di farlo scienziato e dire, questa cosa qui non mi torna, vediamo un po' com'è in realtà, quindi di indagare la scrittura per trovare parti corrette, parti non corrette, rimanendo sempre nell'idea che le parti non corrette non sono errori, sono in genere scelte, perché il focus di un romanzo non è fare necessariamente divulgazioni, non è necessariamente raccontare esattamente quello che è, ma è usare il palcoscenico dello spazio per raccontare la storia e il cuore di uomini e donne. Quindi, fondamentale, io sono nato come scienziato leggendo la fantascienza. Quindi, leggendo la fantascienza, ho detto, questa è una cosa che mi piacerebbe fare. Ed è una cosa che mi ha accompagnato in tutta la mia formazione, anche quando ho smesso di fare ricerca pura e mi sono dato alla comunicazione. La scrittura è diventato da un piacere, è diventato uno strumento di comunicazione. E spesso ci appoggiamo anche alla cultura pop, alla cultura delle serie, dei romanzi, dei film, per raccontare la scienza, creando un ponte per abbassare il gradino, magari anche solo dei termini scientifici difficili, per poter coinvolgere, non solo avvicinare, ma coinvolgere tutta la cittadinanza nella grande impresa scientifica che è un'impresa collettiva, è un'impresa della nostra società, non è un'impresa di poche persone. E soprattutto è un diritto di tutti. Questa è una cosa che mi piace ripetere, la scienza è un diritto, quindi i diritti devono essere di tutti.
1: Pier Domenico Memeu ci ha parlato della relazione tra fantascienza e fantastico in generale e scienza, concludendo sulla scienza come diritto e come grande impresa collettiva che dovrebbe coinvolgere l'intera società. Il coinvolgimento comunitario è anche, e lo abbiamo accennato, qualcosa che tocca la letteratura di genere, attorno alla quale si raccolgono vere e proprie comunità di appassionati, dei fandom. Queste comunità arrivano anche a produrre spontaneamente ulteriori fiction basate sui loro romanzi o saghe del cuore. Ed è la cosiddetta fan fiction. Per saperne di più ci rivolgiamo a un'esperta, Chiara Codecà, consulente editoriale, traduttrice, esperta di letteratura britannica e di genere fantastico, argomenti su cui tiene lezioni anche in ambito universitario. Chiara Codecà si occupa da tempo di fanworks e crossmedialità ed è ideatrice di eventi culturali per festival, biblioteche, scuole in Italia e in Regno Unito. È fra gli autori di Potterologia e Hobbitologia, due volumi di saggistica sulle opere di Rowling e di Tolkien, editi da Camelo Zampa. Chiara Codecà, come possiamo definire il fenomeno della fan fiction?
0: È un fenomeno che è sempre esistito, non nasce con internet. Oggi chiaramente ha molta più visibilità di quanto non ne avesse in passato perché è arrivata sui nostri scaffali, nelle librerie, è stata pubblicata, ma la fan fiction ha una lunga storia ed è secondo me assolutamente interessante scoprirla.
1: Possiamo fare qualche esempio di ante fan fiction, di quella che c'era prima che esistesse il digitale?
0: Assolutamente, uno dei miei esempi preferiti riguarda Ivanhoe. Ivanhoe di Sir Walter Scott, che ebbe un enorme successo quando uscì ai primi dell'Ottocento in Inghilterra, piacque moltissimo, creò come sempre delle divisioni, no? C'era un triangolo amoroso di fatto all'interno della storia e alcuni non concordavano con la conclusione scelta dall'autore, avrebbero voluto vedere Ivanhoe con l'altra e non con quella prescelta come legittima. Tra di loro si contava anche un altro scrittore, Thackeray, l'autore della Fiera delle Vanità, che ebbe l'idea di scrivere questa versione alternativa, di fare una variazione sul tema. E visto che il diritto d'autore all'epoca era quello che era, Thackeray non solo la scrisse, ma la pubblicò. E questo libro è stato anche tradotto ed esiste anche in italiano. È solo uno dei tanti esempi, ma ce ne sono molti.
1: Abbiamo citato dei casi di riscrittura, di variazione sul tema di opere da parte dei fan, ma non ancora così diffuse come adesso avviene nel mondo di internet. Adesso che cosa avviene? Quali sono i generi che più spingono i lettori a riscrivere la loro propria versione di quella storia?
0: Sotto certi aspetti la fanfiction di oggi non è cambiata rispetto a quello che è sempre stata, nel senso che il termine è molto, molto semplice da comprendere, è proprio fanfiction, è la fiction, la narrazione, la narrativa scritta da un fan, da un appassionato di che cosa? Di un'altra storia, di un altro contenuto originale, può essere un libro, un fumetto, una serie TV, un film, un videogioco, quello che vuoi. Qualcosa che ti appassiona al punto tale da volertene appropriare. copiare, ma in maniera creativa, facendolo tuo, scrivendone delle variazioni sul tema che possono, al loro meglio, diventare qualcosa di davvero autonomo e indipendente rispetto all'oggetto del tuo amore, insomma, al soggetto di partenza, al materiale originale. Io sono una grande fan dei fan, una grande fan della fanfiction, perché sono rimasta sorpresa quando l'ho incontrata ormai tanti anni fa, quando ho iniziato a leggerla, dalla qualità di alcune fanfiction. Ce ne sono moltissime fuori, ce ne sono milioni letteralmente, perché appunto può essere basata su qualunque cosa, e visto che non sono scritte da professionisti nella maggior parte dei casi, visto che non c'è una selezione all'ingresso, va da sé che molte siano qualitativamente, in termini di qualità di scrittura, nulla di eccezionale, sinceramente, no? È normale, naturale, come tutti gli hobby, che ce ne siano di scritte male, ma danno comunque soddisfazione a chi le ha scritte, quindi hanno motivo di esistere in quanto forma di realizzazione personale. Quello che però non possiamo ignorare oggi, e che mi colpì appunto già tanti anni fa, è che se vai a scremare, se vai a cercare all'interno del mondo dei bacini, delle piattaforme oggi su internet che ospitano fanfiction, trovi non solo storie scritte molto bene, ma proprio delle voci limpide, delle prospettive originali, dei tagli, delle prospettive sulla società, su tematiche che a volte non sono ancora sdoganate, su costrutti culturali che non vengono affrontati in un certo modo dall'editoria tradizionale, e che qui, in questo sottobosco creativo, liberamente condiviso, gratuito, dove vige il libero scambio, passano. Perché nessuno va a dire a queste persone che queste storie non si possono raccontare o non si possono raccontare in questo modo. E quindi ben venga che qualcuno le affronti in questo modo. E le cose più interessanti e più creative, appunto gli argomenti più difficili da trovare altrove, che qui invece si trovano, tendenzialmente dopo un po' di anni passano, superano questo confine di vetro, questa rete invisibile, e arrivano a essere sdoganate, a essere discusse dalla cronaca, a essere affrontate dalla cultura, a essere portate in libreria dall'editoria tradizionale, non necessariamente tramite la pubblicazione di una fanfiction, ma proprio perché finalmente quel tema è arrivato. Ma sono maturi i tempi, forse, o è calata la paura di parlarne. La fanfiction ha sempre al suo meglio affrontato ciò che altrove si era troppo spaventati per affrontarlo.
1: Dove si può trovare la fanfiction? Quindi parlava di piattaforme lei, Chiara Codecà, quindi sono piattaforme dedicate alla fanfiction o dedicate a un'opera particolare che viene riscritta, rivisitata?
0: Ci sono piattaforme diverse, ci sono realtà diverse. La principale in questo momento, e ormai da molti anni, si chiama Archive of Our Own. Di solito viene semplificato con le iniziali in AO3 o AO3.
1: Quindi Archive of Our Own, quindi A e poi of Our Own sono tre O, e viene semplificato, come ci diceva, in AO3. Ma che cosa si trova in questo archivio?
0: È un archivio digitale online, non a scopo di lucro, che non appartiene a una grossa compagnia o multimilionario, come in tanti altri casi, in tante altre realtà legate al mondo dell'intrattenimento, della narrativa o dell'editoria. È a disposizione di tutti gratuitamente, non ci sono costi d'ingresso di alcun tipo. Ormai ospita 7-8 milioni di storie, vado a memoria, perché ogni tanto vengono inclusi, inglobati in altri archivi, quindi potrebbe essere cambiato questo numero. Nelle lingue più diverse, ospita storie dedicate agli argomenti più diversi, basate sui fandom più diversi, quindi libri, serie TV, film, videogiochi, ancora come citavo prima, tutto quello che può appassionare. Ecco, questo è sicuramente l'archivio più rilevante, anche in termini culturali, perché da lì sono arrivati poi, ormai lo sappiamo, autori che si sono un po' fatti le ossa con la fanfiction e poi hanno trovato il successo, sono stati pubblicati, e in alcuni casi tornano in questo archivio autori che magari hanno una carriera professionale, ma sotto nickname preferiscono continuare per piacere e senza le stesse pressioni a scrivere di ciò di cui sono appassionati.
1: Prima parlavamo di fantascienza, ma le fanfiction non riguardano solo la fantascienza, riguardano, credo, tutti i generi.
0: Assolutamente, anche se è vero che, come capita con la letteratura tout court, fantastico e fantascienza, con una particolare attenzione nei confronti della fama del fantasy e del successo del fantasy, in questo momento, ma ormai è un momento piuttosto lungo, hanno molto successo, stanno trovando molti, molti appassionati in Italia e all'estero.
1: Ma si può parlare di fan fiction anche nel caso di grandi classici? O una riscrittura dell'Odissea è una fan fiction?
0: Assolutamente sì, potrebbe esserlo, perché no, la definizione è piuttosto ampia. Se ci pensiamo, tutto sommato, i pastiche, gli omaggi, insomma, che popolano la storia della letteratura non sono molto diversi, no? Dalle fan fiction è il nome che è più altisonante, perché poi si tende a guardare la fan fiction dall'alto in basso. In realtà non c'è motivo di farlo. Per fare un esempio basato su un classico, negli anni 60, credo nel 66, fu pubblicato Il grande mare dei Sargassi, che è una raffinata, interessante, assolutamente sorprendente rilettura di Jane Eyre dalla prospettiva del personaggio che non ha mai diritto di parola all'interno di Jane Eyre, che è la moglie del signor Rochester.
1: Molto interessante questa riscrittura di Jane Eyre, Il grande mare dei Sargassi, che lei ha citato, Chiara Codecà. È un romanzo che, se non sbaglio, pubblicato da Adelphi, e l'autrice è Jane Rhys, è una scrittrice britannica di origini caraibiche. Del resto, all'inizio della nostra intervista lei citava la riscrittura, quindi una sorta di fan fiction di Thackeray, dell'opera Ivanhoe di Walter Scott, e questo è Rebecca e Rowena. Ma vorrei tornare un attimo a quando lei diceva che alcuni temi vengono sdoganati dal sottobosco della fanfiction e poi passano nell'editoria tradizionale. E questo è un tema importante, forte, perché spariglia un po' le carte adesso dell'editoria. Quindi possiamo fare qualche esempio di tema che dalla fanfiction è diventato poi pubblicato in modo, diciamo, tradizionale, ufficiale?
0: In particolare tutto ciò che riguarda le tematiche LGBTQ+ e l'identità di genere, la realizzazione di sé, l'affermazione personale, tutto ciò che rende l'oggetto della storia, il soggetto forse della storia, come possiamo dire, qualcuno da raccontare perché altro rispetto alla norma. Altro dalla norma, diverso da, non avrebbe il suo posto nel mondo in altri contesti, no? Lo trova qui.
1: E infine, queste storie vengono discusse, perché si parla di comunità di lettori, quindi ogni lettore o lettrice può raccontare la propria versione di quella storia, ma poi vengono discusse in comunità?
0: Questo è un argomentone che avrebbe bisogno di essere sviscerato con calma. La risposta breve è sì, vengono discusse, nel senso che il dialogo, il botta e risposta via commenti scritti, l'incontro, oggi anche su piattaforme che solo qualche anno fa non esistevano, mi viene in mente in primis Discord, per esempio, l'incontro tra fan che sono anche scrittori di storie e altri che invece sono lettori di queste storie, è parte quotidiana del mondo del fandom, è parte delle community, è forse una delle parti più creative, perché possono venire fuori argomenti e conversazioni interessanti all'interno appunto di comunità che facilitano questo tipo di incontro. Ci sono anche aspetti meno positivi, perché? Perché il mondo del fandom vive di anonimato per la propria sicurezza personale, molte volte, molto, basti pensare ai fan che abitano in paesi che non sono assolutamente favorevoli a un certo tipo di conversazioni, di tematiche e di riflessioni sulla politica, la cultura, la società o l'identità personale, e che hanno la necessità, non è un vezzo, la necessità di tenere privata la propria identità. Però questo fa sì che sia appunto una comunità in grandissima parte nascosta sotto nickname. Questo facilita purtroppo anche in alcuni contesti la presenza di troll, gli abusi online, il doxing, tutto ciò che c'è di negativo, insomma, all'interno di comunità dove, se si vuole essere aggressivi nei confronti dell'altro a distanza, ci si può riuscire molto bene. Questo è l'aspetto negativo del fandom, che purtroppo va citato perché è reale. Non è però ciò che lo caratterizza. Noi abbiamo nel fandom una comunità creativa propositiva, e positiva che nell'ultimo mezzo secolo perlomeno ha sostanzialmente fatto solo del gran bene e portato delle novità interessanti a livello culturale e sociale. Quindi benvenga che ci sia e anche che gli venga riconosciuto questo ruolo, perché l'ha avuto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Bentrovati da Corrado Antonini. I musicisti jazz non smettono mai di scriversi lettere. Lo sosteneva Wayne Shorter. Invece di usare la carta, diceva, usano le note. E invece di spedirle per posta, le incidono su un disco e sperano che il destinatario prima o poi le ascolti. La puntata di Bourbon Street di oggi muove da qui 6 brani, 6 chitarristi che ne omaggiano altri 6, e direi di iniziare subito dal capostipite, il musicista a cui ogni chitarrista jazz deve qualcosa. Joe Pass aveva 11 anni quando sentì per la prima volta Django Reinhardt e da quel giorno non se ne liberò più. Fu la sua prima vera folgorazione, prima ancora di Charlie Christian. 20 anni dopo, Joe Pass incise un disco per Pacific Jazz, che era un tributo diretto e esplicito a Reinhardt. Dei brani composti da lui o a lui associati, accanto a un paio di composizioni originali. Joe Pass omaggia Reinhardt senza farne il verso, lo suona insomma da Joe Pass. Con lui, in quartetto, un secondo chitarrista, John Pisano, che si prende cura delle rifiniture armoniche, mentre la sezione ritmica è affidata al contrabbasso di Jim Huggert e alla batteria di Colin Bailey. Il brano che vi propongo è quello che dà titolo all'intero disco, la sua dedica più diretta e più semplice, For Django, Joe Pass.

Fu Django, se Joe Pass guardava a Django Reinhardt, un altro grande chitarrista americano avrebbe guardato con la stessa ammirazione a Wes Montgomery. Pat Martino aveva 14 anni quando suo padre lo portò a sentire Montgomery in un club, occasione in cui riuscì anche a conoscerlo di persona. Un incontro che Martino ha sempre citato come una delle scintille della sua vocazione chitarristica. Non stupisce allora che sia tornato più volte a rendere omaggio a Wes Montgomery. Succedeva nel 1972 con l'album The Visit, fino ad arrivare nel 2006 a Remember, a tribute to Wes Montgomery, uscito questo per Blue Note. Il brano che apre quel disco è Four on Six, e cioè la composizione forse più nota di Wes Montgomery, che è diventata nel tempo un vero e proprio passaggio obbligato per ogni chitarrista che voglia misurarsi con la sintassi della chitarra jazz moderna. Anche qui l'omaggio di Martino non riprende gli stilemi tipici di Montgomery e in particolare l'impareggiabile fraseggio sulle ottave, ma usa semmai il fraseggio bebop che gli è proprio, fatto di linee veloci e di una precisione quasi chirurgica. Pat Martino 4 on 6.

Bud Martino che pensa a Wes Montgomery 4-on-6. Restiamo ancora nell'orbita delle dediche dirette, ma cambiamo registro, perché il prossimo brano nasce da un'amicizia tra contemporanei e fra musicisti d'area diversa. Bud Metheny incise infatti James nel 1981 e lo pubblicò l'anno successivo su Off Ramp, uno dei dischi che più hanno segnato la sua storia con ECM. La canzone fu scritta per James Taylor, il cantautore americano, e Metheny lo ha confermato più volte dal vivo, raccontando come il pezzo sia da intendersi come un omaggio alla scrittura diretta e melodica di Taylor, così lontana dal linguaggio che Metheny stesso e Lyle Mace avevano messo a punto proprio in quegli anni. Brano arcinoto, almeno per chi ha dimestichezza col repertorio di Bud Metheny, molto cantabile nonostante la complessità di scrittura. Bud Metheny Group, James.

E questo era James Pat Metheny che omaggia James Taylor, altro grande chitarrista, altra generazione e altra dedica dichiarata. Julian Lage scrisse Ryland come tributo a Ry Cooder. Ryland è infatti il vero nome di battesimo di Cooder, Ryland Peter Cooder. Il brano nacque per Arclight, disco in trio del 2015 con Scott Colley al contrabbasso e Kenny Wollesen alla batteria, ma Lage lo aveva già abbozzato l'anno prima e ne esiste anche una versione solista più scarna su World's Fair. L'omaggio per chi conosce la musica di Cooder è facilmente leggibile. Julian Lage in quegli anni frequentava anche Jim Hall, ma qui sembra muoversi in una zona di confine tra il linguaggio jazzistico e quella tradizione tutta americana, fatta di molte cose, tecnica slide, blues rurale, folk primitivo e contaminazioni sempre di matrice popolare, di cui Cooder resta probabilmente il più importante archivista vivente. Julian Lage, Ryland.

Julian Lage in Ryland, omaggio al genio chitarristico di Ray Cooder, il prossimo nome ci porta in un curioso caso di omonimia. Il chitarrista americano Joel Harrison decise all'inizio degli anni 2000 di dedicare un intero disco alle canzoni di George Harrison. Il titolo del disco, e non poteva che essere così, gioca sull'ambiguità del cognome, Harrison on Harrison. Titolo a parte, quello che colpisce ascoltando il disco è anzitutto la scelta degli interpreti. David Liebman al sax soprano e tenore, David Binney al contralto, Uri Kane al pianoforte e al piano Fender Rhodes, Stephen Crump al contrabbasso e Dan Weiss alla batteria. Una line-up di prima fascia messa al servizio del repertorio più intimo di George Harrison. Il brano che ascoltiamo, While My Guitar Gently Weeps, mentre la mia chitarra piange dolcemente, è forse il pezzo più noto tra quelli scelti, ma la lettura che ne dà Harrison riesce a restituirgli una profondità che nell'originale dietro il celebre assolo di Eric Clapton resta a volte in secondo piano. Joel Harrison, While My Guitar Gently Weeps.

Joel Harrison che omaggia George Harrison. Nels Cline invece compose Blues 2 molti anni fa pensando a Jim Hall, un chitarrista che Cline considera tra i più liberi e imprevedibili della storia dello strumento. Il pezzo ha attraversato diverse incarnazioni nel corso degli anni, ma la lettura che vi propongo oggi è quella incisa nel 2014 con un allievo diretto di quella tradizione di ascolto libero, e cioè Julian Lage, lo stesso chitarrista di cui abbiamo sentito poc'anzi Ryland. Il disco si chiama semplicemente Room, una catena di lettere aperte, dunque da Django Reinhardt a Wes Montgomery, da James Taylor a Ry Cooder, fino a un George Harrison riletto attraverso l'omonimia e a un Jim Hall celebrato da due chitarristi di generazioni diverse. Blues 2, Nels Cline e Julian Lage in chiusura, un blues torto, insomma, per chiudere la puntata. Bourbon Street torna la settimana prossima, stessa rete, stessa ora. Un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Il governo ha svuotato Claudio Zali delle sue competenze. Il Dipartimento del Territorio è nelle mani di Raffaele De Rosa. Zali però rimane in carica fino a fine settembre. Dimettersi ora, ha detto, sarebbe ammettere la colpa. La sparatoria al rave party di Arau, lo sparatore arrestato ha agito da solo in un gesto di follia omicida. Chiarita la pista, confermato il colpevole, manca ancora il movente.

0: Con i terroristi non si tratta. Il presidente russo Vladimir Putin ha replicato ieri alle parole di Zelensky. Il presidente ucraino martedì sera aveva avvertito le compagnie aeree: volare sopra la Russia sarà sempre meno sicuro a causa dei droni di Kiev. Sport, hockey su ghiaccio, terza vittoria nel pre-season per l'Ambri Piotta, messo sotto 5-1 il Kloten. Giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. Il Consiglio di Stato ticinese ha sollevato Claudio Zali dalla responsabilità del Dipartimento del Territorio. L'annuncio nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, che ha fatto seguito alla presa di posizione del consigliere di Stato dimissionario, in cui informava del suo rifiuto di rinunciare immediatamente all'incarico, negando ogni addebito in merito all'inchiesta per reati contro l'integrità sessuale. Nella nota stampa Zali ha affermato che lasciare l'incarico da subito e non a fine mese come previsto sarebbe letto come ammissione di colpa. Sentiamo la Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti al microfono di Umberto Gatti.
1: Non possiamo negare che c'è smarrimento da parte della popolazione ticinese, c'è un tema che tocca la credibilità delle istituzioni, la vicenda non riguarda solo Claudio Zali come persona, ma lo riguarda anche nel ruolo di consigliere di Stato e mina appunto non solo la sua credibilità, ma anche la credibilità delle istituzioni. Quindi come governo abbiamo ritenuto di chiedere a Zali di rassegnare subito le dimissioni e dal momento che lui ha deciso di non farlo abbiamo deciso di togliere la competenza per quanto riguarda il Dipartimento del Territorio.
2: Claudio Zali nella sua nota odierna ha ricordato a tutti e anche a voi colleghi la presunzione di innocenza. Se vale dunque la presunzione di innocenza, perché chiedere le dimissioni anticipate?
1: La presunzione di innocenza vale per ogni cittadina e per ogni cittadino. Questo è un elemento importante dello Stato di diritto. Qui però ci troviamo in un momento di difficoltà dell'istituzione, di credibilità dell'istituzione che per noi va ripristinata. Per ripristinare la fiducia della popolazione nei confronti del governo e delle istituzioni tutte, questo passo era necessario.
2: Come parteciperà ora Claudio Zali ai lavori del governo? Non ha più dei dossier, però potrà continuare a votare nelle prossime settimane?
1: Certo, questo è previsto dalla legge. Noi non possiamo far dimissionare un consigliere di Stato, possiamo chiedergli di rassegnare le dimissioni, ma è una scelta che compete a lui e di conseguenza lui può partecipare alle riunioni del governo.
2: In queste settimane è sembrato che la sua fermezza, la sua convinzione anche nell'affrontare questa vicenda sia diventata più forte. È cambiato qualcosa in Marina Carobbio?
1: Marina Carobbio, come gli altri colleghi di Consiglio di Stato e come anche penso gli altri rappresentanti delle istituzioni, sta vivendo un momento difficile, ma ritiene che è necessario continuare ad impegnarsi e lavorare per risolvere o affrontare dei problemi che ci sono, che sono dei problemi che riguardano la popolazione, che riguardano il nostro cantone, in un momento non facile, in un momento dove io stessa alla fine del mese di luglio ho parlato di una crisi che tocca l'istituzione, una crisi importante che ha toccato l'istituzione. Quindi da un lato io ho sempre rispettato e continuo a farlo la separazione dei poteri, lo Stato di diritto, dall'altra cerco di lavorare per rafforzare appunto le istituzioni in modo che possano lavorare in maniera competente.
0: La Presidente del Consiglio di Stato ticinese Marina Carobbio Guscetti al microfono del collega Umberto Gatti. Il governo, come detto, ha di fatto svuotato Claudio Zali dalle sue competenze. Lo abbiamo sentito, la conduzione del Dipartimento del Territorio è ora passata nelle mani del supplente, il consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Zali però rimane in carica fino alla fine di settembre. Allora, come si va avanti e che cosa può fare adesso Zali? Lo sentiamo dal contributo di Romina Lara.
3: Niente anticipo dell'effetto delle dimissioni. Claudio Zali ha scelto di non fare passi indietro. Fino al 30 settembre resta al suo posto. Un consigliere di Stato a cui però il governo ieri ha tolto d'imperio le responsabilità sui dossier del Dipartimento, quello del territorio, da lui diretto per quasi 13 anni, da quando entrò nell'esecutivo cantonale. Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato. La base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Gianmarco Duri ha chiarito alcuni aspetti.
4: Lui ha il diritto di poter entrare a palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
3: Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
0: Gli aggiornamenti ora sulla sparatoria di domenica al rave party di Arau. Il 43enne svizzero arrestato ha agito da solo in un gesto di follia omicida. Con sé aveva un Kalashnikov e due pistole. La conferenza stampa della polizia ergoviese di ieri pomeriggio ha permesso di chiarire la pista, confermare il colpevole, un uomo domiciliato nel Canton Giura con problemi psichici, ma lascia aperte tante domande. La prima, su tutte, quella del movente. Da Arau gli aggiornamenti con Gianluca Olgiati.
5: Escluso il terrorismo, escluso il regolamento di conti, 48 ore di silenzio stampa hanno permesso al comandante della polizia argoviese Michael Leupold di affermare:
6: Dass dieser Anschlag vom Sonntagmorgen dem Szenario Amok zuzuordnen ist.
5: È stato un gesto di furia omicida, il pericolo è cessato, l'uomo ha agito da solo. Non si sa perché il 43enne giurassiano sia arrivato ad Arau nella notte, abbia scelto probabilmente per caso il bersaglio del Festival Techno. Lì ha esploso più di 40 colpi con un Kalashnikov, colpendo indiscriminatamente nella folla, ed è bastato un solo proiettile per colpire al petto una 22enne italiana morta sul posto. Altre 6 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali si trovano ancora in ospedale ma fuori pericolo. Rimane la domanda del perché di questo gesto. Una risposta oggi ancora non c'è e non l'ha fornita nemmeno lo sparatore, che dopo essersi costituito alla polizia di Delémont l'indomani, quando la polizia aveva ormai identificato il suo veicolo ed era sulle sue tracce, ha ammesso i fatti, ha detto di avere da tempo problemi di salute, ma nel primo interrogatorio si è avvalso del diritto di non rispondere.
7: Diese Angaben deuten darauf hin, dass beim Beschuldigten ein psychisches Leiden vorhanden sein dürfte, was weiter abzuklären sein wird.
5: Per il procuratore pubblico Christoph Rüedi, le dichiarazioni dell'uomo lasciano presupporre che soffra di problemi psichici. Non era noto per precedenti alle forze dell'ordine, non ci sono indizi di estremismo e al momento non è dato sapere se i suoi problemi psichici fossero noti, se seguisse una terapia e da quando. Punto centrale da chiarire, perché legato a un'altra domanda: com'è possibile che detenesse legalmente delle armi, 3 delle quali trovate nel furgoncino con cui è fuggito, un Kalashnikov e 2 pistole.
6: Vor rund 20 Jahren ist dieser Erwerb bewilligt worden durch die Behörden des Kantons Jura.
5: Armi che aveva comprato legalmente 20 anni fa, ha precisato il comandante Leupold, prima che la legislazione sulle armi venisse inasprita.
0: Dall'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha bollato ieri come terrorismo di Stato le parole di Zelensky. Il presidente ucraino martedì sera ha avvertito le compagnie aeree: volare sopra la Russia sarà sempre meno sicuro a causa dei droni ucraini. Sofia Stroppini.
8: Сьогодні ми хочемо попередити.
9: In un videomessaggio Zelensky si è rivolto a tutte le compagnie aeree che passano per lo spazio aereo russo oppure che utilizzano aeroporti russi. Quello spazio non sarà più un luogo sicuro.
8: Російське небо стає повністю небезпечним.
9: Non verranno colpiti aerei civili, ha detto, ma la presenza dei droni ucraini nei cieli russi dovrà essere tenuta in considerazione, perché sarà una presenza importante. Lo spazio aereo ucraino, lo ricordiamo, è completamente chiuso dall'inizio del conflitto nel 2022. Lo spazio aereo russo è generalmente attraversato da rotte provenienti dalla Turchia, dalla Cina e dai paesi del Golfo. Alcune compagnie come Turkish Airlines e Pegasus, a seguito delle dichiarazioni, hanno iniziato a modificare la programmazione dei voli, cancellandone alcuni da e per la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha bollato come terrorismo di Stato le dichiarazioni di Zelensky, aggiungendo che la Russia continuerà i suoi attacchi contro l'Ucraina, che sono già in aumento da settimane. Lo spazio aereo russo è vastissimo, difficile dire quindi quanto gli avvertimenti di Zelensky siano realistici. È pur vero che la rapida escalation della capacità militare ucraina degli ultimi mesi ha permesso al suo esercito di colpire sempre più in profondità.
0: RG24, ora le cronache sportive con Omar Meschal.
10: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio di Super League che ha proposto questa sera la sesta giornata. Prima vittoria stagionale della Grasshopper 2-0 sul San Gallo. Il Lucerna ha inflitto la quinta sconfitta stagionale al Vaduz 2-1. Primo 0-0 invece in Super League fra Thun e Losanna. E allora sul fondo Servette Grasshopper 4 punti, Vaduz 3. Ricordo che in questo giovedì scende in campo il Lugano alle 20:30 alla IL Arena contro il Servette. Giocano anche Basilea e Sion. Lo Young Boys è in testa al campionato con 14 punti, 2 punti in più, ma anche 2 partite in più del Lugano, unica formazione finora a punteggio pieno. Coppa Italia, 16esimi di finale, battendo 2-1 il Venezia, l'Udinese è approdata agli ottavi dove affronterà l'Atalanta. Vincendo 4-3 ai rigori sul Frosinone, il Sassuolo affronterà invece la Juventus. Ok su ghiaccio in chiusura con l'Ambre Piotta che ha trovato la terza vittoria in 5 amichevoli nel pre-season, imponendosi 5-1 sul Cloten a Bellinzona. Doppietta di Schnarr e reti di Järventie in power play, Borradori e Manix Landry, quest'ultimo costretto ad abbandonare il ghiaccio anticipatamente per una discata al volto.
0: Grazie e buonanotte ad Omar Mesciale. Prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 3 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Le temperature, minime al sud 18 gradi, al nord 13, massime al sud 30 gradi, al nord 27. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Gianni Zocchi in regia tecnica, a tutti voi l'augurio di trascorrere una serena notte.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

uccido. Armando, catalano.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 42, dall'improvvisazione alla composizione. Incontro con il percussionista Ivano Torre, terza parte.
2: Con il progredire della propria carriera di strumentista, Ivano Torre si è trovato a vivere un'esperienza di autocoscienza molto particolare. In questa terza puntata dell'incontro con lui, Torre ricostruisce le fasi della sua maturazione e il raggiungimento di una nuova consapevolezza rispetto all'atto creativo. Per lui, a un certo punto, suonare non è stato più soltanto percuotere dei tamburi, ma attingere a un'energia generativa più ampia. L'atto performativo è diventato qualcosa di spirituale che ha sviluppato in lui riflessioni profonde tali da influenzare non soltanto la sua attività di musicista, ma in particolare quella di compositore. La musica che suona oggi non è più classificabile come jazz, ma assume forme diverse a seconda delle diverse ispirazioni, così come testimonia ad esempio il suo più recente lavoro che si chiama Cantus Avium. Molto importante è la struttura delle sue composizioni, ricercata e studiata nel minimo dettaglio.
3: Allora, ho fatto degli studi di composizione con Jean-Jacques Hauser di Bellinzona, grandioso,
4: quell'uomo lì. Conosco.
3: E mi ha rapito tantissimo il fatto di mettere parecchie note assieme e organizzare queste parecchie note assieme. Dopo ci sono ovviamente l'organizzazione in senso verticale delle note è uguale a armonia. Armonia che però è una situazione dettata dalla storia, dettata dalle frequenze, dalle vibrazioni, dell'assenza, l'armonia è assenza di spigolatura. Ovvio, nel jazz c'è tutta l'armonia di questo mondo, no? Ci sono tutti gli accordi, i sostituti dell'accordo, eccetera, eccetera, e c'è tutto lo stimolo per poter inventare dei... Una volta facevo con Franco Ambrosetti, si parlava di sta roba, lui gli piace quello che faccio, no? Però mi dice, io non mi trovo, se non c'è armonia non riesco a viaggiare, non c'è un appiglio. E l'appiglio però nella mia musica esiste continuamente. Esiste perché sono uno o i ritmi, gli ostinati che creo.
1: L'attitudine alla cura delle composizioni di Ivano Torre è davvero ben evidente nel brano Calixos che ascoltiamo ora, tratto dal disco Urtologique, uscito nel 1996 per Unit Records.

0: Questo era Calixos, brano firmato da Ivano Torre, che ora ci racconta di un passaggio assai importante della sua carriera, quando cioè ha iniziato a cercare la propria personalità di solista e di compositore.
1: Trovare un idolo, questo ti fornisce energia, perché assorbi, quando tu sei innamorato di quell'idolo lì, tu assorbi l'energia. Se tu ti senti lui, cioè ti senti lui, addirittura Sergio Albertoni aveva scritto un articolo su uno dei miei concerti che c'è l'energia di Elvin Jones, e lì ho detto wow da una parte, e dall'altra parte ho detto preferivo se mi diceva c'è l'energia di Ivano Torre, non di Elvin Jones. No? Per tornare un po' al discorso dell'idolo, l'idolo ti fornisce energia, stimolo, voglia di andare avanti, voglia di assomigliare a qualcuno, per capire quello che fa lui. Però dopo un po', fine, chiuso, basta, l'idolo può andare a dormire e sviluppa te. Dopo, nel tuo subconscio ci sono dei recipienti che contengono le cose che devi imparare. Devi interrogare e fare toc toc sul recipiente. La cosa qui la fai lasciandoti andare e lasciandoti suonare. E suonando a caso. Sai cosa vuol dire suonare a caso? Suonare a caso vuol dire metterti nella condizione psico-mental-fisica di sconnettere la mente e lasciare che non sei più tu che suoni. È una specie di zen. Lì sei a caso. E a me piace tanto usare questa parola, perché ho letto anche una frase di dietro il caso c'è Dio. Io dico sì, dietro il caso c'è una vibrazione che si connette con te stesso, e quando suoni a caso è tutto perfetto.

0: Abbiamo ascoltato Shalabuba del gruppo di Ivano Torre, registrazione contenuta nell'album Urto Logique del 1996. Accanto al leader Ivano Torre c'erano Hans Hasler alla fisarmonica, Fabio Petretti al sax alto, Fulvio Albano al sax baritono e Benoît Viredat al basso tuba.
1: E chiudiamo l'incontro con Ivano Torre ascoltando una sorta di massima zen che caratterizza oggi l'ispirazione della sua musica, lasciarsi suonare.
2: Io ho detto che in un'intervista, o non so più se uno mi ha detto «Ah, ciao Ivano, com'è? Suoni ancora?» E io dico «No, non suono più, mi lascio suonare». Sullo strumento sto lì così e poi inizia lui a fare, ma inizia lui, mostro da chi? Quella lì è la condizione ideale che cerco.
0: L'ultima composizione di Ivano Torre che abbiamo scelto per chiudere il ciclo di trasmissioni a lui dedicate è Oltre il Masso, un pezzo composto nel 1997 su incarico di Pro Helvetia e registrato sull'album Prima d'ora in poi, uscito per Altri Suoni. Noi così vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: In altre parole.
1: Sono le 8:18. Maria Rosaria Valentini, buongiorno, benvenuta anche oggi. Maria Rosaria Valentini, mi sente?
2: Sì.
1: Ecco, non si sentiva, ecco.
2: Allora ripeto i miei saluti, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Allora, oggi vogliamo parlare di un anniversario, non è una cifra tonda. Il 31 agosto del 1997 morì in un tragico incidente d'auto Lady Diana Spencer, che come principessa della famiglia reale inglese era amata e raccontata, era mostrata dai mezzi di comunicazione in ogni modo, era al centro dell'attenzione globale. Non è un anniversario a cifra tonda, ma si torna a parlare dell'argomento anche perché il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, ha annunciato l'uscita di un libro in cui racconterà la sua verità. E questo ci dà l'occasione, Maria Rosaria Valentini, per tornare a riflettere sull'eco mediatica che sembra non finire mai di questa figura che veramente ha colpito l'immaginario collettivo.
2: Eh sì, in effetti non finisce mai, perché di lei parliamo ancora e ci interroghiamo sulla sua vita, ma soprattutto sulla sua fine e sulla sua fiaba che definirei amara. E resta limpida l'immagine di questa donna particolare che ha scavalcato un po' tutti i protocolli, le etichette di corte per alla fine avvicinarsi alla gente. E forse ci colpisce proprio per questo, perché è stata una ribelle, direi una ribelle atipica, coraggiosa e fragile allo stesso tempo. È stata coraggiosa perché non ha temuto di mostrare tutte e due queste sue facce, tant'è che a un certo punto in pubblico ha parlato delle sue sofferenze, della sua situazione intima, addirittura dei disturbi fisici, ma anche dei disturbi dell'anima, quindi ha fatto riferimento all'anoressia, alla depressione postpartum, ha parlato della solitudine e attraverso questi ragionamenti attorno a se stessa si è veramente avvicinata al popolo ed è diventata vicina a tutti noi.
1: E il fatto che abbia, a partire dalla sua fragilità, trovato il coraggio poi di mostrarsi per quello che era, la comune un po' con i temi che stiamo affrontando in queste conversazioni. La fragilità, appunto, è il coraggio. E in fondo si può dire che in questo sia stata in anticipo sui tempi. Viveva in tempi in cui la tensione mediatica non era ancora estrema come oggi, prima della pervasività delle reti sociali, eppure lei si trovò al centro di una continua attenzione e in qualche modo seppe fare fronte a tutto questo. Fra l'altro, e poi anche la sua morte è legata all'estrema attenzione mediatica che la inseguiva ovunque.
2: Sì, era molto paparazzata, come si dice, era molto inseguita e molto seguita. E diciamo che il suo intuito, il suo linguaggio minimo, no? Che esprimeva anche attraverso lo sguardo, per esempio, no? Lo sguardo di Diana è presente ancora oggi, ce lo ricordiamo tutti, uno sguardo schivo, obliquo direi, e tuttavia molto attento, ha catturato la simpatia di tante persone ed è entrato in dialogo con le persone. Attraverso questo sguardo lei ha trasmesso tutta la sua delicatezza e in un certo senso è stata capace di imbastire un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso che veicolava attraverso il corpo. Il suo linguaggio del corpo è stato molto importante. Per esempio, quando incontrava la gente era in grado di toccare le persone. Questo a noi potrebbe sembrare un dettaglio irrilevante, ma per una persona che appartiene a una corte, quindi a un rango, diciamo, nobile, è uno scavallamento importante, no? Abbracciare le persone, abbassarsi addirittura per parlare con i bambini e quindi portarsi allo stesso livello per guardarli negli occhi. Questo anche è un atteggiamento molto molto importante. Se ci riflettiamo anche nella relazione tra genitori e figli, questo avvicinamento l'abbiamo guadagnato nel corso di tanti tanti anni. I genitori di qualche decennio fa difficilmente si abbassavano per parlare con i propri figli. Oggi lo facciamo comunemente, ma in passato non si faceva. E Diana, che è una donna che appartiene appunto alla famiglia reale, lo fa, si abbassa, si porta al livello dei bambini per entrare nei loro occhi. Quando va negli ospedali, tocca i malati, è famoso quel contatto fisico con un malato di AIDS. Quindi, con tutti questi tasselli, Diana veramente ha creato un linguaggio suo e ha confermato una sua capacità di dialogare con gli altri.
1: In fondo c'è qualche cosa che appartiene anche al novero della fiaba, almeno nell'immaginario, in questa figura della principessa che si rende vicina al popolo. Poi, naturalmente, questa è una visione, non è per forza la realtà, ma è una cosa che altre volte si è vista nella storia con altre figure, questo bisogno della figura della principessa da sentire vicina.
2: Sì, in effetti è così. Se pensiamo a Sissi, compiamo un salto temporale. E la principessa Sissi, che pure ricordiamo tutti, era una figura un po' scapigliata, se possiamo dire così. È cresciuta in Baviera, abituata alla vita all'aperto, ad andare a cavallo, si è ritrovata all'improvviso costretta ad osservare le regole e la disciplina della corte di Vienna, eppure lei poi ha imbastito un dialogo con il popolo, si è avvicinata alla gente, interessandosi ai poveri e andando incontro proprio alla folla. Quindi sì, in un certo senso c'è una similitudine tra la vita di Lady Di e quella di Sissi.
1: Anche per la fine violenta.
2: Fine violenta per entrambe, Sissi muore a Ginevra, assassinata da un anarchico, e sì, tutto contribuisce in fondo a creare delle immagini da favola, sì.
1: E in fondo poi la favola non corrispondeva al vero nella realtà storica dei fatti, né per la principessa Sissi né per Lady Diana. Nel caso di Lady Diana abbiamo poi una continuazione della favola, nel senso che la famiglia reale inglese poi ha seguito il suo corso e si potrebbe dire si è allontanata sempre di più da un contesto di favola.
2: Eh beh sì, perché poi comunque la vita si insinua nei percorsi di tutti gli esseri umani, al di là dei ranghi, e quindi le vicende di famiglia hanno poi disgregato in un certo senso un po' annacquato la dimensione della favola. Sì, i fatti ce lo dicono, ce lo raccontano.
1: E però i fatti ci raccontano anche che, lo abbiamo fatto anche noi oggi, che la figura è ancora al centro dell'interesse, risveglia le domande, risveglia delle sensazioni di nostalgia o anche solo di curiosità, di desiderio di capire meglio questa figura. Lo ricordo, abbiamo parlato di Lady Diana a 29 anni dalla sua tragica morte e l'abbiamo fatto con Maria Rosaria Valentini, che ringrazio per essere stata con noi anche oggi. Ci risentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
2: Grazie, a domani.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: La scuola media ticinese affronta una fase di profonda transizione, il definitivo superamento dei corsi con i livelli A e B, in particolare nell'insegnamento della matematica, segna il passaggio verso una didattica più inclusiva che supera quella che era forse una precoce differenziazione dei percorsi di studio alle scuole medie. Parallelamente c'è la stretta decisa dal DEX sull'uso dei dispositivi mobili personali, che risponde all'esigenza di tutelare l'attenzione e la socialità in aula, cercando di ridefinire gli equilibri tra tecnologia e apprendimento. Di questi temi parliamo oggi nel nostro dossier, che ci accompagna per tutta la settimana, è dedicato al ritorno sui banchi di scuola. Lo sapete, gli studenti e le studentesse ticinesi sono tornati a scuola da lunedì. Il nostro ospite oggi è Claudia Lavio, docente di matematica alle scuole medie di Caslano. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: benvenuta a lei. Ecco, parliamo dunque del superamento dei corsi, dei livelli A e B in matematica. Cambia, diciamo così, un principio che per anni ha strutturato la scuola media ticinese, cioè quello di separare gli allievi e le allieve per livello di apprendimento. Ecco, dal suo punto di vista,